0: Radiolina Caffè Corretto. Sono le 2:00.
1: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
2: Ma stai leggendo un catalogo?
1: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifadda. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
2: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
1: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
2: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifadda o sfoglialo su cifadda.com. È il best seller dell'estate.
3: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
4: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11:30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.

0: Caffè Corretto.
1: Bentrovati, Caffè Corretto di martedì 7 luglio alle 8:49 minuti. Ancora un saluto da Matteo Vercelli e da Fabio Leoni in regia. E ora in collegamento il secondo ospite della giornata, che ringrazio per aver accettato il nostro invito, Giacomo Casti, direttore artistico di Marina Caffè Noir. Buongiorno.
2: Ciao Matteo, buongiorno. Ciao, a tutte e a tutti.
1: Uno dei direttori artistici, altrimenti magari rischiamo di creare qualche spaccatura.
2: Ci fai bisticciare.
1: Esatto. Allora Giacomo, cogliamo l'occasione un po' per ritornare su Marina Caffè Noir. Quest'anno la grande novità del trasferimento a Elmas, nella laguna di Giliacquas, insomma il bilancio, e quindi facciamo un bilancio e parliamo con te per capire se insomma questa scelta di migrare verso Elmas è stata una scelta vincente. Dai numeri e dai risultati, insomma, possiamo dire probabilmente con certezza che è andata abbastanza bene.
2: Dici bene, sì, la scelta di cambiare rotta è proprio il caso di dirlo, esatto. Visto che era il titolo di questa 24esima edizione, alla fine ha superato i nostri più rosei auspici, potremmo dire, perché sia in termini di presenze, che a nostro avviso di qualità generale e di suggestione dello spazio, ha ricreato davvero una magia che siamo contenti si sia replicata, con appunto una suggestione molto meno urbana di quella che storicamente il Marina Caffè Noir ha abituato i suoi spettatori. È molto più naturale, passami il termine, perché avere la laguna letteralmente a vista d'occhio, a 2 metri dalla propria persona, soprattutto nei momenti di maggiore intensità notturna, creava una magia che c'è poco da fare, solo gli spazi naturali possono evocare. Questo non vuol dire che il futuro sia tracciato indissolubilmente fuori dal mondo urbano che ci ha visto nascere, però devo dire che questa avventura al momento ci ha appagato anche nello spirito, diciamo. Poi si vedrà.
1: Ecco, si vedrà magari l'ipotesi di un ritorno a Cagliari, oppure addirittura, che so, ipotizzare veramente una sorta di Marina Caffè Noir itinerante in Sardegna per scoprire magari altri posti, insomma, come hai detto tu, belli, dalla scenografia naturale spettacolare, insomma, potrebbe essere, chissà, un'idea.
2: Esatto, perché in questo momento, guarda, non stiamo davvero escludendo niente, anche perché è un poco prematuro. Quest'ultima edizione è davvero trascorsa da pochi giorni, e tu sai che questo è il momento delle attese, delle dolenti note, perché poi i tempi dell'operatività culturale raramente coincidono con quelli dei partner pubblici, quindi ci si trova sempre un pochino sospesi aspettando poi che le coperture economiche

0: Erano Carole Mano Ciao con Viaggiando per il Mondo. Ritorniamo in diretta a Caffè Corretto alle 8:56 minuti di questo martedì 7 luglio. Abbiamo in collegamento Giacomo Casti, uno dei direttori artistici Marina Caffè Noir. E Giacomo, prima della pausa musicale, tra l'altro Viaggiando per il Mondo, insomma, cambiare rotta, rimaniamo sempre su questi viaggi che ci piacciono tanto. Quali sono stati i momenti più intensi ed emozionanti, secondo te, di questa edizione di Marina Caffè Noir?
1: Era domandone questa, costringe sempre anche in qualche modo a fare delle cernite delicate, però se devo ragionare per il mio gusto personale da amante della musica, tra l'altro l'auspicio sarebbe di riuscire ad avere finalmente Manu Chao l'anno prossimo, sarebbe bellissimo, lo corteggiamo da tanto tempo, bisogna avere molti soldi in effetti, ma non tantissimi, però ecco, battute a parte, ci sono stati dei grandi concerti, penso a Willy Peyota o a Motta, che tra l'altro devo dirti non sono nemmeno la mia tazza di tè, come dire, no? Io preferibilmente ascolto altre cose, ma hanno fatto dei live che mi hanno davvero steso, così come Ginevra Di Marco e Tonino Carotone. È stata un'edizione molto caratterizzata da dei live, secondo me, di grande livello. E poi ci sono stati degli ospiti che, beh, insomma, quando parlano non puoi fare a meno di ascoltarli. Penso a Francesca Mannocchi, a Maurizio De Giovanni, a Dania Scibli, che è una delle scrittrici palestinesi più interessanti, senz'altro, nel panorama contemporaneo. Ci sono stati davvero tanti momenti che mi porterò in memoria come belli. E poi devo dire il rapporto che si è costruito nei mesi con i pescatori di Giliacquas e con gli abitanti del rione di Giliacquas, che rispetto ad Elmas è un po' un microcosmo, abbiamo scoperto. E devo dire ci siamo sentiti molto accolti e apprezzati, e questo forse ha scatenato anche un meccanismo che negli ultimi anni in città stavamo avendo difficoltà a ricostruire, perché rispetto ai vent'anni e più fa in Marina, che adesso sembrano un'era geologica, diciamo che in città sta diventando sempre più difficile costruire dei rapporti costruiti sulla quotidianità e sulla frequentazione. Questo perché una città ha delle dinamiche urbane che un piccolo centro non ha. Guarda, e anche queste sono cose. Prego.
0: Vivo da 21 anni a Elmas, dunque posso soltanto sposare senza interesse quello che stai dicendo. Tra l'altro, Giliacquas è davvero fenomenale. Il tramonto è uno dei davvero fantastico. Quindi
1: è una meraviglia.
0: Insomma, è stato veramente emozionante. Giacomo, c'è spazio, ulteriore spazio per la cultura e per iniziative di questo tipo in Sardegna? Ci sono degli ostacoli a volte insormontabili?
1: Deve esserci quello spazio, va difeso con le unghie e con i denti, e io sono uno di quelli che nel complesso, in un momento di crescita ad esempio dei festival letterari o simili, guarda con apprezzamento alla cosa. Credo però che chi ha la responsabilità di amministrare poi budget non sontuosissimi debba poi fare anche, come dire, detection, essere comunque attento a verificare la qualità e più ancora mi viene da dire l'impatto diretto nei luoghi, perché a volte ho l'impressione che sia comunque un po' una moda, un po' come la ristorazione. Noi sappiamo che ormai è un'esplosione di ristoranti di ogni tipo, ma non tutti hanno la stessa qualità. A volte ho l'impressione che anche negli eventi culturali

0: stia succedendo qualcosa del genere. Però io sono un ottimista e la mia attitudine è quella di dire ben venga. Detto quello, poi un po' di attenzione secondo me andrebbe fatta.
1: Giacomo, in 30 secondi un altro aspetto secondo me molto importante, il rapporto tra la cultura e i giovani.
0: Ah, bellissima, questa è una questione su cui ci arrovelliamo ogni anno che passa, perché purtroppo ci distanziamo sempre di più dalla categoria dei giovani in cui ci sentivamo a pieno titolo sino a qualche anno fa. E da adulti riconosciamo che una responsabilità dei progetti come i nostri è proprio quella di essere cinghia di trasmissione generazionale. Ammetto che non è facilissimo, e però ti dico anche che alcuni degli artisti che citavamo prima, Willy Peyote, esatto, o Mota, che hanno 10 e in qualche caso anche più anni, meno della mia persona in questo caso, beh, sono anche nell'ottica di cercare di trovare un linguaggio comune con ragazzi e ragazze che hanno magari 10, 15, 20 25 anni meno di noi. Quindi sì, secondo me uno sforzo in quella direzione va fatto.
1: E auguriamo davvero a Marina Café Noir, come a tutte le altre iniziative culturali, di avere lunghissima vita. Grazie Giacomo Casti per essere stato con noi.
0: Grazie Matteo, a presto.
2: Radiolina Caffè Corretto. Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina. Radiolina. Caffè Corretto.
1: Nuovamente in diretta, Caffè Corretto di martedì 7 luglio, sono le 9:10. Ora apriamo uno spazio sportivo con il football americano e con Emanuele Garzia, presidente dei Crusaders Cagliari, che sono campioni d'Italia. Buongiorno presidente e complimenti.
3: Buongiorno a voi e a tutti i radioascoltatori, grazie, veramente grazie.
1: Complimenti per questo scudetto, insomma una stagione davvero da incorniciare, insomma, c'è poco da dire.
3: La cosiddetta perfect season, quando le vinci tutte e tutti sono dietro di te, si chiama perfect season, e con estremo orgoglio che lo dico, perché comunque è stato un lavoro abbastanza importante, abbastanza impegnativo, in cui ci siamo messi tutti a fare il nostro lavoro, e alla fine il lavoro ha dato i frutti, e questo terzo titolo italiano riconquistato dopo 16 anni nella prova concreta.
1: Quanto è difficile, insomma, portare avanti una stagione del genere in una disciplina che certamente è molto molto famosa e importante, insomma, fuori dai confini nazionali e magari appena un pochettino più meno conosciuta qui in Italia, ma che sta piano piano conquistando sempre più appassionati?
3: Ma diciamo che è difficile laddove ovviamente devi affrontare tante trasferte. Quest'ultima altrettanto quanto più onerosa e importante delle altre, perché comunque ho voluto in qualche modo premiare tutti i ragazzi, tutta la squadra, e portare tutti a disputare la trasferta e a prenderci il titolo. È difficile perché comunque devi affrontare le spese, devi affrontare problematiche logistiche e tutto quello che ne deriva, però ovviamente la nostra esperienza è tale, siamo 35 anni che lo facciamo, e quindi io in prima persona a 35 anni, visto che sono uno dei fondatori dei Crusaders Cagliari nel lontano 1990, ormai siamo un po' anche avvezzi alle difficoltà, anzi sono sfidanti le difficoltà, e la difficoltà prossima ovviamente sarà il prossimo campionato.
1: Ecco, infatti la domanda che volevo farle è proprio questa, insomma, già quando si festeggia chiaramente il tempo delle feste, dei trionfi, però poi c'è subito da programmare, perché come stava giustamente dicendo lei è sempre complicato, bisogna superare tanti ostacoli, dunque si è già al lavoro per la prossima stagione.
3: Sì, siamo già a lavoro, no, la mia testa è già al prossimo campionato. Il prossimo campionato vuol dire una nuova avventura, vuol dire iscriverci finalmente in seconda divisione al football A11, che è il vero football americano, diciamo. E quindi il lavoro sarà trovare nuovi sponsor, confermare questi sponsor che ci hanno accompagnato fin qui, e trovare anche

0: fare il reclutamento di nuovi giovani, perché comunque disputare un campionato di football a 11 comporta avere una rosa di atleti più ampia possibile. In questo momento la nostra rosa di atleti è abbastanza completa, ma mancano ovviamente delle figure di riferimento che sono importantissime, quali uomini di linea, uomini del back, insomma tante figure che dobbiamo insomma in qualche modo reperire, trovare insomma o in loco ma anche dal continente, insomma.
1: Ecco, l'ultimo aspetto che volevo trattare è proprio quello dei giovani. Si riesce a catturare qualche ragazzo e portarlo insomma a provare questa splendida disciplina?
0: Ma noi facciamo varie attività, dai progetti scolastici. Quest'anno abbiamo portato avanti un progetto scolastico che si chiama Scuola Attiva Junior in varie scuole del Calentano, soprattutto al decimo anno, dove abbiamo recuperato dei ragazzini che hanno fatto il campionato di flag football e che a ottobre andranno a fare il trofeo CONI e poi ovviamente facciamo gli open day sono quelle giornate in cui apriamo la scuola, apriamo la società, apriamo l'impianto a tutti coloro che vogliono avvicinarsi a questo sport, e ovviamente facciamo di tutto affinché siano tante le persone che vengano e che possono rimanere, e poi ovviamente c'è la selezione naturale che fa sì che magari su 20 persone nuove che vengono ne rimangono 5-10, non di più, però su quelle 5-10 dobbiamo lavorare e dobbiamo lavorare per quello.
1: Grazie a Emanuele Garzia, presidente dei Crusaders Cagliari, e ancora complimenti per questo scudetto e per tutti i progetti che avete in mente.
0: Grazie a voi, grazie a tutti gli ascoltatori.

Radiolina Caffè Corretto. Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.

0: Caffè Corretto.
1: Nuovamente in diretta alle 9:21 minuti di questo martedì 7 luglio, Caffè Corretto con Matteo Vercelli e Fabio Leoni. Stiamo arrivando alla conclusione di questa prima parte di mattinata su Radiolina, ovviamente insieme. E tra poco avremo tutte le anticipazioni e tutte le news sul sito di unionesarda.it insieme al direttore Emanuele Dessì. Cercheremo di capire anche se sono in arrivo ulteriori approfondimenti nell'informazione in tempo reale, appunto, su unionesarda.it. Tutto questo dopo la musica Talk to You.

0: Nuovamente in diretta a Caffè Corretto di martedì 7 luglio, sono le 9.24 minuti, do il benvenuto al direttore Emanuele Desì. Ciao Emanuele.
1: Buongiorno Matteo, ciao, grazie a chi ti ascolta su Caffè Corretto su Radiolina. Tra poco daremo una notizia che riguarda il calciomercato di qualche anno fa. Sono indagati per bancarotta fraudolenta De Laurentiis, presidente del Napoli, e il figlio per la cessione, per la vicenda legata all'arrivo a Bari di Caprile che in questo momento è il portiere del Cagliari, non sappiamo se lo sarà anche nella prossima stagione, ma in questo momento sì. Ricorderete Caprile, avversario del Cagliari, proprio in quella notte magica con il gol di Pavoletti al 94esimo. Tra poco approfondimenti sul sito, che in questo momento propone in apertura quello che giornalisticamente è stato ribattezzato il delitto di Palau, con il pubblico ministero che ovviamente ha chiesto il rinvio a giudizio per omicidio di Emanuele Ragneda. Ricorderete l'omicidio di Cinzia Pinna nella tenuta della famiglia Ragneda tra Palau e Arzachena, la famiglia Ragneda, noti imprenditori vitivinicoli. Lo stesso Emanuele è un affermato viticoltore. Hai già parlato dei problemi della nostra sanità. Ieri i sindaci della Barbagia di Seulo e del Sarcidano si sono ritrovati nella sede della comunità montana per denunciare i disservizi nel pronto soccorso di Isin, chiesto un incontro immediato alla presidente della regione Sandra Todde, che è anche assessore ad interim alla sanità. E poi purtroppo dobbiamo continuare ad occuparci, Matteo lo sa molto bene, dei problemi del trasporto aereo. Non soltanto zoppica la continuità territoriale con la regione che ha deciso di alzare la voce contestando quello che prevede il bando, ovvero sanzioni quando si sfora il 2% di cancellazioni, e questo è il caso, è successo da quando è partito il nuovo bando a fine marzo. E però poi ci sono disagi un po' in tutti i collegamenti anche con le low cost. E poi tiene banco sul nostro sito anche la notizia di ultimo a Olbia, altro colpo del sindaco Rizzi, che ormai simpaticamente mette la faccia anche un po' nelle operazioni. Se vi è capitato, vi capiterà di scorgere il nostro sito, il sindaco di Olbia indossa una canottiera con scritto Ultimo. Tra l'altro è simpatico perché lui si chiama Settimo, quindi Ultimo e Settimo. E il concetto è in programma nel prossimo mese di luglio, però intanto Olbia si conferma al capoluogo regionale, la capitale regionale dei grandi concerti. Cagliari prova a rispondere, non faccio i nomi per correttezza nei confronti degli artisti, ma devo dire che il Nord Sardegna sta un po' vincendo, e anche vincendo facile la partita. Ultimo, lo ricordiamo, reduce dal concerto a Tor Vergata con 250.000 persone, ha polverizzato il record che apparteneva a Vasco Rossi. E insomma, per un ragazzo che sento ancora qualcuno in giro dire Ultimo chi? In realtà è un cantautore che si è molto affermato. Forse ricorderete la polemica nel 2019 al Festival di Sanremo con Mahmood, quando vinse Mahmood, lui in conferenza stampa con soldi, lui in conferenza stampa polemicamente disse: avete fatto vincere il ragazzino. Fabio Leoni ricorda bene questa parentesi, e io da allora mi sono sintonizzato su Ultimo, perché in quell'occasione ovviamente risultò un po' antipatico del fatto che Mahmood alla mamma di Rosei. Però poi ho seguito a distanza, mai visto un concerto, è un cantautore che si sta facendo apprezzare, che si 250.000 farà apprezzare ancora persone. Di più, parlano da sole. E poi Matteo, il nostro Mauro Madeddu ha attraversato una parte dei riciclabili in bicicletta, c'è un bel video sul QR code sull'Unione, ma anche sul sito. Il comune di Cagliari, come tanti comuni in Italia, si è fatto prendere un po' dall'orgasmo dei soldi del PNRR, e siccome arrivano li devi spendere, e crei anche mostri. Alcune piste ciclabili sono veramente mostri. Mi ricordo quello che succedeva anche in Sardegna negli anni 80, all'ombra delle partecipazioni statali. Abbiamo realizzato di tutto, in Barbagia persino un nuraghe finto che doveva rilanciare come del paese, come centro di accoglienza, è abbandonato da 40 anni. Ecco, le generazioni a venire diranno: ma chi è che ha realizzato queste piste ciclabili? Mi assumo la responsabilità di quello che dico, perché è veramente una giungla, come titoliamo oggi in prima pagina, ma seguiteci sul sito, ci saranno aggiornamenti.
0: Grazie al direttore Emanuele Desì, ovviamente non soltanto unionesarda.it per tutte le informazioni in tempo reale, chiaramente i radiogiornali su Radiolina, il TG di Videolina, e domani tutti gli approfondimenti sull'Unione Sarda in edicola. Grazie di cuore per essere stati in nostra compagnia, di Matteo Vercelli, di Fabio Leoni in regia. Caffè Corretto ritornerà domani mattina, continuate comunque a stare su Radiolina.
2: Radiolina ha presentato Caffè Corretto. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify. Sono le 2:32.
3: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it

La Strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata, tutti i giorni alle 12.30 con Simona De Francisci, su Radio Linea.

0: Sono le 2 e 59 minuti.
1: Vorrei rendere il giardino più vivibile per l'estate.
2: C'è lo spaccaprezzo Cifad. Piscine, barbecue e arredo giardino con sconti fino al 50%.
1: E per il caldo in casa?
2: Ci sono climatizzazione e zanzariere su misura. Il nostro reparto tecnico può aiutarla a scegliere la soluzione più adatta.
1: Perfetto, così sistemo fuori e dentro.
2: Proprio così, perché migliorare la casa migliora la vita.
3: Cifad, il brico 100% Sardegna.
4: Il miglior buongiorno è su Radiolina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno. Caffè Corretto, tutti i giorni alle 8.05 con Matteo Vercelli su Radiolina.
5: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it

0: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea. Commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
1: A voi la linea. Ogni lunedì alle 14:30 con Lele Casini su Radio Lina.

0: Sono le 3:31 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina. Sa Radiolina, i sonus de sa terra nostra.
3: Il malessere di una società tra giovani uccisi dalla droga, disoccupazione e la solitudine dei vecchi pensionati. È il quadro che Franco Madau cantava con rabbia a metà degli anni Ottanta. Anche in questa Sa Vida, uscita originariamente nel suo album del 1985, Sebra Maa.

0: era Franco Madau, ospite nel 1985 del programma E tutto finisce in musica, in onda su Videolina. Qui eseguiva Savida.
1: Maria Carta pesca dal repertorio del canto in re per cantare questi muttos, che inserì anche nel suo album d'esordio, Paradiso in Re, del 1971.

0: suo sostituto, ma brani classici della formazione sassarese come Carrasecare hanno ancora un forte impatto tra gli ascoltatori anche cubani.
1: Damn.

0: erano Gino Marielli e Gigi Camedda a guidare l'azienda Orfani di Andrea Parodi durante la loro esibizione sul palco di Icnos in terra cubana nel 1998.
1: Radiolina presenta La Strambata.
2: 12.33, partiamo puntualissimi. Simone De Francisci al microfono, Manuel Cozzolino in regia per un altro appuntamento. Staremo in vostra compagnia sino alle 14 e come sempre vi daremo tante informazioni. Oggi il focus sarà sui trasporti, la continuità territoriale o meno la discontinuità territoriale visto quello che sta accadendo. E allora la domanda la facciamo a voi, la rivolgiamo a voi e ci aspettiamo i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. 340 87 15 05. Vi è capitato nelle ultime settimane di arrivare in aeroporto e di leggere sul display volo cancellato, volo in ritardo? I ritardi sono considerevoli, si parla di due, anche di due ore e mezzo o tre, insomma fatecelo sapere perché questo sarà l'argomento portante. Poi parleremo anche di piste ciclabili a Cagliari, sta sollevando il tema grande polemiche, addirittura delle petizioni con 5.000 firme raccolte solo per via Pergolesi, ne parleremo con l'assessore competente. E poi di mondiali, perché insomma si entra nel vivo e allora proveremo a capire a questo punto della stagione per chi tifiamo, per quelli rimasti, visto che l'unico pezzo d'Italia era il Brasile di Ancelotti che è uscito. Ma intanto Chico Fresu mi ha raggiunto in studio, grazie Chico per essere con noi, unionesarda.it in apertura.
3: E pensa, buongiorno a tutti, pensa come siamo messi se ci dobbiamo appigliare Ancelotti per poterti fare una esatto, squadra, era una situazione veramente drammatica. Il sito in questo momento apre con il caldo, non è certo una notizia da giornalisti d'inchiesta il fatto che ci sia caldo adesso, però è una notizia meteorologica che andrà a peggiorare la situazione nei prossimi giorni, perché secondo le previsioni arriveremo a toccare i 40 gradi diffusamente in Sardegna, soprattutto nel centro Sardegna, Piana di Ottana e Oristanese. Però abbiamo sentito anche sia nei giorni scorsi che oggi gli esperti del Dipartimento Meteoclimatico dell'ARPAS, quindi proviamo a dare una buona notizia, perché se adesso c'è una nuova botta di caldo con l'area nordafricana che verrà a farci visita, per agosto e settembre è previsto, diciamo, un riallineamento, nel senso che a luglio è previsto 1-2 gradi in più rispetto alle medie degli ultimi 30 anni, quindi comunque il riscaldamento globale che si fa sentire. Per agosto e settembre le tendenze lasciano pensare che sia un'estate normale, di quella come dicevamo prima fuori onda, dove la sera ti entra l'arietta il maestro, dicevano, utilizzando proprio un'espressione,
2: nonni,
3: esatto, così, quindi la sera si starà bene, magari una felpina sulle spalle non ci sarà mai. Quindi questa spero che sia una buona notizia, perché il caldo in effetti è un po' troppo, l'abbiamo patito nei giorni scorsi
2: e lo stiamo patendo, lo patiremo ancora.
3: Poi ci spostiamo con le notizie che ci arrivano dal Poetto. Istituzionalmente abbiamo titolato Camion dei Panini, che sono stati controllati dai carabinieri del NAS, quindi dal nucleo antisofisticazione, che sono andati a verificare il rispetto delle norme.
2: Ma scusami, Camion dei Panini è politicamente corretto?
3: Lì voleva arrivare, sono i Cadozzoni. Il titolo, siamo stati molto istituzionali.
2: Politicamente
3: sono
2: corretto.
3: Quelli che sono chiamati Cadozzoni, tutti conosciamo quello che andiamo a trattare, certo, a mangiare quando andiamo ai Cadozzoni, però ci sono delle regole, sì, che devono, certo, essere rispettate. E secondo i carabinieri del NAS, non sono state rispettate le regole base, tipo il monitoraggio della temperatura per la conservazione degli alimenti e altre
2: così
3: cose,
2: ne da niente,
3: esatto, altre cose non secondarie. Due di questi camion dei panini, meglio noti come Cadozzoni, sono stati chiusi per alcuni giorni in modo che possano tornare nell'alveo del rispetto della legalità. Ma non male, i carabinieri del NAS hanno iniziato una serie di controlli da quando si era verificato il caso del Botturino, e i controlli sono stringenti, e visto quello che era successo, meno male che ci sono
2: assolutamente.
3: Questi controlli.
2: Poi delitto Cinzia Pinna, ci sono novità?
3: Siamo arrivati alla richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di Emanuele Ragnedda, il PM, l'indagine è chiusa, il PM non mi della Procura di Tempio con il sostituto, il facente funzione Alessandro Bosca, hanno finito il lavoro di inchiesta e non credono assolutamente alla versione di Emanuele Ragnedda, che ha raccontato di aver reagito a un attacco da parte di questa ragazza. Loro sostengono che lui abbia agito con la volontà di annullare una donna che era già in condizioni di fragilità prima che di incontrarlo, e lui ne abbia approfittato e si è arrivato poi al terribile delitto di Conchentosa, del quale abbiamo parlato tanto tante volte.
2: E poi naturalmente tante altre notizie, unionesarda.it, grazie Chicco Fresu, agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso, poi parliamo di trasporti.

0: Eccoci, allora dicevamo, parliamo di trasporti, parliamo di voli, perché nelle ultime settimane abbiamo ricevuto davvero tante informazioni, tante notizie da parte di passeggeri che hanno affrontato vere e proprie odissee definite insostenibili. E c'è stato anche ieri, l'abbiamo raccontato oggi all'interno del nostro giornale, l'Unione Sarda, ieri al telegiornale di Vigliorina, l'attacco dei sindacati ovviamente nei confronti delle compagnie, con un richiamo alla regione che peraltro ha messo in mora Aeroitalia. William Zonca, segreteria generale della UIL Trasporti, grazie per essere con noi, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Buongiorno. Allora, esattamente qual è la situazione attuale, William, e soprattutto che cosa intendete fare voi a fronte di un'estate infuocata?
1: Allora, sicuramente bisogna mettere a fuoco una cosa fondamentale, che la continuità territoriale per i sardi non è solo spostarsi, ma anche una fetta economica importante per il territorio. Nella stagione estiva lo è ancora di più. È su due direzioni. Chi si sposta dall'isola verso fuori ha necessità anche di poter programmare, dunque siamo arrivati a una situazione che sui ritardi e sulle cancellazioni diventa anche un po' insostenibile. Perché voi immaginate un aereo che viene cancellato perché ha una prosecuzione, sapete tutti, potete capire che odissea è, vuol dire perdere un volo, comprare un biglietto, se si riesce anche a trovare questo biglietto, perché in alta stagione ormai
0: certo,
1: siamo alle porte.
0: Assolutamente,
1: anche
0: ma anche banalmente, e non è banale, perdere appuntamenti importanti. Uno prende il volo delle 6,
1: esatto.
0: È capitato la settimana scorsa che il volo delle 6 fosse stato accorpato al volo successivo, il volo successivo peraltro partito in ulteriore ritardo, quindi è evidente che chi ha appuntamenti di lavoro a Roma o a Milano rischia davvero di far saltare anche cose importanti, per non parlare poi di chi si muove per curarsi per questioni di salute, e lì entriamo in un campo ancora differente dalle vacanze.
1: Esatto, sono delle cose insostenibili, ma io potrei fare citare casi che ci hanno visto coinvolti anche personalmente. Noi viaggiamo spesso come organizzazione, abbiamo anche degli eventi, non ultimo l'ultimo congresso nazionale. La nostra delegazione è rimasta ferma a Roma perché non ha potuto proseguire, poi è stato spostato dalle 6 alle 9, stiamo parlando di 20 persone, ma come abbiamo detto c'è chi affronta dei voli per le visite, per le vacanze è impossibile poi avere incertezze del genere, perché questo si ripercuote anche sul turismo locale. Se la Sardegna viene percepita come una meta non sicura, tra virgolette, per gli spostamenti, uno poi alla fine fa due calcoli.
0: Ecco, William Zonca, la regione ieri per bocca dell'assessora Manca ha messo in mora la compagnia, esattamente per i non addetti ai lavori cosa significa?
1: Significa che ha messo un alert, dunque un cartellino giallo per la compagnia, monitorerà di più i ritardi e le cancellazioni, però secondo noi questo è stato un allarme annunciato, perché comunque i dubbi sulla tenuta per l'alta stagione c'erano tutti su questo servizio. La continuità territoriale, come è strutturata, ha delle regole importanti, noi non possiamo trasigere a queste regole, devono essere rispettate senza i tempi della troppo lunghi, ecco, diciamo così.
0: Grazie William Zonca, grazie, ci sentiremo allora dalle prossime settimane per capire se la situazione è migliorata. Ci fermiamo a tra poco.
2: La strambata.
0: Ci fermiamo a tra poco.
2: La strambata su Radiolina. Sono le 3:58 minuti.
3: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
4: Ma stai leggendo un catalogo?
3: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifada. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
4: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
3: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
4: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifada o sfoglialo su cifada.com. È il best seller dell'estate.
5: Saluta a tutti da Elena Ledda. Sa Radiolina, il sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6:04 di Amengiano, ai 4:04 di Apostibrangio e ai 10:04 di Assunotti. E su domenico a mezzodì puro, in Sa Radiolina.

0: Eccoci, buongiorno, ben ritrovati. Dunque, stavamo affrontando il tema della continuità territoriale, dei disagi che si sono registrati nei principali scali dell'isola proprio in queste settimane di intenso traffico, e abbiamo parlato addirittura di discontinuità territoriale, voli cancellati, la regione mette in mora la compagnia Aero Italia. Allora, per continuare a parlare di questo argomento e per fare anche dei paragoni con altri modelli, come per esempio le Baleari e la Corsica, diamo il benvenuto ad Andrea Giuricini, CEO di Tra Consulting e docente trasportista all'Università Milano Bicocca. Professore, grazie per essere con noi, buongiorno.
1: Grazie per l'invito.
0: Professore, partiamo dall'attuale modello di continuità territoriale che per la Sardegna

0: Sardegna garantisce o dovrebbe garantire il diritto alla mobilità dei residenti, ma tra disponibilità limitate, rigidità di orari e problemi nelle fasce orarie di maggiore afflusso, in realtà assomiglia di più, come dicevamo, ad una discontinuità territoriale. Come sono gli altri modelli, professore? Il modello Corso e il modello delle Baleari?
1: Sì, chiaramente stiamo parlando di modelli completamente diversi e stiamo parlando anche di modelli che chiaramente si applicano su territori diversi rispetto alla Sardegna. Questo è il punto iniziale che è sempre bene ricordare. Un modello sicuramente interessante è quello delle Baleari, come si ricordava, perché? Perché in quel caso vi è una scontistica diretta al passeggero finale del 75% che serve ad abbattere, chiaramente per i residenti, che serve ad abbattere appunto il prezzo finale per quanto riguarda i residenti, lasciando al tempo stesso il mercato agire le diverse forze, perché qualunque compagnia può entrare, quindi non c'è una chiusura del mercato, ma è un'apertura del mercato con una scontistica per il cliente finale. Questo sicuramente è un punto interessante, ma è un modello che chiaramente la Sardegna costerebbe molto di più rispetto al modello attuale, probabilmente nei periodi invernali sarebbe più complesso. Quello Corso è un altro modello, anche qui dove la spesa sicuramente è molto, molto superiore, ma è un modello relativamente più chiuso da questo punto di vista. Quindi sono sicuramente interessanti come modelli, sicuramente diversi rispetto alla Sardegna, ma a mio parere è possibile prendere alcune cose positive di questi modelli e applicarle al modello sardo, che rimane diverso, perché la Sardegna non è la Corsica né sono le Baleari, e quindi cercare di migliorare le problematiche che purtroppo oggi ancora, dopo tanti anni, bisogna dire, perché ormai mi sembra essere una costante, esiste. Chiaramente le complicazioni del trasporto aereo esistono, sappiamo bene dell'incremento dei costi per le compagnie aeree, questo è sicuramente un punto rilevante che il modello attuale oltretutto non tiene così in considerazione, ce lo tiene con molto ritardo. È chiaro che se aumentano i costi per le compagnie aeree, anche chi opera in continuità territoriale si trova poi in difficoltà a volare se questi costi aggiuntivi, certo, dovuti alla guerra di Hormuz non vengono riconosciuti.
0: Assolutamente, professore, questo è un punto importante da sottolineare, ma il problema sembra risiedere anche nella quantità di voli, nella struttura delle gare, nei meccanismi di compensazione. Oppure, professore, le chiediamo nell'assenza di una compensazione flessibile.
1: Ma sicuramente il tema di come vengono fatte le gare è sicuramente un tema importante. Oltretutto, purtroppo molto spesso si arriva abbastanza all'ultimo a fare queste gare. Questo è una costante purtroppo che per la Sardegna sembra continuare ad esistere. La flessibilità chiaramente può essere introdotta con un sistema differente, però ripeto, bisogna trovare poi anche i soldi per poter introdurre un sistema differente. La quantità di voli è decisa poi, diciamo, dalla continuità e quindi dalla quantità di soldi date dalla continuità. È chiaro che si potrebbe benissimo aumentare la quantità di voli, specialmente durante l'estate, ma significherebbe dover mettere più voli da questo punto di vista, quindi più voli con più compensazioni. E quindi è chiaro che tutto questo è quel fragile equilibrio fra chiaramente l'interesse della compagnia aerea, i diritti dei viaggiatori sardi e non solo, e le compensazioni economiche che vengono da un sistema PSO che è abbastanza rigido per la natura con cui è stato concepito ormai diversi anni fa.
0: Ecco, al di là di quelle che sembrano le soluzioni, il punto centrale, mi pare da capire, professore, anche dal suo ragionamento, è una questione economica. Poi alla fine ruota un po' tutto lì: da una parte la regione che dovrebbe aggiungere la quota di risorse, dall'altra i prezzi che sono schizzati alle stelle anche per le compagnie. Alcune, lo ricorderà professore, nei mesi scorsi hanno addirittura annunciato una chiusura, cioè di fermare proprio gli aerei per il prezzo eccessivo del carburante, certo.
1: Esattamente.
0: Grazie professore, grazie per essere stato con noi. Allora proveremo a risentirla anche magari tra qualche mese per capire se nel frattempo estate conclusa si è tornati alla normalità. Grazie professore, adesso c'è la musica con Comuni Immortali. Achille Lauro.

0: Rientriamo in studio, qui siamo sempre in diretta, sono le 12.57 minuti in questo istante, vi anticipo qualche titolo che tra poco vedrete nel telegiornale di Videolina. Anche nell'isola è iniziata la corsa per le politiche del prossimo anno, resta cruciale la riforma elettorale all'esame del Parlamento, riflessi naturalmente come facile immaginare su giunta e consiglio regionale. La chiusura del pronto soccorso dell'ospedale di Isili lo scorso 4 luglio, lo ricorderete, alimenta le proteste dei sindaci del Sarcidano e della Barbagia di Seulo, la regione non può abbandonarci così, hanno detto ieri in un affollato incontro. L'ex ospedale Marino di Cagliari si prepara a diventare un hotel a 5 stelle, un percorso accompagnato dai seminari sull'arte e sulla manutenzione nella vecchia sede dell'Unione Sarda, nella storica sede dell'Unione Sarda, in Viale Regina Elena, il primo sulla storia geologica della città. Adesso c'è il caffè scorretto.
1: Bentornati all'appuntamento con Caffè Scorretto del 7 luglio 2026. L'ordine restrittivo, a cura di Celestino Tabasso. Politicamente parlando, Giorgia Meloni ha abbastanza colpe e limiti da rinunciare a elencarli, non essendo questa una rubrica a puntate o un supplemento. Ma godere degli agguati che Trump le fa con ossessività da maniaco, o darle due righe di solidarietà e già dalla terza ricordare che però lei non doveva fargli gli occhi dolci e quasi quasi ben le sta perché i rapporti fra stati non si impostano così, è un te l'avevo dettismo miserabile. Non solo perché Meloni presiede il Consiglio dei Ministri e se prende una sberla la prendiamo tutti. Non solo perché quando invece si dava il 5 con Biden nessuno la trovava subalterna. E non solo perché andò, giustamente, bene a tutti quando la special relationship col bullo le consentì di tornare da Mar-a-Lago con l'ok allo scambio con l'Iran per liberare Cecilia Sala. Ma soprattutto perché questa non è più una questione politica. Non è una partita magari dura per evitare un dazio o concordare una linea sull'Ucraina, è stalking. È una faccenda di arterie otturate e narcisismo aggressivo, col persecutore che fa il perseguitato e chiede un ordine restrittivo che lo tuteli dalla vittima. Se questa è violenza, e lo è, selvaggia e ostentata, allora bofonchiare che lei se l'è andata a cercare non è una critica. È vittimizzazione secondaria. Caffè Scorretto vi aspetta in tutte le edicole con l'Unione Sarda o sui vostri smartphone con l'app L'Unione Digital.
2: La strambata su Radiolina.
3: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
4: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.

0: Riprendiamo in diretta qui alla Strambata e, come anticipato in apertura di questa puntata, parliamo ancora di trasporto, ma trasporto su due ruote. Parliamo di bici, parliamo soprattutto di piste ciclabili. Siamo a Cagliari e, come sapete, ormai da settimane è divampata la polemica sulle piste ciclabili, tema che troviamo anche oggi sull'Unione Sarda, pagina 16 e 17. Si allarga lo scontro sulle ciclabili e mobilità green. No, fermatevi, le due posizioni, e poi piste deserte incomplete, percorso a ostacoli in bici. Insomma, probabilmente non siamo mai contenti. Proviamo a girare la domanda all'assessore alla mobilità del Comune di Cagliari, Iuri Marcialis. Assessore, buongiorno, grazie per essere
1: buongiorno
0: con noi.
1: Buongiorno a voi, bentrovati.
0: Buongiorno. Buongiorno. Allora, il punto qual è, assessore? È mobilità green oppure hanno ragione quelli che sostengono che siano molto pericolose le ciclabili per come sono state realizzate?
2: Ma le ciclabili sono realizzate secondo le norme del codice della strada, quindi vengono realizzate piste o corsie in base al codice, quindi in quella che la normativa prevede essere una modalità sicura. Ecco, naturalmente alcune sono più sicure di altre, ma la sicurezza è data non tanto da come vengono realizzate le ciclabili, perché, ripeto, rispettano la norma, ma da come vengono usate le carreggiate dagli automobilisti, perché la non sicurezza delle ciclabili non è data dalle ciclabili, ma è data dagli automobilisti.
0: Ecco, assessore, però è anche vero che probabilmente manca la cultura che c'è da altre parti d'Europa a proposito del rispetto dei ciclisti e delle due ruote. Dato per assodato questo, è anche vero che ci sono delle ciclabili che sono talmente a ridosso della striscia di parcheggio che è inevitabile, apri la portiera e rischi davvero di andare a ridosso della ciclabile. Io mi rendo conto che le strade di Cagliari quelle sono, e quindi non potevamo allargare per esempio la via Dante, però ci sono delle condizioni, via Dante, via Tuveri addirittura, se uno come dire, lì c'è anche una mancanza di visibilità, oppure piste ciclabili che ad un certo punto si interrompono improvvisamente. Allora lì il pericolo non è tanto la pista ciclabile e l'interruzione della ciclabile.
2: Allora, le ciclabili, c'era già una rete di ciclabili che aveva un problema, lo sappiamo, se ne è parlato per anni, i collegamenti tra i tratti già percorsi. Noi stiamo intervenendo esattamente in questo periodo, stiamo completando e raccordando le parti di pista ciclabile che non erano raccordate. Ci sarà ancora da fare, naturalmente, per guardare, per migliorare, però è una strada che non vuol dire, cioè la cultura si forma negli anni e la si forma abituandosi e cambiando abitudini, e questo processo è capitato dappertutto. Nel nord Europa 30 anni fa era come noi, ma non è solo in nord Europa, in Italia ci sono tante città che hanno iniziato questo percorso 10, 15, 20 anni fa e ora hanno quella famosa cultura. Si tratta soltanto di iniziarla. Molte città hanno le strade come quelle di Cagliari, più strette. Tutte le città storiche, diciamo, dell'Europa hanno lo stesso tipo di criticità, chi più chi meno, naturalmente. Poi ci sono morfologicamente anche, certo, le città cambiano, certo. Però questo non significhi, ci sono città che sono più, come dire, con più saliscendi di Cagliari. In Portogallo, per esempio, ce ne sono diverse, però questo tipo di mobilità viene attuata con normalità. Però questo, voglio dire, la visione della città del futuro che ognuno di noi può avere non è quella di una città con sempre più auto. Cioè, questo è normale, cioè, lo stesso tipo di problematiche sono capitate quando si è chiuso il corso, quando si è chiusa la marina, quando si è chiuso il Poetto e si è fatto il lavoro sul lungomare Poetto. Ma negli anni 70 le stesse criticità sono nate negli anni 70 quando si è chiusa via Garibaldi al traffico. Sembrava che poi, come dire, la città morisse. No, è un'abitudine e bisogna in qualche
0: Quindi
2: modo...
0: Quindi lei, assessore, sta dicendo che è solo un problema culturale sostanzialmente. Le ciclabili sono sicure a Cagliari e dobbiamo solo cambiare mentalità. Assessore, un'altra domanda, perché abbiamo davvero pochissimi secondi e siamo già in grande ritardo. Probabilmente non è lei l'assessore competente, però in quanto, come dire, esponente della giunta, a lei faccio questa domanda. Partiamo dal problema per chi percorre le strade di Cagliari. anche in macchina. Lasciamo perdere per il momento la due ruote, lo affronteremo con il nostro sindaco, con il suo sindaco in settimana quando verrà qua e avremo più tempo per parlare. Però intanto ci sono delle strade di Cagliari che sono davvero delle strade gruviera. È un problema legato alla qualità del materiale utilizzato, oppure, come dire, non ci sono i fondi per risistemarlo, perché risistemare il manto stradale, perché effettivamente è pericoloso anche quello.
2: Sono sempre io invece l'assessore competente, quindi insomma va bene lo stesso. Ecco
0: bene, allora ho trovato la persona giusta, assessore, mi dica, ci risponda brevemente, assessore.
2: Brevemente, le strade non sono state manutenute costantemente negli ultimi anni. Noi abbiamo operato immediatamente cercando di correre i ripari, andando in proroga col vecchio affidamento che non era più capiente perché non c'erano le risorse per poterlo per poter fare delle opere. Abbiamo dato un nuovo affidamento sino a 25 milioni di euro per le manutenzioni. In quest'anno abbiamo già iniziato, grazie a una proroga del vecchio e a un rifinanziamento che abbiamo messo, abbiamo già asfaltato in maniera precisa.
0: Sì, via Peretti, insomma, per esempio, è stata asfaltata una parte, l'altra no.
2: Più di 20 strade.
0: Allora c'è speranza anche per Viale Santa Vendrace, assessore, e per Viale Trento?
2: Viale Santa Vendrace c'è un progetto di riqualificazione che comprende marciapiedi e in parte sottoservizi.
0: Partirà quando, assessore? Partirà quando?
2: Dovrebbe partire entro l'anno. Quindi è naturale che non possiamo asfaltare in anticipo e poi riaprire. Viale Trieste è lo stesso, cioè la seconda parte di Viale Trieste, naturalmente si andrà in continuità. Abbiamo previsto alcune modifiche, però insomma anche quella però abbiamo, ripeto, più di 20 strade che abbiamo già asfaltato. Questi giorni si sta asfaltando via Cornaria, su un pezzo di la traversa che tra via Cornaria e Smirionis. I giorni scorsi abbiamo terminato.
0: Ecco, assessore, non sarebbe male mettere anche delle sanzioni nei capitolati, no? Per eventualmente il materiale non fosse di grande qualità, come peraltro sta facendo la sindaca di Genova Salis, che ha proprio istituito una commissione d'inchiesta, direi, una commissione di monitoraggio delle strade. Grazie, assessore Iuri Marcialis. Grazie. In bocca al lupo, perché sappiamo che in queste settimane è un po' nell'occhio del ciclone. Resistete, e per quanto riguarda le bici, davvero cerchiamo di essere noi automobilisti più rispettosi e poi cerchiamo di cambiare mentalità, perché davvero è mobilità green. Grazie, assessore Marcialis. Adesso c'è Sorry, scusa, lo siento, Pinguini Tattici.

0: La strambata su Radiolina.
1: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
0: Radiolina, estate. La strambata.
2: Una notizia di cronaca che leggiamo sulla home di unionisarda.it prima di continuare con la nostra trasmissione, il nostro palinsesto. Tragedia a Santa Teresa, bambino di 9 anni muore per un malore, il dramma in un resort della costa, inutili i soccorsi per il piccolo, non c'è stato nulla da fare.

0: Apriamo la pagina dei mondiali, ne parliamo oggi perché stiamo entrando ormai nel clima caldo. Sarebbe clamoroso se dopo l'eliminazione del Portogallo di CR7 oggi uscisse anche l'Argentina di Messi. Buongiorno, buongiorno Luca Neri.
1: Buongiorno, buongiorno Simona. Buongiorno.
0: Rimangono impresse le lacrime di Ronaldo, probabilmente perché è l'ultimo mondiale, ma forse perché non si aspettava di uscire così in fretta, o forse perché sperava che il Portogallo vincesse quest'anno.
1: Beh, era la sua ultima occasione, questa sicuramente all'età di 41 anni era l'ultima grande partita di Ronaldo, perché poi adesso sta giocando in un campionato minore per quanto da giocatore più pagato al mondo, e questo era l'ultimo palcoscenico. Probabilmente non è finita come lui sperava, il sorteggio, il tabellone non è stato dei più semplici perché l'ha messo subito di fronte alla Spagna. Conclude il suo percorso col suo sesto mondiale, ha segnato in sei mondiali come nessun altro uomo ha fatto prima di lui, e conclude il suo percorso il giocatore, forse non il più forte di sempre, ma io dico il più grande di sempre, perché in qualche modo Ronaldo ha ridisegnato il concetto di non solo di calciatore ma di sportivo, la persona più seguita al mondo sui social. Cristiano Ronaldo ha preso forse il meteorito scagliato da David Beckham, il primo grande divo della storia del calcio, e l'ha elevato a satellite.
0: Sì, perché... ma tra l'altro con una differenza, se dimmi se sei d'accordo con me, perché al di là dell'aspetto della grandezza in campo, poi lui ha un vissuto, un personale, una famiglia, quindi se è molto social nella parte pubblica lo è forse anche nella parte privata, però tenendo anche una parte di privato molto privato, no? Molto, molto riservato, e la sua famiglia, lui tiene tantissimo alla sua famiglia, a differenza di Beckham dove, come dire, è stato un po' più gossiparo, no? Si è parlato un po' di più di tutte le storie legate al giocatore inglese. Lui secondo me ha sempre avuto un aplomb differente,
1: perché Ronaldo ha sempre badato a tutto ciò che poteva essere conveniente per la sua carriera, non ha mai fatto un centimetro in più che potesse in qualche modo distoglierlo da quello che era il suo grande obiettivo, ovvero tenersi a livello di un giocatore che dal punto di vista del talento probabilmente era anni luce superiore al suo, Lionel Messi. Lui ha permesso di avere per il XXI secolo questa rivalità straordinaria che ha permesso a Messi di essere Messi, perché la motivazione di avere un Ronaldo è stata fondamentale, e per Ronaldo, per tenersi a quel livello, ha dovuto condurre una vita ossessionata ma vincente.
0: Assolutamente sì. Intanto l'altro grande campione, parliamo di Messi, parliamo oggi, abbiamo un minuto scarso e sai quanto è importante la sintesi. Oggi in campo alle 18, cosa succederà secondo te? Sarebbe clamoroso se uscisse anche l'Argentina.
1: In questo caso invece il tabellone è molto più semplice, Messi giocherà contro l'Egitto, probabilmente il duello più squilibrato di questi ottavi di finale, e ci aspettiamo che lui possa andare avanti. I quarti di finale incontrerà la vincente tra Svizzera e Colombia, quindi il tabellone è un pochettino più in discesa. Messi sta combattendo per il titolo di capocannoniere, pari gol con Haaland e Mbappé, e il mondiale dei grandi bomber cercherà da questo punto di vista di migliorare le sue statistiche.
0: Fuori d'Italia ognuno di noi ha cominciato un po' a vedere, insomma, per chi tifare, per stare dentro questo mondiale che è pur sempre un evento che capita una volta ogni 4 anni. Mio personalmente, la mia squadra del cuore per quel pezzo d'Italia che c'era, come sai, era il Brasile, e adesso devo un po' rivedere probabilmente la Francia che danno per super favorita. Secondo te chi vincerà il mondiale?
1: La Francia è strafavorita, questo è il mondiale dei francesi. Ti cito una statistica al volo: in questo mondiale l'8% dei giocatori, quindi parliamo di una percentuale enorme, è nato in Francia.
0: Quindi
1: poi ci sono tantissimi naturalizzati, e il mondiale della Francia è sicuramente la favorita, poi non è detto che la favorita vinca.
0: Grazie Luca Neri. Adesso c'è I Can't Wait, Bob Sinclair, poi parliamo di assicurazioni, occhio.

0: strambata su Radiolina.
1: Sono le 4 e 32 minuti.
2: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
0: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.

0: Riprendiamo Radiolina Estate qui alla Strambata, è un evergreen, estate, inverno, primavera, autunno, siamo sempre in diretta con voi. Dopo aver parlato di trasporti, continuità e discontinuità territoriale e del tema scottante a Cagliari in questo momento delle piste ciclabili, parliamo di un altro tema, quello delle assicurazioni, parliamo di assicurazioni auto. Abbiamo e diamo il benvenuto, abbiamo qui il nostro ospite Walter Delia, assicuratore da molti anni. Buongiorno Walter Delia.
1: Buongiorno a voi, è un onore venire qui da voi per poter dare un contributo in quello che è il ramo assicurativo, visto che sono più di 50 anni e posso considerarmi ormai alla fine
0: un veterano delle assicurazioni.
1: Soprattutto alla fine della carriera, dove penso di poter dedicarmi alla pesca e non più alle assicurazioni.
0: Ecco, però intanto deve mettere al servizio di tutti i nostri ascoltatori la sua competenza e toglierci anche qualche curiosità. Allora, intanto, da cosa dipende il prezzo di una polizza? Quanto incidono la città di residenza, l'età, il tipo di automobile, la professione e la storia assicurativa del conducente Delia?
1: Allora, io vorrei appena mezzo minuto, forse poco di più, per capire l'origine dell'assicurazione, no? Se noi andiamo a guardare indietro, andiamo a trovare nei tempi in cui c'erano i velieri che viaggiavano, portavano, diciamo, derrate di grano, di vino, di altre cose, e venivano assicurate, cioè si stoccava il prezzo dell'assicurazione con una stretta di mano. Non esisteva un contratto assicurativo, questa è l'origine. Andiamo un pochettino avanti e abbiamo le assicurazioni. L'assicurazione obbligatoria sulle auto, la famosa RC Auto, nasce intorno agli anni 70, cioè dove diventa obbligatoria nel 71 e dove praticamente viene stabilita una tariffa fissa. Questa tariffa fissa è organizzata con l'ISVA, che ora è IVAS, e che praticamente stabilisce i costi in base a cosa? Alla residenza, va bene, in base alla cilindrata della macchina, in base a quelle che sono le caratteristiche della polizza, con tutte le aggiunte che possono esserci. La base è la RC Auto, però.
0: Uno, cioè, può fare anche solo quella?
1: Solo quella può fare e basta, non fa altro.
0: Cioè, furto, poi incendio,
1: tutto il resto, brava. Cioè praticamente la RC Auto si compone di un massimale catastrofale, dove vengono stabilite delle somme per persona, per animali e cose. Questa è quanto chiede lo Stato obbligatoriamente.
0: Ho una domanda per lei, ma è domanda che verosimilmente si stanno ponendo tutti i nostri ascoltatori in questo momento. Perché le assicurazioni automobilistiche tendono ad aumentare anche per chi guida bene e non provoca incidenti? Il guidare bene naturalmente è quasi scontato, anche se non tutti guidano bene, lo sappiamo, al di là degli incidenti, cioè molta distrazione e anche molta arroganza in auto. Ma perché sale anche se una persona non provoca incidenti? Un minuto, poi ci fermiamo, ma continuiamo dopo perché abbiamo altre domande da fare al nostro assicuratore.
1: Allora, diciamo che per quanto riguarda questa domanda opportuna, veramente interessante, dobbiamo tener conto di diversi fattori. Cioè, il discorso assicurativo si basava inizialmente su una tariffa fissa, va bene? Successivamente cosa succede? Entra in funzione il bonus malus. Questo bonus malus, che già viene applicato in diverse nazioni, era una specie di regola dove c'è una classe di ingresso e sono in tutto 18 classi, di cui dalla 14esima, che è quella di ingresso, alla prima è bonus, mentre dalla 14esima alla 18esima è la malus. Allora, il fatto di guidare bene significa poter pagare meno di quello che guidando fa incidenti. Qui diciamo che potrebbe essere giusto il principio. Forse bisognerebbe che le assicurazioni, le compagnie, tenessero conto un po' meno del rapporto sinistri a premi, che sarebbe quello che determina la tariffa, e cercare, soprattutto per quelle persone che eventualmente sono state premiate in tutti questi anni, di non penalizzarle con piccoli aumenti, con piccole situazioni che, moltiplicate per il numero degli automobilisti diventano cifre importanti, perché le assicurazioni, come le banche, lo sappiamo perfettamente, sono i poteri forti.
0: Ecco, cioè, lei è dalla parte dell'assicurato, non dell'assicurazione, l'abbiamo capito. Tu cosa fai questa sera? Non lo sto chiedendo a lei, è il titolo di una canzone, Noemi.

0: rispondere a tutti, però una domanda ce l'ho io per lei, Walter Delia. Nel periodo del Covid le macchine circolavano di meno, sono state molte settimane ferme, non c'è stato una restituzione in qualche modo agli automobilisti?
1: Possiamo definire le compagnie Pinocchio, cioè quelle che dicono le bugie, perché è stato detto anche attraverso stampa e televisione che ci sarebbe stata una restituzione, cioè un bonus, per così sopperire a quel periodo in cui le macchine non potevano circolare e non potevano fare sinistri. Quindi che significato era avere una polizza o pagare una polizza a vuoto?
0: E questo è un altro tema, perché le assicurazioni automobilistiche tendono ad aumentare anche per chi guida bene. Questa è un'altra domanda: se si provoca un piccolo incidente, ecco, Luisa da Cagliari ci chiede questo, se si provoca un piccolo incidente conviene sempre aprire il sinistro o può essere più economico, più vantaggioso risarcire direttamente l'altro automobilista?
1: Allora,
0: pochissimi secondi, Walter Delia, le chiedo,
1: ritornando perché siamo in al discorso del bonus malus. Se io faccio un incidente e salgo di due classi, devo impiegare quasi 3 anni per tornare alla classe precedente, quindi l'aumento lo devo considerare non per un anno ma per 3 anni. Mettiamo il caso che l'aumento sia intorno ai 50-60 euro, sono 180 euro.
0: Quindi che cosa conviene fare?
1: Conviene se il danno è meno di 200 euro, conviene pagarlo, altrimenti conviene fare la denuncia e fare pagare l'assicurazione.
0: Avremmo avuto bisogno di molti altri blocchi, di altri minuti a disposizione per le domande che stanno arrivando. La inviteremo di nuovo, Walter Delia.
1: Grazie.
0: 13:47, ci fermiamo.
2: La strambata su Radiolina. Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online, la tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.

0: 13.54, siamo in chiusura, ma c'è tempo anche nel nostro social trend Enzo Asuni, che oggi ci parla di amici.
1: Amici tuoi o amici miei?
0: Amici tuoi, sicuramente.
1: Sto scherzando. Parliamo di amici di Maria De Filippi 2026-2027. Sono già aperti i casting, sarebbero apparse, diciamo, sui social e sui vari siti di informazione delle novità. Sicuramente sappiamo che il talent di Maria De Filippi è uno dei talent, e anche uno dei programmi in generale più amati della televisione, più amati di Canale 5. Rispetto agli altri anni c'è da dire che c'è stato un leggero calo di spettatori. Questo probabilmente perché il talent è da diversi anni che non si rinnova, non si evolve, eccetera eccetera. Quindi abbiamo il nostro Gabriele Parpiglia, che è uscito con qualche indiscrezione su ciò che potrebbe cambiare rispetto al nuovo talent, ma anche All Music Italia ha confermato questo scenario, che ci dice più o meno cosa appunto potrebbe cambiare. Ad Amici 2026 2027 si potrebbe dire addio al daytime, quindi quello spazio che va dal lunedì al venerdì in cui si conoscono maggiormente i concorrenti a livello personale. È un po' quello spazio in cui sono nate le storie d'amore, ad esempio tra Emma Marrone e Stefano De Martino, per citarne una, oppure quello spazio in cui vediamo i ragazzi fare amicizia, litigare, veramente piangere per la lontananza dalla famiglia. Forse è quello spazio che ci permette di empatizzare maggiormente con quello che non è solo un cantante, ma è anche una persona. Ecco, questo spazio potrebbe venire meno, probabilmente per così di produzione, non lo sappiamo, e quindi potrebbe venire meno anche la famosa casetta, che è appunto quel luogo che poi porta al poter vedere queste dinamiche, perché i ragazzi sono filmati comunque 24 ore su 24 e poi c'è questo daytime appunto che fa il riassunto della
0: ecco,
1: giornata.
0: Come, ti, prove, come dire, come empatizzi con i ragazzi arrivando poi a eliminare uno piuttosto che un altro, se non hai la possibilità di seguirli quotidianamente?
1: Allora, secondo me il fatto di empatizzare con qualcuno delle volte tende a sminuire la bravura di un altro, nel senso che molto spesso capita che venga votato un ragazzo, magari perché hai empatizzato maggiormente con quel ragazzo lì, e poi magari il suo concorrente in realtà è molto più bravo tecnicamente, quindi il talento delle volte viene surclassato.
0: Sì, dalla simpatia.
1: Dalla simpatia, e diciamo che non è un bene, soprattutto per quanto riguarda i numeri discografici. Infatti è da quando ha vinto Sarà Toscano che non si riescono più ad avere dei numeri di un certo tipo, i vincitori non riescono a imporsi nella scena discografica italiana. Questa, diciamo, era una delle prime indiscrezioni. La seconda indiscrezione è che appunto ci sarebbe più attenzione a livello di discografia, nel senso che Amici potrebbe diventare non più uno spazio in cui si incontrano artisti sconosciuti che veramente sono non noti al pubblico, ma uno spazio in cui ci sarebbero degli artisti che avrebbero già qualcuno alle spalle, una casa discografica magari, però magari a loro manca solo il trampolino di lancio, la parte televisiva. In realtà non è un'assoluta novità, perché quest'anno ad esempio ha vinto Lorenzo Salvetti, che avevamo già conosciuto X Factor, era arrivato in finale, non aveva vinto, ci ha riprovato con Amici e ha vinto. Anni fa c'era stato questo ragazzo Diego Lazzari, che era già una superstar su TikTok con milioni di followers, quindi effettivamente non è che avesse così bisogno di Amici per andare avanti. L'anno scorso c'era stata una ragazza che aveva fatto un altro talent,
0: cioè arrivano
1: in Rai,
0: già personaggi.
1: Irama ad esempio era arrivato ad Amici avendo già fatto Sanremo Giovani, avendo vinto Sanremo Giovani, e alla fine comunque ha vinto Amici, e da lì è esplosa la sua carriera discografica. Quindi bisogna un po' capire se è veramente una strategia corretta, oppure semplicemente basta veramente, non so, secondo me quest'anno ad esempio i brani non erano pazzeschi rispetto agli altri anni, quindi secondo me non hanno funzionato anche per quello. E poi il mio sguardo ha proprio notato che non c'era una strategia forte di comunicazione, noi ci occupiamo di comunicazione quindi più o meno un po' di cose le notiamo, forte per lanciare singolo per singolo. Capitava che venisse lanciato un singolo a settimana, per dire, cioè, diciamo che non una persona non riesce neanche a masticarlo bene, ad ascoltarselo, sì, mentre passeggia eccetera eccetera. Quindi se già
0: qualcosa bisognava cambiare, insomma.
1: Sì.
0: Grazie, grazie Enzo Suni, grazie Manuel Cozzolino, ti ritroveremo domani alle 12.30. Io prima di chiudere e di dare la linea alle news del telegiornale gestite dal telegiornale di Vidiolina, vi voglio ricordare la notizia drammatica che abbiamo dato anche in corso di diretta, la tragedia Santa Teresa, bambino di 9 anni muore per un malore, il dramma in un resort della costa, inutili soccorsi per il piccolo, non c'è stato nulla da fare, notizia naturalmente in aggiornamento, ne parleremo tra pochissimo nelle nostre news e poi nei nostri telegiornali. Grazie a tutti, l'appuntamento è domani alla strabata 12.30 in punto.
2: Radiolina ha presentato La Strambata. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 5 e 0 minuti.
1: Vorrei rendere il giardino più vivibile per l'estate.
2: C'è lo spaccaprezzo Cifad. Piscine, barbecue e arredo giardino con sconti fino al 50%.
1: E per il caldo in casa?
2: Ci sono climatizzazione e zanzariere su misura. Il nostro reparto tecnico può aiutarla a scegliere la soluzione più adatta.
1: Perfetto, così sistemo fuori e dentro.
2: Proprio così, perché migliorare la casa migliora la vita.
3: Cifad, il brico 100% Sardegna.
4: La Strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata, tutti i giorni alle 12.30 con Simona De Francisci, su Radio Lina.

0: Sono le 5 e 28 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Il miglior buongiorno è su Radio Lina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno. Caffè Corretto. Tutti i giorni alle 8.05 con Matteo Vercelli. Su Radio Lina.

0: Sono le 5 e 59 minuti.
1: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto: pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
2: Ma stai leggendo un catalogo?
1: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifadda. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
2: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
1: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
2: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifadda o sfoglialo su cifadda.com. È il best seller dell'estate.
3: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it

0: La corsa contro il tempo e i tentativi disperati di salvarlo. Un bambino di appena 9 anni norvegese in vacanza con la famiglia in Sardegna è morto a Valle dell'Erica nel territorio di Santa Teresa Gallura. La tragedia si è consumata in una struttura ricettiva vicino alla spiaggia La Licciola, una delle zone più conosciute della costa. Secondo le prime informazioni, il piccolo sarebbe stato colpito da un arresto cardiaco. I soccorsi sono scattati immediatamente, il medico della struttura e il personale infermieristico hanno avviato le prime manovre di rianimazione. Poco dopo sono arrivati un'ambulanza del 118 e l'elicottero della Reus. Ogni tentativo però si è rivelato inutile. Nonostante l'impegno dei soccorritori, per il bambino non c'è stato niente da fare. Forse un malore sarebbe all'origine di quanto accaduto in pochi istanti, ma saranno gli accertamenti dei carabinieri di Tempio Pausania a ricostruire la dinamica. La vacanza della famiglia norvegese si è trasformata in tragedia. A Santa Teresa resta lo sgomento per la morte improvvisa di un bambino di 9 anni, strappato alla vita in pochi istanti. La salma è ora a disposizione dell'autorità giudiziaria, saranno gli accertamenti disposti nelle prossime ore a chiarire le cause della morte del piccolo.
1: Gavino Raul Piras, sassarese, 59 anni, in passato in servizio all'AISI, all'Agenzia Informazioni e Sicurezza Interna, è uno dei due 007 arrestati nell'ambito dell'inchiesta sullo spionaggio in favore della Russia. Altre 4 le persone indagate. Piras era in pensione da oltre 10 anni. Secondo l'inchiesta, insieme all'altro ex 007 avrebbe svolto attività di spionaggio in cambio di soldi per un agente dei servizi di intelligence russi. L'indagine, affidata al raggruppamento operativo speciale dei carabinieri, è stata avviata nel maggio del 2025. L'ex agente segreto, originario della Sardegna, principale indagato, avrebbe avuto diverse interlocuzioni con l'agente russo, offrendo le informazioni richieste che avrebbe acquisito attraverso le sue fonti, tra cui 4 militari in servizio con incarichi caratterizzati da un alto grado di riservatezza. Nel corso delle perquisizioni sono stati trovati e sequestrati circa 20.000 euro in contanti. È intervenuto il ministro della difesa Guido Crosetto. Non può esserci alcuna tolleranza, a maggior ragione quando sono coinvolti soggetti con ruoli di responsabilità.
2: La chiusura del pronto soccorso dell'ospedale San Giuseppe di Isili lo scorso 4 luglio continua ad alimentare le proteste dei sindaci del Sarcidano e della Barbagia di Seulo. Riuniti nella sede della comunità montana, ad Isili, gli amministratori hanno espresso forte preoccupazione per la carenza del personale medico che ha portato alla sospensione del servizio.
3: La regione deve credere in queste zone interne a partire da principi basilari come quello della sanità. Noi adesso faremo di tutto, chiederemo alla regione attenzione, perché anche i cittadini delle zone interne hanno diritto di ammalarsi e quindi di essere curati.
2: I sindaci sono preoccupati perché in diversi paesi del Sarcidano e della Barbagia di Seulo mancano anche i medici di base.
4: Abbiamo necessità di avere un presidio forte sul territorio, con l'aumentare anche di comuni senza medici di base, come ad esempio Sadali. Abbiamo fortemente bisogno di avere il presidio ospedaliero di Isili aperto tutti i giorni.
2: L'obiettivo è ottenere la piena operatività del pronto soccorso, presidio fondamentale per migliaia di cittadini del territorio.
5: Ci siamo riuniti in comunità montana perché il problema va affrontato globalmente con tutti i comuni del circondario. Metteremo in atto delle iniziative a tutela dei nostri cittadini.
6: Toni sempre più duri su nuovi e vecchi temi divisivi fra Stato e Regione, dal caso Calafinanza al bando per la continuità marittima ai recenti, dalla questione energetica al 41 bis che riemergono, prove più che indizi di una campagna elettorale per le politiche già partita pur con data incerta, autunno, anticipo in primavera, e sistema elettorale ancora da decidere col passaggio della riforma alla Camera il 14 luglio. Voto di preferenza e non più liste bloccate il punto chiave della riforma, crocevia per le candidature che al netto di conferme di deputati e senatori uscenti coinvolgono Consiglio regionale giunta Todde, dove sono dati in corsa almeno 3 assessori su 11. Désiré Manca, il cui trasferimento romano al di là della facciata resta negli auspici presidenziali, secondo i rumors. Antonio Piu, che da segretario regionale di AVS ha guadagnato grande credibilità nella capitale. Giuseppe Meloni, anche vicepresidente della regione, ma sul quale insiste l'alternativa di una candidatura a sindaco di Olbia, al voto sempre nel 2027. Alla finestra un quarto assessore, Francesco Agus. Difficile si ripresenti l'occasione per un progressista a Roma, dove se l'accoglierebbe forse il sindaco di Cagliari. Cagliari, Massimo Zedda. Eventuali candidature porterebbero gli assessori a dimettersi, aprendo ad un rimpasto che potrebbe anche riportare un vero titolare alla sanità. Tra i consiglieri in maggioranza, Alessandro Solinas può giocarsi le sue carte, in particolare ora che è il leader sardo del Movimento 5 Stelle. Roberto De Rio è ritenuto dal PD valida opzione, ben oltre il ruolo di guida in aula del partito. All'opposizione pare avere chance il capogruppo di Fratelli d'Italia Paolo Truzzu e il pari grado di Forza Italia Angelo Cocciu, nome che resta caldo anche per il dopo Nizia a Olbia. Lo stesso presidente del Consiglio, Piero Comandini, rimane tra i papabili, non senza le sue resistenze, sia per il ruolo istituzionale, sia per quella riforma statutaria voluta e avviata che vorrebbe vedere in porto, fosse anche a fine legislatura.
7: In arrivo una nuova ondata di caldo africano, la terza della stagione. Secondo le previsioni raggiungerà la Sardegna a metà settimana. Il termometro toccherà i 40 gradi, in particolare nell'Oristanese. Le temperature elevate e l'afa mettono fortemente a rischio la salute dei cani, anche loro soggetti a colpi di calore.
8: Molto rischioso, perché le nostre macchine diventano dei forni. Non bisogna lasciarli neanche pochi minuti, ma anche fuori. Il discorso di uscire nelle ore calde, dalle 11 alle 18, sono tutte cose sconsigliate, non solo per i colpi di calore, ma ricordiamoci che per esempio la pianta del piede del cane subisce degli stress enormi anche a contatto con l'asfalto.
7: Anche all'interno dell'abitazione il cane va tenuto al fresco e idratato. I sintomi del colpo di calore sono chiari.
8: Si inizia con un'accelerazione nella respirazione. Il cane apre la bocca, respira con la lingua fuori, si agita, questi sono i primi sintomi. Dopodiché iniziano dei sintomi molto più seri, cioè nel senso che possono anche svenire.
7: Importante contattare subito un veterinario e usare le tecniche di primo soccorso.
8: Bagnando i polpastrelli, l'addome del cane, non con acqua ghiacciata, perché bloccherebbe anche la traspirazione del cane.
9: Non sono originari dell'isola di San Pietro, anzi, secondo la regione, i cinghiali sono stati introdotti illegalmente e oggi rappresentano una minaccia per uno degli ecosistemi più preziosi del Mediterraneo. Scatta così il piano regionale di eradicazione, 5 anni di lavoro per liberare Carloforte dagli ungulati.
10: È il più potente strumento normativo per affrontare questo problema, che si è prodotto in seguito alla introduzione illegale di questi animali sull'isola di San Pietro. Il piano è partito, si stanno installando le gabbie e tra non molto si partirà con le attività di sparo.
9: A coordinare le operazioni sarà la provincia del Sulcis Iglesiente, che seguirà tutte le fasi del piano insieme a Regione e Corpo Forestale.
11: La presenza dei cinghiali nell'isola di San Pietro è dovuta ad emissioni illegali, creando delle problematiche sia alle colture che anche alla viabilità locale. Come primo atto del Consiglio provinciale è stato portato appunto all'attenzione il piano di eradicazione del cinghiale dell'isola di San Pietro.
9: Sul campo agiranno i coadiutori abilitati, personale formato che opererà con modalità definite dal piano regionale.
12: Bisogna iniziare immediatamente perché stanno creando dei grossi problemi. Quindi servirà molta collaborazione, non da solo da parte dei noi coadiutori, ma anche da parte dei cittadini dell'isola di San Pietro.
13: Sono contento che stia andando tutto bene e ci voleva, adesso ci dedichiamo ai festeggiamenti.
14: La commozione di Saprima Pandela a Danilo Pes è la misura di quanto sia umano, intimo e profondo il sentimento che i Cavalieri dell'Ardia provano per San Costantino.
13: Bravi, hanno mantenuto l'impegno, sono stati dei campioni.
14: Anche le scorte hanno fatto un ottimo lavoro.
13: Ovviamente, senza di loro non riesce bene.
14: Tu sei soddisfatto?
13: Sì, sì.
14: Con la corsa della mattina si chiude l'Ardia a cavallo del 2026, una corsa impeccabile, serena, pulita e ordinata, capace di restituire la tranquillità alla comunità sedilese dopo i due recenti lutti del vicepresidente dell'associazione Sant'Antino, Marco Muredda, e dell'ex presidente dei fucilieri, Mario Meloso.
13: Per tutti quelli che volevamo che fossero qua oggi.
14: La discesa da su Frontigheddu è stata magistrale, così come sono stati perfetti l'ingresso sotto l'arco, i giri attorno alla chiesa e poi la corsa nella discesa verso San Samuredda, una mattina con la partecipazione di qualche cavaliere in meno rispetto alla sera, ma che ha regalato alle migliaia di persone presenti nella corte di San Costantino un'Ardia ancor più spettacolare.
15: Bisogna veramente fare i complimenti, ringraziare Danilo, Matteo, Andrea per il lavoro che hanno fatto e per come hanno gestito le due Ardie. Avevamo bisogno di un'edizione così.
14: L'ultimo appuntamento è quello dell'ottava. Domenica 19 luglio l'Ardia a piedi sarà guidata da Saprina Pandera, Davide Muscau, accompagnato da Graziano Salaris e Marco Soggio.
16: La rinascita della colonia Dux passa anche dalla conoscenza. Mentre al Poetto procede il recupero dell'ex ospedale marino, destinato a diventare il primo hotel 5 stelle sul mare di Cagliari con 68 suite, la storica sede dell'Unione Sarda di Via Regina Elena riapre alla città con i seminari sull'arte della manutenzione. Il ciclo di incontri che accompagnerà il cantiere fino all'inaugurazione della struttura. La prima giornata ha acceso i riflettori sulla storia geologica del territorio. Qualsiasi progetto di recupero deve fare i conti con la memoria del luogo.
17: Fanno parte del paesaggio tutti gli affioramenti rocciosi. Le rocce più antiche affioranti risalgono a un periodo che si chiama Miocene, dai 16 milioni ai 5 milioni di anni fa. Sono soprattutto dei calcari, proprio la formazione dei calcari di Cagliari, e sono ricchissimi di fossili. Fossili con tante storie, storie dei ritrovamenti, dall'ovisato alla marmora e così via.
16: Lo sguardo si è poi spostato sulla nascita del Poetto 120.000 anni fa e del rapporto che l'intervento di recupero della colonia Dux può avere con la spiaggia cagliaritana e i tempi molto più ampia.
18: Nel 36, 37, 38 quel luogo era un luogo lontano, quasi alla fine di un piccolo deserto lungo una lingua di sabbia, cosa che oggi non riusciamo, o almeno molti non riescono a immaginare, io sì.
16: Il torto più grande al Poetto, netto il giudizio dell'ex docente di geologia applicata Giovanni Barroccu.
19: La distruzione delle dune.
20: Mancano solo i dettagli, ma il Cagliari è pronto a riabbracciare Andrea Belotti per un altro anno. La società rossoblu era alla ricerca di un altro attaccante da affiancare a Borrelli, Mindy, Esposito e Trepi e alla fine ha preferito andare sul sicuro. Il Gallo ha lavorato a pieno ritmo tutta l'estate per recuperare pienamente dopo l'infortunio al crociato del ginocchio. Sul finire dello scorso campionato un primo assaggio, ora lo si aspetta quasi al 100%. L'ingaggio di Belotti si aggiunge ai giovani Romano e Akarakiri, mentre in pollo un altro vecchio pallino rossoblu. Il centro campista svizzero Ebischer nell'ultima stagione al Pisa, favorito sull'inglese Winks e lo juventino Azic. In difesa in calo le quotazioni di Favassuli, salgono invece quelle del centrale del Sud Tirol Kofler, con il portiere Iliv inserito nell'operazione. In stallo la cessione all'Atalanta di Gaetano, che infatti risulta tra i convocati per il preraduno di Assiminello. Non c'è invece il nome di Zito Luvumbo, pronta ad accasarsi al Mallorca. Nel preraduno giovedì e venerdì test e visite, lunedì il vero inizio della preparazione per poi trasferirsi a Ponte di Legno mercoledì 22. Il tutto mentre è iniziata col botto la campagna abbonamenti con 2.000 rinnovi nei primi due giorni. Sino a domenica prossima sarà riservata ai vecchi abbonati, poi da lunedì 20 a martedì 21 la possibilità sempre per i vecchi abbonati di cambiare il proprio posto. Infine dal 24 al 31 luglio la corsa all'abbonamento sarà aperta a tutti.

0: Erano Itta Zenda con Beppe Dettori, subentrato allo scomparso Andrea Parodi in Madre Terra.
1: San Radiolina. I sono stessa terra nostra.
2: Appassionati come sono della musica irlandese, i sassaresi Double Dose hanno pensato di elaborare un ardito adattamento di quello che è diventato l'inno ufficiale della regione Sardegna proprio ai ritmi irlandesi, con questo risultato.
3: Che bello,

0: era procurada e moderare nella versione tipicamente Irish che ne hanno voluto fare i sassaresi Double Dose.
1: Un invito esplicito a ballare è contenuto nelle 8 tracce che compongono l'album Balla, inciso dalla cantante originaria di Utah, ma cresciuta a Sorso, Cecilia Concas, nel 2011. Tra loro questa Narami Tue, che contiene anche passaggi in italiano.

0: Sono le 6 e 30 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea, commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
3: A voi la linea, ogni lunedì alle 14.30 con Lele Casini, su Radio Lina. Sa Radio Lina. Il sonus dessa terra nostra.
4: Resta inconfondibile il sound dei collage anche nei loro lavori relativamente più recenti. Forse è per questo che proprio Inconfondibile è il titolo di un loro disco del 2017, da cui estraiamo questa Vienna, firmata da Tore Fazzi, il cantante del gruppo.

0: Ancora un estratto dal loro album Inconfondibile del 2017, quello che abbiamo ascoltato dai Collage. Si trattava di Vienna.
1: Colorati disegni corredano il video di un brano firmato da Ignazio Mura. Si intitola Incanto e lo ascoltiamo.

0: Abbiamo ascoltato Incantu da Ignazio Mura.
1: La tempiese Maria Multineddu, scomparsa a 90 anni nel 1999, è considerata l'ultima vera interprete del canto monodico gallurese. Non ha svolto attività professionale né lasciato registrazioni. Questa è una sua rara interpretazione di una ninna nanna a Sardegna Canta del 1984.

0: Abbiamo ascoltato la voce di Maria Multineddu. Al suo repertorio è dedicato l'album Dulcincantu, prodotto da Sandro Fresi nel 2001.
1: Ritmi che in parte richiamano anche la musica sarda in questa recente produzione del sassarese Enzo Mugoni, si intitola Sole e Lughe.

0: sole.
1: Sole e lughe era il titolo del brano che abbiamo ascoltato da Enzo Mugoni.
2: San Radiolina. I sonus dessa terra nostra.
3: Originario di Perfugas, alle spalle attività di arrangiatore da piano bar, Giampiero Luzzu nel 2000 ha esordito con un suo disco. Qui canta a Manutenta.

0: Abbiamo ascoltato Giampiero Luzzu dal video realizzato per il brano A Manu Tenta.
1: Una preghiera. Così suona questo Babbu Nostru, un brano scritto da Giovanni Puggioni e cantato dalla sorella Anna Maria, il duo Puggioni.

0: Abbiamo ascoltato Babbu Nostru, brano che compariva originariamente nel primo album del duo Puggioni, Sardegna fra favola e realtà del 1981.
1: Karma è una formazione allestita da Davide Guiso e dalla cantante Francesca Lai. Ha all'attivo un album con 13 brani, alcuni cantati in sardo. Tra questi, Notte e Die, che ascoltiamo.

0: Brano che abbiamo ascoltato dai Karma era tratto dal loro album Equilibri, pubblicato nel 2019.
1: Sono le 7:00.
2: Vorrei rendere il giardino più vivibile per l'estate.
3: C'è lo spaccaprezzo Cifad. Piscine, barbecue e arredo giardino con sconti fino al 50%.
2: E per il caldo in casa?
3: Ci sono climatizzazione e zanzariere su misura. Il nostro reparto tecnico può aiutarla a scegliere la soluzione più adatta.
2: Perfetto, così sistemo fuori e dentro.
3: Proprio così, perché migliorare la casa migliora la vita.
1: Cifad, il brico 100% Sardegna.
4: Radiolina Storie. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Storie. Tutti i giorni alle 5 e alle 10. Su Radiolina.
5: Istituto di Radiologia de Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto de Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto de Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
6: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte non finiscono mai. Scopri subito i prodotti imperdibili in offerta dal 9 al 14 luglio, come i mirtilli in confezione da 125 grammi a 1,99 euro, il formaggio Ovi Caprino Cadoro a 1,99 euro letto, e nei punti vendita aderenti nel reparto macelleria troverai gli hamburger di bovino e suino a 99 centesimi letto. Acquista i prodotti imperdibili nella tua isola di qualità con l'app Just It, scegliendo la consegna a domicilio oppure ritirando la spesa in punto vendita. La Coop sei tu.
7: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino. Nuova apertura, centro commerciale in Fenicotteri, via San Simone 60, Cagliari. O su orofino.it.
8: Ignazio ha detto sì ai denti fissi su impianti, scegliendo Ventura Centro Odontoiatrico. Prenota una prima visita implantologica. Contattaci al numero 800-161-008. Ti aspettiamo!
9: Arrivano i soldi estivi dell'Unione Digital. Dal 4 al 15 luglio, il 30% di sconto sull'abbonamento annuale. Scopri l'offerta su edicola.unionesarda.it. L'informazione non va in vacanza.

0: La corsa contro il tempo e i tentativi disperati di salvarlo. Un bambino di appena 9 anni norvegese in vacanza con la famiglia in Sardegna è morto a Valle dell'Erica nel territorio di Santa Teresa Gallura. La tragedia si è consumata in una struttura ricettiva vicino alla spiaggia La Licciola, una delle zone più conosciute della costa. Secondo le prime informazioni, il piccolo sarebbe stato colpito da un arresto cardiaco. I soccorsi sono scattati immediatamente, il medico della struttura e il personale infermieristico hanno avviato le prime manovre di rianimazione. Poco dopo sono arrivati un'ambulanza del 118 e l'elicottero della Reus. Ogni tentativo però si è rivelato inutile. Nonostante l'impegno dei soccorritori, per il bambino non c'è stato niente da fare. Forse un malore sarebbe all'origine di quanto accaduto in pochi istanti, ma saranno gli accertamenti dei carabinieri di Tempio Pausania a ricostruire la dinamica. La vacanza della famiglia norvegese si è trasformata in tragedia. A Santa Teresa resta lo sgomento per la morte improvvisa di un bambino di 9 anni, strappato alla vita in pochi istanti. La salma è ora a disposizione dell'autorità giudiziaria, saranno gli accertamenti disposti nelle prossime ore a chiarire le cause della morte del piccolo.
1: Gavino Raul Piras, sassarese, 59 anni, in passato in servizio all'AISI, all'Agenzia Informazioni e Sicurezza Interna, è uno dei due 007 arrestati nell'ambito dell'inchiesta sullo spionaggio in favore della Russia. Altre 4 le persone indagate. Piras era in pensione da oltre 10 anni. Secondo l'inchiesta, insieme all'altro ex 007 avrebbe svolto attività di spionaggio in cambio di soldi per un agente dei servizi di intelligence russi. L'indagine, affidata al raggruppamento operativo speciale dei carabinieri, è stata avviata nel maggio del 2025. L'ex agente segreto, originario della Sardegna, principale indagato, avrebbe avuto diverse interlocuzioni con l'agente russo, offrendo le informazioni richieste che avrebbe acquisito attraverso le sue fonti, tra cui 4 militari in servizio con incarichi caratterizzati da un alto grado di riservatezza. Nel corso delle perquisizioni sono stati trovati e sequestrati circa 20.000 euro in contanti. È intervenuto il ministro della difesa Guido Crosetto. Non può esserci alcuna tolleranza, a maggior ragione quando sono coinvolti soggetti con ruoli di responsabilità.
2: La chiusura del pronto soccorso dell'ospedale San Giuseppe di Isili lo scorso 4 luglio continua ad alimentare le proteste dei sindaci del Sarcidano e della Barbagia di Seulo. Riuniti nella sede della comunità montana, ad Isili, gli amministratori hanno espresso forte preoccupazione per la carenza del personale medico che ha portato alla sospensione del servizio.
3: La regione deve credere in queste zone interne a partire da principi basilari come quello della sanità. Noi adesso faremo di tutto, chiederemo alla regione attenzione, perché anche i cittadini delle zone interne hanno diritto di ammalarsi e quindi di essere curati.
2: I sindaci sono preoccupati perché in diversi paesi del Sarcidano e della Barbagia di Seulo mancano anche i medici di base.
4: Abbiamo necessità di avere un presidio forte sul territorio, con l'aumentare anche di comuni senza medici di base, come ad esempio Sadali. Abbiamo fortemente bisogno di avere il presidio ospedaliero di Isili aperto tutti i giorni.
2: L'obiettivo è ottenere la piena operatività del pronto soccorso, presidio fondamentale per migliaia di cittadini del territorio.
5: Ci siamo riuniti in comunità montana perché il problema va affrontato globalmente con tutti i comuni del circondario. Metteremo in atto delle iniziative a tutela dei nostri cittadini.
6: Toni sempre più duri su nuovi e vecchi temi divisivi fra Stato e Regione, dal caso Calafinanza al bando per la continuità marittima ai recenti, dalla questione energetica al 41 bis che riemergono, prove più che indizi di una campagna elettorale per le politiche già partita, pur con data incerta, autunno, anticipo in primavera, e sistema elettorale ancora da decidere col passaggio della riforma alla Camera il 14 luglio. Voto di preferenza e non più liste bloccate, il punto chiave della riforma, crocevia per le candidature che al netto di conferme di deputati e senatori uscenti coinvolgono Consiglio regionale giunta Todde, dove sono dati in corsa almeno 3 assessori su 11. Désiré Manca, il cui trasferimento romano al di là della facciata resta negli auspici presidenziali, secondo i rumors. Antonio Piu, che da segretario regionale di AVS ha guadagnato grande credibilità nella capitale. Giuseppe Meloni, anche vicepresidente della regione, ma sul quale insiste l'alternativa di una candidatura a sindaco di Olbia al voto sempre nel 2027. Alla finestra un quarto assessore, Francesco Agus. Difficile si ripresenti l'occasione per un progressista a Roma, dove se l'accoglierebbe forse il sindaco di Cagliari. Cagliari Massimo Zedda. Eventuali candidature porterebbero gli assessori a dimettersi, aprendo ad un rimpasto che potrebbe anche riportare un vero titolare alla sanità. Tra i consiglieri in maggioranza, Alessandro Solinas può giocarsi le sue carte, in particolare ora che è il leader sardo del Movimento 5 Stelle. Roberto De Rio è ritenuto dal PD valida opzione, ben oltre il ruolo di guida in aula del partito. All'opposizione pare avere chance il capogruppo di Fratelli d'Italia Paolo Truzzu e il pari grado di Forza Italia Angelo Cocciu, nome che resta caldo anche per il dopo Nizia Olbia. Lo stesso presidente del Consiglio, Piero Comandini, rimane tra i papabili, non senza le sue resistenze, sia per il ruolo istituzionale, sia per quella riforma statutaria voluta e avviata che vorrebbe vedere in porto, fosse anche a fine legislatura.
7: In arrivo una nuova ondata di caldo africano, la terza della stagione. Secondo le previsioni raggiungerà la Sardegna a metà settimana. Il termometro toccherà i 40 gradi, in particolare nell'Oristanese. Le temperature elevate e l'afa mettono fortemente a rischio la salute dei cani, anche loro soggetti a colpi di calore.
8: Molto rischioso, perché le nostre macchine diventano dei forni. Non bisogna lasciarli neanche pochi minuti, ma anche fuori. Il discorso di uscire nelle ore calde, dalle 11 alle 18, sono tutte cose sconsigliate, non solo per i colpi di calore, ma ricordiamoci che per esempio la pianta del piede del cane subisce degli stress enormi anche a contatto con l'asfalto.
7: Anche all'interno dell'abitazione il cane va tenuto al fresco e idratato. I sintomi del colpo di calore sono chiari.
8: Si inizia con un'accelerazione nella respirazione. Il cane apre la bocca, respira con la lingua fuori, si agita, questi sono i primi sintomi. Dopodiché iniziano dei sintomi molto più seri, cioè nel senso che possono anche svenire.
7: Importante contattare subito un veterinario e usare le tecniche di primo soccorso.
8: Bagnando i polpastrelli, l'addome del cane, non con acqua ghiacciata, perché bloccherebbe anche la traspirazione del cane.
9: Non sono originari dell'isola di San Pietro, anzi, secondo la regione, i cinghiali sono stati introdotti illegalmente e oggi rappresentano una minaccia per uno degli ecosistemi più preziosi del Mediterraneo. Scatta così il piano regionale di eradicazione, 5 anni di lavoro per liberare Carloforte dagli ungulati.
10: È il più potente strumento normativo per affrontare questo problema, che si è prodotto in seguito alla introduzione illegale di questi animali sull'isola di San Pietro. Il piano è partito, si stanno installando le gabbie e tra non molto si partirà con le attività di sparo.
9: A coordinare le operazioni sarà la provincia del Sulcis Iglesiente, che seguirà tutte le fasi del piano insieme a Regione e Corpo Forestale.
11: La presenza dei cinghiali nell'isola di San Pietro è dovuta ad emissioni illegali, creando delle problematiche sia alle colture che anche alla viabilità locale. Come primo atto del Consiglio provinciale è stato portato appunto all'attenzione il piano di eradicazione del cinghiale dell'isola di San Pietro.
9: Sul campo agiranno i coadiutori abilitati, personale formato che opererà con modalità definite dal piano regionale.
12: Bisogna iniziare immediatamente, perché stanno creando dei grossi problemi. Quindi servirà molta collaborazione, non da solo da parte dei noi coadiutori, ma anche da parte dei cittadini dell'isola di San Pietro.
13: Sono contento che stia andando tutto bene, e ci voleva, adesso ci dedichiamo ai festeggiamenti.
14: La commozione di Saprima Pandela a Danilo Pes è la misura di quanto sia umano, intimo e profondo il sentimento che i Cavalieri dell'Ardia provano per San Costantino.
13: Bravi, hanno mantenuto l'impegno, sono stati dei campioni.
14: Anche le scorte hanno fatto un ottimo lavoro.
13: Ovviamente, senza di loro non riesce bene.
14: Tu sei soddisfatto?
13: Sì, sì.
14: Con la corsa della mattina si chiude l'Ardia a cavallo del 2026, una corsa impeccabile, serena, pulita e ordinata, capace di restituire la tranquillità alla comunità sedilese dopo i due recenti lutti del vicepresidente dell'Associazione Sant'Antino, Marco Muredda, e dell'ex presidente dei Fucilieri, Mario Meloso.
13: Per tutti quelli che volevamo che fossero qua oggi.
14: La discesa da Suffrontigheddu è stata magistrale, così come sono stati perfetti l'ingresso sotto l'arco, i giri attorno alla chiesa e poi la corsa nella discesa verso San Samuredda, una mattina con la partecipazione di qualche cavaliere in meno rispetto alla sera, ma che ha regalato alle migliaia di persone presenti nella corte di San Costantino un'Ardia ancor più spettacolare.
15: Bisogna veramente fare i complimenti, ringraziare Danilo, Matteo, Andrea per il lavoro che hanno fatto e per come hanno gestito le due Ardie. Avevamo bisogno di un'edizione così.
14: L'ultimo appuntamento è quello dell'ottava. Domenica 19 luglio l'Ardia a piedi sarà guidata da Saprina Pandera, Davide Muscau, accompagnato da Graziano Salaris e Marco Soggio.
16: La rinascita della colonia Dux passa anche dalla conoscenza. Mentre al Poetto procede il recupero dell'ex ospedale marino, destinato a diventare il primo hotel 5 stelle sul mare di Cagliari con 68 suite, la storica sede dell'Unione Sarda di Via Regina Elena riapre alla città con i seminari sull'arte della manutenzione. Il ciclo di incontri che accompagnerà il cantiere fino all'inaugurazione della struttura. La prima giornata ha acceso i riflettori sulla storia geologica del territorio. Qualsiasi progetto di recupero deve fare i conti con la memoria del luogo.
17: Fanno parte del paesaggio tutti gli affioramenti rocciosi. Le rocce più antiche affioranti risalgono a un periodo che si chiama Miocene, dai 16 milioni ai 5 milioni di anni fa. Sono soprattutto dei calcari, proprio la formazione dei calcari di Cagliari, e sono ricchissimi di fossili. Fossili con tante storie dei ritrovamenti, dall'ovisato alla marmora e così via.
16: Lo sguardo si è poi spostato sulla nascita del Poetto 120.000 anni fa e del rapporto che l'intervento di recupero della colonia Dux può avere con la spiaggia cagliaritana e i tempi molto più ampia.
18: Nel 36, 37, 38 quel luogo era un luogo lontano, quasi alla fine di un piccolo deserto lungo una lingua di sabbia, cosa che oggi non riusciamo, o almeno molti non riescono a immaginare, io sì.
16: Il torto più grande al Poetto, netto il giudizio dell'ex docente di geologia applicata Giovanni Barroccu.
19: La distruzione delle dune.
20: Mancano solo i dettagli, ma il Cagliari è pronto a riabbracciare Andrea Belotti per un altro anno. La società rossoblu era alla ricerca di un altro attaccante da affiancare a Borrelli, Mindy, Esposito e Trepi e alla fine ha preferito andare sul sicuro. Il Gallo ha lavorato a pieno ritmo tutta l'estate per recuperare pienamente dopo l'infortunio al crociato del ginocchio. Sul finire dello scorso campionato un primo assaggio, ora lo si aspetta quasi al 100%. L'ingaggio di Belotti si aggiunge ai giovani Romano e Akarakiri, mentre in pollo un altro vecchio pallino rossoblu. Il centro campista svizzero Ebischer nell'ultima stagione al Pisa, favorito sull'inglese Winks e lo juventino Azic. In difesa in calo le quotazioni di Favassuli, salgono invece quelle del centrale del Sud Tirol Kofler, con il portiere Iliv inserito nell'operazione. In stallo la cessione all'Atalanta di Gaetano, che infatti risulta tra i convocati per il preraduno di Assiminello. Non c'è invece il nome di Zito Luvumbo, pronta ad accasarsi al Mallorca. Nel preraduno giovedì e venerdì test e visite, lunedì il vero inizio della preparazione per poi trasferirsi a Ponte di Legno mercoledì 22. Il tutto mentre è iniziata col botto la campagna abbonamenti con 2.000 rinnovi nei primi due giorni. Sino a domenica prossima sarà riservata ai vecchi abbonati, poi da lunedì 20 a martedì 21 la possibilità sempre per i vecchi abbonati di cambiare il proprio posto. Infine dal 24 al 31 luglio la corsa all'abbonamento sarà aperta a tutti.

0: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
1: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro. Approfittane! Il leader dei comprooro resta aperto tutta l'estate. Massime valutazioni e pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
2: Tutti per Oro Cash.
0: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
3: Pronti? Partenza? Convenienza! Dal 6 all'11 luglio non lasciarti sfuggire le offerte a tempo su tanti prodotti, come il Mega Maxi Pane per hamburger Roberto, da 250 grammi a 1,65€. Il Bacardi Breezer, da 275 ml a 1,69€. E le salse hummus e guacamole Saclà, a partire da 190 grammi a 1,89€. Supermercati Coop di Sardegna, la tua spesa conveniente in un'isola di qualità. Ricorda che puoi pagare anche con i buoni pasti.

0: settimana. Radiolina Playlist.
1: Sono le 7 e 32 minuti.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Saluta a tutti da Elena Ledda, sa radiolina, i sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6 e 4 di Amengiano, ai 4 e 4 di Apostibrangio e ai 10 e 4 di Assunotti. E su domenico a mezzodì puro, in sa radiolina.
4: Istituto di Radiologia de Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto de Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto de Riu, a Cagliari, in Vico dei 1011 e San Luri, in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
5: Centro commerciale Fenicotteri Cagliari. Tutti i weekend di luglio, 15 euro per te. Pink Back Days. Ottieni 15 euro in gift card con 50 euro di spesa con almeno due scontrini di negozi diversi del centro. Ti aspettiamo al centro commerciale Fenicotteri Cagliari.
6: Torna il primo concorso musicale interamente dedicato alla creatività artistica in lingua sarda. 9 artisti emergenti, 2 serate tra Villanova Forru e Ussaramanna e una formula speciale. La giuria è il pubblico. Grandi ospiti accompagneranno le due serate. I Valentia, il Rocksteady Ensemble, con la partecipazione speciale di Rossella Fa e Fabrizio Lai. Musica, identità e innovazione per dare voce ai talenti dell'isola. 10 e 11 luglio a Villanova Forru e Ussaramanna a Regini Music Contest.
7: Oh no, stanno tornando le zanzare.
8: Tesoro, dovremmo correre ai ripari.
9: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardegna di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
8: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
9: 070 22 240.
10: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
11: Denti fissi in 24 ore. Le hanno detto che senza osso non si può? Spesso non è vero. Sono il dottor Gian Nicola Boero, 24 anni di odontoiatria in Sardegna, 16 nei denti fissi, 2000 pazienti, garanzia degli impianti a vita. Mi chiami 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei.
12: Venerdì 10 luglio, in edicola con l'Unione Sarda e sull'app L'Unione Digital, L'Unione Plus. Nel nuovo numero, la corsa della Cina all'intelligenza artificiale. Dai robot che intervengono nelle emergenze agli assistenti domestici intelligenti. Perché il dragone sta cambiando le regole del gioco.
13: Ogni mattina a Radiolina, la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist.

0: Radiolina Playlist.
1: Dal 2 al 12 luglio, da Iperpan e Superpan, ci sono grandi marche con sconti fino al 50%. Alcuni esempi? Cornetto classico Algida per 8, 3,89 euro. Pasta Rummo 500 grammi, 75 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
2: Dal 23 al 26 luglio torna Carta Carbonia. Quattro giorni in cui la memoria incontra il presente, tra libri, spettacoli e musica. Vivi con noi un festival da ricordare con Vincenzo Schettini, Edoardo Prati, Massimo Franco e tanti altri. Scopri il programma e gli appuntamenti extra festival sui nostri canali. L'evento è promosso dal Comune di Carbonia con il sostegno del Fondo FSE, della Regione Sardegna e con il coordinamento organizzativo dell'Associazione Enti Locali per le Attività Culturali di Spettacolo.
3: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista, prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
4: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
5: E regali di Natale.
6: Ma è piena estate.
5: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
7: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
8: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 19 luglio.
9: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Kinto One, il noleggio a lungo termine. Kinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Kinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari Elmas e presso la concessione.

Caffè Corretto. Rimani su Radiolina, tra poco Caffè Corretto. Approfondimento con interviste e ospiti sui fatti del giorno e la rassegna stampa. Caffè Corretto ti aspetta subito dopo le notizie dall'Italia, dal mondo e dalla nostra isola. Il miglior buongiorno, tra poco in onda su Radiolina.

0: Sono le 7:59.
1: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
2: Ma stai leggendo un catalogo?
1: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifadda. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
2: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Tini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
1: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
2: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifadda o sfoglialo su cifadda.com. È il best seller dell'estate.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Le forze del Comando Centrale degli Stati Uniti hanno annunciato di aver iniziato a sferrare una serie di potenti attacchi contro l'Iran in risposta alle azioni di Teheran contro le navi commerciali nello stretto di Hormuz. Per Teheran si è trattato di una violazione del memorandum d'intesa concordato e avvertito che ci saranno ritorsioni. Secondo la televisione di Stato iraniana, sono state colpite basi americane nei paesi del Golfo.
3: Nuovi attacchi russi sono stati registrati invece su Kiev, dove una serie di esplosioni si è verificata nelle prime ore di oggi e all'indomani dell'avvio del vertice NATO di Ankara. La notte precedente l'Ucraina aveva attaccato la Russia. Intanto due persone sono state arrestate per l'assassinio di Anastasia Berezovska, sospettata di aver tentato di assassinare nel Principato di Monaco con un ordigno l'imprenditore di origini ucraine Vadim Yermolaev. Si tratta di un funzionario e un ex agente delle forze dell'ordine.
4: Prosegue intanto ad Ankara il vertice NATO con i leader dei 32 paesi alleati che tornano a confrontarsi sui principali dossier internazionali, con al centro il rafforzamento della difesa collettiva, il sostegno all'Ucraina e le prospettive della sicurezza euroatlantica. Trump nel frattempo attacca ancora gli alleati e insiste contro la premier Giorgia Meloni. Una brava persona, ma non c'è stata per noi, ha detto. I due hanno preso posto allo stesso tavolo alla cena dei leader del vertice NATO e la presidente del Consiglio italiano ha risposto ai giornalisti che le chiedevano se ci fosse stato un chiarimento con un semplice rapporti cordiali.
3: Un cittadino italiano di 34 anni è stato arrestato in Spagna con l'accusa di aver collaborato con gruppi di attivisti hacker filorussi ritenuti responsabili di attacchi informatici contro infrastrutture critiche negli Stati Uniti e in Europa. L'operazione è stata condotta dalla Polizia Nazionale Spagnola in collaborazione con l'FBI statunitense. Le autorità al momento non hanno diffuso l'identità dell'arrestato.
4: In arrivo in Italia la terza ondata di caldo africano dell'anno. Da oggi sono previsti fino a 39 gradi in Valpadana e dentro il weekend 40 gradi a Oristano e 39 anche in Puglia e Toscana. E l'OMS avverte che altre settimane letali potrebbero attendere l'Europa. Attesa l'impennata dei bollini arancioni nel bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute, i bollini arancioni aumenteranno infatti da solo uno di oggi ai 10 di domani.
3: Siamo allo sport. Sarà Novak Djokovic l'avversario di Jannik Sinner venerdì nella semifinale di Wimbledon. Il campione serbo ha superato il canadese Ožej Aliassime dopo una battaglia durata oltre 5 ore, un record per il torneo inglese. Djokovic centra così la 55esima semifinale slam in carriera, la 15esima a Wimbledon. A 39 anni e 51 giorni inoltre è il secondo semifinalista più anziano di sempre del torneo, dopo Ken Roswell.
4: Per il momento è tutto, a più tardi.
5: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
6: Internet veloce!
5: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
7: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
8: Radiolina, Radio Notizie.
9: Un saluto a tutti da Valentina Caruso dalla redazione. Nuova ondata di caldo sulla Sardegna con temperature attese fino a 40 gradi soprattutto nell'Oristanese, nel Medio Campidano e nel Basso Campidano. La Protezione Civile regionale ha diramato un'allerta per condizioni meteo avverse valida per oggi, mercoledì 8 luglio dalle 10 alle

0: Alle 20 sale anche il rischio incendi con l'invito a evitare l'esposizione nelle ore centrali della giornata. E c'è anche un ex agente sardo dell'intelligence tra gli arrestati nell'inchiesta sul presunto spionaggio in favore della Russia. Si tratta di Gavino Raul Piras, 59 anni, sassarese, in passato in servizio all'AISI. Secondo l'accusa avrebbe passato informazioni riservate a un contatto dei servizi di Mosca. Nell'indagine risultano altri 4 indagati mentre proseguono gli accertamenti degli investigatori. Tragedia in Gallura. In un resort di Santa Teresa, un bambino norvegese di 9 anni in vacanza in Sardegna con la famiglia è morto dopo un improvviso malore. Inutili tentativi di rianimazione da parte del personale sanitario del 118 e del medico della struttura. Sul posto è intervenuto anche l'elisoccorso, ma per il piccolo non c'è stato nulla da fare. E passiamo ai trasporti, nuove rotte internazionali per l'aeroporto di Cagliari nella prossima stagione invernale. Da fine ottobre EasyJet collegherà lo scalo del capoluogo con Parigi Orly e Ginevra, entrambe con 2 frequenze settimanali. Sogair parla di un passo avanti nella strategia di destagionalizzazione. Per il sud Sardegna significa più collegamenti anche fuori dai mesi estivi. Andiamo con lo sport e il calcio. Il Cagliari cerca rinforzi sulla fascia destra, segue Tommaso Barbieri, terzino classe 2002 della Juventus, reduce dall'esperienza con la Cremonese. Intanto Andrea Belotti prosegue la sua avventura in Sardegna, l'attaccante ha trovato l'accordo per rinnovare in rossoblù. Resta viva anche l'attenzione su Daniel Maldini, impossibile nome con l'Atalanta per Gaetano. È tutto, un saluto da Valentina Caruso e un buon proseguimento su Radiolina.
1: Denti fissi in 24 ore. Le hanno detto che senza osso non si può? Spesso non è vero. Sono il dottor Gian Nicola Boero, 24 anni di odontoiatria in Sardegna, 16 nei denti fissi, 2000 pazienti, garanzia degli impianti a vita. Mi chiami 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei.
2: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
3: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
4: Per la prima volta in Sardegna, al FAS Shopping Center Elmas, vicino aeroporto, arriva la mostra internazionale Manimali di Guido Daniele. Dal 3 al 31 luglio, lasciati emozionare dalle straordinarie opere di hand painting, un progetto che unisce arte, sostenibilità e amore per la natura. E il 3 luglio, non perdere la performance live dell'artista, che realizzerà 2 opere Manimali dal vivo. I modelli o le modelle potranno essere scelti tra i visitatori del centro. Manimali, dal 3 al 31 luglio.
5: Dove vai?
6: Scopri il programma WES, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Informazione con l'Unione Digital e il Sole 24 Ore. Rassegna stampa e newsletter specializzate. Accesso al canale di vendita Vai Online e opportunità di fidelizzazione su Risparmio Sardegna. In più, lo storytelling, il tuo racconto d'azienda, nei canali del gruppo, per trasformare la complessità in semplicità.

0: Radiolina presenta Caffè Corretto.
1: Cari ascoltatori, le 8 e 8 minuti di questo mercoledì 8 luglio, Caffè Corretto con Matteo Vercelli e in regia Fabio Leoni. Un'altra mattinata insieme per affrontare diverse tematiche, iniziando dalla rassegna stampa, e diamo dunque uno sguardo alla prima pagina dell'Unione Sarda, che dedica l'apertura al meteo, al caldo e agli incendi. Caldo torrido, bollino rosso nell'isola, in arrivo un weekend torrido, si prevedono temperature sino a 45 gradi, afa e umidità anche per lo scirocco. La guardia è altissima sul fronte degli incendi. All'interno due le pagine dedicate al tema, definita anche un'emergenza caldo. Dall'Unione Sarda, nel pezzo di Andrea Artizzu, si fa il punto delle prossime giornate. Il soffio caldissimo dell'estate nell'isola picchi sopra i 40 gradi. Scirocco e anticiclone africano infiammeranno Campidano e Oristanese. Le previsioni dell'aeronautica nel weekend, le condizioni più intense. E poi il fronte antincendi con il sistema sotto pressione, forestali il 90% a più di 50 anni, Canadair dirottati da Olbia verso altre regioni. Oggi il rientro nell'isola e i sindacati all'attacco, la regione non mantiene le promesse. E poi si torna anche sull'incendio dei giorni scorsi a Elmas, il dolore e la paura dei residenti dopo il rogo di lunedì pomeriggio, giorno terribile, ho perso tutto, questa è la testimonianza di alcuni abitanti, parte la conta dei danni, la sindaca, aiuteremo i cittadini. E anche la parte più legata alle conseguenze sulla salute, con le notti tropicali sopra i 20 gradi il fisico va in affanno. Questa l'apertura dell'Unione Sarda, che poi ritorna purtroppo sulla tragedia di Santa Teresa. Muore a 9 anni il piccolo, era in vacanza con la famiglia. I dettagli di questa, appunto, di questa tragedia nel servizio a firma di Andrea Busia. Bimbo di 9 anni muore sulla spiaggia davanti ai genitori. Santa Teresa Gallura, inutili tentativi di salvare il piccolo turista norvegese, e la procura di Tempio dispone l'autopsia. Poi il richiamo centrale, sempre dalla prima pagina dell'Unione Sarda, sulle vicende internazionali, il vertice NATO ad Ankara, Trump spara contro l'Europa, spie russe, c'è un sardo, l'ira di Crosetto. All'interno dell'Unione Sarda gli approfondimenti, chiaramente durante la notte il vertice con le prime reazioni, tutte le informazioni anche sul sito unionesarda.it per le novità di questo importante appuntamento, anche in chiave di pace nel mondo. Il richiamo centrale con la grande foto invece dedicata al calcio, Cagliari comincia il viaggio, oggi il preraduno ad Assemini, ma sarà un tema che tratteremo poi nella rassegna stampa sportiva. E poi prosegue l'inchiesta dell'Unione Sarda nella cronaca di Cagliari sulle piste e corsie ciclabili. Ancora una volta il punto su questi progetti che dividono la città, in particolare l'allarme dei commercianti di via Pergolesi dopo l'inaugurazione della pista ciclabile. In 10 giorni dimezzato il fatturato, il comune difende la scelta, protestano anche i residenti, il precedente di via Dante, e poi i vari scontri anche politici con le accuse da parte della minoranza, che dice una scelta miope è calata dall'alto, piano da rivedere. A quarto invece i tributi non pagati, un buco di 27 milioni di euro. A San Gavino si torna sulle problematiche legate alla sanità, caos pronto soccorso, la direttrice lascia. Santa Giusta invece condanna a 15 anni per l'omicidio Salis. Chiaramente poi lo vedremo, ci sono anche i vari richiami sulle notizie sportive più importanti, in particolare mondiale e tennis, e poi anche la vicenda Ranucci, il giornalista incredulo sulle accuse alla Vitola quale mandante dell'attentato Siamo Amici. E poi il titolo della Nuova Sardegna in edicola oggi, arrestato ex 007 sardo, un sassarese di 59 anni. Cedeva informazioni in cambio di denaro. Prima pausa musicale, ci sono Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'amore.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Attenzione! Tutti i passeggeri tra i 18 e i 35 anni sono chiamati all'imbarco. Destinazioni: Berlino, Dublino, Barcellona, Parigi, Gate, Centro per l'impiego. Il volo è gratuito.
2: L'Imbas finanzia la tua formazione all'estero. Impari una lingua e costruisci il tuo futuro in Sardegna. Fai domanda entro il 31 luglio. Vai su avvisolimbas.it.
3: Dal 2 al 12 luglio, da Iperpan e Superpan, ci sono grandi marche con sconti fino al 50%. Alcuni esempi? Cornetto classico Algida per 8, 3,89 euro. Pasta Rummo 500 grammi, 75 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
4: E 12 luglio vi aspettiamo al terzo Beer Good in Piazza Marconi a Villa Puzzu. Birre artigianali, music live, street food, giochi e intrattenimento musicale. Sabato 11 luglio, Cortes Apertes, presenta Elena Ciccu.
5: L'11 luglio torna il Palio degli Asinelli di Olonlai, il grande evento dell'estate in Barbagia. Agonismo, musica e puro divertimento. La Proloco vi aspetta nel cuore della Sardegna per una festa unica che ogni anno conquista migliaia di persone. Presentano Roberto Tangiano e Tore Budroni. L'11 luglio tutti a Olonlai, non potete mancare.
6: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora. L'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
7: Accendi Swift Hybrid. Muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
8: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
7: Info su suzuki.it.
9: Suzuki. Orione Motors, a Cagliari in via Mercalli 23.
10: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.
0: Caffè Corretto.
11: Ben trovati nuovamente in diretta alle 8.19 minuti, mercoledì 8 luglio, Caffè Corretto con Matteo Vercelli e Fabio Leoni in regia. Proseguiamo con la rassegna stampa, ora uno sguardo ai principali quotidiani nazionali. Iniziamo dal Corriere della Sera, ovviamente l'apertura, così come lo è per quella della Repubblica, è dedicata a Trump e al vertice della NATO. Trump scuote appunto il vertice della NATO, questo è il titolo scelto dal Corriere della Sera. I leader degli Stati Uniti deluso dagli alleati, Meloni mi piace, però non ci ha aiutato. Poi insieme a tavola. Il tycoon vede l'amico Erdogan e critica Berlino, Londra e Parigi. Si sono sfilati al forum sulla difesa, affari per 50 milioni. All'interno sono almeno sono 5 le pagine dedicate sul vertice, con Trump che attenua i toni, in particolare sulla Meloni, brava persona ma sbaglia il tycoon deluso dalla NATO, poi rivendica la Groenlandia e l'America attacca ancora in Iran. Il feeling con Erdogan, altro titolo di un servizio all'interno del Corriere della Sera, che il feeling con Erdogan che lo accoglie tra jet e ravioli allo yogurt. Poi il retroscena sempre sulla Meloni, in questo caso l'arrivo in ritardo, il posto al tavolo centrale con l'ex amico degli Stati Uniti d'America e lei dice rapporti cordiali. La premier al palazzo quando i portoni stavano per chiudersi. E poi anche i dati più economici con accordi per 50 miliardi sulle armi, boom dei budget per la difesa. La NATO diffonde i numeri, primi della classe i Baltici, Polonia e Grecia. Roma si ferma al 2,1%. 100. Questi i temi scelti dal Corriere della Sera per approfondire il vertice della NATO. Ovviamente c'è il richiamo anche ai mondiali con la foto di Messi, l'Argentina batte l'Egitto per 3-2 in un grande match, e poi la notizia anche dei due arresti degli ex 007 con notizie top secret ai russi in cambio di soldi, 5 indagati al Ministero della Difesa per quanto è successo a Roma, con l'arresto anche di un sardo, lo abbiamo visto anche nel richiamo della prima pagina dell'Unione Sarda. E poi uccisa a Kiev la donna dell'attentato di Monaco, anche un altro servizio che viene richiamato in prima pagina è quello sulle parole di Le Pen, bracciale elettronico, ma Le Pen dice mi candido, il verdetto in Francia, lei farò ricorso. Questa è la prima pagina del Corriere della Sera. Stessi temi trattati dalla Repubblica con Trump, il virgolettato, Meloni sbaglia, al vertice NATO di Ankara il presidente degli Stati Uniti attacca, mi piace ma non ci aiuto, deluso dalla NATO, poi annuncia lanciati potenti attacchi all'Iran, la minaccia del ritiro delle truppe dall'Europa. Anche qui sempre dalla prima pagina della Repubblica, Francia, Le Pen torna eleggibile, mi candido alla presidenza. E poi la notizia di cronaca dello spionaggio per la Russia con gli arresti di due ex 007, con le parole di Crosetto, in Italia gli infiltrati del Cremlino sono ovunque. Anche la Repubblica poi dedica la foto notizia centrale alla vittoria dell'Argentina in rimonta sull'Egitto con la foto di Messi che viene, diciamo, lanciato in trionfo dai compagni di squadra. Il Giornale, con il richiamo centrale dedicato al vertice di Ankara, Trump sfida alla NATO ma Meloni mi piace, e la svolta nell'inchiesta invece sull'attentato a Ranucci, e c'è bomba, la Vito l'accusato per l'attentato, Ranucci sconvolto e un amico. Libero, richiamo invece forte su quanto sulla vicenda appunto proprio di Ranucci, una bomba per amico, attentato a Ranucci, accusa di strage per il presunto mandante. La Vito, stessa scelta della Verità che dedica l'apertura proprio all'attentato a Ranucci, mentre il Fatto Quotidiano, Crosetto stanzia 19 miliardi in armi per il futuro governo, questo il concetto che viene rilanciato dal Fatto Quotidiano in prima pagina, e ora ci fermiamo per una pausa.

0: Era Fever Dream di Alex Warren. Riprendiamo Caffè Corretto, sono le 8:26 minuti di mercoledì 8 luglio. Matteo Vercelli e Fabio Leoni vi continuano a dare una buona mattinata e proseguiamo con la nostra rassegna stampa con le tematiche sportive. L'Unione Sarda nelle pagine dello sport, ovviamente il focus sul Cagliari che oggi riprende il viaggio verso la nuova stagione. Cagliari gambe in spalla inizia il viaggio. Gaetano tra i convocati, non c'è invece Luvumbo, assenti giustificati Mina e Idrissi. Oggi il preraduno al Kral Sport Center di Assemini per la prima parte della preparazione. Belotti verso il rinnovo. E questi, poi c'è l'elenco anche di 31 convocati con appunto tutti i nomi dei giocatori a disposizione di Fabio Pisacane. Chiaramente saranno nomi che potrebbero variare con i prossimi giorni, col calciomercato che chiaramente è apertissimo e regalerà sicuramente, purtroppo per alcuni giocatori del Cagliari, per alcuni tifosi del Cagliari, alcune cessioni e magari anche ovviamente alcuni arrivi. All'interno poi delle pagine sportive dell'Unione Sarda i mondiali, con il Belgio che umilia gli USA e Trump, questo è il titolo scelto dall'Unione Sarda. All'interno l'Argentina è una folle rimonta, va sotto 2-0 con l'Egitto, capovolge il risultato e vince al 92esimo, e anche la sconfitta durante la notte della Colombia di Mina fuori ai rigori contro la Svizzera. Questi i temi trattati, oltre ovviamente a ritornare sulla eliminazione del Portogallo con l'ultima volta di Cristiano Ronaldo gli anticipi di quelli che saranno i quarti di finale con Francia-Marocco che apre domani la serie appunto dei quarti di finale. Poi due pagine di sport con una apertura dedicata ai progetti europei di atletica con i sogni mondiali, con alcune convocazioni per gli under 18 Camilleri e De Plano, 3 under 20 sperano. Poi il ciclismo e il tennis con Sinner che continua la sua corsa a Wimbledon, appunto non lascia Wimbledon, e batte Struff e venerdì sfiderà in semifinale Djokovic che ieri ha superato il suo avversario in una lunghissima maratona di oltre 5 ore. Questi i servizi all'interno dell'Unione Sarda per quanto riguarda le tematiche sportive. La Gazzetta dello Sport ha l'apertura con foto centrale dedicata all'Argentina, rimontona Argentina e ai quarti, estasi Messi, Egitto avanti di 2 gol, Leo sbaglia un rigore ma nel finale si scatena, gol e assist, poi il tris è ispirato da Lautaro Martinez, la vittoria 3-2 e la foto di Messi che viene lanciato in trionfo dai compagni. E poi con Sinner in semifinale a Wimbledon, Sinner c'è Djokovic, superato anche Struff, Cobolli invece sfida l'inglese Ferri. Questa la Gazzetta dello Sport che affronta appunto ovviamente il calcio e il tennis in prima pagina. Il più o meno la stessa impostazione anche del Corriere dello Sport con Oh my God, Messi sei un mito, Mara Leao incanta il mondo a 36 anni, una partita da leggenda, e con il rigore prima sbagliato dalla Pulce, dopo il vantaggio dell'Egitto di Yasser, poi Zico raddoppia, poi il capitano fa la differenza, assist per il 2-1 di Romero, il gol del pari al 92esimo, decide Fernandez, cross di Lautaro, il numero 10, tra lacrime e ovazioni ribalta l'Egitto e appunto trascina l'Argentina ai quarti. Abbiamo detto poi della vittoria della Svizzera ai calci di rigore contro la Colombia, e sempre dalla prima pagina del Corriere dello Sport anche un richiamo al Cagliari, oggi raduna ad Assemini, riecco il Cagliari e torna Belotti, il Gallo firma per un altro anno, spunta anche l'ipotesi Voivoda, questo per il calcio mercato. Ora c'è il segnale orario, ma restate sempre su Radiolina.
1: Radiolina Caffè Corretto. Sono le 8:30.
2: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
4: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
5: L'Associazione Città di Quarto 1928 organizza la 41esima Sciampitta 2026 dal 10 luglio al 15 luglio. Il Festival Internazionale del Folklore a Quarto Sant'Elena e Sant'Anna Arresi.
6: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
7: Centro commerciale Fenicotteri Cagliari. Tutti i weekend di luglio, 15 euro per te. Pink Back Days. Ottieni 15 euro in gift card con 50 euro di spesa con almeno due scontrini di negozi diversi del centro. Ti aspettiamo al centro commerciale Fenicotteri Cagliari.
8: Dal 23 al 26 luglio torna Carta Carbonia. Quattro giorni in cui la memoria incontra il presente, tra libri, spettacoli e musica. Vivi con noi un festival da ricordare con Vincenzo Schettini, Edoardo Prati, Massimo Franco e tanti altri. Scopri il programma e gli appuntamenti Extra Festival sui nostri canali. L'evento è promosso dal Comune di Carbonia con il sostegno del Fondo FSE, della Regione Sardegna e con il coordinamento organizzativo dell'Associazione Enti Locali per le Attività Culturali di Spettacolo.
9: Vuoi studiare design, moda o comunicazione senza lasciare la Sardegna? IED Cagliari è l'unica scuola di design riconosciuta nell'isola con diplomi di laurea. Quattro corsi triennali. Design della comunicazione, media design, fashion design e interior design. Scoprili all'Open Day di giovedì 9 luglio, dalle 9.30 alle 13.30 a Villa Satta, Viale Trento 39, Cagliari. IED Cagliari, il design d'eccellenza nella tua terra. Registrati su ied.it.
10: La città è piena di energie, è fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Rei EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido, tua da 34.900 euro.
11: Vieni a scoprirla da Autobahn, via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
12: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
13: Venerdì 10 luglio, in edicola con l'Unione Sarda e sull'app L'Unione Digital, l'Unione Plus. Nel nuovo numero, la corsa della Cina all'intelligenza artificiale. Dai robot che intervengono nelle emergenze agli assistenti domestici intelligenti. Perché il dragone sta cambiando le regole del gioco.
14: Radiolina, estate.
1: Caffè Corretto.
0: Nuovamente in diretta alle 8.34 minuti di mercoledì 8 luglio, Caffè Corretto con Matteo Vercelli e Fabio Leoni. Tra poco in primo ospite parleremo con la Presidente della Municipalità di Pirri, Maria Laura Manca. Recentemente, proprio da lunedì, è stato riaperto il presidio di polizia locale a Pirri con un'importante iniziativa con 20 agenti che, divisi in due turni, garantiranno maggiore sicurezza in un territorio molto molto ampio. E dunque tutto questo è anche per parlare più in generale anche di altre eventuali problematiche di Pirri. Lo faremo tra poco con la Presidente della Municipalità Maria Laura Manca. Ora c'è Noemi con Tu cosa fai questa sera.
15: Stare con

0: più.
1: Tu cosa fai questa sera, Noemi? Nuovamente in diretta al Caffè Corretto, sono le 8:38 minuti, mercoledì 8 luglio. Ancora un saluto da Matteo Vercelli e da Fabio Leoni in regia. E ora il primo la prima ospite che saluto in collegamento, Maria Laura Manca, presidente della Municipalità di Pirri. Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Allora, abbiamo già annunciato insomma la tematica che tratteremo in questa breve chiacchierata. L'importante novità: da lunedì il presidio del territorio di Pirri ha maggiore sicurezza grazie alla riapertura del presidio, appunto, di polizia locale, con 20 agenti che torneranno durante tutta la giornata, appunto, per occuparsi di sicurezza a Pirri.
2: Esattamente, per noi è un obiettivo raggiunto, faceva parte del programma, era stato chiuso, giusto per un po' di cronistoria, intorno al 2022, con però un ufficio aperto in municipalità per una questione logistica di riqualificazione della vecchia sede, che è tuttora chiusa e che necessita di degli interventi strutturali di riqualificazione. Poi con necessità contingenti dovuti a pensionamenti, ecco, il presidio si era ridotto a due sul territorio, due agenti la mattina, due agenti il pomeriggio, che considerato il territorio di Pirri così vasto, proprio anche in termini di territorio, oltre che di abitanti, perché siamo 30.000, necessitava di un rafforzamento, oltre che un luogo fisico in cui, diciamo, ripristinare il servizio che accompagna anche i cittadini. E ripeto, era nel programma, in accordo con il sindaco Massimo Zedda, era tra le priorità, e quindi esserci riusciti ad aver rafforzato, perché poi parliamo di 20 unità sul territorio, è sicuramente un fatto notevole, e devo dire anche un riscontro positivo da parte della cittadinanza c'è stato immediatamente, e infatti per le strade, nel bene e nel male, ovviamente per alcuni, perché poi qualche polemica non può mancare rispetto alle possibili sanzioni che possono arrivare per comportamenti non corretti, corrispondono però in realtà a un plauso della cittadinanza per questo successo, perché non è scontato, ed è grazie anche alle nuove assunzioni che l'amministrazione comunale è riuscita a fare in questi due anni.
1: Sicuramente per molti la polizia locale viene vista, insomma, come gli agenti che vanno a mettere le multe. Ricordiamo che fanno solo quello, ricordiamo che non è assolutamente così. Sono un presidio anche di sicurezza, è un punto di riferimento importante sicuramente per Pirri, che ha delle criticità a livello di sicurezza che sono, insomma, non sono certamente elevate, ma ci sono alcune problematiche. Avere comunque un punto di riferimento fisso sul territorio è certamente importante.
2: Assolutamente sì, data la caratteristica del territorio, perché ricordiamo, abbiamo un centro storico, un centro commerciale di prossimità molto animato, dove le persone, ma soprattutto anziani e bambini, li vediamo per strada, non solo per piccole commissioni, ma in realtà è molto viva. Di contro, Pirri è comunque una zona di attraversamento tra l'Interland e Cagliari, quindi comunque trafficata, e quindi spesso e volentieri, ecco, abbiamo dei congestionamenti anche dovuti al traffico, e quindi problemi di sicurezza. Ma dall'altra, proprio questo rapporto che c'è di stretta di vissuto del territorio della comunità, sempre previsto il presidio della Polizia Municipale come un servizio, come dicevate voi, di erogazione di servizi, tant'è che il punto stiamo adesso in fase di messa a punto di accogliere il cittadino che ha necessità di informazioni, di fare delle segnalazioni, sarà presso la municipalità. Questo per dare un segnale importante, come la municipalità deve essere ed è un punto di riferimento del cittadino. Quindi la polizia municipale, questo per dire che è sempre stata vista non in senso stile, ma anzi voluta, e quando è mancata in questi 2 anni fisicamente come luogo fisico, non tanto di presidio, si è sentito ed è stata veramente una di quelle richieste più pressanti rispetto alle diverse che abbiamo, e quindi siamo ben contenti di vederli in giro. E poi comunque il responsabile, che è l'agente Ambrosini, è molto entusiasta, e quindi

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Il meglio della chitarra mondiale alla Musica Arena in Fiera di Cagliari per la rassegna Cagliari dal vivo. Matteo Mancuso e Eric Johnson sullo stesso palco sabato 11 luglio 2026. La leggenda americana Eric Johnson, vincitore di un Grammy, e il talento italiano Matteo Mancuso, tra i chitarristi più acclamati della nuova generazione. Un doppio concerto unico, tra tecnica, emozione e grande musica dal vivo. Una combo incredibile e unico appuntamento in Italia. Biglietti disponibili sul circuito box office.
2: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
3: Il 7 agosto 2026 all'Olbia Arena è in arrivo il Giova Summer Party.
4: Prima che il vento si porti via tutto.
3: Una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale.
4: Respira questa libertà.
3: Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti. Info e biglietti su tridentmusic.it.
5: È l'auto che supera ogni aspettativa. È l'auto di chi non vuole mai scendere a compromessi. È l'auto che accelera i tuoi battiti. È Toyota CHR Plus, full electric, design inconfondibile, fino a 607 km di autonomia. Nuovo Toyota CHR Plus, più di un elettrico. Elettrico Toyota. Info su toyota.it.
6: ENA SRL, unica concessionaria per il Sud Sardegna, Cagliari, via Mercalli 23.
7: Scopri il programma US, formazione d'eccellenza per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. SDA Bocconi School of Management, il sole 24 ore professionale. LUIS Business School, esclusivi corsi di formazione con l'Università di Cagliari e un percorso di approfondimento grazie agli eventi speciali del programma US. Un unico investimento. Per

0: Trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it. Radiolina Meteo.
1: Amici di Radiolina, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Condizioni meteo estive in Sardegna nelle prossime ore e nei prossimi giorni. Non sono attese grandi perturbazioni per un bel po'. Alta pressione, sole protagonista, ma anche il caldo che torna a intensificarsi. Punte massime che arriveranno anche a superare tra domani e dopo i 35 gradi. Sto parlando di temperature all'ombra, al sole, quindi anche qualcosa in più. Si sta un pochino meglio lungo la fascia costiera, grazie anche a un po' di brezza. Da segnalare un rinforzo del vento sul canale di Sardegna, alle bocche di Bonifacio. Per i dettagli c'è Trebi Meteo.
2: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.

0: Caffè Corretto.
1: Eccoci nuovamente in diretta alle 8:50 minuti, mercoledì 8 luglio, Caffè Corretto con Matteo Vercelli e Fabio Leoni in regia e con l'ospite che ci ha raggiunto in studio e che ringrazio, Pepuccio Tuveri, portavoce Will dei Vigili del Fuoco. Buongiorno.
2: Buongiorno a tutti e a tutte, appunto, gli ascoltatori di Radiolina, per permettermi appunto di parlare delle problematiche.
1: E abbiamo tanti argomenti, esatto, sul quello che quotidianamente i Vigili del Fuoco di Cagliari, della Sardegna fanno. È stato proclamato uno stato di agitazione, sono tanti i temi da trattare. Iniziamo insomma da quella che è la rivendicazione più importante. Siete pochi, l'organico è ridotto e anche con mezzi insomma non proprio a posto, quindi insomma il vostro lavoro che viene fatto è costante ma con difficoltà che emergono quotidianamente.
2: Ma le emergenze che emergono sostanzialmente come in questo periodo sono dovute al calore, dove appunto le temperature sono elevatissime, e sapete che tutti appunto da questo calore cercano di mettersi al riparo, mentre i Vigili del Fuoco nel loro ordinario vanno e intervengono nonostante le temperature. Però in questo contesto c'è da dire questo in sostanza, che tutto questo servizio che in questo periodo della campagna antincendio viene offerto alla popolazione è offerto da un servizio straordinario, e questo servizio straordinario tra l'altro viene pagato in questo servizio appunto della campagna antincendio solo a maggio dell'anno successivo. Quindi è inaccettabile, non è più accettabile che il personale continui a garantire elevati standard di professionalità e operatività, sopperendo solo con lo spirito di servizio alle carenze appunto dell'amministrazione.
1: C'è un altro aspetto che insomma stavamo anticipando prima, tra l'altro le difficoltà anche poi di intervenire immediatamente in alcuni ambiti, nel senso che chiaramente il personale c'è, però essendo la Sardegna un'isola e su questo chiaramente ci possiamo fare ben poco, ma si potrebbe probabilmente organizzare un servizio diverso grazie chiaramente a degli apporti, iniziative che non dipendono direttamente dai Vigili del Fuoco ma che avrebbero bisogno probabilmente di una regia dietro a livello nazionale.
2: Ma i Vigili del Fuoco nel contesto, prima di tutto, nelle rivendicazioni che stiamo facendo assieme alle altre due sigle sindacali,
1: esatto,
2: e con le dichiarazioni dello stato di agitazione, sono chiaramente dovute alla mancata risposta dell'amministrazione. Queste mancanze dovute all'amministrazione soprattutto al fatto che non viene appunto recepito l'articolo 119 della Costituzione, dove appunto mette in evidenza le peculiarità isolane. Quindi lo Stato deve sopperire alle carenze aggravate appunto dall'insularità, e tra queste appunto la carenza d'organico, che sia nella pianta organica del soccorso in generale, ma anche dei nuclei specialistici, perché noi abbiamo anche dei nuclei specialistici come i sonozzatori, i nautici. Ecco perché noi chiediamo che con questa avvertenza che venga si sopperisca appunto questa carenza d'organico, ma come anche aprendo anche un distaccamento nuovo che è nel territorio di Pula, perché c'è un'ampia realtà da coprire che sono i territori appunto di Pula, San Rocco, Villa San Pietro, Domus de Maria, dove insistono addirittura su San Rocco una raffineria con servizi, oppure su Pula e Domus de Maria dei centri e delle strutture turistiche che nel periodo estivo chiedono l'intervento e della tempistica di intervento diversi da quelle che sono nell'ordinario nel periodo invernale.
1: Ci sono altre tematiche che tratteremo, lo faremo subito dopo la pausa musicale, cioè Talk to You.

0: Nuovamente in diretta alle 8.57 minuti, caffè corretto di mercoledì 8 luglio, in studio Matteo Vercelli, in regia Fabio Leoni, e con me, ospite appunto in studio, c'è il portavoce della UIL Vigili del Fuoco, Pepuccio Tuveri. Abbiamo già affrontato alcune tematiche e le emergenze che hanno portato appunto la UIL e altre due sigle sindacali a proclamare lo stato di agitazione, perché servono risposte immediate, questo è il vostro appello. Prima di lanciare il vero appello alla politica, che è quello che sicuramente è importante ribadire, stavamo analizzando un po' le varie problematiche. Oltre alla richiesta di apertura del distaccamento di Pula, che abbiamo già toccato, avete poi la speranza di che si possano finalmente anche realizzare delle sedi a Carboni e Mandas, quindi per cercare di radicalizzare la vostra, esatto, presenza nel territorio, per essere pronti a intervenire nelle tantissime emergenze che affrontate.
1: Ma in questi distaccamenti, diciamo che sono già in apertura, sono già aperti, però hanno necessità di nuove strutture per implementare la funzionalità nel territorio, perché chiaramente con queste nuove strutture si può affrontare le emergenze con nuovi mezzi, nuovo personale, e tutto questo chiaramente se viene recepito anche da parte dello Stato questa problematica dell'insularità, che non viene riconosciuta appieno come prevede la Costituzione.
0: Tra l'altro ci sono un altro aspetto che lo dico sorridendo: addirittura le vostre strutture dei Vigili del Fuoco non sono state ancora adeguate al personale femminile, che insomma, fa quasi sorridere.
1: Effettivamente ci sono ancora delle realtà ancora da sanare, nonostante le segnalazioni e i vari interventi che sono stati fatti nelle varie strutture. Le nostre sedi non sono state ancora adattate al personale femminile, che a tutt'oggi sta diventando sempre più frequente trovare vigili del fuoco donne che affrontano il nostro un pesante lavoro, però hanno necessità di che queste strutture vengano adeguate alle loro esigenze. Ma non solo, ci sono altre realtà che devono essere adeguate alle strutture, come i locali di decontaminazione. Noi abbiamo sostanzialmente, quando si interviene, abbiamo dei rischi dovuti alla tutela della salute, dovuti appunto agli effetti degli incendi. Quindi quando si rientra in caserma noi abbiamo necessità di avere dei percorsi e dei locali di decontaminazione, affinché appunto non si possano portare all'interno anche delle sedi tutte le problematiche dovute all'incendio. Ma non solo, abbiamo anche carenza di mezzi e di uniformi. Quindi c'è una carenza quasi cronica in tutte, e noi le contestiamo, perlomeno le portiamo in questa dichiarazione di stato d'agitazione, e facciamo sì chiaramente che speriamo che la politica ci aiuti in questo contesto.
0: Ecco, esatto, in conclusione abbiamo poi quello che è il vostro appello, perché chiaramente lo stato di agitazione, ricordiamo che voi come Vigili del Fuoco non potete attuare uno sciopero vero e proprio, quindi esatto, il vostro servizio essenziale, e quindi l'unica vostra forma di lotta è quella dello stato di agitazione, di denunciare queste problematiche, nella speranza che qualcuno, esatto, vi ascolti, in particolar modo la politica.
1: Esatto, noi come Vigili del Fuoco facciamo un servizio di soccorso pubblico essenziale, e il nostro servizio deve garantire appunto questo servizio, e chiaramente il nostro sciopero è un'adesione allo sciopero, che consiste in uno sciopero bianco, che chiaramente ora si parla di dichiarazione di stato di agitazione. Qualora si dovesse passare allo stadio successivo dello sciopero, lo sciopero è uno sciopero bianco, uno sciopero di 4 ore di adesione del personale, quindi non intacca nessun effetto al servizio pubblico.
0: Nella speranza che la politica vi ascolti quanto prima, per dare le tante risposte di cui i Vigili del Fuoco e quindi tutta la popolazione alla fine ha bisogno. Grazie a Pepuccio Tuveri per essere stato con noi, e davvero grazie anche a tutti i Vigili del Fuoco che combattono quotidianamente, danno un servizio davvero importantissimo per tutta la Sardegna e tutta l'Italia, ovviamente.
1: Grazie, dottore. Arrivederci.
2: Radiolina Caffè Corretto. Sono le 9:02.
3: Vorrei rendere il giardino più vivibile per l'estate?
4: C'è lo spaccaprezzo Cifad. Piscine, barbecue e arredo giardino con sconti fino al 50%.
3: E per il caldo in casa?
4: Ci sono climatizzazione e zanzariere su misura. Il nostro reparto tecnico può aiutarla a scegliere la soluzione più adatta.
3: Perfetto, così sistemo fuori e dentro.
4: Proprio così, perché migliorare la casa migliora la vita.
2: Cifad, il brico 100% Sardegna.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: Una nuova ripresa delle ostilità è stata registrata in Medio Oriente. I Pasdaran hanno dichiarato di aver colpito decine di installazioni militari statunitensi in Bahrain e Kuwait in risposta agli attacchi americani, secondo un comunicato diffuso dall'emittente statale IRIB. A fronte di questi continui raid incrociati, il Ministero degli Esteri del regime ha dichiarato che gli USA hanno ripetutamente violato il memorandum di intesa concordato e avvertito che ci saranno ritorsioni. Attacchi che, secondo la testata Axios, sarebbero stati 4-5 volte superiori per portata e per potenza rispetto a quelli di fine giugno.
5: Prosegue intanto ad Ankara il vertice NATO con i leader dei 32 paesi alleati che tornano a confrontarsi sui principali dossier internazionali, con al centro il rafforzamento della difesa collettiva, il sostegno all'Ucraina e la prospettiva della sicurezza euroatlantica. Trump nel frattempo attacca ancora gli alleati e insiste contro la premier Giorgia Meloni. Una brava persona, ma non c'è stata per noi, ha detto. I due hanno preso posto allo stesso tavolo alla cena dei leader del vertice NATO e la presidente del Consiglio italiano ha risposto ai giornalisti che le chiedevano se ci fosse stato un chiarimento con un semplice rapporti cordiali.
6: La Corte d'Appello di Parigi ha giudicato colpevole di appropriazione indebita di fondi pubblici Marine Le Pen nel caso dei falsi impieghi all'Europarlamento. Confermata dunque la sua colpevolezza, ma è stata ridotta la pena da 4 a 3 anni di carcere, di cui uno col braccialetto elettronico. Per quanto riguarda la sua ineleggibilità, la pena è stata ridotta a 45 mesi, di cui 30 sospesi, e quindi solo 15 effettivi e già scontati, visto che hanno iniziato a decorrere da marzo 2025. In serata Le Pen ha dichiarato di voler ricorrere alla Cassazione e ha annunciato che si candiderà per la quarta volta alle presidenziali.
5: 7 persone sono state arrestate nell'ambito di una vasta operazione contro lo sfruttamento sessuale di minorenni online condotta dalla Polizia del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Catania. I soggetti sono accusati di divulgazione e detenzione di ingente quantità di materiale pedopornografico. Nell'ambito dell'indagine della Procura Distrettuale Etnea sono indagate complessivamente 30 persone e sono stati sequestrati numerosi dispositivi informatici contenenti decine di migliaia di file illeciti.
6: Torna il forte caldo in Italia con la terza ondata dell'anno. Da oggi sono previsti fino a 39 gradi in Valpadana e dentro il weekend anche in Puglia e Toscana. E l'OMS avverte che altre settimane letali potrebbero attendere l'Europa. Attesa l'impennata dei bollini arancioni nel bollettino sull'ondata di calore del Ministero della Salute. Oggi soltanto uno, ma domani saranno già 10.
5: Lo sport: sarà la Svizzera l'avversaria dell'Argentina ai quarti di finale dei mondiali americani. Gli elvetici hanno eliminato la Colombia dopo il 5-4 dei calci di rigore, regalandosi un turno che non assaporavano da 72 anni. La sfidante ai quarti sarà dunque la squadra di Messi, capace di ribaltare l'Egitto 3-2 dopo che a 10 minuti dalla fine del match era sotto di 2 gol.
6: È tutto, a più tardi.
7: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
8: Ad esempio la scala telescopica 4 più 4 New Red in alluminio, altezza massima 3,90 m e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
9: Radiolina, Radio Notizie.
10: Un saluto a tutti da Valentina Caruso e dalla redazione. Iniziamo con l'allarme incendi ancora nel Cagliaritano, a Maracalagonis. Le fiamme si sono sviluppate vicino alla pineta di Craboni e lungo la strada per Settimo. In una giornata segnata da caldo e vento, sul posto sono intervenute le squadre antincendio per contenere il rogo ed evitare che si avvicinasse alle aree più sensibili. Resta alta l'attenzione in tutta l'isola per il rischio incendi ancora oggi. Passiamo alla cronaca. Incidente a Quartu in viale Leonardo da Vinci, dove un'auto e uno scooter si sono scontrati per cause ancora da chiarire. Ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo a due ruote, un uomo di 40 anni trasportato al Brozzo in codice rosso. Secondo le prime informazioni avrebbe riportato un trauma al torace. In corso i rilievi per ricostruire la dinamica. E a Cagliari riparte il piano per rimettere in uso circa 100 alloggi popolari vuoti, murati o di risulta. L'accordo coinvolge comune, area e sindacati degli inquilini con assegnazione attraverso le graduatorie pubbliche. Gli appartamenti saranno verificati e, dove necessario, sottoposti a piccoli interventi di manutenzione. L'obiettivo è accelerare le risposte per chi attende regolarmente una casa. I NAS a Cagliari hanno effettuato al Poetto dei controlli sui camion dei panini. Due attività sono state sospese dopo le verifiche dei militari che hanno riscontrato diverse violazioni. Sono state elevate anche sanzioni per complessivi 4.000 euro. Le ispezioni rientrano nei controlli sulla sicurezza alimentare, particolarmente intensificati durante la stagione estiva nelle zone più frequentate. E chiudiamo con lo sport e il calcio. Nicolas Pennington torna in Sardegna e firma con la Torres. Il centrocampista australiano con passaporto italiano ha sottoscritto un contratto biennale con il club sassarese. A Cagliari intanto Andrea Belotti prosegue la sua avventura in Sardegna. L'attaccante ha trovato l'accordo per rinnovare col club rosso-blu. Resta viva anche l'attenzione su Daniel Maldini nei colloqui con l'Atalanta. È tutto, un saluto da Valentina Caruso e un buon proseguimento su Radiolina.
11: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
12: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
13: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
14: Saldi Globo. Conviene per davvero.
15: In Sardegna, Globo e a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanieda, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
16: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
17: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
18: E regali di Natale.
19: Ma è piena estate.
18: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
20: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
21: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 19 luglio.
22: L'11 luglio torna il Palio degli Asinelli di Olonlai, il grande evento dell'estate in Barbagia. Agonismo, musica e puro divertimento. La Proloco vi aspetta nel cuore della Sardegna per una festa unica che ogni anno conquista migliaia di persone. Presentano Roberto Tangiano e Tore Budroni. L'11 luglio tutti a Olonlai, non potete mancare.
23: Fare impresa è un atto di resistenza quotidiana. Per questo torna il programma US di Unione Sarda. Formazione mirata, comunicazione efficace, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
24: Caffè Corretto.
0: Bentrovati, Caffè Corretto di mercoledì 8 luglio, sono le 9:11 minuti. Il nuovo collegamento per parlare di Cagliari Calcio con Fabiano Gaggini, il collega dell'Unione Sarda. Ciao Fabiano.
25: Ciao Matteo, 8 luglio, mercoledì 8 luglio non è un giorno come gli altri per il Cagliari, per i tifosi del Cagliari, visto che oggi inizia ufficialmente la nuova avventura per la stagione 2026-2027 con il raduno, pre-raduno fissato per stasera alle 19 al centro sportivo di Assini.
0: Esatto Fabiano, nel tuo pezzo infatti in edicola oggi sull'Unione Sarda proprio inizia il viaggio, un viaggio che con tanti ritorni, tanti volti conosciuti, qualcuno che non c'è più, qualcuno che potrebbe andare via anche a breve, insomma, e ci riferiamo ovviamente a Gaetano.
25: Sì, intanto fa parte dei convocati, c'è una trattativa, ormai il segreto di Pulcinella, c'è una trattativa abbastanza avviata ormai con l'Atalanta, però sino a quando Gaetano non è un giocatore dell'Atalanta, è un giocatore del Cagliari e quindi oggi fa parte dei 31 convocati. Non ci sono altri giocatori che per esempio sono in trattativa, vedi Luvumbo che potrebbe passare da un momento all'altro al Mallorca, o altri giocatori. Gaetano invece in questo momento fa parte della rosa del Cagliari, poi chiaramente stiamo parlando di una situazione che può sbloccarsi da un momento all'altro, le parti sono abbastanza vicine, però ancora non c'è la firma, ancora non c'è l'accordo definitivo, quindi fino a quando non ci sarà questo, Gaetano sarà ancora il numero 10 del Cagliari e ripeto, stasera sarà a cena con la squadra, perché oggi è un pre-raduno particolare, nel senso che i giocatori si ritroveranno per una cena tutti insieme al Crai Sports Center di Assemini, dopodiché torneranno a casa e si ritroveranno domani dopodomani per i test, per le varie visite mediche, per poi cominciare a lavorare da lunedì mattina, il ritiro vero e proprio, diciamo, con tutti al centro sportivo inizierà da domenica sera.
0: Tra l'altro, ecco, appunto, non soltanto Gaetano, ci sono tante altre voci sia in uscita che in entrata, perché chiaramente sicuramente sarà una rosa quella dei 31 convocati che vengono pubblicati oggi sull'Unione Sarda, che chiaramente non sarà poi la rosa, non saranno gli stessi 31 che troveremo probabilmente tra qualche settimana o anche nel ritiro. Un nome importante è quello di Belotti, che sembra davvero viaggiare verso il rinnovo, il ritorno insomma in rossoblu.
25: Sì, non fa parte dei convocati, esatto. Ma potrebbe aggregarsi a questo punto da un momento all'altro, anche qui in questo caso manca la firma, ma la firma più che altro è legata alle visite mediche che Belotti dovrà svolgere dopo, ricordiamo anche la rottura del crociato che ha avuto l'anno scorso, è tornato comunque nell'ultimo mese, diciamo che c'è stato un passo avanti importante dalla parte del giocatore, che si è ridotto notevolmente l'ingaggio pur di restare in Sardegna, voleva assolutamente restare a Cagliari, ci sta riuscendo, ripeto, adesso aspettiamo le visite mediche, poi dovrebbe arrivare anche in questo caso la firma. Non è escluso che si aggreghi alla squadra già la settimana prossima per iniziare con tutti quanti la preparazione.
0: Ecco, secondo te Fabiano, qual è il reparto in questo momento, chiaramente con i convocati di oggi, che avrà bisogno di maggiore attenzione nel mercato rossoblu?
25: Ma in questo momento il centrocampo, chiaramente con l'incognita Gaetano, è arrivato Romano, che può fare il play, è tornato Prati, ricordiamolo, dal prestito al Torino, che chiaramente sarà valutato durante questo ritiro, perché ricordiamo che comunque Prati non è stata una bocciatura quella dell'anno scorso, ma quasi, no? Nel momento in cui il Cagliari ha scelto di non puntare più su di lui, di cederlo in prestito al Torino, ha fatto delle valutazioni, adesso si ricomincia da capo, ma lo stesso Prati magari vorrà dimostrare di aver fatto anche questo step mentale in questi mesi a Torino, e poi verranno fatte delle valutazioni, si parla di possibili nomi in arrivo, di Albi Scher, quelli del Pisa, che potrebbero appunto ricoprire quel ruolo, però è tutto un divenire. È chiaro che comunque il centrocampo è il reparto che ha bisogno anche di essere rinforzato più degli altri, ricordiamo che siamo andati via Sulemana, andato via Mazzitelli, quindi necessità di qualcosa in più. E anche il reparto offensivo, indubbiamente, con l'uscita di Clixoi e del capitano Pavoletti, qualcosa lì dovrà essere fatta. Ecco, a proposito, ricordiamolo che dopo 9 anni il Cagliari riparte senza Pavoletti.
0: Esatto. Grazie Fabiano Gaggini, grazie, ti leggeremo sull'Unione Sarda, buona giornata e buon lavoro. Ora abbiamo Irama con Cabana.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: 12 luglio vi aspettiamo al terzo Beer Good in piazza Marconi a Villa Puzzu. Birre artigianali, music live, street food, giochi e intrattenimento musicale. Sabato 11 luglio, Cortes Apertes, presenta Elena Ciccu.
2: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro. Approfittane! Il leader di Comprooro resta aperto tutta l'estate. Massime valutazioni e pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
3: Tutti per Oro Cash.
4: L'11 luglio prende il via il Festival della Marina di Villa Simius. Alle 21.30 nella piazzetta del Molo S, il premio Oscar Kenneth Lonergan e l'attrice J. Smith Cameron dialogheranno sul grande cinema internazionale. Il 12 luglio sarà la volta di Sonia Bergamasco e della finalista al premio Strega Maria Grazia Calandrone, protagoniste di un incontro tra cinema, teatro e poesia. Festival della Marina di Villa Simius, dall'11 luglio al 2 agosto.
5: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
6: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
5: Info su suzuki.it.
7: Suzuki. Orione Motors, a Cagliari in via Mercalli 23.
8: Il segreto delle estati più belle? Gavin.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Caffè Corretto.
1: Bentrovati in diretta a Caffè Corretto di mercoledì 8 luglio, sono le 9:21, ancora una buona mattinata da Matteo Vercelli e da Fabio Leoni in regia. Tra poco con il collega di unionesarda.it Andrea De Idda vedremo tutte le news sul sito dell'Unione Sarda, le news e anche le eventuali notizie in elaborazione e in arrivo presto sul sito per aggiornarvi praticamente in tempo reale su tutto quello che succede non soltanto in Sardegna ma anche nel resto d'Italia e nel mondo, particolare attenzione chiaramente alle vicende internazionali legate alla guerra tra Stati Uniti d'America e Iran, che chiaramente coinvolgono alla fine tutti quanti. Ne parleremo subito dopo la musica, c'è Flamenco Paranoia, Samurai Jay.

0: Rush finale di questo caffè corretto di mercoledì 8 luglio, sono le 9.25 minuti, mi ha raggiunto in studio il collega Andrea Deida di unionesarda.it per tutte le news sul sito dell'Unione Sarda. Buongiorno Andrea.
1: Buongiorno Matteo, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Vi aggiorniamo su una notizia appena pubblicata che arriva dalla Sicilia, dalla Procura di Catania. Ha portato avanti un'inchiesta sullo sfruttamento sessuale di minorenni online. Ci sono 30 indagati e 7 arresti in tutta Italia, anche la Sardegna è finita nella rete dell'inchiesta. Ci sono perquisizioni in corso e nello specifico sarebbero avvenute a Nuoro, dove ci sarebbero degli indagati. Al momento la notizia è appena arrivata in redazione, quindi avremo modo di aggiornarla nel corso della mattinata. Parliamo poi di cronaca nera con l'aggiornamento della tragedia accaduta ieri pomeriggio in un resort a Santa Teresa di Gallura, dove un bimbo di 9 anni ha perso la vita probabilmente a causa di un malore. Si tratta di un bimbo norvegese che, secondo i nuovi approfondimenti, sarebbe stato male da diversi giorni. Gli accertamenti che sarebbero stati fatti dal medico del resort avevano escluso complicazioni, poi c'è stata l'aggravamento e il decesso. Poi ovviamente parliamo in primo piano, c'è anche l'eolico, la questione eolico a Saccargia. I comitati si preparano a una nuova mobilitazione contro il progetto di repowering del parco eolico tra Nulvi e Ploaghe. È previsto anche un ricorso per via amministrativa. Parliamo anche di caldo, ovviamente, perché oggi diciamo è una giornata da attenzionare. La Protezione Civile ieri ha emesso un'allerta per alte temperature che riguarda prevalentemente il Campidano e la zona orientale della Sardegna. Si dovrebbe arrivare ai 40 gradi, quindi massima attenzione da questo punto di vista. C'è poi la cronaca nazionale che riguarda la Sardegna anche in questo caso, perché un ex 007 dei servizi segreti italiani è stato arrestato per l'accusa è quella di aver passato delle informazioni riservate alla Russia. Si parla di decine di informazioni scambiate sotto il pagamento di denaro. Poi ovviamente anche la cronaca nazionale, abbiamo una notizia che riguarda l'arresto di Adinolfi, il giornalista e rappresentante del popolo della famiglia. È stato arrestato per un'inchiesta abbastanza particolare che riguarda un sistema di scommesse collettive, riguarda scommesse sportive. Avrebbe, secondo l'accusa, promesso
0: dei ritorni economici,
1: esatto, sulle scommesse sportive.
0: E poi alla fine diciamo l'accusa è che si intascava lui i soldi, si teneva, e dunque è finito ai domiciliari. Esatto. Anche su questo notizia appena arrivata, dunque su unionesarda.it tutti gli approfondimenti. Grazie ad Andrea Deida.
1: Grazie a te.
0: Buon lavoro. Grazie. Ovviamente non soltanto unionesarda.it per l'informazione, vi ricordo i radiogiornali su Radiolina, i TG di Videolina e ovviamente domani su Unione Sarda, sul giornale Unione Sarda in edicola, tutti gli approfondimenti e tutte le ulteriori news. Un grazie da Matteo Vercelli e da Fabio Leoni in regia per aver trascorso questa prima parte di mattinata insieme. Un buon proseguimento di giornata. Ovviamente continuate a restare su Radiolina.
2: Radiolina ha presentato Caffè Corretto. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.
3: Sono le 9:29 minuti.
4: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
5: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
6: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
7: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
8: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
9: Saldi Globo. Conviene per davvero.
10: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
11: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
12: Denti fissi in 24 ore. Le hanno detto che senza osso non si può? Spesso non è vero. Sono il dottor Giannicola Boero, 24 anni di odontoiatria in Sardegna, 16 nei denti fissi, 2000 pazienti, garanzia degli impianti a vita. Mi chiami 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei.
13: Il meglio della chitarra mondiale alla Musica Arena in Fiera di Cagliari per la rassegna Cagliari dal vivo. Matteo Mancuso e Eric Johnson sullo stesso palco sabato 11 luglio 2026. La leggenda americana Eric Johnson, vincitore di un Grammy, e il talento italiano Matteo Mancuso, tra i chitarristi più acclamati della nuova generazione. Un doppio concerto unico tra tecnica, emozione e grande musica dal vivo. Una combo incredibile e unico appuntamento in Italia. Biglietti disponibili sul circuito box office.
14: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
15: Venerdì 10 luglio, in edicola con l'Unione Sarda e sull'app L'Unione Digital, l'Unione Plus. Nel nuovo numero, la corsa della Cina all'intelligenza artificiale. Dai robot che intervengono nelle emergenze agli assistenti domestici intelligenti. Perché il dragone sta cambiando le regole del gioco.

0: Al Fas Shopping Center Elmas, vicino aeroporto, arriva la mostra internazionale Manimali di Guido Daniele. Dal 3 al 31 luglio, lasciati emozionare dalle straordinarie opere di hand painting, un progetto che unisce arte, sostenibilità e amore per la natura. E il 3 luglio, non perdere la performance live dell'artista, che realizzerà due opere Manimali dal vivo. I modelli o le modelle potranno essere scelti tra i visitatori del centro. Manimali, dal 3 al 31 luglio. Dove vai?
1: Il grande calcio dei mondiali 2026 è arrivato e la tua nuova curva di fiducia è a Settimo San Pietro. Inaugura la stagione delle grandi emozioni a Lucky Star. Maxi schermi, passione e tutta l'energia della Coppa del Mondo FIFA. Da noi vedi tutte le partite in diretta, compresa la finale. Il Lucky Star di Settimo è il posto giusto per la tua estate mondiale. Ci trovi a Settimo San Pietro, fianco Cifadda e fai centro.
2: Ignazio ha detto sì ai denti fissi su impianti, scegliendo Ventura Centro Odontoiatrico. Prenota una prima visita implantologica. Contattaci al numero 800 161 008. Ti aspettiamo!
3: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di

0: Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
1: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
2: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Quinto One, il noleggio a lungo termine. Quinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Quinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Quinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Quinto Join, per il carpooling aziendale.
3: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
4: Arrivano i soldi estivi dell'Unione Digital. Dal 4 al 15 luglio, il 30% di sconto sull'abbonamento annuale. Scopri l'offerta su edicola.unionesarda.it. L'informazione non va in vacanza.
5: Radiolina, meteo.
6: Amici di Radiolina, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Condizioni meteo estive in Sardegna nelle prossime ore e nei prossimi giorni, non sono attese grandi perturbazioni per un bel po', alta pressione, sole protagonista, ma anche il caldo che torna a intensificarsi, punte massime che arriveranno anche a superare tra domani e dopo i 35 gradi, sto parlando di temperature all'ombra, al sole quindi anche qualcosa in più. Si sta un pochino meglio lungo la fascia costiera, grazie anche a un po' di brezza, da segnalare un rinforzo del vento sul canale di Sardegna, le Bocche di Bonifacio. Per i dettagli c'è Trebi Meteo.
7: Il segreto delle estati più belle? Gavi.

0: Sono le 10:01.
1: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
2: Ma stai leggendo un catalogo?
1: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifada. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
2: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
1: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
2: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifada o sfoglialo su cifada.com. È il best seller dell'estate.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Mario Dinolfi è stato arrestato a Roma dalla Guardia di Finanza con l'accusa di truffa ed evasione fiscale. Al centro dell'indagine c'è la cosiddetta scommessa collettiva, club fondato da Dinolfi, con cui sarebbero stati raccolti milioni di euro da privati ai quali venivano prospettati rendimenti legati alle scommesse sportive. Promesse che per diversi partecipanti non si sarebbero tradotte nella restituzione delle somme investite. Secondo la Procura di Roma, Dinolfi avrebbe messo in piedi un sistema che ha prodotto un danno vicino ai 5 milioni di euro, a cui si aggiungerebbero altri 400 mila euro frutto di evasione fiscale.
3: Medio Oriente, un terzo round di sirene ed altre esplosioni sono state udite in Bahrain. Poco prima le autorità statali avevano invitato i cittadini a rimanere al sicuro. Intanto, nelle scorse ore i Pasdaran hanno dichiarato di aver colpito decine di installazioni militari statunitensi in risposta agli attacchi americani. A fronte di questi continui raid incrociati, il Ministero degli Esteri del regime ha dichiarato che gli Stati Uniti hanno ripetutamente violato il memorandum d'intesa concordato e avvertito che ci saranno ritorsioni.
4: Ad Ankara, nel corso del secondo giorno di vertice NATO, la premier Meloni ha incontrato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Nel corso del colloquio, spiega una nota di Palazzo Chigi, è stato ribadito il fermo impegno dell'Italia al fianco dell'Ucraina e a favore di un percorso che conduca a una pace giusta e duratura. Meloni ha inoltre confermato la prosecuzione dell'assistenza italiana alla popolazione ucraina, con particolare attenzione agli interventi volti a rafforzare la resilienza delle infrastrutture energetiche duramente colpite dagli attacchi russi.
3: 7 arresti, 30 indagati e perquisizioni in 17 città italiane e il bilancio di un'operazione contro la pedopornografia condotta dalla Polizia di Stato. Le indagini sono state effettuate attraverso l'analisi e lo studio delle navigazioni sul dark web e delle chat rinvenute sui cellulari e hanno consentito l'acquisizione di plurimi e gravi indizi nei confronti di svariate persone indagate per reati relativi allo sfruttamento sessuale dei minori online. Le accuse sono divulgazione e detenzione di ingente quantità di materiale pedopornografico e sono stati sequestrati numerosi dispositivi informatici contenenti decine di migliaia di file illegali.
4: Il Parlamento europeo ha approvato la nuova normativa sui diritti dei passeggeri aerei, risarcimenti più rapidi, bagaglio a mano gratuito e posti garantiti vicino ai bambini. Queste le principali novità del provvedimento che aggiorna il regolamento del 2004. Tra le innovazioni più rilevanti c'è proprio il diritto di portare a bordo degli aerei e senza costi aggiuntivi un bagaglio a mano, per quanto alle compagnie sia permesso di offrire tariffe più convenienti a chi viaggia senza piccole borse o zaini.
3: Il tennis, Jannik Sinner è già aritmeticamente qualificato per le ATP Finals di Torino con 4 mesi di anticipo. Grazie alla semifinale a Wimbledon l'azzurro ha raggiunto quota 6.750 punti ed è certo di giocare il torneo dei maestri in programma dal 15 al 22 novembre. Intanto prosegue il programma di Wimbledon e può essere un mercoledì storico per il tennis italiano. Tra gli uomini c'è Flavio Cobolli che affronta la wild card britannica Arthur Ferry, numero 114 del mondo, che si è posto nell'unico precedente che risale agli Australian Open 2026. Il romano è a caccia della sua prima semifinale a Londra e della seconda a livello slam dopo quella di Parigi. Nel torneo femminile occhi puntati su Jasmine Paolini che affronta la testa di serie numero 12, l'ucraina Marta Kostiuk per la prima volta tra le migliori 8 a Londra.
4: Per il momento è tutto, a più tardi.
5: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
6: Internet veloce!
5: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
6: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
7: Ad esempio il box doccia Gate 120x80, altezza 190 cm, spessore 6 mm, con profili cromati e a soli 209 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
9: Radio Lina, Radio Notizie.
3: Un saluto a tutti da Valentina Caruso e dalla redazione. Iniziamo con l'allarme incendi ancora nel Cagliaritano, a Mara Calagonis. Le fiamme si sono sviluppate vicino alla pineta di Craboni e lungo alla strada per Settimo. In una giornata segnata da caldo e vento, sul posto sono intervenute le squadre antincendio per contenere il rogo ed evitare che si avvicinasse alle aree più sensibili. Resta alta l'attenzione in tutta l'isola per il rischio incendi ancora oggi. Passiamo alla cronaca. Incidente a Quartu in viale Leonardo da Vinci, dove un'auto e uno scooter si sono scontrati per cause ancora da chiarire. Ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo a due ruote, un uomo di 40 anni trasportato al Brozzo in codice rosso. Secondo le prime informazioni avrebbe riportato un trauma al torace. In corso i rilievi per ricostruire la dinamica. E a Cagliari riparte il piano per rimettere in uso circa 100 alloggi popolari vuoti, murati o di risulta. L'accordo coinvolge comune, area e sindacati degli inquilini con assegnazione attraverso le graduatorie pubbliche. Gli appartamenti saranno verificati e, dove necessario, sottoposti a piccoli interventi di manutenzione. L'obiettivo è accelerare le risposte per chi attende regolarmente una casa. I NAS a Cagliari hanno effettuato al Poetto dei controlli sui camion dei panini. Due attività sono state sospese dopo le verifiche dei militari, che hanno riscontrato diverse violazioni. Sono state elevate anche sanzioni per complessivi 4.000 euro. Le ispezioni rientrano nei controlli sulla sicurezza alimentare, particolarmente intensificati durante la stagione estiva nelle zone più frequentate. E chiudiamo con lo sport e il calcio. Nicolas Pennington torna in Sardegna e firma con la Torres. Il centrocampista australiano con passaporto italiano ha sottoscritto un contratto biennale con il club sassarese. A Cagliari intanto Andrea Belotti prosegue la sua avventura in Sardegna. L'attaccante ha trovato l'accordo per rinnovare col club rosso-blu. Resta viva anche l'attenzione su Daniel Maldini nei colloqui con l'Atalanta. È tutto, un saluto da Valentina Caruso e un buon proseguimento su Radio Lina.
10: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
11: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
12: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
11: Saldi Globo. Conviene per davvero.
13: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddaniedda, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda, e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
14: Pronti? Partenza? Convenienza! Dal 6 all'11 luglio non lasciarti sfuggire le offerte a tempo su tanti prodotti, come il Mega Maxi Pane per hamburger Roberto, da 250 grammi a 1,65€. Il Bacardi Breezer, da 275 ml a 1,69€. E le salse hummus e guacamole Sacla, a partire da 190 grammi a 1,89€. Supermercati Coop di Sardegna, la tua spesa conveniente in un'isola di qualità. Ricorda che puoi pagare anche con i buoni pasto Coverflex e Satispay. Punti vendita aderenti. La Coop sei tu.
15: Oh no, stanno tornando le zanzare.
16: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
17: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi
18: sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
19: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
18: 070 22 240.
20: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
21: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
22: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Carbonia Story. Dal 23 al 26 luglio torna Carta Carbonia. Quattro giorni in cui la memoria incontra il presente, tra libri, spettacoli e musica. Vivi con noi un festival da ricordare con Vincenzo Schettini, Edoardo Prati, Massimo Franco e tanti altri. Scopri il programma e gli appuntamenti extra festival sui nostri canali. L'evento è promosso dal Comune di Carbonia con il sostegno del Fondo FSE, della Regione Sardegna e con il coordinamento organizzativo dell'Associazione Enti Locali per le Attività Culturali di Spettacolo.
1: Centro commerciale Fenicotteri Cagliari. Tutti i weekend di luglio, 15 euro per te. Pink Back Days. Ottieni 15 euro in gift card con 50 euro di spesa con almeno due scontrini di negozi diversi del centro. Ti aspettiamo al centro commerciale Fenicotteri Cagliari.
2: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nuova apertura a centro commerciale I Fenicotteri, via San Simone 60 Cagliari o su orofino.it.
3: Il meglio della chitarra mondiale alla Musica Arena in Fiera di Cagliari per la rassegna Cagliari dal vivo. Matteo Mancuso e Eric Johnson sullo stesso palco sabato 11 luglio 2026. La leggenda americana Eric Johnson, vincitore di un Grammy, e il talento italiano Matteo Mancuso, tra i chitarristi più acclamati della nuova generazione. Un doppio concerto unico tra tecnica, emozione e grande musica dal vivo. Una combo incredibile e unico appuntamento in Italia. Biglietti disponibili sul circuito box office.
4: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
5: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte non finiscono mai. Scopri subito i prodotti imperdibili in offerta dal 9 al 14 luglio. Come i Tuck Original da 100 grammi a 1,10 euro. La polpa di pomodoro Mutti da 2 pezzi per 210 grammi a 1,39 euro. E nei punti vendita aderenti nel reparto macelleria troverai fettine di suino impanate a 1,19 euro letto. Acquista i prodotti imperdibili nella tua isola di qualità e iscriviti al servizio WhatsApp per ricevere le offerte sul tuo smartphone. La Coop sei tu.
6: Arrivano i soldi estivi dell'Unione Digital. Dal 4 al 15 luglio, il 30% di sconto sull'abbonamento annuale. Scopri l'offerta su edicola.unionesarda.it. L'informazione non va in vacanza.
0: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Violina Story.
1: Sono le 10 e 29 minuti.
2: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
4: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
5: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
6: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
5: Saldi Globo. Conviene per davvero.
7: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
8: L'associazione Città di Quarto 1928 organizza la 41esima Sciampitta 2026 dal 10 luglio al 15 luglio. Il Festival Internazionale del Folklore a Quarto Sant'Elena e Sant'Anna Arresi.
9: Il 7 agosto 2026 all'Olbia Arena è in arrivo il Giova Summer Party.
10: Prima che il vento si porti via tutto.
9: Una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale.
10: Respira questa libertà.
9: Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti. Info e biglietti su tridentmusic.it.
11: Vuoi studiare design, moda o comunicazione senza lasciare la Sardegna? IED Cagliari è l'unica scuola di design riconosciuta nell'isola con diplomi di laurea. Quattro corsi triennali. Design della comunicazione, media design, fashion design e interior design. Scoprili all'Open Day di giovedì 9 luglio dalle 9.30 alle 13.30 a Villa Satta, Viale Trento 39, Cagliari. IED Cagliari, il design d'eccellenza nella tua terra. Registrati su ied.it.
12: La città è piena di energie, è fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido, tua da 34.900 euro.
13: Vieni a scoprirla da Autobahn, via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
14: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
15: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
0: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Latina Story.
1: Torna il primo concorso musicale interamente dedicato alla creatività artistica in lingua sarda. 9 artisti emergenti, 2 serate tra Villanova Forru e Ussaramanna e una formula speciale. La giuria è il pubblico. Grandi ospiti accompagneranno le due serate. I Balentia, il Rocksteady Ensemble, con la partecipazione speciale di Rossella Fa e Fabrizio Lai. Musica, identità e innovazione per dare voce ai talenti dell'isola. 10 e 11 luglio a Villanova Forru e Ussaramanna a Regini Music Contest.
2: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
3: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
4: Il grande calcio dei mondiali 2026 è arrivato e la tua nuova curva di fiducia è a Settimo San Pietro. Inaugura la stagione delle grandi emozioni a Lucky Star. Maxi schermi, passione e tutta l'energia della Coppa del Mondo FIFA. Da noi vedi tutte le partite in diretta, compresa la finale. Il Lucky Star di Settimo è il posto giusto per la tua estate mondiale. Ci trovi a Settimo San Pietro, fianco Cifadda e fai centro.
5: La casa è dove batte il cuore e Fratelli Orru se ne prende cura da oltre 80 anni. A Cagliari, di generazione in generazione, il meglio di finiture, pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Esperti consulenti ti accompagnano passo dopo passo nelle scelte, progettando il tuo spazio. Unisci la sicurezza della tradizione al design del futuro, nello showroom di via Santa Gilla 81 a Cagliari, con comodo parcheggio. Chiama 070 28 3609.
6: Venerdì 10 luglio, in edicola con l'Unione Sarda e sull'app L'Unione Digital, l'Unione Plus. Nel nuovo numero, la corsa della Cina all'intelligenza artificiale. Dai robot che intervengono nelle emergenze agli assistenti domestici intelligenti. Perché il dragone sta cambiando le regole del gioco.
7: Radiolina, meteo.
8: Amici di Radiolina, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Condizioni mete estive in Sardegna nelle prossime ore e nei prossimi giorni, non sono attese grandi perturbazioni per un bel po', alta

0: 80. Radiolina Storia.
1: Sono le 11 e 2 minuti.
2: Vorrei rendere il giardino più vivibile per l'estate.
3: C'è lo spaccaprezzo Cifad. Piscine, barbecue e arredo giardino con sconti fino al 50%.
2: E per il caldo in casa?
3: Ci sono climatizzazione e zanzariere su misura. Il nostro reparto tecnico può aiutarla a scegliere la soluzione più adatta.
2: Perfetto, così sistemo fuori e dentro.
3: Proprio così, perché migliorare la casa migliora la vita.
1: Cifad, il brico 100% Sardegna.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Ad Ankara, nel corso del secondo giorno di vertice NATO, Giorgia Meloni ha incontrato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Nel corso del colloquio, spiega una nota di Palazzo Chigi, è stato ribadito il fermo impegno dell'Italia al fianco dell'Ucraina e a favore di un percorso che conduca a una pace giusta e duratura. Meloni ha inoltre confermato la prosecuzione dell'assistenza italiana alla popolazione ucraina, con particolare attenzione agli interventi volti a rafforzare la resilienza delle infrastrutture energetiche duramente colpite dagli attacchi russi.
4: Sarà il Regno Unito intanto a guidare un'iniziativa europea volta a potenziare i finanziamenti per le capacità di missili di precisione in tutta Europa in occasione del vertice dei leader della NATO. Lo fa sapere Londra in una nota. Il primo ministro Starmer riunirà oggi circa una dozzina di partner europei per lanciare la nuova iniziativa, nell'ambito della quale dovrebbe essere annunciato che gli alleati stanzieranno 50 miliardi di dollari nei prossimi 10 anni per sviluppare le capacità al fine di rafforzare la difesa e la deterrenza in tutta l'alleanza.
5: Medio Oriente, un terzo round di sirene e altre esplosioni sono state udite in Bahrain. Poco prima le autorità statali avevano invitato i cittadini a restare al sicuro. Intanto, nelle scorse ore, Pasdaran hanno dichiarato di aver colpito decine di installazioni militari statunitensi in risposta agli attacchi americani. A fronte di questi continui raid incrociati, il Ministero degli Esteri del regime ha dichiarato che gli USA hanno ripetutamente violato il memorandum d'intesa concordato e avvertito che ci saranno ritorsioni.
4: Mario Dinolfi, giornalista e leader del Popolo della Famiglia, è stato arrestato e messo ai domiciliari dalla Guardia di Finanza con l'accusa di truffa ed evasione fiscale. Secondo la Procura di Roma, il presunto sistema di cui l'ex parlamentare farebbe parte, scommessa collettiva, avrebbe prodotto un danno vicino ai 5 milioni di euro. Attraverso quel circuito sarebbero stati raccolti milioni di euro da privati ai quali poi venivano prospettati i rendimenti legati alle scommesse sportive. Ma quanto risulta agli inquirenti, per diversi partecipanti queste promesse non si sarebbero tradotte nella restituzione delle somme investite.
5: Oggi Walter Lavitola è atteso in procura a Roma per essere interrogato in quanto indagato nel procedimento legato all'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci avvenuto a Pomezia nell'ottobre dello scorso anno. Per gli inquirenti Lavitola è il mandante dell'azione dinamitarda portata avanti all'esterno della villetta dove il conduttore di Report vive con la propria famiglia. Ranucci dal canto suo si è detto incredulo, sicuro che Lavitola non gli avrebbe mai fatto del male.
4: Siamo allo sport, sarà Novak Djokovic l'avversario di Jannik Sinner nella semifinale di Wimbledon. Il numero uno al mondo ripercorre il suo rapporto col campione serbo, ricordando il loro primo incontro a Monte Carlo, quando l'azzurro era solo un adolescente in cerca di una foto con un idolo irraggiungibile.
6: Sai, nel momento quando te lo ritrovi per la prima volta è incredibile, no? Perché una cosa talmente non raggiungibile in questo momento. Io sono sempre stato realista e non l'ho detto, io ho sempre detto non riuscirò mai ad arrivare a questo livello.
5: Per il momento è tutto, a più tardi.
1: Radiolina, Radio Notizie.
7: Un saluto a tutti da Valentina Caruso e dalla redazione. Iniziamo con l'allarme incendi ancora nel Cagliaritano, a Mara Calagonis. Le fiamme si sono sviluppate vicino alla pineta di Craboni e lungo alla strada per Settimo in una giornata segnata da caldo e vento. Sul posto sono intervenute le squadre antincendio per contenere il rogo ed evitare che si avvicinasse alle aree più sensibili. Resta alta l'attenzione in tutta l'isola per il rischio incendi ancora oggi. Passiamo alla cronaca, incidente a Quartu in Viale Leonardo da Vinci, dove un'auto e uno scooter si sono scontrati per cause ancora da chiarire. Ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo a due ruote, un uomo di 40 anni trasportato al Brozzo in codice rosso. Secondo le prime informazioni avrebbe riportato un trauma al torace. In corso i rilievi per ricostruire la dinamica. E a Cagliari riparte il piano per rimettere in uso circa 100 alloggi popolari vuoti, murati o di risulta. L'accordo coinvolge comune, area e sindacati degli inquilini con assegnazione attraverso le graduatorie pubbliche. Gli appartamenti saranno verificati e, dove necessario, sottoposti a piccoli interventi di manutenzione. L'obiettivo è accelerare le risposte per chi attende regolarmente una casa. I NAS a Cagliari hanno effettuato al Poetto dei controlli sui camion dei panini. Due attività sono state sospese dopo le verifiche dei militari che hanno riscontrato diverse violazioni. Sono state elevate anche sanzioni per complessivi 4.000 euro. Le ispezioni rientrano nei controlli sulla sicurezza alimentare, particolarmente intensivi. Un passaporto italiano ha sottoscritto un contratto biennale con il club sassarese. A Cagliari intanto Andrea Belotti prosegue la sua avventura in Sardegna. L'attaccante ha trovato l'accordo per rinnovare col club rossoblu. Resta viva anche l'attenzione su Daniel Maldini nei colloqui con l'Atalanta. È tutto, un saluto da Valentina Caruso e un buon proseguimento su Radiolina.
8: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
9: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
10: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
9: Saldi Globo. Conviene per davvero.
11: In Sardegna, Globo e a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
12: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
13: E regali di Natale.
14: Ma è piena estate.
13: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
15: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
16: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 19 luglio.
17: Ignazio ha detto sì ai denti fissi su impianti, scegliendo Ventura Centro Odontoiatrico. Prenota una prima visita implantologica. Contattaci al numero 800-161-008. Ti aspettiamo!
18: Prendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
19: Centro commerciale Fenicotteri Cagliari. Tutti i weekend di luglio, 15 euro per te. Pink Back Days. Ottieni 15 euro in gift card con 50 euro di spesa con almeno due scontrini di negozi diversi del centro. Ti aspettiamo al centro commerciale Fenicotteri Cagliari.
20: Scopri il programma US, comunicazione efficace per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Su giornale e sito web, comunicati aziendali per raccontarsi, ottenere visibilità raggiungendo clienti attuali e potenziali e trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
21: Benvenuti in Programma US, il racconto delle imprese sarde che hanno scelto di crescere insieme a noi.
22: Parliamo su Radiolina del mercato agroalimentare della Sardegna e lo facciamo questo

0: Giorgio Licheri, è il direttore di Coagri Sardegna. Ben trovato su Radiolina.
1: Buongiorno a tutti.
0: Allora, in questo primo episodio iniziamo raccontando gli esordi, quando nasce il centro agroalimentare nel territorio di Sestu.
1: Il progetto nasce già negli anni 90 come progetto di trasferimento del mercato all'ingrosso da Cagliari, dal centro di Cagliari alla periferia di Cagliari, per renderlo più funzionale da un punto di vista logistico. Alla fine degli anni 90, nel 97, è stato fatto un accordo di programma tra il comune di Sestu, la città metropolitana di Cagliari, allora provincia, e la regione Sardegna, per dar vita appunto a questo progetto. È un progetto che ha l'obiettivo di realizzare una struttura moderna, capace di organizzare al meglio la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli in Sardegna, accogliendo tra l'altro tutte le varie referenze dell'agroalimentare, non soltanto frutta e verdura, ma anche tutti gli altri prodotti agroalimentari. Questo progetto ancora è in corso di realizzazione, il mercato ortofrutticolo è stato inaugurato nel 2007 e quest'anno abbiamo, diciamo, festeggiato il 19° anno di attività. È un mercato che nel corso degli anni ha sviluppato sempre più i propri servizi. È una delle attività più importanti dei mercati è quella di formare il prezzo, che è quel prezzo di equilibrio che si può determinare all'interno dei mercati soltanto tra molti compratori e molti venditori, in condizioni che gli economisti paragonano alla concorrenza perfetta, che consente appunto di definire un prezzo equo sia per chi compra sia per chi acquista.
0: Parliamo dei numeri. Parliamo dei numeri. Quanta ortofrutta movimenta l'indotto? Quante persone coinvolge?
1: Allora, il mercato attualmente ha tutti gli spazi destinati alla vendita di ortofrutta occupati. Sono presenti 65 aziende che sono specializzate, alcune nella commercializzazione di prodotti locali, altre nella commercializzazione di prodotti di importazione locali e nazionali. Quantitativi movimentati oscillano complessivamente intorno a 1,5 milioni di quintali all'anno, quindi circa 150.000 tonnellate di prodotti ortofrutticoli, e l'indotto è pari a circa 5.000 persone che occupano varie attività all'interno della filiera. In modo particolare all'interno del mercato, tra dipendenti e titolari lavorano circa 200 persone, mentre abbiamo circa 1.500 clienti tra dettaglianti, operatori della ristorazione e altri soggetti della filiera, e circa 1.000 aziende agricole del territorio che conferiscono i prodotti all'interno del mercato. Quindi complessivamente le persone occupate sono circa 5.000 e sono numeri che dimostrano come il mercato agroalimentare della Sardegna è non soltanto un luogo fisico dove si vendono dei prodotti, ma si tratta di una vera e propria infrastruttura economica regionale al servizio dell'agricoltura, ma allo stesso tempo a servizio anche a monte delle imprese che effettuano attività di logistica, di commercializzazione, e quindi fanno arrivare i prodotti del territorio e una selezione dei prodotti di importazione ai consumatori sardi.
0: Ecco, una realtà che noi conosceremo più a fondo anche nei prossimi episodi. Per intanto però ringraziamo e salutiamo Giorgio Licheri, direttore di Coagri Sardegna. Grazie, alla prossima.
1: Grazie a voi.

0: 11 e 12 luglio vi aspettiamo al terzo Beer Good in Piazza Marconi a Villa Puzzu. Birre artigianali, music live, street food, giochi e intrattenimento musicale. Sabato 11 luglio, Cortes Apertes, presenta Elena Ciccu.
1: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
2: E regali di Natale.
3: Ma è piena estate.
2: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
4: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
5: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 19 luglio.
6: L'11 luglio torna il Palio degli Asinelli di Olollai, il grande evento dell'estate in Barbagia. Agonismo, musica e puro divertimento. La Proloco vi aspetta nel cuore della Sardegna per una festa unica che ogni anno conquista migliaia di persone. Presentano Roberto Tangiano e Tore Budroni. L'11 luglio, tutti a Olollai, non potete mancare.
7: Torna il Festival della Marina di Villa Simius. Dall'11 luglio al 2 agosto, nella piazzetta del Molo S, l'ottava edizione dal titolo Affondi verso l'alto. Ad inaugurare il festival saranno il premio Oscar Kenneth Lonergan e J. Smith Cameron. 8 appuntamenti fra cinema, letteratura e musica con grandi protagonisti, come Nino D'Angelo, Sonia Bergamasco, Stefano Bollani, Mario Martone e il premio Strega 2026. Festival della Marina di Villa Simius. L'estate che accende il pensiero.
8: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro. Approfittane! Il leader dei comprooro resta aperto tutta l'estate. Massime valutazioni e pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
9: Tutti per Oro Cash.
10: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
11: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
10: Info su suzuki.it.
12: Suzuki. Orione Motors, a Cagliari in via Mercalli 23.
13: Scopri il programma US, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Informazione con l'Unione Digital e il Sole 24 Ore. Rassegna stampa e newsletter specializzate. Accesso al canale di vendita Vai Online e opportunità di fidelizzazione su Risparmio Sardegna. In più, lo storytelling, il tuo racconto d'azienda nei canali del gruppo per trasformare la complessità in semplicità.

0: Sono le 11:33.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
3: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
4: Il meglio della chitarra mondiale alla Musica Arena in Fiera di Cagliari per la rassegna Cagliari dal vivo. Matteo Mancuso e Eric Johnson sullo stesso palco sabato 11 luglio 2026. La leggenda americana Eric Johnson, vincitore di un Grammy, e il talento italiano Matteo Mancuso, tra i chitarristi più acclamati della nuova generazione. Un doppio concerto unico tra tecnica, emozione e grande musica dal vivo. Una combo incredibile e unico appuntamento in Italia. Biglietti disponibili sul circuito box office.
5: Vuoi studiare design, moda o comunicazione senza lasciare la Sardegna? IED Cagliari è l'unica scuola di design riconosciuta nell'isola con diplomi di laurea. Quattro corsi triennali: design della comunicazione, media design, fashion design e interior design. Scoprili all'Open Day di giovedì 9 luglio, dalle 9.30 alle 13.30 a Villa Satta, Viale Trento 39, Cagliari. IED Cagliari, il design d'eccellenza nella tua terra. Registrati su ied.it.
6: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e Sanluri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
7: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
8: È l'auto che supera ogni aspettativa. È l'auto di chi non vuole mai scendere a compromessi. È l'auto che accelera i tuoi battiti. È Toyota CHR Plus, full electric, design inconfondibile, fino a 607 km di autonomia. Nuovo Toyota CHR Plus, più di un elettrico. Elettrico Toyota. Info su toyota.it.
9: ENA SRL, unica concessionaria per il Sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
10: Fare impresa è un atto di resistenza quotidiana. Per questo torna il programma US di Unione Sarda. Formazione mirata, comunicazione efficace, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: dal 23 al 26 luglio torna Carta Carbonia. Quattro giorni in cui la memoria incontra il presente, tra libri, spettacoli e musica. Vivi con noi un festival da ricordare con Vincenzo Schettini, Edoardo Prati, Massimo Franco e tanti altri. Scopri il programma e gli appuntamenti Extra Festival sui nostri canali. L'evento è promosso dal Comune di Carbonia con il sostegno del Fondo FSE, della Regione Sardegna e con il coordinamento organizzativo dell'Associazione Enti Locali per le Attività Culturali di Spettacolo.
1: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
2: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
3: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
4: Per la prima volta in Sardegna, al FAS Shopping Center Elmas, vicino aeroporto, arriva la mostra internazionale Manimali di Guido Daniele. Dal 3 al 31 luglio, lasciati emozionare dalle straordinarie opere di hand painting, un progetto che unisce arte, sostenibilità e amore per la natura. E il 3 luglio, non perdere la performance live dell'artista, che realizzerà due opere Manimali dal vivo. I modelli o le modelle potranno essere scelti tra i visitatori del centro. Manimali, dal 3 al 31 luglio. Manimali, dal 3 al 31 luglio. Dove
5: vai? Segreto delle estati più belle? Gavi.

0: Vina e Vina Black, il dolce gusto dell'estate. Imparare anche tu a conoscere le leggi, decreti, doni, eccetera. In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida sostituibile professionisti e consulenti, con un linguaggio semplice all'altata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
1: Radio Lina, meteo.
2: Amici di Radio Lina, bentrovati. Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Condizioni meteo estive in Sardegna nei prossimi giorni sono attese grandi perturbazioni per un bel al pressione con le protagonista anche il caldo che torna a intensificarsi. Le massime arriveranno anche a superare tra domani e dopo i 35 gradi. Sto parlando di temperature all'ombra, al sole, quindi anche qualcosa in più. Sta un pochino meglio lungo la falda costiera, grazie anche un po' di breath, da segnare un rinforzo del vento sul canale di Sardegna, alle buche di Bonifacio. Per i dettagli c'è Trebi Meteo.
3: Segreto dell'estate più belle, Gavina.

La differenza tra me e te non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione.

0: Sono le 12 e un minuto.
1: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto: pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
2: Ma stai leggendo un catalogo?
1: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifada. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
2: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
1: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
2: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifada o sfoglialo su cifada.com. È il best seller dell'estate.
3: Ben trovati dalla redazione.
4: Dal vertice NATO di Ankara, Donald Trump attacca di nuovo l'Iran, definendolo malato e bugiardo, e dopo i bombardamenti americani di stanotte conferma che il cessate il fuoco è finito. Poi davanti al segretario generale Rutte esposta ancora la sua offensiva a tutto campo, dalla Groenlandia alla NATO, dalla Spagna all'Italia. La Groenlandia è un grande problema, ha detto il Tecun, dicendo poi di essere molto arrabbiato con la NATO. Quindi l'Italia ha fatto molto male nelle decisioni sulle sue basi, ha detto Trump.
3: Intanto, mentre la NATO è riunita ad Ankara, Mosca ha preso di mira l'Ucraina colpendo obiettivi civili e facendo almeno 5 morti. L'ultimo raid a Kherson, dove droni russi hanno colpito un'auto e un minibus, uccidendo una donna e facendo 9 feriti. Dal canto loro, le forze ucraine hanno attaccato con droni nel sud della Russia una stazione di compressione del gasdotto Blue Stream, che porta gas russo verso la Turchia. Ad Ankara, nel frattempo, Giorgia Meloni ha incontrato Zelensky, ribadendo il sostegno a Kiev.
4: Ancora in rialzo i prezzi dei carburanti da quando è stato saltato lo sconto sulle accise. Il Ministero delle Imprese del Made in Italy rende noto che il prezzo medio dei carburanti in modalità self lungo la rete stradale nazionale è ora pari a 1,855 euro al litro per la benzina e 1,941 euro al litro per il gasolio. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 1,945 euro al litro per la benzina e 2,23 euro al litro per il gasolio.
3: Con la cronaca siamo in Italia. Mario Adinolfi è stato posto ai domiciliari con l'accusa di truffa ed evasione fiscale. Secondo la Procura di Roma, scommessa collettiva, il presunto sistema di cui l'ex parlamentare farebbe parte avrebbe prodotto un danno vicino ai 5 milioni di euro. Attraverso quel circuito sarebbero stati raccolti milioni di euro da privati ai quali poi venivano prospettati rendimenti legati alle scommesse sportive. Ma per diversi partecipanti queste promesse non si sarebbero tradotte nella restituzione delle somme investite.
4: 7 arresti, 30 indagati e perquisizioni in 17 città italiane, invece il bilancio di un'operazione contro la pedopornografia condotta dalla Polizia di Stato. Le indagini hanno consentito l'acquisizione di plurime gravi indizi nei confronti di svariate persone indagate per reati relativi allo sfruttamento sessuale di minori online. Le accuse sono divulgazione e detenzione di ingente quantità di materiale pedopornografico e sono stati sequestrati numerosi dispositivi informatici contenenti decine di migliaia di files illegali.
3: Siamo al calcio. La posizione dell'ex designatore degli arbitri Gianluca Rocchi si complica dopo che i PM hanno notificato un nuovo invito a comparire profondamente diverso rispetto a quello dello scorso 24 aprile. Il quadro accusatorio si allarga e le partite nel mirino della procura non sono più le 3 della scorsa stagione, ma diventano 4. La quarta, sotto la lente d'ingrandimento, è Torino-Inter del 26 aprile 2026, giocata solo 2 mesi e mezzo fa. Secondo la ricostruzione della procura, Rocchi avrebbe designato l'arbitro Maurizio Mariani soltanto dopo il previo consenso della società nerazzurra, siccome arbitro da questa non gradito.
4: Per il momento è tutto, a più tardi.
5: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
6: Internet veloce!
5: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
7: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
8: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
6: Ad esempio, l'idropulitrice a 9 reverberi, 175 bar, 2500 watt, portata a 480 litri ora, è a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
9: Radiolina, Radio Notizie.
10: A tutti voi all'ascolto una buona giornata. Da Virginia Devoto a Saccargia il ricorso contro la regione per fermare il parco eolico nel 2024 con un silenzio assenso di fatto autorizzò l'impianto. Comitati mobilitati il 31 luglio, un sit-in. Tutti i dettagli sull'Unione Sarda in edicola oggi e l'Unione Digital. La cronaca, il bimbo morto nel resort a Santa Teresa Gallura, stava male da giorni. Una dottoressa convenzionata con la struttura aveva effettuato accertamenti che avevano dato esito negativo. La procura di Tempio ha disposto l'autopsia. Si parla di un malessere generale e mal di pancia. Caldo e incendi oggi, allerta per condimete avverse per alte temperature, attesi 40 gradi sulla Sardegna orientale e nel Campidano. Bollettino della Protezione Civile di pericolosità anche per gli incendi, il codice arancione per tutto il Campidano, il nord-ovest della Sardegna. È sardo uno dei due 007 arrestati nell'ambito dell'inchiesta di spionaggio in favore della Russia. Si tratta di Gavino Raul Piras, sassarese di 59 anni, in pensione da oltre 10 anni. Piras ha un passato nel servizio AISI e alle spalle un lungo curriculum. Siamo allo sport, parliamo di calcio perché stasera alle 18 inizia il pre-raduno dei rossoblù ad Assemminello per poi trasferirsi a Ponte di Legno mercoledì 22 luglio prossimo. Gaetano tra i convocati, Luvumbo al Mallorca. Prosegue il legame tra il Cagliari e Gallo Belotti, vicino anche il difensore del Sud Tirol, Kofler. Ed è tutto per l'informazione regionale. A tutti voi all'ascolto, un buon proseguimento di giornata.
11: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
12: Vuoi studiare design, moda o comunicazione senza lasciare la Sardegna? IED Cagliari è l'unica scuola di design riconosciuta nell'isola con diplomi di laurea. Quattro corsi triennali: design della comunicazione, media design, fashion design e interior design. Scoprili all'Open Day di giovedì 9 luglio, dalle 9.30 alle 13.30 a Villa Santa, Viale Trento 39, Cagliari. IED Cagliari, il design d'eccellenza nella tua terra. Registrati su ied.it.
13: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte non finiscono mai. Scopri subito i prodotti imperdibili in offerta dal 9 al 14 luglio, come i mirtilli in confezione da 125 grammi a 1,99 euro, il formaggio Ovi Caprino Cadoro a 1,99 euro letto, e nei punti vendita aderenti nel reparto macelleria troverai gli hamburger di bovino e suino a 99 centesimi letto. Acquista i prodotti imperdibili nella tua isola di qualità con l'app Just Sit, scegliendo la consegna a domicilio oppure ritirando la spesa in punto vendita. La Coop sei tu.
14: 11 e 12 luglio vi aspettiamo al terzo Beer Good in piazza Marconi a Villa Puzzu. Birre artigianali, music live, street food, giochi e intrattenimento musicale. Sabato 11 luglio, Cortes Apertes, presenta Elena Ciccu.
15: Arrivano i soldi estivi dell'Unione Digital. Dal 4 al 15 luglio, il 30% di sconto sull'abbonamento annuale. Scopri l'offerta su edicola.unionesarda.it. L'informazione non va in vacanza.

0: Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
1: Attenzione! Tutti i passeggeri tra i 18 e i 35 anni sono chiamati all'imbarco. Destinazioni: Berlino, Dublino, Barcellona, Parigi, Gate, Centro per l'impiego. Il volo è gratuito.
2: L'Imbas finanzia la tua formazione all'estero. Impari una lingua e costruisci il tuo futuro in Sardegna. Fai domanda entro il 31 luglio. Vai su avvisolimbas.it.
3: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino. Nuova apertura, centro commerciale in Fenicotteri, via San Simone 60, Cagliari. O su orofino.it.
4: Denti fissi in 24 ore. Le hanno detto che senza osso non si può? Spesso non è vero. Sono il dottor Giannicola Boero, 24 anni di odontoiatria in Sardegna, 16 nei denti fissi, 2000 pazienti, garanzia degli impianti a vita. Mi chiami 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei.
5: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
6: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
5: Info su suzuki.it.
7: Suzuki. Orione Motors, a Cagliari in via Mercalli 23.
8: Scopri il programma US, formazione d'eccellenza per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Sda Bocconi School of Management, il sole 24 ore professionale. LUIS Business School, esclusivi corsi di formazione con l'Università di Cagliari e un percorso di approfondimento grazie agli eventi speciali del programma US. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: Sono le 12:29.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano,

0: ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Il miglior buongiorno è su Radiolina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno. Caffè Corretto. Tutti i giorni alle 8.05 con Matteo Vercelli su Radiolina.
2: L'Associazione Città di Quarto 1928 organizza la 41esima Sciampitta 2026 dal 10 luglio al 15 luglio. Il Festival Internazionale del Folklore a Quarto Sant'Elena e Sant'Anna Arresi.
3: Oh no, stanno tornando le zanzare!
4: Tesoro, dovremo correre ai ripari!
5: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
4: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
5: 070 22 240.
6: L'11 luglio torna il Palio degli Asinelli di Lollai, il grande evento dell'estate in Barbagia. Agonismo, musica e puro divertimento. La Proloco vi aspetta nel cuore della Sardegna per una festa unica che ogni anno conquista migliaia di persone. Presentano Roberto Tangiano e Tore Budroni. L'11 luglio tutti a Lollai, non potete mancare.
7: Stanco di vedere il mondo in modo complicato. Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista. Prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
8: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
9: La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia. Quella di Geely Star Rei EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido, tua da 34.900 euro.
10: Vieni a scoprirla da Autobahn, via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
11: Ignazio ha detto sì ai denti fissi su impianti, scegliendo Ventura Centro Odontoiatrico. Prenota una prima visita implantologica. Contattaci al numero 800-161-008. Ti aspettiamo!
12: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
1: Radiolina presenta La Strambata.
13: Buongiorno, ben ritrovati, 12.33, anche oggi partiamo puntualissimi, Simona De Francisci al microfono, Manuel Cozzolino in regia per un altro appuntamento, staremo come sempre in vostra compagnia anche oggi sino alle 14. Tantissimi argomenti che svilupperemo in questa puntata, ma vi vogliamo coinvolgere su un tema che affronteremo tra poco, il pane, la riscoperta del pane, questo elemento straordinario che è stato per anni demonizzato e che adesso ritorna con grande qualità nelle nostre tavole e ricompare nelle diete. 340 87 15 015, fateci sapere che cosa pensate. Avete abbandonato il pane per un po' di tempo e adesso avete ricominciato a mangiarlo? Avete apprezzato la varietà, la qualità? Insomma, ci fa piacere coinvolgervi in questo. Poi naturalmente parleremo del caldo estremo, parleremo di migranti, sentiremo i progetti del neo sindaco di Sesto Michele Cossa, capire che cosa quali sono i progetti per la città. Uno sguardo a unionesarda.it, cala finanza, la protesta continua, tensioni tra attivisti e personale di Tavolara Bay, il clima resta incandescente nonostante la revoca dell'autorizzazione, aperta un'indagine penale sul taglio della vegetazione. Mi ha raggiunto in studio il vice direttore dell'Unione Sarda, Giulio Zasso, grazie per essere con noi. Giulio, buongiorno.
14: Buongiorno a te, buongiorno a tutti.
13: Buongiorno. Per parlare di politica, perché si avvicina la data delle elezioni politiche del 2027, tra l'altro con una un po' incertezza sulla data, potrebbe essere ottobre, qualcuno dice che potremmo andare a elezioni anticipate, qualcun altro dice a scadenza di legislatura.
14: Secondo me sono un po' le schermaglie da calciomercato, dove vale tutto in questo momento. La sensazione è che la data naturale sia quella della primavera prossima.
13: Anche perché in realtà non c'è una legge elettorale in questo momento.
14: Esatto, non c'è una legge elettorale perché, come sempre, prima di elezioni importanti si cerca di cambiare il sistema. È successo tantissime volte negli ultimi anni, sino all'attuale sistema del Rosatellum. Adesso si parla di Melonellum, perché appunto c'è la presidente del Consiglio dietro questo nuovo progetto a cui si sta lavorando, e ancora non c'è accordo. Soprattutto è un progetto che guarda più in là delle normali elezioni politiche, ma si guarda soprattutto al 2029, quando verrà eletto il Presidente della Repubblica.
13: Tutto gioca attorno al nome del Presidente, e lei ha detto sarebbe ora che anche l'Italia avesse un Presidente della Repubblica di centrodestra.
14: Esattamente, questa è un po' la strada verso cui si sta andando. Ovviamente questo presuppone che il centrodestra rivinca le elezioni. La legge elettorale di solito viene studiata dalla maggioranza per trovare la chiave di volta, ma non sempre ha funzionato, perché in passato è successo che chi ha organizzato la legge poi ha perso le elezioni.
13: E naturalmente sono iniziate le grandi manovre che verosimilmente coinvolgeranno assessori che dovranno dimettersi dalla giunta regionale. Parliamo di assessori regionali, parliamo anche di consiglieri regionali. Di solito, siccome le due date non coincidono, c'è sempre, come dire, a metà legislatura di solito regionale, c'è uno fuggi verso Roma, insomma quello è un po' l'atterraggio.
14: Anche perché ovviamente la caratteristica tipica delle segreterie dei partiti, e qua sono tutti d'accordo, è che la legge elettorale prevede preferenze bloccate, quindi dove sono proprio i partiti a decidere chi corre per le elezioni. Pertanto i posti non dico che siano totalmente sicuri, ma quantomeno i più importanti sì. È ovvio che chi magari ha vissuto una stagione importante in consiglio regionale o nella giunta regionale guardi a Roma,
13: certo,
14: come
13: soprattutto, come dire,
14: successivo.
13: Mi viene da pensare agli attuali assessori, quelli più politici, certamente sì. Non stiamo parlando degli assessori tecnici, quindi insomma fatevi voi un'idea di chi potrebbe andare a Roma. Una domanda veloce, risposta veloce, Giulio, hai la sensazione che il centrodestra possa rivincere?
14: Allora, può succedere ancora un po' di tutto. La sensazione è che il centro-sinistra non sia ancora pronto, nel senso che c'è questo dualismo importante tra
13: Conte e Schlein.
14: Tra Conte e Schlein, secondo me hanno bisogno di trovare una terza via, perché se non c'è quella terza via, allora ci sono difficoltà.
13: Buone probabilità.
14: Ci sono difficoltà, perché Giorgia Meloni ovviamente è ancora

0: Non è domenica ma è mercoledì, allora buon mercoledì a tutti, siamo qui noi, Radiolina La Strambata, è arrivato il momento che abbiamo annunciato in apertura di trasmissione, parliamo del pane, della riscoperta del pane. Allora per parlare di questo elemento straordinario, sacro, che ha una sacralità sicuramente per le nostre tavole ma non solo, è venuto a trovarci Tommaso Piras, imprenditore di Villa Cidro, figlio di Luigi, che ha avviato, pensate, la produzione del pane ma anche dei dolci del 1956. Grazie per essere con noi Tommaso Piras, buongiorno.
1: Grazie a voi, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno. Cagliari, parte da Villa Cidro, si parte da Villa Cidro ma poi Cagliari, Roma, insomma altri progetti per andare ancora più lontano. Allora, dicevamo la riscoperta del pane, voi siete un esempio di questa riscoperta del pane perché in realtà per voi è sempre stato un elemento centrale della produzione il pane. Poi però vi siete nel tempo adeguati anche a quelli che sono i gusti dei consumatori, provando anche a diversificare, ma con un obiettivo, la qualità, è così?
1: Sì, esattamente come hai descritto. Mio padre mi ha insegnato sempre una cosa, che l'innovazione non per forza devi dimenticarti da dove tutto nasce, quindi è strettamente legata alle nostre origini, al nostro passato. Io sono un'azienda di seconda generazione, per cui anche col carico e la responsabilità sulle spalle di portare avanti un lavoro, come tu hai annunciato, sacro, lo chiamerei oltre che sacro anche artistico, perché poi all'interno di un impasto, insomma, oltre tanta passione c'è anche molta, molta interpretazione anche dell'arte.
0: Però ci sono appunto da considerare, quindi c'è anche studio, perché le farine, il lievito madre, i grani antichi, le lunghe lievitazioni, il tempo che bisogna aspettare, no? Sì. Perché ogni pane ha il suo tempo e quindi bisogna avere anche il rispetto di quello che si sta cucinando, cuocendo, sì. Direi.
1: Il pane non ha fretta, noi lo scriviamo all'ingresso di tutti i nostri negozi, il nostro ingrediente segreto è proprio il tempo, quindi di questo ne abbiamo fatto proprio una filosofia lavorativa e di vita. Diciamo che il lievito naturale è sicuramente la chiave anche del successo di chi sta rimanendo in piedi e si sta distinguendo rispetto a farine processate, a procedimenti un po' veloci che per forza di cose condizionano anche il risultato del prodotto finale. Noi abbiamo un lievito madre che mio padre ha sempre coltivato e curato dal 56. Abbiamo cercato di sposare questa filosofia e la stiamo portando avanti. Non vogliamo spostarci da questo binario, anche perché comunque i nostri clienti, i nostri consumatori ci fanno capire.

0: capire tutti i giorni che la strada che abbiamo imboccato e che abbiamo mantenuto è quella giusta.
1: Quali sono gli elementi per riconoscere un pane di qualità?
0: Ma io su questo ho una teoria tutta mia, che non serve grandi esperti, insomma, grandi pubblici, di tecnici, eccetera. Io credo che il pane te ne accorgi subito, dal profumo e dal primo morso. Se è buono e il cliente torna l'indomani, vuol dire che tu l'hai conquistato, e quindi se a tavola lui è felice, ha apprezzato il tuo lavoro, l'indomani lo ritrovi in bottega, altrimenti già da lì ti accorgi che insomma qualcosa che non va, la devi correggere. Noi, avendo un rapporto anche quotidiano con il cliente, cerchiamo sempre di intavolare con lui, con le clienti e con i nostri clienti, un dialogo, perché comunque è da loro che spesso derivano anche certi accorgimenti che ci portano tutti i giorni a seguire le loro esigenze.
1: Tommaso Pira, so una curiosità, perché viene da quello che abbiamo anticipato anche all'inizio della nostra puntata di oggi. Il pane è stato per molto tempo demonizzato, molte diete era completamente assente, facendo ricadere sul pane la responsabilità di quelle calorie in eccesso. Riteniamo naturalmente che sia sempre un problema di proporzioni. Il pane non fa ingrassare, il pane non fa dimagrire, sposta di poco, però certamente il ritorno del pane anche nelle diete è assolutamente significativo. La domanda che le faccio, andiamo in pubblicità ma poi torniamo subito per la risposta, è: avete sofferto negli anni della demonizzazione del pane? La risposta a Tommaso Pira sta tra poco.
2: La strambata su Radiolina.

0: Fondo FSE della Regione Sardegna e con il coordinamento organizzativo dell'Associazione Enti Locali per le Attività Culturali di Spettacolo.
1: Il 7 agosto 2026 all'Olbia Arena è in arrivo il Giova Summer Party.
2: Prima che il vento si porti via tutto.
1: Una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale.
2: Respira questa libertà.
1: Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti. Info e biglietti su tridentmusic.it.
3: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Kinto One, il noleggio a lungo termine. Kinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Kinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Kinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Kinto Join, per il carpooling aziendale.
4: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
5: Venerdì 10 luglio, in edicola con l'Unione Sarda e sull'app L'Unione Digital, l'Unione Plus. Nel nuovo numero, la corsa della Cina all'intelligenza artificiale. Dai robot che intervengono nelle emergenze agli assistenti domestici intelligenti. Perché il dragone sta cambiando le regole del gioco.
6: Radiolina, meteo.
7: Amici di Radiolina, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Condizioni meteo estive in Sardegna nelle prossime ore e nei prossimi giorni, non sono attese grandi perturbazioni per un bel po', alta pressione, sole protagonista, ma anche il caldo che torna a intensificarsi, punte massime che arriveranno anche a superare tra domani e dopo i 35 gradi, sto parlando di temperature all'ombra, al sole, quindi anche qualcosa in più. Si sta un pochino meglio lungo la fascia costiera, grazie anche a un po' di brezza, da segnalare un rinforzo del vento sul canale di Sardegna, le Bocche di Bonifacio. Per i dettagli c'è Trebi Meteo.
8: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.

0: Allora riprendiamo, siamo in compagnia di Tommaso Piras, imprenditore di Villa Cidro, imprenditore del pane, una seconda generazione. Nella prima parte abbiamo provato a raccontare la bellezza del pane, la varietà, la qualità, la sacralità del pane, e ci siamo lasciati prima della pubblicità con una domanda che è rimasta sospesa: la demonizzazione fatta sul pane da molte diete e adesso il ritorno del pane. Tommaso Piras, avete sofferto nel periodo in cui le diete bandivano assolutamente il pane?
1: Sì, c'è stato un periodo dove naturalmente i consumi sono diminuiti, non è mai mancato il cliente, sicuramente sono calate le quantità anche nell'acquisto, e piano piano si è spostata anche su certe tipologie di prodotti, magari l'integrale, i cereali, il farro monococco, piuttosto che la segale, perché comunque i valori nutrizionali di ogni pane differenziano anche il tipo di dieta. Però diciamo che noi abbiamo risposto molto con il servizio e anche la freschezza del pane in quella fase lì. È proprio lì che mi è venuta l'idea di sfornare

0: per darti una proporzione di quello che accade, perché i giovani, il ricambio generazionale non è il loro sogno diventare fornai, però piano piano si stanno riavvicinando, come lo è nell'agricoltura, quindi nei campi, nel grano. Vedo tanti giovani che hanno voglia di riscoprire, ecco, io in loro credo tanto, io sui giovani ho la più grande speranza che continuino a innamorarsi delle cose di una volta, così come anche del pane di una volta, e un po' partendo dal grano, dai campi, tornare nei forni, perché rendere dignitoso questo lavoro, aprendo le porte ai ragazzi.
1: Che... E ci vuole studio anche per questo. È per questo che.
0: Assolutamente.
1: Abbiamo un minuto, ma ci tenevo a sottolineare che si sta formando la terza generazione di Piras, proprio nell'anno in cui si celebrano i 70 anni. E allora 1956-2026, che cosa avete in programma di fare per festeggiare Papa Luigi?
0: Diciamo che celebrare il fondatore per noi è un motivo d'orgoglio, vuol dire che se per 70 anni siamo arrivati fin qua, l'auspicio è che nei prossimi 70 ci sia ancora lo stesso profumo e lo stesso sapore nei nostri forni. I ragazzi adesso stanno formando, io sono molto fermo sul il discorso della formazione e dello studio, perché oggi anche la panificazione sta diventando quasi una scienza esatta, fatta di percentuali, di proporzioni, di conoscenza della materia prima, di andare fino al campo e al raccolto, affinché tutto possa essere congeniale sempre per il nostro protagonista principale, che è il nostro cliente e le nostre clienti.
1: Grazie a Tommaso Piras, buon 70 anni naturalmente.
0: Grazie a voi.
1: Per la vostra azienda. 12:55, ci fermiamo, c'è la musica con Lorenzo.

0: Adesso c'è la nostra grande musica che continua, ma prima il caffè scorretto, poi torniamo noi.
1: Bentornati all'appuntamento con Caffè Scorretto dell'8 luglio 2026. Canicola e cani, a cura di Luigi Almiento. D'accordo, fa un caldo assassino e i nostri neuroni sono stati messi in immobilità, ma c'è un limite a tutto. È giunto il momento per i giornalisti di fare un serio esame di coscienza. Va bene la spensieratezza estiva, d'altronde guerre non ce ne sono, i rapporti tra Italia e USA sono un idillio assoluto e lo spionaggio a favore dei russi è un miraggio. Ma ora stiamo decisamente esagerando. Il dramma che scuote l'opinione pubblica? È morta Bice. E il sempre grande Corrierone ne scrive diffusamente. Chi era? Una diplomatica d'alto rango? Non proprio. Era lo spaniel di Enrico Mentana, star del TG La 7. Che il direttore le dedichi un post con amore infinito è legittimo, eppure tenero. Ma che la stampa italiana si fermi al lutto nazionale, manco fosse un capo di Stato, fa riflettere se morisse un rin tin tin dei giorni nostri, manderemmo i caschi blu dell'ONU? Forse è il caso di dare una registrata ai motori delle redazioni. Se proprio la nostra vocazione è occuparci di creature che ringhiano, basta guardare oltreoceano. C'è un biondo improbabile alla Casa Bianca che offre spunti quotidiani decisamente più feroci. E allora sarà meglio lasciare in santa pace le cucce e tornare a fare le pulci alla realtà. Caffè Scorretto vi aspetta in tutte le edicole con l'Unione Sarda o sui vostri smartphone con l'app L'Unione Digital.
2: La strambata su Radiolina. Sono le 13:00.
3: Vorrei rendere il giardino più vivibile per l'estate.
4: C'è lo spaccaprezzo Cifad. Piscine, barbecue e arredo giardino con sconti fino al 50%.
3: E per il caldo in casa?
4: Ci sono climatizzazione e zanzariere su misura. Il nostro reparto tecnico può aiutarla a scegliere la soluzione più adatta.
3: Perfetto, così sistemo fuori e dentro.
4: Proprio così, perché migliorare la casa migliora la vita.
2: Cifad, il brico 100% Sardegna.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: Dal vertice NATO di Ankara, Donald Trump attacca l'Iran definendolo malato e bugiardo e dopo i bombardamenti americani di stanotte conferma che il cessate il fuoco è finito. Poi davanti al segretario generale Rutte sposta ancora la sua offensiva a tutto campo, dalla Groenlandia alla NATO fino all'Italia. La Groenlandia è un grande problema, ha detto il tycoon, dicendo poi di essere molto arrabbiato con la NATO. Per quanto riguarda l'Italia, ha fatto molto male nelle decisioni sulle sue basi, ha detto Trump.
5: Ora in Medio Oriente, con il cessate il fuoco confermato da Trump, i Pasdaran hanno dichiarato di aver colpito decine di installazioni militari statunitensi in risposta agli attacchi americani. A fronte di questi continui raid incrociati, il Ministero degli Esteri del regime ha dichiarato che gli Stati Uniti hanno ripetutamente violato il memorandum d'intesa concordato e ha avvertito che ci saranno ritorsioni.
6: La cronaca: l'ex parlamentare Mario Adinolfi è stato arrestato oggi con l'accusa di truffa ed evasione fiscale. Secondo la Procura di Roma, scommessa collettiva, il presunto sistema di cui Adinolfi farebbe parte avrebbe prodotto un danno vicino ai 5 milioni di euro. Attraverso quel circuito sarebbero stati raccolti milioni di euro da privati ai quali poi venivano prospettati alti rendimenti, ma per diversi partecipanti queste promesse non si sarebbero tradotte nella restituzione delle somme investite.
5: Oggi Walter Lavitola è atteso in procura a Roma per essere interrogato in quanto indagato nel procedimento legato all'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci avvenuto a Pomezia nell'ottobre dell'anno scorso. Per gli inquirenti Lavitola è il mandante dell'azione dinamitarda portata avanti all'esterno della villetta dove il conduttore di Report vive con la propria famiglia. Ranucci dal canto suo si è detto incredulo, sicuro che Lavitola non gli avrebbe mai fatto del male.
6: Potrebbe essere stata una maxi intossicazione all'origine dell'allarme scattato ieri in un campo estivo della Protezione Civile in provincia di Reggio Emilia, dove 31 persone, tra cui 28 bambini tra gli 8 e i 12 anni, sono finiti in pronto soccorso. Per fortuna nessuno di loro ha perso conoscenza. Tutti però hanno presentato gli stessi sintomi. La principale indiziata sarebbe l'acqua delle fontane pubbliche bevuta da tutti al termine di un'escursione.
5: Siamo allo sport, in attesa di Sinner che sfiderà Djokovic in semifinale. Il programma di Wimbledon prosegue con un mercoledì che potrebbe essere storico per il tennis italiano. Tra gli uomini c'è Flavio Cobolli che affronta la wild card britannica Arthur Fury, numero 114 del mondo. Il romano è a caccia della sua prima semifinale a Londra e della seconda a livello slam dopo quella di Parigi. Nel torneo femminile occhi puntati su Jasmine Paolini che affronta la testa di serie numero 12, l'ucraina Marta Kostyuk, per la prima volta tra le migliori 8 a Londra.
6: Era questa l'ultima notizia, al prossimo appuntamento.
7: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
8: Ad esempio la scala telescopica 4x4 New Red in alluminio, altezza massima 3,90 m e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
9: Radiolina, Radio Notizie.
10: Un saluto a tutti da Valentina Caruso e dalla redazione sportiva Calcio. Oggi comincia la nuova stagione del Cagliari col pre-raduno al Crysport Center di Assemini. La squadra di Fabio Pisacane si ritroverà per una cena di gruppo, poi da domani spazio alle visite mediche e ai test. Il lavoro sul campo partirà lunedì prima del ritiro a Ponte di Legno dal 22 luglio. Tre volti nuovi ci sono a Caracchiri e Romano, mentre restano da definire le situazioni di Gaetano, che comunque sarà presente ad Asseminiello, vicino però all'Atalanta, Luvumbo invece assente e destinato al Mallorca e Belotti, per cui si sta lavorando al rinnovo. Passiamo alla Serie C, la Torres rinforza il centrocampo con Nicolas Pennington, l'australiano che ha anche passaporto italiano, ha firmato un contratto biennale col club rossoblù. Arriva dal Perth Glory, dove nelle ultime due stagioni ha raccolto 44 presenze, 6 reti e 3 assist nella massima serie australiana. Per Pennington è un ritorno nell'isola, era cresciuto nel Cagliari e aveva già giocato a lungo con l'Olbia. E passiamo al basket, ci sarà anche il sassarese Stefano Trucchetti nell'Italia che difenderà il titolo europeo Under 20, il Play ex Dinamo e oggi a Pesaro. È stato inserito tra i 12 convocati dal coach Alessandro Rossi dopo l'oro conquistato lo scorso anno in Grecia. Gli azzurri giocheranno a Lubiana nel girone con Germania, Francia e Turchia. Esordio sabato 11 alle 13 contro i tedeschi. E la Dinamo Sassari intanto continua a costruire il roster per la prossima stagione e riporta in bianco-blu Diego Monaldi. Il playmaker classe 93 arriva dalla Tezenis Verona, con cui ha conquistato la promozione in Serie A viaggiando a 7,6 punti e 2,8 assist di media. Per Monaldi è un ritorno a Sassari, aveva già vestito la maglia della Dinamo nella stagione 2016-2017 tra campionato e Basketball Champions League. È tutto, un saluto da Valentina Caruso e un buon proseguimento su Radiolina.
11: Torna il primo concorso musicale interamente dedicato alla creatività artistica in lingua sarda. 9 artisti emergenti, 2 serate tra Villanova Forru e Ussaramanna e una formula speciale. La giuria è il pubblico. Grandi ospiti accompagneranno le due serate. I Balentia, il Rocksteady Ensemble, con la partecipazione speciale di Rossella Fa e Fabrizio Lai. Musica, identità e innovazione per dare voce ai talenti dell'isola. 10 e 11 luglio a Villanova Forru e Ussaramanna a Regini Music Contest.
12: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
13: La casa è dove batte il cuore e Fratelli Orru se ne prende cura da oltre 80 anni. A Cagliari, di generazione in generazione, il meglio di finiture, pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Esperti consulenti ti accompagnano passo dopo passo nelle scelte, progettando il tuo spazio. Unisci la sicurezza della tradizione al design del futuro, nello showroom di Via Santa Gilla 81 a Cagliari, con comodo parcheggio. Chiama 070 28 3609.
14: Pronti? Partenza? Convenienza! Dal 6 all'11 luglio non lasciarti sfuggire le offerte a tempo su tanti prodotti, come il Mega Maxi Pane per hamburger Roberto, da 250 grammi a 1,65€. Il Bacardi Breezer, da 275 ml a 1,69€. E le salse hummus e guacamole Saclà, a partire da 190 grammi a 1,89€. Supermercati Coop di Sardegna, la tua spesa conveniente in un'isola di qualità. Ricorda che puoi pagare anche con i buoni pasto Coverflex e Satispay. Punti vendita aderenti. La Coop sei tu.
15: Fare impresa è un atto di resistenza quotidiana. Per questo torna il programma US di Unione Sarda. Formazione mirata, comunicazione efficace, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: Ecco, ci riprendiamo qui alla strambata per affrontare un altro tema, quello dei migranti. Migranti chiamata epocale, l'appello di Leone all'Europa. Il Papa nei giorni scorsi a Lampedusa ha omaggiato le tombe dei naufraghi, ha detto sono vittime di decisioni mancate. E proprio qualche anno fa, su un barcone, come veniva definito allora, con 112 migranti, il nostro ospite che stiamo per chiamare, il collega Domenico Quirico, editorialista della Stampa, ha proprio fatto un viaggio a bordo di queste barche della Speranza per raccontare che cosa succede, una vera e propria odissea. Grazie per essere con noi, Domenico. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Buongiorno. Allora, mi ricollego alla visita del Papa e all'emergenza che lui ha, e l'appello che lui ha voluto lanciare all'Europa, e mi ha colpito in maniera particolare la frase, cioè ha colpito la frase che ha detto sulla sono vittime di decisioni mancate. Che cosa significava per te? Che cosa ha significato?
1: Decisioni mancate possono essere di vario genere, azioni o omissioni, e probabilmente sono le omissioni che sono le più colpevoli, nel senso che noi intendo paesi occidentali, diciamo le...
0: Caduta la linea, cerchiamo di recuperarla. Stiamo parlando con Domenico Quirico, editorialista della Stampa, che molti anni fa ha fatto proprio una traversata, è partito dalla Tunisia con 112 migranti a bordo e ha detto volevo scuotere le coscienze, ma l'Occidente ha perso. Domenico, parlavamo del Papa e di quello che lui ha voluto significare con Nauf, vittime di decisioni mancate, però mi ricollegavo anche al tuo reportage, poi ne parleremo tra poco, perché anche il tuo viaggio, il tuo racconto, quel reportage che tu hai fatto qualche anno fa aveva lo stesso significato, scuotere le coscienze, e anche tu hai detto più o meno qualche anno prima del Papa le stesse parole, l'Occidente ha perso, il senso è comune.
1: Ma scuotere le coscienze non è affar mio, magari del Papa, ma io voglio semplicemente capire perché migliaia e migliaia di persone diciamo rischiano la vita e spesso la perdono, ahimè, per venire in un posto che non li vuole e di cui sono assolutamente consapevoli che non li vogliono. E allora l'unico sistema per farlo era quello di ripetere esattamente nello stesso modo la loro esperienza. Quindi questo muovere le coscienze, tu che il giornalismo non debba muovere la coscienza di nessuno, il giornalismo deve sostanzialmente raccontare ed è già molto, più di quello non può fare. Allora, quello che voglio dire è che i migranti sono la conseguenza delle scelte politiche ed economiche che il mondo ricco, cioè noi, il mondo ricco siamo noi, abbiamo fatto negli ultimi 30, 40, 50 anni, cioè quando abbiamo stretto dei rapporti criminali con coloro a cui abbiamo affidato i paesi da cui viene questa gente. Ecco, la migrazione è la conseguenza di quella scelta e continua ad esserlo allora come oggi. Il problema non è quello che dice il Papa a Lampedusa, che dopo 5 minuti non ha più rilievo. Il problema è che oggi, se io volessi rifare il viaggio, lo rifarei esattamente nelle stesse condizioni, esattamente qui. Io l'ho fatto nel 2011 e siamo nel 2026.
0: Sì, esattamente come oggi.
1: Non è accaduto nulla. Cioè, questo è il problema, non le cose bellissime, profonde, commoventi che dice il Papa, che dice qualcun altro, qualche intellettuale, eccetera, eccetera. Il problema è che dal 2011, migrazione come quella che conosciamo, le migrazioni sono sempre state, 2011-2026, la grande migrazione, il problema è rimasto totalmente irrisolto sia dal punto di vista degli xenofobi, di quelli che questa gente li vorrebbero silurare e finire in mondo al mare, sia, e questo è ancora più grave, dal punto di vista di coloro che dicono di essere emotivamente, politicamente, umanamente, antropologicamente vicino a questa gente. ma che in realtà non ha fatto nulla, nulla.
0: C'è molta ipocrisia in molte politiche. Sappiamo anche qual è la parte politica a cui ti stai riferendo, Domenico, perché è evidente.
1: Due parti politiche, no, due parti,
0: certo,
1: politiche,
0: però mentre ce n'è una che è dichiaratamente ostile, l'altra, come dici tu, è ipocrita, perché li vuole, ma poi in realtà abbiamo una grandissima difficoltà nelle politiche di integrazione, dobbiamo dircelo chiaramente. Quindi bene il messaggio del Papa, certamente bellissime le visite, come dire, pastorali, che aiutano lo spirito, e certamente per chi crede con la preghiera si fanno tante cose, la speranza è l'ultima a morire, come si dice in questi casi, ma poi esiste una politica che poi deve fare, la politica dell'integrazione, che noi, ma non solo noi come Italia, noi come Europa, e non a caso Papa Leone ha lanciato un appello all'Europa. Grazie Domenico Quirico.
1: Va bene, ok, grazie a voi.
0: Grazie, ciao Domenico. Viajando pure il mondo, Carol G e Manu, ciao.

0: La strambata su Radiolina.
1: Dal 2 al 12 luglio, da Iperpan e Superpan, ci sono grandi marche con sconti fino al 50%. Alcuni esempi? Cornetto classico Algida per 8, 3,89 euro. Pasta Rummo 500 grammi, 75 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
2: Denti fissi in 24 ore. Le hanno detto che senza osso non si può? Spesso non è vero. Sono il dottor Giannicola Boero, 24 anni di odontoiatria in Sardegna, 16 nei denti fissi, 2000 pazienti, garanzia degli impianti a vita. Mi chiami 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei.
3: Il grande calcio dei mondiali 2026 è arrivato e la tua nuova curva di fiducia è a Settimo San Pietro. Inaugura la stagione delle grandi emozioni a Lucky Star. Maxi schermi, passione e tutta l'energia della Coppa del Mondo FIFA. Da noi vedi tutte le partite in diretta, compresa la finale. Il Lucky Star di Settimo è il posto giusto per la tua estate mondiale. Ci trovi a Settimo San Pietro, fianco Cifadda e fai centro.
4: Accendi il Swift Hybrid. Muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
5: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
4: Info su suzuki.it.
6: Suzuki. Orione Motors, a Cagliari in via Mercalli 23.
7: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
8: Arrivano i soldi estivi dell'Unione Digital. Dal 4 al 15 luglio, il 30% di sconto sull'abbonamento annuale. Scopri l'offerta su edicola.unionesarda.it. L'informazione non va in vacanza.
0: Radiolina, estate. La strambata.
9: Beh, ieri qui alla strambata abbiamo parlato tanto di continuità territoriale, di quello che sta succedendo tra cancellazioni e disagi, e abbiamo anche detto che la regione aveva messo in mora la compagnia Aeroitalia. Arrivano i dati della regione: limite di cancellazione superato su 3 rotte, situazione critica su Cagliari Linate, al vettore contestati anche il mancato rispetto dell'obbligo di garantire andate e ritorno in giornata, i tempi d'attesa del call center e la mancata attivazione dei voli aggiuntivi. Sui ritardi nessuna criticità. Adesso c'è la musica. Maledetto me con Fulminacci.

0: E allora riprendiamo, sono le 13:24, torniamo in diretta qui alla strambata su Radiolina. Abbiamo graditissimo ospite il neo sindaco di Sesto, Michele Costa. Grazie per essere con noi, signor sindaco. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Dovrebbe avvicinarsi un po' di più al microfono, così i nostri ascoltatori sentono ancora meglio. Allora, prima esperienza nel 92, seconda 95-99, poi dopo 27 anni Michele Costa torna a fare il sindaco della sua Sestu. Intanto chi gliel'ha fatto fare, mi verrebbe spontaneo chiederglielo. No, in realtà qual è l'emozione per questo rinnovato incarico dopo tanto tempo, dopo 27 anni nei quali lei ha fatto il deputato, per 3 volte il consigliere regionale, grandissima esperienza politica naturalmente dentro i riformatori. Adesso torna a fare il sindaco. Perché gliel'hanno chiesto? Ha voluto cimentarsi lei? Ha visto magari una condizione particolare per cui ha detto serve un'esperienza diversa e quindi magari mi cimento di nuovo?
1: No, in realtà era una cosa assolutamente imprevista. C'erano già delle indicazioni per altre persone che avrebbero potuto fare, svolgere efficacemente questo ruolo. La verità è che a livello regionale si sono create condizioni diverse, perché era un passaggio elettorale particolare, quindi da parte del centrodestra regionale è arrivata una richiesta forte nei miei confronti di candidarmi io a fare il sindaco per non mettere a repentaglio la vittoria elettorale a Sesto. E io, dopo aver fatto le verifiche naturalmente a livello locale sul gradimento, sulla possibilità reale di correre tutti quanti assieme, poi alla fine ho deciso di accettare, anche perché arrivati a un certo punto uno si mette anche un problema tra virgolette di coscienza, cioè tu vivi in una comunità che ti ha dato tante soddisfazioni anche dal punto di vista elettorale, arriva il momento in cui devi cercare di restituire qualcosa in termini di servizio, in termini di esperienza, in termini di conoscenza dei meccanismi, tutte quelle cose che questi anni che lei ha ricordato mi hanno permesso di maturare, per cui ho pensato forse è il caso che mi metta a servizio di nuovo della mia comunità.
0: Qual è il progetto vincente per Sesto? Lei si è presentato naturalmente con un programma molto ampio, molto vasto, come di solito fanno i candidati, molto concreto peraltro, no? Nel senso che poi la sua comunità la conosce da tempo, per cui non era il caso di presentarsi con programmi roboanti e poco pragmatici. Il suo programma però è molto molto chiaro. Le prime cose nei famosi 100 giorni, quali saranno?
1: Ma guardi, mi permetta di dire una cosa sul programma, perché lei giustamente ha osservato che spesso il programma elettorale viene vissuto come un adempimento, come un pezzo di carta da allegare alle candidature. Io l'ho vissuto diversamente, perché io ci ho lavorato seriamente sul programma, cioè ho preso tutti i problemi, li ho studiati, li ho analizzati e ho indicato delle soluzioni. Cioè, per me il programma elettorale è davvero la roadmap che regolerà
0: come dovrebbe essere 5 sempre.
1: Come dovrebbe essere, ma io l'ho fatto veramente con serietà, con l'aiuto dei miei alleati, perché abbiamo veramente approfondito tutti i punti. E da questo programma poi scaturiranno le linee programmatiche che presenterò al Consiglio Comunale. Le dico la verità, io non ho un programma dei 100 giorni, mi sono dato 2 priorità, che sono le strade e le scuole, che sto assieme agli assessori competenti sto affrontando immediatamente per cercare di affrontare le maggiori criticità, però contemporaneamente guardi, oggi è un mese esatto dal giorno delle elezioni, cioè a quest'ora io un mese fa non sapevo ancora se sarei stato o no sindaco di Sesto. Beh, in questo mese io ho già preso contatti con tutti. Mi manca soltanto area, perché abbiamo un grosso problema di case popolari, ma lo farò la settimana prossima. Però ho incontrato l'ASL, ho incontrato la regione, ho incontrato in particolare l'assessore dei trasporti, perché cioè abbiamo un problema importante di miglioramento dei trasporti, ho incominciato a cercare finanziamenti per alcune cose importanti che ci sono sicuramente e che voglio fare necessariamente nel corso del mandato, quindi non ho perso tempo e quindi io mi sono buttato insieme alla giunta, insieme agli altri collaboratori, siamo buttati immediatamente nel lavoro e qualche risultato già si sta vedendo. In particolare un aspetto che a me preme molto è quello della comunicazione. Abbiamo avuto un'emergenza idrica, nel senso che c'è stata segnalata un episodio di non potabilità dell'acqua e mi sono dovuto inventare nel giro di poche ore un sistema di comunicazione immediata nei confronti dei cittadini che ha funzionato, che adesso implementeremo, ma l'obiettivo è quello di creare un rapporto costante, diretto e bidirezionale con i cittadini.
0: Grazie Michele Cossa, torniamo tra poco con lei, adesso c'è la musica Moving to the Sun e poi torniamo e continuiamo a parlare con Michele Cossa.

0: La strambata su Radiolina.
1: Sono le 13 e 32 minuti.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
0: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
3: 11 e 12 luglio vi aspettiamo al terzo Beer Good in piazza Marconi a Villa Puzzu. Birre artigianali, music live, street food, giochi e intrattenimento musicale. Sabato 11 luglio, Cortes Apertes, presenta Elena Ciccu.
4: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Kinto One, il noleggio a lungo termine. Kinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Kinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Kinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Kinto Join, per il carpooling aziendale.
5: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
6: Prendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
7: Dal 23 al 26 luglio torna Carta Carbonia. Quattro giorni in cui la memoria incontra il presente, tra libri, spettacoli e musica. Vivi con noi un festival da ricordare con Vincenzo Schettini, Edoardo Prati, Massimo Franco e tanti altri. Scopri il programma e gli appuntamenti Extra Festival sui nostri canali. L'evento è promosso dal Comune di Carbonia con il sostegno del Fondo FSE, della Regione Sardegna e con il coordinamento organizzativo dell'Associazione Enti Locali per le Attività Culturali di Spettacolo.
8: Vuoi studiare design, moda o comunicazione senza lasciare la Sardegna? IED Cagliari è l'unica scuola di design riconosciuta nell'isola con diplomi di laurea. Quattro corsi triennali. Design della comunicazione, media design, fashion design e interior design. Scoprili all'Open Day di giovedì 9 luglio, dalle 9.30 alle 13.30 a Villa Satta, Viale Trento 39, Cagliari. IED Cagliari, il design d'eccellenza nella tua terra. Registrati su ied.it.
9: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
10: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
11: E regali di Natale.
12: Ma è piena estate.
11: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
13: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
14: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 19 luglio.
15: Venerdì 10 luglio, in edicola con l'Unione Sarda e sull'app L'Unione Digital, l'Unione Plus. Nel nuovo numero, la corsa della Cina all'intelligenza artificiale. Dai robot che intervengono nelle emergenze agli assistenti domestici intelligenti. Perché il dragone sta cambiando le regole del gioco.

0: Siamo sempre in compagnia di Michele Cossa, sindaco di Sestu. Abbiamo parlato nella prima parte dell'intervista dei programmi per la città, ma Michele Cossa, che abbiamo raccontato, è stato consigliere regionale per 3 legislature, è stato deputato all'interno dei riformatori, ha ricoperto sempre ruoli importanti, si è sempre occupato anche di trasporti, di insularità, di continuità territoriale, o meglio di discontinuità, come l'abbiamo ribattezzata in questi giorni, visto i tanti disagi, di continuità territoriale merci, perché la Sardegna, Michele Cossa, deve riuscire a superare il gap infrastrutturale, può farlo solo con la politica, visto che certamente non possiamo modificare la geografia.
1: Non c'è alcun dubbio, a distanza di 4 anni ormai dall'approvazione della modifica costituzionale c'è un dato sconfortante, che lo Stato non si rende ancora conto di cosa significa l'insularità. Forse noi abbiamo anche fatto poco per aiutare lo Stato a capirlo, ma questo si riflette pesantemente sullo sviluppo della Sardegna. Io le faccio un esempio: stamattina ho incontrato l'Enel per dei problemi che abbiamo assisto. È venuto fuori che loro hanno problemi in questo particolare periodo dell'anno a far venire i tecnici del continente, perché non trovano posto nelle cabine delle navi e negli aerei. Cioè hanno trovato una soluzione di emergenza, se no avrebbero dovuto aspettare 20 giorni per fare degli interventi urgenti sulla rete sarda. Questo per dire una cosa a cui nessuno pensa, a cui neanche io pensavo, ma che è un aspetto importantissimo dell'insularità, che si affianca a quello drammatico delle merci, perché noi abbiamo questa palla al piede enorme a cui si aggiunge l'ETS, ma non nasce con l'ETS, nasce ben prima dell'ETS, che rappresenta un peso che impedisce all'economia della Sardegna di decollare. Allora, o noi risolviamo questo problema, o se no siamo destinati a rimanere perennemente una regione in ritardo di sviluppo. Come lo affrontiamo? Servono investimenti pubblici importanti, servono i sostegni, in particolare per quanto riguarda il trasporto delle merci, ma anche naturalmente il trasporto dei passeggeri per la continuità territoriale, ma questi già ci sono e sono operativi. Ma se non ci sono interventi pubblici massicci, e purtroppo una parte infinitesimale del PNRR è stato dedicato a questo, il PNRR sta finendo, noi non usciremo mai da questa condizione di ritardo di sviluppo.
0: Grazie Michele Cossa, in bocca al lupo per la sua Sestu e buon lavoro. Adesso Canto d'amore, Angelina Mango, Marco Mengoni.

0: Allora, il Cagliari cantiere è aperto, oggi primo raduno pre-campionato. La bella notizia è che è un cantiere aperto, quindi potrebbe riservarci davvero tante sorprese. La società, intanto è partita la campagna abbonamenti, o meglio la prelazione per gli abbonati che già hanno il tagliandino in tasca. E però una bella notizia c'è, Luca Neri, buongiorno. Perché
1: buongiorno
0: Gallo
1: Simone.
0: Belotti ha rinnovato.
1: Tra l'altro visite mediche in questo momento, proprio mentre stiamo parlando, visite mediche a Villa Stewart per Belotti, quindi ancora un anno con il Cagliari. Una bella notizia perché insomma la piazza cagliaritana in generale si era legata sin da subito e forse anche in maniera un po' inaspettata a Belotti. L'impatto era stato ottimo, purtroppo una stagione molto sfortunata, avrà una seconda chance. Diciamo pure che nella notte, tra l'altro in serata, c'è stato l'esordio al mondiale di Yerry Mina, un esordio che è durato pochissimo, pochi minuti, ha sostituito l'infortunato Lukumi. Poi la partita è finita ai calci di rigore, la Colombia è stata eliminata, quindi è già finito il suo mondiale. Nelle prossime settimane si aggregherà la squadra.
0: Ecco, la cosa importante è: Mina resta?
1: Bisogna capire anche questo. Sappiamo da tempo che l'obiettivo di Mina era arrivare al mondiale nelle migliori condizioni e quindi sicuramente la sua intenzione era di rimanere nel calcio europeo per presentarsi negli Stati Uniti al massimo della condizione. Ora bisognerà capire che volontà avrà lui per il proseguo della sua carriera, se vorrà ancora lanciarsi in una sfida europea o se magari accogliere qualche proposta che arriverà sicuramente da Sud America.
0: Ieri abbiamo parlato in questo spazio mondiale di pochi minuti delle lacrime di Cristiano Ronaldo per l'eliminazione del suo Portogallo, e ieri alle 18 c'era l'Argentina con l'Egitto e abbiamo pensato anche Messi probabilmente uscirà da questa partita in lacrime. Invece sia Luca Neri che Manuel Cozzolino mi fanno no, perché io avevo pensato questo, in realtà poi c'è stata davvero una folle rimonta, come titola oggi l'Unione Sarda, folle rimonta davvero, lì è venuta fuori tutta la classe dei giocatori argentini.
1: Folle o lucidissima se pensiamo a ciò che abbiamo visto negli ultimi 20 anni di calcio, perché davvero è bastato accendere la luce per Messi per 10 minuti per cambiare il volto di una partita e forse di un mondiale. La sua Argentina non sta brillando, ha faticato contro Capoverde, è passata solo ai tempi supplementari, ieri era praticamente fuori
0: lui
1: con l'Egitto,
0: sbagliando
1: due volte il rigore, tra l'altro ha sbagliato anche in un'altra partita in questo mondiale. Però si è acceso, ha propiziato l'assist per il gol che ha accorciato le distanze, ha segnato il 2-2, la prova ennesima che a 39 anni questo ragazzo, quando ha voglia di giocare, come diceva Guardiola, si può discutere tanto su come si gioca a calcio, ma quando il piccoletto ha voglia di giocare si vince.
0: Francia-Marocco apre domani la serie dei quarti. Tu ieri dicevi è molto francese questo mondiale e probabilmente la Francia è davvero la favorita, ma Francia-Marocco mi viene in mente davvero che è molto francese da tutte e due le parti.
1: Beh, sono in questi quarti di finale avremo 6 squadre europee che sono diciamo le grandi protagoniste di questo mondiale. Avremo una sudamericana e una africana. Marocco è l'unica rappresentante africana, quindi questa è la partita sicuramente che dà fascino per questo motivo qua. Marocco è semifinalista all'ultimo mondiale, non è un outsider. Però la Francia si presenterà con una squadra potenzialmente imbattibile, al pallone d'oro in carica, Dembélé, la scarpa d'oro in carica, Mbappé, il giocatore protagonista del Bayern Monaco, Michael Olise, che sta facendo un mondiale tra l'altro clamoroso, al giocatore che ha fatto doppietta nella penultima finale di Champions, Désiré Doué. È una squadra fortissima, sembra una specie di Dream Team, i Monster che comparivano a Space Jam, gli alieni, e batterle sarà davvero complicato.
0: Quindi sei sempre più convinto, insomma.
1: Ci sono squadre forti, se prendiamo gli individui, le figurine, la Francia è nettamente sopra gli altri.
0: Grazie Luca Neri, sei davvero particolarmente bravo. 13:46, ci fermiamo, torniamo tra poco.
2: La strambata su Radiolina. Il grande calcio dei mondiali 2026 è arrivato e la tua nuova curva di fiducia è a Settimo San Pietro. Inaugura la stagione delle grandi emozioni a Lucky Star. Maxi schermi, passione e tutta l'energia della Coppa del Mondo FIFA. Da noi vedi tutte le partite in diretta.

0: in Fiera di Cagliari per la rassegna Cagliari dal vivo. Matteo Mancuso e Eric Johnson sullo stesso palco sabato 11 luglio 2026. La leggenda americana Eric Johnson, vincitore di un Grammy, e il talento italiano Matteo Mancuso, tra i chitarristi più acclamati della nuova generazione. Un doppio concerto unico, tra tecnica, emozione e grande musica dal vivo. Una combo incredibile e unico appuntamento in Italia. Biglietti disponibili sul circuito box office.
1: È l'auto che supera ogni aspettativa. È l'auto di chi non vuole re, a compromessi. È l'auto che accelera i tuoi battiti. È Toyota CHR Plus, full electric, design inconfondibile, fino a 607 km di autonomia. Nuovo Toyota CHR Plus, più di un elettrico. Elettrico Toyota. Info su toyota.it.
2: ENA SRL, unica concessionaria per il Sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
3: Scopri il programma US. Servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Informazione con l'Unione Digital e il Sole 24 Ore. Rassegna stampa e newsletter specializzate. Accesso al canale di vendita Vai Online e opportunità di fidelizzazione su Risparmio Sardegna. In più lo storytelling. Il tuo racconto d'azienda nei canali del gruppo. Per trasformare la complessità in semplicità.
4: Radiolina. Meteo.
5: Amici di Radiolina, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Condizioni meteo estive in Sardegna nelle prossime ore e nei prossimi giorni. Non sono attese grandi perturbazioni per un bel po'. Alta pressione, sole protagonista, ma anche il caldo che torna a intensificarsi. Punte massime che arriveranno anche a superare tra domani e dopo i 35 gradi. Sto parlando di temperature all'ombra, al sole, quindi anche qualcosa in più. Si sta un pochino meglio lungo la fascia costiera, grazie anche a un po' di brezza. Da segnalare un rinforzo del vento sul canale di Sardegna, le Bocche di Bonifacio. Per i dettagli c'è Trebi Meteo.
6: Il segreto delle estati più belle?

Dai titoli del telegiornale di Vigliorina, caldo estremo in Sardegna, allerta meteo con temperature fino a 40 gradi e rischio incendi elevato su tutta l'isola. L'Organizzazione Mondiale della Sanità avvisa l'Europa, emergenza sanitaria. Torna la nostra grande musica, Mama No Mama, Madame.

0: Abbiamo parlato del pane nella prima parte della nostra trasmissione, vi siete un po' sbizzarriti, ci avete raccontato cosa pensate voi del pane, se siete golosi o meno, e ci hanno anche raccontato alcuni che proprio non lo mangiano, non lo considerano neanche, ma insomma abbiamo raccontato la sacralità del pane, l'importanza del pane a tavola, nelle nostre tavole il pane non poteva mancare, almeno quando eravamo piccoli noi. Quanto però oggi è importante il prodotto e la commercializzazione del prodotto, quanto è importante la parte, come dire, in cui viene rappresentato e raccontato il prodotto. E allora chi meglio del nostro social trend Enzo Asuni per raccontarci anche questo aspetto?
1: Buongiorno Simona De Francesci, buongiorno a chi ci ascolta. Sicuramente il pane è molto importante, soprattutto adesso che non ho ancora pranzato. Quindi...
0: Ma tu lo mangi il pane?
1: sì, certo, io lo mangio. Assolutamente sì, anche perché comunque mi alleno, quindi i carboidrati sono fondamentali anche per un discorso di energia. Senza carboidrati diciamo che vengono meno le energie del corpo e diciamo che non ci piace questa
0: un
1: cosa
0: bel
1: qua.
0: Mix tra proteine e carboidrati.
1: Assolutamente
0: per un allenamento
1: sì. Esattamente.
0: In salute.
1: Soprattutto
0: diciamo così.
1: Nel giorno d'allenamento i carboidrati non devono assolutamente mai mancare.
0: E questo è un messaggio già importante di per sé.
1: Esatto. Poi hai detto bene, perché comunque il pane già da un po' viaggia anche lato sicuramente social network, nel senso che ci sono anche dei casi in cui da una semplice bottega, da una semplice gastronomia, poi i social non sono stati solo un modo per comunicare una singola bottega o gastronomia, ma l'hanno anche fatta crescere. Dunque sono stati veramente un motore economico non da poco. Mi è venuto in mente di parlarti del caso di Con Mollica o Senza, non so se ne hai mai sentito parlare, però per farti un esempio, due anni fa quando sono stato tra Napoli e Ischia, io l'ho messo proprio nel mio itinerario di viaggio perché li avevo beccati su TikTok. Praticamente... Con Mollica o Senza e questa gastronomia preparavano panini a Napoli e semplicemente donato il proprietario, semplicemente pubblicando su TikTok dei video per divertirsi, è diventato virale. Da lì cos'è successo? Tutte le persone, si è creata una fila immensa fuori da questa gastronomia che poi appunto ha chiamato Con Mollica o Senza da lì appunto è cresciuto, perché l'indotto pubblicitario arrivato dai social è stato talmente grande da permettergli l'espansione. Adesso Con Mollica o Senza lo troviamo a Roma, lo troviamo a Bari, lo troviamo a Padova, ne troviamo uno a Milano, due a Milano, perché adesso dal 2024 c'è anche il Con Mollica o Senza take away e c'è anche a Roma. Quindi veramente secondo me il passaparola dei social si differenzia rispetto a quello magari chiamiamolo organico, nel senso quello che ci potrebbe essere tra me sì. o te, perché comunque col passaparola arriveremo solo a persone veramente a noi direttamente connesse.
0: Ecco, poi c'è però una parte che è assolutamente fondamentale sottolineare, che è la pubblicità nei mezzi tradizionali, che quella è quella che noi definiamo autorevole.
1: Assolutamente sì.
0: Perché dietro tutto questo potrebbe esserci la parte social, per carità importantissima, ma lì potrebbe esserci davvero l'insidia. Mentre, così come l'informazione è validata quando tu hai un problema, nel periodo del Covid io racconto sempre, le persone venivano ad ascoltarci, a leggerci, a seguirci, a guardarci, perché sapevano che da noi quel tipo di informazione avevano, che era altamente validata, diciamo così, autorevole.
1: Assolutamente
0: e quindi
1: sì.
0: Vale anche per i prodotti.
1: Assolutamente sì, anche perché poi se parliamo anche per esempio dei mezzi del nostro gruppo, l'Unione Sarda, Videolina, Radiolina, stiamo parlando comunque di mezzi che hanno una storia, nel caso dell'Unione Sarda addirittura più che secolare, e in questo caso ovviamente vedere un brand sfogliando, che ne so, le pagine dell'Unione Sarda ovviamente dà autorevolezza anche a quel
0: al
1: brand
0: prodotto, certo,
1: siamo sicuri ovviamente del cliente che ha comprato in quel caso una determinata pubblicità, mentre sui social spesso e volentieri incappiamo anche in qualcosa che sembra una pubblicità di livello e poi in realtà è una truffa, ecco, sul quotidiano
0: sì,
1: magari o anche su Videolina, questo è più difficile.
0: Ti troveremo domani? Ci sarai con noi domani? Non lo so, puoi scegliere se venire o meno, vieni.
1: Valutiamo. vediamo. ci sarò.
0: Va bene, 13.58, grazie. Ci salutiamo anche oggi mercoledì 12.30, domani vi aspettiamo. Sarà un'altra puntata ricchissima, vi anticipo che avremo il sindaco di Cagliari Massimo Zedda, quindi cominciate da oggi a scrivere le domande per il sindaco, qual è la città dei sogni e, o meglio, dall'altra parte della barricata, quali sono le cose che non funzionano al netto delle ciclabili, che già sappiamo sarà argomento da affrontare con il sindaco. Grazie ancora per averci seguito, grazie Manuel Cozzolino che ci ha seguito in regia. A tutti voi l'appuntamento è domani 12.30 in punto.
2: Radiolina ha presentato La Strambata. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: più. Sono le 14 e un minuto.
1: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto: pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
2: Ma stai leggendo un catalogo?
1: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifadda. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
2: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
1: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
2: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifadda o sfoglialo su cifadda.com. È il best seller dell'estate.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Il presidente turco Erdogan, aprendo il Consiglio Atlantico, ha detto: ora che gli alleati europei hanno iniziato il processo di assumersi più responsabilità all'interno della NATO, è necessario che non siano intraprese azioni che indeboliscano l'integrità dell'alleanza e delle relazioni transatlantiche. Erdogan ha poi aggiunto: e qui vorrei rivolgermi in particolare ai nostri alleati che sono membri dell'Unione Europea. Il massimo beneficio dagli sforzi dell'Unione nel campo della sicurezza può essere ottenuto solo ed esclusivamente evitando inutili duplicazioni con la NATO ad esclusione degli alleati che non sono membri dell'Unione.
3: E dal vertice NATO di Ankara, Donald Trump attacca l'Iran definendolo malato e bugiardo e, dopo i bombardamenti americani di stanotte, conferma che il cessate il fuoco è finito. Poi, davanti al segretario generale Rutte, sposta ancora la sua offensiva a tutto campo, dalla Groenlandia alla NATO fino all'Italia. La Groenlandia è un grande problema, ha detto il tycoon, dicendo poi di essere molto arrabbiato con la NATO, infine l'Italia. Ha fatto molto male nelle decisioni sulle sue basi, ha detto Trump.
4: Ora la cronaca: una violenta esplosione ha svegliato il piccolo paesino di Sant'Anatolia di Borgorese, in provincia di Rieti. In fiamme una casamatta della ditta pirotecnica Mattei, dove erano stoccate le polveri. Lì i vigili del fuoco, al lavoro dalle prime ore della mattina, hanno rinvenuto i corpi senza vita di due persone che inizialmente venivano dati per dispersi. Si tratterebbe di una persona e di un giovane. Quest'ultimo è uno dei tre lavoratori coinvolti nell'esplosione, altri due sono illesi.
3: L'ex parlamentare Mario Adinolfi è stato arrestato oggi con l'accusa di truffa ed evasione fiscale. Secondo la Procura di Roma, scommessa collettiva, il presunto sistema di cui Adinolfi farebbe parte avrebbe prodotto un danno vicino ai 5 milioni di euro. Attraverso quel circuito sarebbero stati raccolti milioni di euro da privati, ai quali poi venivano prospettati alti rendimenti, ma per diversi partecipanti queste promesse non si sarebbero tradotte nella restituzione delle somme investite.
4: Un medico dell'ASP di Palermo è stato accoltellato nella mattinata mentre era al lavoro. Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa ANSA, l'uomo sarebbe stato ferito da un soggetto che richiedeva alcune forniture mediche. Il medico avrebbe controllato la pratica e fatto notare che mancava un documento. A quel punto l'aggressore avrebbe estratto un coltello minacciando il medico. Quest'ultimo avrebbe tentato di scappare ma sarebbe stato colpito. Le sue condizioni sarebbero gravi ma non sarebbe in pericolo di vita. L'aggressore invece sarebbe stato bloccato dagli agenti di polizia intervenuti sul posto.
3: Il tennis. In semifinale a Wimbledon, Sinner e Djokovic si sfideranno di nuovo. Intanto il numero uno al mondo ripercorre il suo rapporto con il serbo, ricordando il loro primo incontro a Monte Carlo quando l'azzurro era solo un adolescente in cerca di una foto con un idolo irraggiungibile. Dalla speranza di conquistare un solo game fino al momento surreale della prima vittoria sul serbo, Jannik elogia l'incredibile etica del lavoro di Djokovic e la sua attuale rincorsa al 25esimo slam.
5: So che sono capace di batterlo se gioco bene, ma so anche benissimo che posso perdere. Per me, sai, come si allena, quanto dedica a se stesso, no? Il corpo e tutto, e la motivazione che ha ancora è incredibile. Credo che possiamo essere molto molto contenti che lui è ancora qua a dare il 100%, che prova a vincere il 25esimo slam, e quindi è molto bello averlo.
3: Sinner e Djokovic scenderanno in campo venerdì alle 14.30.
4: Con questo è tutto, a più tardi.
6: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea. Commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
7: A voi la linea. Ogni lunedì alle 14.30 con Lele Casini su Radio Lina.
8: Radio Lina, Radio Notizie. Una buona giornata da Virginia Devoto e dalla redazione del telegiornale di Videoline e Trasporti. Continuità ai dati della regione, il limite delle cancellazioni è stato superato su 3 rotte, la situazione più critica sul Cagliari Linate, al vettore contestati anche il mancato rispetto dell'obbligo di garantire andata e ritorno in giornata, i tempi di attesa al call center e la mancata attivazione dei voli aggiuntivi. La protesta dei comitati per l'eolico selvaggio, faremo ricorso contro il progetto vicino alla Basilica di Saccargia, un sit-in il 31 di luglio. È una raccolta firme contro nuove pale eoliche a Sanluri, Villanova Forro e Sardera e chilometri di cavi dotti, con una mobilitazione di Suentu Nostu oggi davanti al Palazzo del Consiglio regionale, annunciata una nuova mobilitazione il 1 agosto nei territori interessati. Allerta oggi per le ondate di calore su Sardegna centro-orientale e Campidano, attesi sino a 40 gradi. Intanto l'Organizzazione Mondiale della Sanità avvisa l'Europa la prossima settimana caldo record e emergenza sanitaria. Si sblocca in Consiglio regionale il percorso della variazione di bilancio fissato domani, il termine per gli emendamenti, copertura che può salire oltre il miliardo con le nuove risorse della vertenza entrate, ancora si attende però la certificazione dal Ministero. Gli spettacoli, Amy Stewart incanta il pubblico di Cagliari accompagnata dall'orchestra del Teatro Lirico, grandi applausi per il concerto che ha inaugurato il nuovo Teatro del Mare e stasera si replica. Lo sport, il calcio, il Cagliari rinnova il contratto di Andrea Belotti, l'attaccante sarà ancora a disposizione di Pisacane. Intanto stasera alle 18 il pre-raduno dei rossoblù ad a Seminello per poi trasferirsi al raduno di Ponte di Legno mercoledì 22 luglio. Ed è tutto per l'informazione regionale, a tutti voi all'ascolto un buon proseguimento di giornata.
9: Denti fissi in 24 ore, le hanno detto che senza osso non si può? Spesso non è vero. Sono il dottor Gian Nicola Boero, 24 anni di odontoiatria in Sardegna, 16 nei denti fissi, 2000 pazienti, garanzia degli impianti a vita. Mi chiami 800 125 828, ripeto 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei.
10: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
11: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
10: Info su suzuki.it.
12: Suzuki. Orione Motors, a Cagliari in via Mercalli 23.
13: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
14: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
15: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e Sanluri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
16: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
17: E regali di Natale.
18: Ma è piena estate.
17: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
19: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
20: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 19 luglio.
21: Torna il primo concorso musicale interamente dedicato alla creatività artistica in lingua sarda. 9 artisti emergenti, 2 serate tra Villanova Forru e Ussaramanna e una formula speciale. La giuria è il pubblico. Grandi ospiti accompagneranno le due serate. I Valentia, il Rocksteady Ensemble, con la partecipazione speciale di Rossella Fa e Fabrizio Lai. Musica, identità e innovazione per dare voce ai talenti dell'isola. 10 e 11 luglio a Villanova Forru e Ussaramanna a Regini Music Contest.
22: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
23: Arrivano i saldi estivi dell'Unione Digital. Dal 4 al 15 luglio, il 30% di sconto sull'abbonamento annuale. Scopri l'offerta su edicola.unionesarda.it. L'informazione non va in vacanza.

0: centro commerciale Fenicotteri Cagliari. Tutti i weekend di luglio, 15 euro per te. Pink Back Days. Ottieni 15 euro in gift card con 50 euro di spesa con almeno due scontrini di negozi diversi del centro. Ti aspettiamo al centro commerciale Fenicotteri Cagliari.
1: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro. Approfittane! Il leader dei comprooro resta aperto tutta l'estate. Massime valutazioni e pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
2: Tutti per Oro Cash.
3: L'11 luglio torna il Palio degli Asinelli di Olonlai, il grande evento dell'estate in Barbagia. Agonismo, musica e puro divertimento. La Proloco vi aspetta nel cuore della Sardegna per una festa unica che ogni anno conquista migliaia di persone. Presentano Roberto Tangiano e Tore Budroni. L'11 luglio, tutti a Olonlai, non potete mancare.
4: L'11 luglio prende il via il Festival della Marina di Villa Simius. Alle 21.30 nella piazzetta del Molo S, il premio Oscar Kenneth Lonergan e l'attrice J. Smith Cameron dialogheranno sul grande cinema internazionale. Il 12 luglio sarà la volta di Sonia Bergamasco e della finalista al premio Strega Maria Grazia Calandrone, protagonista di un incontro tra cinema, teatro e poesia. Festival della Marina di Villa Simius, dall'11 luglio al 2 agosto.
5: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
6: Il segreto delle estati più belle? Gavi.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
2: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
1: Info su suzuki.it.
3: Suzuki. Orione Motors, a Cagliari in via Mercalli 23.
4: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera?

Edicola Collunione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.

0: Sono le 14 e 31 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
3: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nuova apertura a Centro Commerciale I Fenicotteri, via San Simone 60 Cagliari o su orofino.it. Vuoi studiare design, moda o comunicazione senza lasciare la Sardegna? IED Cagliari è l'unica scuola di design riconosciuta nell'isola con diplomi di laurea. Quattro corsi triennali. Design della comunicazione, media design, fashion design e interior design. Scoprili all'Open Day di giovedì 9 luglio, dalle 9.30 alle 13.30 a Villa Satta, viale Trento 39, Cagliari. IED Cagliari, il design d'eccellenza nella tua terra. Registrati su ied.it.
4: Il meglio della chitarra mondiale alla Musica Arena in Fiera di Cagliari per la rassegna Cagliari dal vivo. Matteo Mancuso e Eric Johnson sullo stesso palco sabato 11 luglio 2026. La leggenda americana Eric Johnson, vincitore di un Grammy, e il talento italiano Matteo Mancuso, tra i chitarristi più acclamati della nuova generazione. Un doppio concerto unico tra tecnica, emozione e grande musica dal vivo. Una combo incredibile e unico appuntamento in Italia. Biglietti disponibili sul circuito box office.
5: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
6: L'11 luglio torna il Palio degli Asinelli di Olonlai, il grande evento dell'estate in Barbagia. Agonismo, musica e puro divertimento. La Proloco vi aspetta nel cuore della Sardegna per una festa unica che ogni anno conquista migliaia di persone. Presentano Roberto Tangiano e Tore Budroni. L'11 luglio tutti a Olonlai, non potete mancare.
7: La città è piena di energie, è fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia. Quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
8: Vieni a scoprirla da Autobahn. Via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari. Fare impresa è un atto di resistenza quotidiana. Per questo torna il programma US di Unione Sarda. Formazione mirata, comunicazione efficace, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
1: Il grande calcio dei mondiali 2026 è arrivato e la tua nuova curva di fiducia è a Settimo San Pietro. Inaugura la stagione delle grandi emozioni a Lucky Star. Maxi schermi, passione e tutta l'energia della Coppa del Mondo FIFA. Da noi vedi tutte le partite in diretta, compresa la finale. Il Lucky Star di Settimo è il posto giusto per la tua estate mondiale. Ci trovi a Settimo San Pietro, fianco Cifadda e fai centro.
2: Il 7 agosto 2026 all'Olbi Arena è in arrivo il Giova Summer Party.
3: Prima che il vento si porti via tutto.
2: Una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale.
3: Respira questa libertà.
2: Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti. Info e biglietti su tridentmusic.it.
4: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
5: E regali di Natale.
6: Ma è piena estate.
5: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
7: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
8: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 19 luglio.
9: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
10: Accendi Swift Hybrid. Muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
11: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere. Anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
10: Info su suzuki.it.
12: Suzuki. Orione Motors, a Cagliari in via Mercalli 23.
13: Venerdì 10 luglio, in edicola con l'Unione Sarda e sull'app L'Unione Digital, l'Unione Plus. Nel nuovo numero, la corsa della Cina all'intelligenza artificiale. Dai robot che intervengono nelle emergenze agli assistenti domestici intelligenti. Perché il dragone sta cambiando le regole del gioco.
14: Radiolina, meteo.
15: Amici di Radiolina, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Condizioni meteo estive in Sardegna nelle prossime ore e nei prossimi giorni, non sono attese grandi perturbazioni per un bel po', alta pressione, sole protagonista, ma anche il caldo che torna a intensificarsi, punte massime che arriveranno anche a superare tra domani e dopo i 35 gradi, sto parlando di temperature all'ombra, al sole quindi anche qualcosa in più. Si sta un pochino meglio lungo la fascia costiera, grazie anche a un po' di brezza, da segnalare un rinforzo del vento sul canale di Sardegna, alle bocche di Bonifacio. Per i dettagli c'è Trebi Meteo.
16: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.

0: Vorrei rendere il giardino più vivibile per l'estate.
1: C'è lo spaccaprezzo Cifad. Piscine, barbecue e arredo giardino con sconti fino al 50%.
0: E per il caldo in casa?
1: Ci sono climatizzazione e zanzariere su misura. Il nostro reparto tecnico può aiutarla a scegliere la soluzione più adatta.
0: Perfetto, così sistemo fuori e dentro.
1: Proprio così, perché migliorare la casa migliora la vita.
2: Cifad, il brico 100% Sardegna.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: In apertura agli esteri, il portavoce della Commissione europea, in merito al nuovo attacco di Trump alla Spagna, ha dichiarato: abbiamo sempre detto che le economie di Unione europea e Stati Uniti sono fortemente integrate ed è interesse comune salvaguardare i nostri rapporti. Ci aspettiamo che gli Stati Uniti rispettino gli impegni della dichiarazione congiunta di Thornberry. L'esecutivo europeo ha aggiunto impegnato nella protezione degli interessi dell'Unione europea e i suoi Stati membri sono pienamente protetti. Poi sull'Iran ha affermato che solo la diplomazia porterà ad una soluzione duratura.
3: Le forze ucraine hanno attaccato con droni nel sud della Russia una stazione di compressione del gasdotto Blue Stream che porta gas russo verso la Turchia. L'ho riferito la Gazprom, citata dalla TASS. L'attacco puntava a interrompere il flusso del gasdotto che raggiunge la Turchia dopo aver attraversato il Mar Nero, ma secondo Gazprom le pronte misure adottate hanno impedito l'interruzione.
4: Ora la cronaca: una forte esplosione a Sant'Anatolia di Borgorese, Rieti, in una fabbrica di fuochi d'artificio. Due i morti sotto le macerie dopo un crollo parziale. Il boato è stato udito anche a diversi chilometri di distanza, da dove è stata visibile una densa colonna di fumo nero. Le vittime sono una donna e un ragazzo, quest'ultimo è uno dei tre lavoratori coinvolti nella deflagrazione. Gli altri due sono illesi. Nel luglio 2023 la ditta aveva subito un altro incidente in cui erano morte tre persone, padre e due figli, tutti di Avezzano.
3: Oggi Walter Lavitola è atteso in procura a Roma per essere interrogato in quanto indagato nel procedimento legato all'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci avvenuto a Pomezia nell'ottobre dell'anno scorso. Per gli inquirenti Lavitola è il mandante dell'azione dinamitarda portata avanti all'esterno della villetta dove il conduttore di Report vive con la propria famiglia. Ranucci dal canto suo si è detto incredulo, sicuro che Lavitola non gli avrebbe mai fatto del male.
4: Il virus West Nile si sta diffondendo in maniera massiccia in Emilia Romagna, lo testimoniano i test effettuati nelle province del territorio. In 6 circoscrizioni su 9 infatti sono stati trovati campioni di zanzare positive all'infezione. Il servizio sanitario regionale mantiene alto il livello di attenzione, anche se è corretto precisare che allo stato attuale si tratta di una circolazione endemica, quindi ormai stabilmente presente, per la quale a oggi il sistema di sorveglianza sanitaria non ha rilevato casi di infezione nell'uomo. I dati lasciano però presagire che nelle prossime settimane si potrebbero osservare casi di forme gravi di malattia.
3: Il tennis: a Wimbledon l'Italia sogna una giornata che potrebbe entrare nella storia. Oggi sul centrale quarti di finale Jasmine Paolini affronta Marta Kostiuk, mentre Flavio Cobolli sfida la wild card britannica Arthur Fairey. Se entrambi dovessero raggiungere Sinner in semifinale, il tennis italiano stabilirebbe un nuovo primato assoluto. Per la prima volta tre azzurri approderebbero alle semifinali di uno slam nello stesso torneo. Cobolli inoltre potrebbe regalare all'Italia la quarta presenza di due semifinalisti nel tabellone maschile di uno slam, dopo il Roland Garros 1960-2025 2026, mantenendo vivo anche il sogno di una prima finale tutta italiana in un major maschile.
4: E per il momento è tutto, a più tardi.
5: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
6: Ad esempio il box doccia Gate 120x80, altezza 190 cm, spessore 6 mm, con profili cromati e a soli 209 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
8: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
9: Internet veloce!
8: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
9: Radio Lina, Radio Notizie.
10: Una buona serata da Virginia Devoto e dalla redazione del telegiornale di Videolina. La cronaca: un grosso incendio è divampato tra la statale 554 e il policlinico di Monserrato, nei terreni verso la statale 387. A fuoco da fine mattina sterpaglie, ma con l'avanzare dei minuti il fronte delle fiamme, spinto dal vento, si sta muovendo in varie direzioni. La statale 387 verso Doglianova e Soleminis è stata chiusa al traffico. Sul posto le squadre della forestale, i vigili del fuoco, del comando di Cagliari e quattro elicotteri più un Super Puma e un Canadair in arrivo dalla base di Olbia. Continuità territoriale: i dati della regione, il limite di cancellazioni è stato superato su tre rotte, situazione critica sulla Cagliari-Linate. Al vettore contestati anche il mancato rispetto dell'obbligo di garantire andata e ritorno in giornata. La protesta dei comitati per l'eolico selvaggio: faremo ricorso contro il progetto vicino alla Basilica di Saccargia. Il sit-in il 31 di luglio è una raccolta firme contro nuove pale eoliche a Sanluri, Villanova Forru e Sardara e chilometri di cavidotti, con una mobilitazione di Suentu Nostu davanti al Palazzo del Consiglio regionale a Cagliari. Annunciata una nuova mobilitazione il 1 agosto nei territori interessati. Prorogata anche per domani l'allerta per le ondate di calore sulla Sardegna centro orientale e Campidano, dove sono attesi sino a 40 gradi. Intanto l'Organizzazione Mondiale della Sanità avvisa l'Europa: la prossima settimana è emergenza sanitaria. Si sblocca in Consiglio regionale il percorso della variazione di bilancio, fissato domani il termine per gli emendamenti. Lo sport, il calcio: il Cagliari rinnova il contratto di Andrea Belotti, l'attaccante sarà ancora a disposizione di Pisacane per la prossima stagione in Serie A. Stasera intanto alle 18 il pre-raduno dei rossoblù ad Assemineo, per poi trasferirsi a Ponte di Legno mercoledì 22 luglio. È tutto per l'informazione regionale. A tutti voi all'ascolto, un buon proseguimento di giornata.
11: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
12: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
13: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
12: Saldi Globo. Conviene per davvero.
14: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
15: Ignazio ha detto sì ai denti fissi su impianti, scegliendo Ventura Centro Odontoiatrico. Prenota una prima visita implantologica. Contattaci al numero 800 161 008. Ti aspettiamo!
16: Pronti? Partenza? Convenienza! Dal 6 all'11 luglio non lasciarti sfuggire le offerte a tempo su tanti prodotti, come il Mega Maxi Pane per hamburger Roberto, da 250 grammi a 1,65€. Il Bacardi Breezer, da 275 ml a 1,69€. E le salse hummus e guacamole Saclà, a partire da 190 grammi a 1,89€. Supermercati Coop di Sardegna, la tua spesa conveniente in un'isola di qualità. Ricorda che puoi pagare anche con i buoni pasto Coverflex e Satispay. Punti vendita aderenti. La Coop sei tu.
17: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista. Prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
18: Scopri il programma US, comunicazione efficace per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Su giornale e sito web, comunicati aziendali per raccontarsi, ottenere visibilità raggiungendo clienti attuali e potenziali e trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
19: Benvenuti in Programma US, il racconto delle imprese sarde che hanno scelto di crescere insieme a noi.
20: Storia di impresa e di successo. Oggi è tornato a trovarci qui sulla radiolina Nicola Perra, fondatore di NP Immobiliare, azienda nata, ricordiamo, a Cagliari nel 2019, che trasforma grandi edifici, ad esempio palazzi, grandi uffici, in appartamenti come monolocali, bilocali e trilocali. Ben ritrovato Nicola Perra.
21: Grazie Giuseppe, ciao a tutti.
20: Abbiamo visto che negli ultimi anni NP Immobiliare ha avuto una crescita importante. Qual è stato l'acceleratore?
21: Ma sicuramente la fiducia che clienti e investitori hanno rimesso nella mia persona e nella mia azienda. Ecco, quello degli investitori è sicuramente un acceleratore importantissimo che ho avuto fin dall'inizio, ovvero persone, magari imprenditori in altri ambiti che non sono quello dell'immobiliare, che hanno una liquidità da parte e che decidono di investirla con me nei miei progetti. Questo sicuramente, essendo io partito completamente da zero, è stato una cosa che mi ha fatto fare il salto quantico, ecco, quello sicuramente è stato importante.
20: Quindi, in parole povere, un investitore si rivolge a voi e vi affida un capitale?
21: Sì, allora, sono contatti che arrivano magari tramite le persone che sono già vicine a te. C'è il classico imprenditore che ha lavorato 20 anni e che ha da parte una discreta liquidità di soldi, ecco, e non sa in qualche modo come investire, oppure non trova quegli strumenti nel mercato finanziario o non ha le capacità per investire questo denaro che ha guadagnato durante, diciamo, gli anni di attività imprenditoriale. E allora noi andiamo a proporre all'imprenditore di turno: senti, noi dobbiamo realizzare questi 8 appartamenti, tutta l'operazione cuba €500.000, noi ne mettiamo 250, ti va di mettere gli altri 250 e di partecipare con noi a questa operazione?
20: E come hai fatto a conquistarti la fiducia degli investitori?
21: Questa è una bella domanda, perché io sono partito molto giovane e di sicuro non avevo gli investitori inizialmente. Quello che succede è che magari le persone vedono quando tu magari hai fatto il primo appartamentino e l'hai venduto, poi ne hai fatto due e sei riuscito a venderli prima del tempo, poi ne hai fatto tre, e allora iniziano: senti, ma fammi capire come funziona questa cosa, cosa fai nello specifico, eccetera, e sono incuriositi. Poi la persona incuriosita dice: senti, ma io ho €20.000, posso investirli in questo progetto con te? Mi piacerebbe investirli con te, mi piace come lavori, eccetera, eccetera. Siamo arrivati ora ad avere €1.000.000 di investitori terzi, che da anni ripongono fiducia sui nostri progetti e continuano a investire anno dopo anno.
20: Quale tipi di contratti utilizzi con gli investitori e che rendimenti offri?
21: Allora, il contratto classico che si utilizza è quello di associazione in partecipazione oppure quello di finanziamento fruttifero. Questi sono i due contratti che dal punto di vista legale tutelano me e tutelano l'investitore che ha deciso di partecipare al mio investimento. I rendimenti possono variare a seconda dell'operazione che abbiamo deciso di fare assieme. Solitamente vanno dal 10 al 12% su base annua.
20: Come possiamo contattare NP Immobiliare?
21: Tramite i miei canali social: Nicola Perra, Instagram, TikTok e Facebook, e sul mio sito www.nicolaperraimmobiliare.it.
20: E allora ringraziamo Nicola Perra, fondatore di NP Immobiliare. Alla prossima.
21: Grazie a te Giuseppe, ciao a tutti.

0: Radiolina è media partner dei migliori eventi. Tenetevi pronti perché ci siamo quasi. Venerdì 10 luglio in Piazza Costituzione a Villanova Forru prende il via la Regini Music Contest. 5 artisti emergenti si sfideranno sul palco con le loro canzoni in lingua sarda. A decretare il vincitore sarà il pubblico presente. Ospiti della serata i Balentia. Appuntamento dalle ore 21 per una serata di musica e partecipazione.
1: Attenzione! Tutti i passeggeri tra i 18 e i 35 anni sono chiamati all'imbarco. Destinazioni Berlino, Dublino, Barcellona, Parigi, Gate, centro per l'impiego. Il volo è gratuito.
2: L'Imbas finanzia la tua formazione all'estero. Impari una lingua e costruisci il tuo futuro in Sardegna. Fai domanda entro il 31 luglio. Vai su avvisolimbas.it.
3: 11 e 12 luglio vi aspettiamo al terzo Beer Good in Piazza Marconi a Villa Puzzu. Birre artigianali, music live, street food, giochi e intrattenimento musicale. Sabato 11 luglio, Cortes Apertes, presenta Elena Ciccu.
4: Denti fissi in 24 ore. Le hanno detto che senza osso non si può? Spesso non è vero. Sono il dottor Giannicola Boero, 24 anni di odontoiatria in Sardegna, 16 nei denti fissi, 2000 pazienti, garanzia degli impianti a vita. Mi chiami 800 125 828, ripeto 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei.
5: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
6: E regali di Natale.
7: Ma è piena estate.
6: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
8: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
9: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 19 luglio.
10: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
11: L'11 luglio prende il via il Festival della Marina di Villa Simius. Alle 21.30 nella piazzetta del Molo S, il premio Oscar Kenneth Lonergan e l'attrice J. Smith Cameron dialogheranno sul grande cinema internazionale. Il 12 luglio sarà la volta di Sonia Bergamasco e della finalista al premio Strega Maria Grazia Calandrone, protagoniste di un incontro tra cinema, teatro e poesia. Festival della Marina di Villa Simius, dall'11 luglio al 2 agosto.
12: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Sono le 15 e 30 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: La Strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata, tutti i giorni alle 12.30 con Simona De Francisci, su Radiolina.
3: L'Associazione Città di Quarto 1928 organizza la 41esima Sciampitta 2026 dal 10 luglio al 15 luglio. Il Festival Internazionale del Folklore a Quarto Sant'Elena e Sant'Anna Arresi.
4: Oh no, stanno tornando le zanzare.
5: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
6: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
7: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
6: 070 22 240.
8: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
9: Centro commerciale Fenicotteri Cagliari. Tutti i weekend di luglio, 15 euro per te. Pink Back Days. Ottieni 15 euro in gift card con 50 euro di spesa con almeno due scontrini di negozi diversi del centro. Ti aspettiamo al centro commerciale Fenicotteri Cagliari.
10: Vuoi studiare design, moda o comunicazione senza lasciare la Sardegna? IED Cagliari è l'unica scuola di design riconosciuta nell'isola con diplomi di laurea. Quattro corsi triennali. Design della comunicazione, media design, fashion design e interior design. Scoprili all'Open Day di giovedì 9 luglio, dalle 9.30 alle 13.30 a Villa Satta, Viale Trento 39, Cagliari. IED Cagliari, il design d'eccellenza nella tua terra. Registrati su ied.it.
11: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco. Pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico. Perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce. Come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
12: Venerdì 10 luglio, in edicola con l'Unione Sarda e sull'app L'Unione Digital, l'Unione Plus. Nel nuovo numero, la corsa della Cina all'intelligenza artificiale. Dai robot che intervengono nelle emergenze agli assistenti domestici intelligenti. Perché il dragone sta cambiando le regole del gioco.

0: Buon pomeriggio, ben trovati a una nuova edizione del telegiornale di Videolina. Subito i titoli del nostro sommario. Caldo estremo in Sardegna, allerta meteo con temperature fino a 40 gradi, rischio incendi elevato in tutta l'isola. L'Organizzazione Mondiale Sanità avvisa l'Europa, emergenza sanitaria. La protesta dei comitati per l'eolico selvaggio, faremo ricorso contro il progetto vicino alla Basilica di Saccargia. Sit-in il 31 luglio, mobilitazione di Suentu Nostru. Cantiere della metropolitana leggera di Cagliari, nuovo capitolo della storia infinita, ancora 2 anni per la fine dei lavori, commercianti in difficoltà. Amy Stewart incanta il pubblico di Cagliari, accompagnata dall'orchestra del Teatro Lirico. Grandi applausi per il concerto che ha inaugurato un nuovo Teatro del Mare. Stasera si replica. Il Cagliari rinnova il contratto di Andrea Belotti. L'attaccante sarà ancora a disposizione di Pisacane. Nel pomeriggio, primo raduno da Seminello. 22 luglio, partenza per la Val Camonica. C'è l'emergenza caldo, un'apertura del nostro giornale per questa nuova ondata con temperature molto elevate che si abbatteranno anche sulla Sardegna e che raggiungeranno i 40 gradi, diventata ormai un'emergenza sanitaria secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Virginia Devoto.
1: Sono attese alte temperature nelle prossime ore, diciamo che raggiungeranno i 40 gradi sulla parte orientale della Sardegna. Avremo sicuramente temperature alte sulle coste del Sarrabus, sulle coste della Gallura, ma anche nel medio campidano e nelle zone più calde della Sardegna centrale.
2: Nuova ondata di calore con l'allerta dell'ARPAS per diverse zone dell'isola dove si raggiungeranno i 40 gradi di massima, ma saranno alte anche le temperature minime.
1: Spereremo i 20 gradi nelle temperature minime in gran parte di località, comprese anche città come Cagliari. Questo significa che comunque avremo delle notti calde, quelle che noi tecnicamente chiamiamo notti tropicali, per parecchi giorni di fila, quindi questo caldo non ci lascerà neanche nelle ore notturne, proprio per effetto di queste alte temperature anche nelle ore notturne.
2: Intanto l'Organizzazione Mondiale della Sanità avverte che la prossima settimana per l'Europa sarà la più rovente per quest'estate e lancia l'allarme sull'emergenza sanitaria per le ondate di calore.
1: Un'alta pressione sull'Europa centrale e una perturbazione sull'Atlantico che assieme fanno arrivare questo flusso di aria calda che interesserà tutta l'Italia, quindi la Sardegna verrà presa in pieno e per almeno una settimana avremo ancora delle alte temperature che ci interesseranno, insomma, un po' dappertutto.
0: La protesta dei comitati contro l'eolico selvaggio, faremo ricorso contro il progetto vicino alla Basilica di Saccargia, dicono, sentiamo Massimiliano Reis.
3: La cosa gravissima è che si parla di una riduzione ipotetica di interessamento del coinvolgimento del paesaggio offeso interessato. In realtà non è così, perché passiamo da aerogeneratori alti 70 metri ad aerogeneratori alti 180 metri.
4: 27 pale eoliche alte 180 metri vicino alla Basilica di Saccargia, un impianto da realizzare in un'area già compromessa da un altro parco eolico, territorio dei comuni di Nulvi e Ploaghe, una minaccia secondo comitati e associazioni che si oppongono alla la speculazione energetica per l'ambiente e la storia che la Basilica rappresenta.
3: Il cuore della nostra identità, della nostra vita e della nostra possibilità di futuro. Ricordiamoci che stiamo parlando di terra a vocazione agricola, vocazione culturale. La Basilica di Saccargia è un simbolo della Sardegna nel mondo.
4: Il prossimo 31 luglio è in programma una mobilitazione dei comitati davanti alla Basilica di Saccargia e nell'occasione verrà ufficializzato il ricorso al TAR che sarà presentato dall'avvocato Lorenzo Palermo contro il progetto di parco eolico.
3: La regione Sardegna non poteva emettere l'autorizzazione unica non avendo certezza che lo studio del vento fosse fatto in modo regolare. Quello studio per noi non è regolare e quell'autorizzazione non può essere valida. Impugneremo quell'autorizzazione e pretendiamo che la magistratura entri nel merito delle valutazioni tecniche e normative.
0: È partita una raccolta firme contro le nuove pale eoliche a Sanluri, Villanova Forro e Sardara. Questa mattina c'è stato un sit-in davanti al Palazzo del Consiglio regionale. Sentiamo Mariangela Lampis.
5: Sono 12 aerogeneratori di grandissima taglia, oltre i 200 metri,
6: che producono circa 72 megawatt di potenza, che attraverso dei cavidotti percorrerà e taglierà tutto il nostro territorio, ma non solo, arriverà fino a Serargius e poi sarà utilizzato, ci viene detto e scritto nel progetto, dalla Saras per la produzione di idrogeno verde. Eliminerà un po' della sua impronta di carbonio. A noi resteranno le macerie.
7: Sotto il marmo di Nivola le adesioni, le firme sulla petizione popolare contro il progetto presentato da Enel sull'installazione di pale eoliche, 12 aerogeneratori e batterie di accumulo. Il comitato contro la speculazione energetica su Entunostu ha annunciato oggi davanti al palazzo del Consiglio regionale a Cagliari anche una grande manifestazione di protesta il prossimo 1° agosto nei territori toccati dal progetto: Saluri, Sardara, Viranova, Forru. Una fascia tricolore c'è, ma è piegata, stretta fra le mani.
8: Senza indossarla, perché voglio dire che io qui rappresento la comunità di Viranova Forru, ma non rappresento lo Stato, perché se lo Stato mi tratta da cretino, io non rispetto lo Stato.
9: A Viranova Forru c'è una comunità energetica, è la prima comunità energetica registrata dal GSE in Sardegna dal marzo del 2023, quindi sono oltre 3 anni. Nessuno può dire che siamo contro la transizione ecologica, siamo certamente contro una transizione ecologica che non tiene conto in nessuna maniera dei bisogni della popolazione, degli interessi della popolazione e neanche chiede il parere alla popolazione. Una transizione ecologica fatta in questo modo non è giusta e quindi non è una transizione ecologica.
0: Ci fermiamo, cioè la pubblicità.

0: Saluta a tutti da Elena Ledda, sa radiolina i sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6:04 di Ammengianu, ai 4:04 di Apustibrangiu e ai 10:04 di Assunotti. E su domenico a mesudì puro, in sa radiolina.
1: Zero.
2: Continuità territoriale, botta e risposta tra Regione e Aeroitalia, la compagnia che poche ore fa aveva diffuso dati record di puntualità del servizio, viene invece contestato il superamento del limite del 2% di cancellazioni su tre collegamenti con criticità sulla Cagliari-Linate e Cagliari-Fiumicino. Già avviate le procedure per altre inadempienze e possibili sanzioni a fine stagione. E adesso la politica, si sblocca in Consiglio regionale il percorso della variazione di bilancio fissato domani, a domani termine per gli emendamenti. Stefano Fioretti.
3: Qualcosa si muove dopo 5 mesi di attesa dal momento dell'annuncio della variazione di bilancio, con le ultime settimane segnate dalle tensioni nel campo largo. Si sblocca adesso in Consiglio regionale il percorso della manovrina, se non altro con il termine per gli emendamenti, finalmente fissato dalla Commissione dove il testo si era arenato. Entro le 15 di domani l'integrazione al provvedimento, da valutare poi in Commissione mercoledì 15 e con possibile ingresso in aula nella penultima settimana del mese. L'uscita dallo stallo, diventato imbarazzante con l'ultimo vertice fra capigruppo di maggioranza convocato in presidenza per un richiamo diffuso la responsabilità, in particolare a chi rivendicava più spazi di manovra nella gestione finanziaria. Dal tavolo del campo largo anche la conferma di ulteriori risorse in arrivo dall'avvertenza entrate, che già arricchisce la variazione. Un tesoretto da circa 400 milioni in aggiunta ai 750, per una copertura complessiva da oltre 1 miliardo. Al comunicato ufficiale del Ministero dell'Economia deve seguire la certificazione delle somme, ma la volontà è di procedere comunque, sfidando eventuali stop per riprogrammazioni di spese. In maggioranza si esclude l'ipotesi, invece sostenuta dall'opposizione, che il tesoretto possa slittare all'assestamento, solitamente di agosto, e che appare già destinato a settembre. Si vedrà in corsa, come resta da definire fra schieramenti, la partita della Commissione Speciale sull'Energia. Può risultare decisivo il rispetto di quell'impegno per istituirla e a guida minoranza, datato ormai un anno fa.
2: E adesso la nostra inchiesta sul cantiere della metropolitana leggera di Cagliari. Siamo andati in Viale Diaz e via Roma per vedere come procedono i lavori con Luca Neri.

All'altezza dell'intersezione con Via della Stazione Vecchia si conclude la parte pavimentata di Viale Diaz nel cantiere per la metropolitana leggera, diciamo quasi completata in realtà, perché resta una voragine centrale dove la vegetazione continua a crescere rigogliosa. Quando sarà completato anche quel tratto si potrà parlare di lavoro concluso in questo primo tratto. Solo un capitolo della storia infinita, i lavori vanno avanti, ma per la conclusione ci sarà ancora da aspettare, e non poco, almeno altri 2 anni. Nel frattempo non c'è traccia di rendering o cronoprogrammi a beneficio di cittadini e turisti, che restano come in balia del cantiere, dei suoi scavi, delle transenne. Qua all'inizio di Viale Diaz il discorso cambia, perché la pavimentazione ancora non c'è, le rotaie ancora non ci sono, il panorama è decisamente poco affascinante. E a un discorso estetico se ne aggiunge anche uno che riguarda il traffico, perché la carreggiata è ristretta e all'ora di punta il traffico appunto avanza. Se il discorso estetico vale per Viale Diaz, figuriamoci per il lungomare di Via Roma, quello che dovrebbe essere la cartolina della città. Pensiamo ai tantissimi turisti, croceristi che arriveranno magari per godersi il rinnovato waterfront di Via Roma. Beh, troveranno uno spettacolo come questo e anche il paradosso

0: proprio a causa di questi lavori c'è un edicolante che è rimasto praticamente imprigionato. Ci racconta questa storia Massimiliano Reis.
1: Prigioniero del cantiere per la metropolitana di superficie in Viale Diaz a Cagliari, teatro dell'assurdo di Ionesco, ma è tutto vero. Lavori infiniti che condizionano l'attività dell'edicola gestita da Giuseppe Conti, 76 anni, innamorato del suo lavoro. Anche se deve fare i conti oggi con enormi difficoltà. Per lui è scattata una mobilitazione sul web. Chiediamo a tutti, se vi è possibile, di fare una piccola camminata per acquistare quotidiani e riviste nell'edicola di Giuseppe Conti.
2: Io vengo ogni tanto a Cagliari a trovarla perché lei ha bisogno di sostegno, per
3: grazie,
2: carità.
3: Grazie.
2: Allora, l'Unione.
3: 5 anni da quando hanno iniziato i lavori e adesso è peggiorato perché mi hanno chiuso del tutto, non c'ho più possibilità di lavorare.
1: Ecco il percorso per arrivare all'edicola di Giuseppe Conti, un percorso che sembra una trincea, il chiosco è ormai isolato con vista poco rassicurante sul cantiere che non procede certo in modo spedito.
3: Vuoi tutto star paglie? Io la mattina mi devo alzare alle 2:30 del mattino per andare a prendermi i giornali perché gli avvisi qua non arrivano e sono costretto a alzarmi tutti i giorni alle 2:30.
0: Facciamo ancora una breve pausa.
4: Torna il primo concorso musicale interamente dedicato alla creatività artistica in lingua sarda. 9 artisti emergenti, 2 serate tra Villanova Forru e Ussaramanna e una formula speciale. La giuria è il pubblico. Grandi ospiti accompagneranno le 2 serate. I Valentia, il Rocksteady Ensemble con la partecipazione speciale di Rossella Fa e Fabrizio Lai. Musica, identità e innovazione per dare voce ai talenti dell'isola. 10 e 11 luglio a Villanova Forru e Ussaramanna a Regini Music Contest.
5: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino. Nuova apertura, centro commerciale in Fenicotteri, via San Simone 60, Cagliari. O su orofino.it.
6: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero. Dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato. Dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso

0: Gli o le modelle potranno essere scelti tra i visitatori del centro. Ma animali dal 3 al 31 luglio. Ma animali dal 3 al 31 luglio.
1: Dove vai?
2: Il meglio della chitarra mondiale alla Musica Arena in Fiera di Cagliari per la rassegna Cagliari dal vivo. Matteo Mancuso e Eric Johnson sullo stesso palco sabato 11 luglio 2026. La leggenda americana Eric Johnson, vincitore di un Grammy, e il talento italiano Matteo Mancuso, tra i chitarristi più acclamati della nuova generazione. Un doppio concerto unico tra tecnica, emozione e grande musica dal vivo. Una combo incredibile e unico appuntamento in Italia. Biglietti disponibili sul circuito box office.
3: Radiolina, meteo.
4: Amici di Radiolina, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Condizioni meteo estive in Sardegna nelle prossime ore e nei prossimi giorni. Grandi cose non capiteranno mai, quindi sole sempre protagonista, però attenzione, anche caldo sempre protagonista. Temperature davvero alte con punte massime nelle prossime giornate localmente oltre i 35 gradi, specialmente nelle zone interne, ma per esempio domani a Cagliari toccheremo anche i 37-38. Vi segnalo per finire un po' di vento per ora dei quadranti occidentali, ma per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
3: Il segreto delle estati più belle?

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: L'ASL di Oristano ha avviato un nuovo sistema per semplificare il rinnovo delle ricette per chi non ha il medico di famiglia. Mario Tasca.
2: L'assistenza ai pazienti qua è garantita anche per i pazienti che non hanno un medico, ma tra breve ospiteremo anche medici di medicina generale, quindi con i propri pazienti.
3: L'ASL di Oristano sta strutturando progressivamente l'accoglienza per chi non ha il medico di base e oltre alla prossima integrazione di professionisti presso la casa di comunità è stata attivata una procedura per abbattere le file negli ambulatori, rivolta a chi deve semplicemente rinnovare una terapia cronica.
2: È stato attivato uno sportello di accoglienza gestito da personale sanitario, quindi infermieri di comunità che raccolgono quella che è il bisogno del paziente e nel caso che debbano esclusivamente avere una ripetizione delle impegnative, se già non lo hanno, forniscono il modulo, ritirano il modulo che verrà portato al medico di riferimento di quel paziente.
3: Il modulo è scaricabile online e la richiesta può essere inviata anche via mail. La prescrizione verrà valutata dal medico e sarà disponibile entro 48-72 ore lavorative nel fascicolo sanitario elettronico, via mail o in formato cartaceo. Dopo la fase sperimentale, il sistema potrebbe essere esteso alle altre case della comunità della provincia.
4: È un bisogno importante in termini numerici, ma è un bisogno complesso, per cui dobbiamo valutare quali possono essere le criticità che emergono in modo da poterle correggere man mano e ottimizzarle per tutti i pazienti.
1: I comuni del Sulcis chiedono alla regione come mai non hanno ancora ricevuto i ristori per i danni del ciclone Harry. Valentina Orcio.
5: 12 sindaci, una sola voce, quella dell'Unione dei Comuni del Sulcis. È una domanda che a mesi dal ciclone Harry attende ancora una risposta. Dove sono i ristori? Perché il tempo passa ma i danni restano, i territori continuano a fare i conti con le conseguenze del maltempo che a gennaio ha messo in ginocchio l'isola.
6: Nonostante siano passati parecchi mesi da quando i comuni hanno segnalato le proprie criticità, ad oggi non abbiamo ancora ricevuto alcuna comunicazione circa l'effettiva erogazione dei contributi che sono indispensabili per la sistemazione sia della viabilità rurale che di quelle opere indispensabili per la mitigazione del rischio idrogeologico.
5: Con una lettera indirizzata alla Presidente Alessandra Todd e agli assessorati competenti alla Protezione Civile, i primi cittadini chiedono di conoscere quando saranno assegnati i finanziamenti destinati. Una risposta che denunciano continua a non arrivare.
7: Abbiamo deciso di fare questo documento come Unione dei Comuni, 12 comuni dell'Unione, per sollecitare la Regione Sardegna e soprattutto la Protezione Civile di dare risposte sulla questione ciclone Harry.
8: Ad oggi si ha bisogno di interventi strutturali, di interventi importanti. Quindi quello che si sollecita è che i fondi arrivino in fretta e che possano essere utilizzati per mitigare.

0: mitigare questo danno e mitigare questo rischio.
1: Mediterraneo si scalda e aumentano le specie aliene, c'è l'allarme del centro di recupero del SINIS. Stefano Birocchi.
2: Il Mediterraneo cambia volto, l'innalzamento della temperatura favorisce l'arrivo di specie aliene, oltre 240 quelle censite, il 68% ormai stabile lungo le coste, mentre il 77% dei rifiuti marini è costituito da plastiche. È la fotografia scattata dall'ISPRA nella giornata internazionale dedicata al Mare Nostrum, un quadro preoccupante mitigato da un dato in controtendenza: in 6 anni gli stock ittici sovrasfruttati sono scesi dall'85 al 75%. In Sardegna continua a creare danni all'ecosistema e alla pesca il granchio blu, anche se la popolazione sembra essere in lieve diminuzione.
3: Probabilmente anche il prelievo a scopo alimentare nostro ha contribuito appunto a ridurre un minimo la presenza massiva di questa specie.
2: Intanto il 90% delle tartarughe salvate dal centro di recupero del SINIS presenta conseguenze dovute alla plastica.
3: Sia per l'ingestione che hanno subito, appunto hanno ingerito plastica accidentalmente, o vi sono rimaste intrappolate, e questo è un problema che si sta verificando sempre più spesso. Ma le microplastiche che derivano dalla frammentazione di vegetali più grandi sono direttamente disponibili per esempio per la fauna ittica o per altri organismi filtratori, che quindi ingeriscono direttamente i frammenti e poi vengono trasferiti ai tessuti, e se sono dei pesci appunto che noi mangiamo vengono trasferiti direttamente a noi, ma attraverso magari delle sostanze tossiche che sono contenute nelle plastiche stesse.
1: C'è un'iniziativa dell'Unione Sarda per i nuovi abbonati, sentiamo.
4: L'informazione dell'Unione Sarda per un anno intero a 38 centesimi al giorno. È in corso un'offerta speciale per chi volesse attivare un nuovo abbonamento alla versione digitale del giornale, con uno sconto del 30%, da 199,99 euro a 139,99 euro. Il risparmio è di 60 euro. L'Unione Sarda è disponibile su smartphone, tablet e PC, tutti i giorni dalle 3 del mattino. Per sovrascrivere l'abbonamento è sufficiente inquadrare il QR code che vedete in sovraimpressione e che trovate anche sull'edizione cartacea e sul nostro sito. Offerta valida sino a mercoledì prossimo, 15 luglio. L'Unione Sarda è il primo e più diffuso quotidiano della Sardegna.
1: Facciamo ancora una breve pausa.
5: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
6: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
7: Pubblicità.
1: Grandi applausi per il concerto di Amy Stewart ieri, che ha aperto e inaugurato il nuovo Teatro del Mare a Cagliari. Sentiamo.
8: Oh, è l'energia, è l'infa, è la mia vita, è passione, tutto ciò che è positivo. Andiamo!

0: Ivette travolge con la sua energia il pubblico cagliaritano. Il concerto sul palco del Teatro del Mare, accompagnata dall'orchestra del Teatro Lirico, è un viaggio attraverso i brani che hanno costellato la sua straordinaria carriera di grande interprete del panorama musicale, ma anche omaggi e rivisitazioni di canzoni di artisti internazionali e nazionali.
1: Sono alcuni brani su quali sono legata per quanto riguarda la mia vita. Canora c'è dei brani di Morricone, un brano di Mike Francis e poi il duetto che ho fatto con Gianni Morandi.

0: uno dei momenti più emozionanti, l'interpretazione di Smile di Charlie Chaplin, dedicato a tutte le persone che si trovano in difficoltà. Finale trascinante con la hit No Convud, che l'ha resa una delle regine della disco music negli anni Ottanta. Due giorni di eventi tra Sassari e Alghero per celebrare l'ingresso un anno fa nella lista del patrimonio dell'UNESCO delle Domus de Gianas. Sentiamo Mara Grazia Ledda.
1: La Sardegna celebra il primo anniversario del riconoscimento UNESCO del sito seriale La tradizione funeraria nella preistoria della Sardegna, le Domus de Gianas. Ad un anno dall'importante riconoscimento che ha restituito valore universale ad uno dei patrimoni più antichi e identitari dell'isola, 18 i siti coinvolti, si festeggia il traguardo raggiunto con una due giorni di iniziative promosse tra Sassari e Alghero.
2: Un'occasione da un lato per approfondire le tematiche legate anche alla gestione dei siti UNESCO, si svolgerà ad Alghero una tavola rotonda molto importante in questo senso, con rappresentanti di tutta l'Europa, due giornate anche di musica e di intrattenimento sia a Sassari che ad Alghero.
1: Il 14 luglio all'ex Mater di Sassari il primo momento di approfondimento a cui seguirà l'inaugurazione di una mostra dedicata ai siti UNESCO e un concerto in piazza Moretti. Si lavora intanto per la creazione di una fondazione pubblico-privata, la soluzione individuata per sostenere il progetto.
3: Quindi saranno presenti nel comitato di gestione i rappresentanti della regione, i rappresentanti dei comuni, i rappresentanti del CESIM.
1: Il 15 luglio ad Alghero una tavola rotonda sui siti seriali UNESCO nel Mediterraneo e un grande concerto lirica per l'UNESCO. Il ruolo dei comuni rimane essenziale nel percorso di valorizzazione dei siti, occorre una fruizione omogenea, come stabilito dall'Organizzazione Mondiale per la Cultura.
0: Siamo allo sport e il Cagliari rinnova il contratto di Andrea Belotti. Sentiamo Luca Neri.
4: L'accoglienza della prima partita, non mi aspettavo che i tifosi mi chiamassero sotto la curva. Ecco, quella è stata una cosa molto, molto emozionante che mi ha un po' anche toccato dentro.
5: Da questa diapositiva si possono riannodare i fili, riprendere il discorso sospeso. Con Andrea Belotti è stato tutto diverso da subito, da quella conferenza fiume da 45 minuti in cui il Gallo, prima ancora del suo status, aveva fatto parlare la sua straordinaria umanità. E lei reduce dalla doppietta a Lecce, il primo capitolo del libro a cui sono state sadicamente strappate le pagine successive. Cagliari lo ha aspettato, il rientro a fine campionato nel boato della Domus, solo una scheggia di nostalgia. Poi saluti, il grazie Andrea, il sottointeso era e arrivederci. Il futuro sarà ancora rosso blu, un altro anno insieme per aggiungere nuovi capitoli che in questi mesi il Gallo evidentemente ha dimostrato allo staff di avere nelle corde. Da oggi sono tutti alla pari, campione d'Europa compresi. Pisacane cerca la sua punta. Belotti, ora vuole lieto fine.
0: È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, buon pomeriggio.
6: Sono le 16 e 2 minuti.
7: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto: pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
8: Ma stai leggendo un catalogo?
7: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifada. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
8: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale.
7: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
8: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifada o sfoglialo su cifada.com. È il best seller dell'estate.
9: Buon pomeriggio dalla redazione.
10: Sparatoria in un liceo in Baviera. Secondo la polizia, diverse persone sono rimaste ferite e si sta ancora accertando la gravità delle loro condizioni. Il presunto autore dei fatti è stato arrestato dopo l'accaduto. Secondo la Bild, la polizia non esclude che si sia trattato di un caso di Amoklauf, che si definisce in tedesco il tipo di criminale che colpisce all'impazzata. La scuola in cui è avvenuto il fatto, in Welfen Gymnasium, conta 800 iscritti.
9: È terminato il vertice NATO ad Ankara. In Turchia. I leader dei 32 paesi alleati si sono confrontati sui principali dossier internazionali, con al centro il rafforzamento della difesa collettiva, il sostegno all'Ucraina e le prospettive della sicurezza euroatlantica. La dichiarazione finale del vertice dei capi di Stato e di Governo della NATO riuniti ad Ankara non contiene alcun riferimento esplicito al luogo e data del prossimo vertice, che dovrebbe avere luogo in Albania nel 2027.
10: Borse europee in caduta libera con l'escalation in Medio Oriente, gli attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran. Francoforte lascia sul terreno il 2,28%, Parigi il 2,06%, Madrid il 2,06%, Londra l'1,5%. Piazza Affari si conferma in calo a metà seduta, ma evita il peggio limitando il calo all'1,32% a 51.763 punti. Il listino milanese è sostenuto infatti dal balzo di Eni, Saipem e Tenaris, spinte dalla corsa del greggio e del gas naturale dopo la fine della tregua tra Stati Uniti e Iran e l'attacco ucraino al gasdotto Blue Stream che collega la Russia alla Turchia.
9: Si chiude il giallo sull'eredità di Valentino, lo stilista scomparso lo scorso 19 gennaio a 93 anni. Secondo la ricostruzione del Corriere della Sera, l'unica erede è una fondazione con sede in Liechtenstein, la Valentino Garavani Giancarlo Giammetti Foundation. A lei sono stati intestati beni per centinaia di milioni di euro, tra cui uno yacht di 46 metri, ville, opere d'arte, un castello in Francia e conti correnti esteri. Valentino era scomparso senza eredi legittimi, quindi era libero di destinare il 100% del suo patrimonio a chi voleva e la scelta era rimasta segreta fino ad oggi.
10: È in arrivo in Italia la terza ondata di caldo africano dell'anno. Da oggi infatti sono previsti fino a 39 gradi in Valpadana e entro il weekend 40 gradi a Oristano e 39 anche in Puglia e Toscana. E l'OMS avverte altre settimane letali potrebbero attendere l'Europa. Uno scenario che in Italia trova conferma nell'impennata dei bollini arancioni nel bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute, il livello 2, su una scala da 0 a 3 che indica il rischio per i più fragili. I bollini arancioni aumenteranno infatti dal solo 1 di oggi a Firenze e i 10 di domani, oltre al capoluogo toscano, saranno ancora Bologna, Brescia, Milano, Perugia, Pescara, Torino, Venezia e Verona.
9: Il calcio, l'era di Ruben Amorim è ufficialmente iniziata. Presentato oggi in conferenza stampa, il nuovo allenatore del Milan ha sottolineato l'ambizione che lo ha sempre accompagnato in carriera e che lo accompagnerà anche in questo incarico. Dopo una stagione deludente e chiusa con la mancata qualificazione in Champions League, l'obiettivo è riportare i rossoneri a lottare per la vetta della classifica. Al suo fianco c'era anche Gerry Cardinale.
10: E per il momento è tutto, a più tardi.
11: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
12: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
13: Internet veloce!
12: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
14: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
15: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
16: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
17: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
18: Saldi Globo. Conviene per davvero.
19: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanienda, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
20: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
21: La casa è dove batte il cuore e Fratelli Orru se ne prende cura da oltre 80 anni. A Cagliari, di generazione in generazione, il meglio di finiture, pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Esperti consulenti ti accompagnano passo dopo passo nelle scelte, progettando il tuo spazio. Unisci la sicurezza della tradizione al design del futuro, nello showroom di via Santa Gilla 81 a Cagliari, con comodo parcheggio. Chiama 070 28 3609.
22: Il segreto delle estati più belle?

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

Un saluto a totus, bene gattaus, bene torraus, e su dal giornale in sardu de Sardegna 1, come ti sempre, bieus, intendeus, che ti puntis novas, de oi, e cominciaus con il titolo su de Sosumario. Effetti bascamera in Sardegna, allerta a manna, o temperatura, e 40 gradus, so MS e narga in totus Europa, se sto aperto una fase de emergenza sanitaria. Sassartiu, eolico, sa protesta de scomitaus, pronto sul recurso contra su progetto accanto a Sagresia Manna de Saccargia, manifestazione su 31 de questo mese. Su cantieri de San Metro, de superficie in Castedo, un'istoria che una cabra bruso, dos anos ancora po' spacciai, straballus, sa protesta de sbuttegheris. Sa cantanti Amy Stewart e s'orchestra de su lirico anti spanta al suo pubblico de Castedo zacca a mano sa furia rura con su concerto de Ari Serenotti in su Teatro del Mare. Sporso palloni di Serie A su Castedo e Belotti ante gatta un accordio, firma su contratto nuovo su manco un attranno e o in Asseminello su primo attobio de si squadra. Dunque sa sigla fai basca meda e zunda sa de calori e punti corpendi in preno sa regione nostra. Su direttore del suo dipartimento meteo dell'agenzia ARPA Sardegna, Alessandro Delitala, narga e temperatura santa surpassai 40 gradus in sa parte orientali de sa regione nostra, in sa costera de su Sarrabus, in Gallura, bruschettotto in zona sa di Aintru, come di su medio Campidano e sa Sardegna centrale. S'allerta dunque sa est de su livello prosartio, finza sa temperatura sa minima sa antesiartia sa 20 gradus e pruso, estivo curpa de un'area che si esperto su nanta de alta pressione e de una perturbazione atlantica che ha punti spingenti, aria callente in tutto su Mediterraneo e sa Sardegna esti una de regioni si può scolpire. Alessandro Delitara un'area su tempo, su un'area cambiai mera in i disegni bene, ti tocca la tenni pazienza, dunque sa tocca la sigla di sconsiglio su desisperto su cabalentino che tutto va becce su ripioso pazienti si fragili se non si deve bessiri in isola se può scallentisi si deve buffai acqua meda s'allerta a ribara finza sa disorganizzazione mondiale vostra sanità di sa OMS sa gira che entra arresti sa può scallenti in tutta Europa narra su OMS è un'emergenza sanitaria e le istituzioni si dunque sa depinti intervenni. Torno alla sua protesta dei scomitati contro la speculazione energetica in Sardegna, su coordinamento Gallura, a ripresentare un recurso contro la regione. Se chiedono per toccare il progetto, se fai uno barco eolico, accanto a Sagresi a Manna, de Saccaggia, 27 turrisi, in esatto, su intra nuivi e piaghe, canta mica su vostro, 51 impianti eolico su Beccio. Sa potenza, come ti narra finza Maricazza De Montis, del suo coordinamento Gallura, passai da 0,85 megawatt per ogni pala ai 4,5 gigawatt. La regione non ha no, no a questo progetto che dunque si può rifare. Su coordinamento Gallura, narra che c'è una maniera scelta per aprire mai e questo disastro, una battaglia giudiziaria. Ma il scomitato non si aprirà mai sul recorso. Voi già preparando una mobilitazione no, a posto di questo che ho fatto in Itri Cannedu e in Cala Finanza, narra ancora una ragazza De Montis, se lo sponsor di fare un'altra in Saccargia su Notti su 31 di questo mese. Il suo progetto de Nuivi e Piaghe ci punti problema de legittimità. De peso rimessa a Sarti su paesaggio, però soprattutto quando su paesaggio per toccare monumento su de storia sarda, commenti Sagresi a Manna de Saccargia. Sa politica regionale, a posto di 5 mesi, a cantuare su consiglio regionale, esti pronto a provare se granta variazioni del suo bilancio, se camminera de gusta manovrina.

0: Coidaus de Istraballos, o San Metro, in Casteddu. Intra su Viale Diaz e sa Via Roma, finse se sabrazza Matteotti. Istraballos, seguenti, ma non si scirigando a spacciai. Forse sì, in su 2028. Accanto a sa zona in cui ci viera sa stazione in Beccia, de sa Bia de Verru, in noi oi c'è stessa banca, antibosto sa pamentadura no, in ci punti finse sa binarios. Ma sta nere che sta andando proprio in niepa, comprendi, e ta punto Zeus. Voi scaste dai, usu, che tutto poi sa automobilista, sa oramai sta una cosa normale, si punti a costo un mouse, a sfila sa longa sa de macchina, sa e su cominciu de su Viale Diaz, non ci vunti, ni manco sbinarios, e ni manco sa pammentadura, su cantieri sti vrimmu, non si sciri i tarasuzzedi, in ismesis, chi beninti. Sa zona è sti gussa, in noi antiposto una variga a rotonda, se vuoi andai in sa Via Roma, e proprio sa Via Roma, in sa Via Roma, seguiti i scavus, in sa corsia in noi passaglianta i autobus. Poi turisti se avanti una vassillara in sa zona centrale de sa Via Roma, mancai de sa Via Roma, mancai sioliti gozai su panorama de su ortu, de su inanta waterfront, totu no, si spettacolo, come ti narra ancora Luca Neri, non esti proprio bello. E poi si storia de su Meri, de un'edicola in su Viale Diaz, il castello proprio, che ha proprio po' curpa dei straballos de San Metro, non arrennesci riposo a traballare. E si serrao intra transennas, iscavus, preso neri, a intro su cantieri, in noi straballos, siete ma punti lento su meta. Su Meri de s'edicola, Giuseppe Conti, teneri 70, Sesano, so stiamo ammorati di su traballo, cosa so, ma narra che questa situazione in noi è difficile in mera. Vado da giurare se sti muovio finse su web, in i social, ci punti appello su, andare a comprare giornali, si s'edicola de Conti, su questi disisperati, su cinc'anni, su aici, degando. Stetti aperto su cantieri, ma donna mesi ne racconti si sempre veoso, donna mangiare mi devo passare ai 2 mesi, vi spiegherà ancora esso, ai 3 mesi devo andare a pigare i giornali, se volete in noi furgoni si non arribanta, dunque sa esti un inferro, non esti proprio uno traballo, ma comprendi, su merito si dicola Giuseppe Conti. Andauso in Susulcis, scommonoso in noi, in mese Friargiu, su cicloni R, arrivato danno su Manus, ancora punti avettendi, isaggiuro su, rimborso su, promitti su, dessa regione e dessa protezione civili, punti 12 comunoso, 12 sindicus, che vanti parte le unioni dei scommonoso de Susulcis, che hanno scritto una lettera dei proteste con una pregunta scetti, e tavunto su, con soldine promettio, a un di punti sfinanziamento su, su tempo se passendi, is danno su all'arranta, Nemos usare comunica un'udda, come te Nemos usare comunica un'udda, come te Andrea Pisano, su presidente dell'Unione dei Comuni, sul Cittano, su amministrazione si conteva attendi, e sti totu denaga zerbiri, vorrangiai, arrugas, e poi vai prevenzione contra sa rischio de atros inondamento, su il sindaco su salitra tanti mandare sa presidente e sa giunta Alessandra Todde e sa protezione giunta Alessandra Todde e sa protezione civili e sa assessore si attenenti sa competenza. Ho le sue risposte, sa come tenara Romeo Ghilleri, e si su sindaco de Nugis, poi gusta regioni, e si iscritto alle istituzioni, si interventi su si depinti vai luego, su come tenara Fizza sa su sindaco de Santa di Massimo Impera, punti opera strutturali da importo, esaggiuro su e sfinanziamento su serviti possanai danno su e bruscatotto può prevenni altro su disastro su. E sti tempo su de iscontu su finza se fosse informazioni de Unione Sarda. C'è un'offerta in speciali, pochi nisioli abbonai su giornali e un anno in treu ai 38 centesimo su donna di se fosse vendere abbonamento digitali. Si sconto estere su 30% dai 199 euro. E 99 centesimi su 139 euro e 99 centesimi, dunque sono a risparmio di 60 euro. Su Unione Sarda si vuole leggi in su Trevonedu, in su tablet, in su PC, d'ogni addì dai stresi del su Mangiano. Posso abbonare, basta inquadrare questo QR code ca si vuole gattare finzas in su web o in su giornale de papperi. Questa offerta validi finzas su 15 de custu mesi, mercuris, de sa gira che entra. Spettacolo su sa cantante Emmy Stewart ha rispantau tutto su pubblico de Casteddu a resere notte in su teatro nou, in su teatro del mare, in su parco Nervi. Este un brecio umano con mimmi, annau issa, sa musica, esti sa vera mia, sa energia, sa passioni. Tutto su gesti positivo e su pubblico apprezzia un mera. Zacca a mano su a furia rura. Emmy Stewart a compangiare de s'orchestra, de su teatro lirico, a ricantare le canzoni di Borus Fammaras, argomenti Turn Your Love Around, brano su de Morricone, Mike Francis e Finzas. Grazie perché Cainesano Spassaus gli ha cantato con Gianni Morandi, a risere notte le cantavo Finzas Smile, de Charlie Chaplin, ca Emmy Stewart, riboffio, delicato, e tutte le persone che hanno tante in difficoltà. E quest'ultimo, sa canzone, ca tutto su fianta, mettendo in Knock on Wood, in anni 80, Emmy Stewart era sa reina de sa disco music, una canzone che ha posto si de 40 anni, e pruso, sigiri a fai ballare rotos. E mo su sport, su palloni de Serie A, alla partire oggi su Casteddu in maniera ufficiale sta stagione 2026-2027 in sommerissa a Tobio dei squadri in Asseminello c'è antessi finzas allenatori Fabio Pisacane tutti i collaboratori di Pisacane esprimo su allenamento su Domenico De Gustagira ma sul ritiro vero sarà vai su 22 adesso 22 in su Ponte di Legno in su Mentresi su Casteddu e Andrea Belotti ha tagliato un accordio si attaccanti a rifirmare su contratto no e dunque sarà a giocare un altro anno ancora con San Magliedere su Casteddu sa società di ha ridezzito dunque sa donare fiducia e su Caponisco che vi ha partito bene in sa stagione passara ma che ha potuto una varia mese si vi ha struppiato malamente su Genugo su Casteddu da ripetau in sa fase finale del suo campionato il settore Raimbo si spero che sti capossara donare una giura un manno a questo attacco di squadra allenare di Pisacane è un reparto in cui ci un sciacco manno e vicioco su come adepiti greci come Borrelli, Esposito ma brusche tutto 3P e Mendy questo accabbavo per questo edizione di Borus vi do grazie per la vostra attenzione si intende uso, si bie uso e si edizione di Beneri un saluto e tutto
1: e 12 luglio vi aspettiamo al terzo Beer Good in Piazza Marconi a Villa Puzzu. Birre artigianali, music live, street food, giochi e intrattenimento musicale. Sabato 11 luglio, Cortes Apertes, presenta Elena Ciccu.
2: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita. A Cagliari, in via Peretti 4.
3: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro. Approfittane! Leader di Comprooro resta aperto tutta l'estate. Massime valutazioni e pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
4: Tutti per Oro Cash.
5: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
6: L'11 luglio torna il Palio degli Asinelli di Olollai, il grande evento dell'estate in Barbagia. Agonismo, musica e puro divertimento. La Proloco vi aspetta nel cuore della Sardegna per una festa unica che ogni anno conquista migliaia di persone. Presentano Roberto Tangiano e Tore Budroni. L'11 luglio tutti a Olollai, non potete mancare.
7: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte non finiscono mai. Scopri subito i prodotti imperdibili, in offerta dal 9 al 14 luglio. Come i Tuck Original da 100 grammi a 1,10 euro. La polpa di pomodoro Mutti da 2 pezzi per 210 grammi a 1,39 euro. E nei punti vendita aderenti nel reparto macelleria troverai fettine di suino impanate a 1,19 euro letto. Acquista i prodotti imperdibili nella tua isola di qualità e iscriviti al servizio WhatsApp per ricevere le offerte sul tuo smartphone. La Coop sei tu.
8: Denti fissi in 24 ore. Le hanno detto che senza osso non si può? Spesso non è vero. Sono il dottor Giannicola Boero, 24 anni di odontoiatria in Sardegna, 16 nei denti fissi, 2000 pazienti, garanzia degli impianti a vita. Mi chiami 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei.
9: Arrivano i soldi estivi dell'Unione Digital. Dal 4 al 15 luglio, il 30% di sconto sull'abbonamento annuale. Scopri l'offerta su edicola.unionesarda.it. L'informazione non va in vacanza.
10: Sa Radiolina. Il sonus de sa terra nostra.
11: Il tema della solidarietà campeggia nei testi scritti da Franco Castia per l'album Amistade, inciso dai Bertas nel 1993. Da quel lavoro lo schirese Carla De Nule reinterpreta con la sua potente e chiara voce Cantare.

0: Abbiamo ascoltato Carla De Nulle reinterpretare in una puntata di Anora nel 2011 un brano di Berta, Cantare.
1: I primi successi di Mario Fabiani, artista cagliaritano particolarmente popolare a metà anni 80, figuravano brani come Stel Stella e Isola Isola. Quell'ultimo che andiamo ad ascoltare era un omaggio alla sua segna, lui firmato per musica e testi, e trovò posto nel suo primo LP, Notti in FM.

0: la limpida voce di Anna Maria Pugioni nel brano Armonias Antigas, che nel 1987 apriva le puntate di Sardegna Canta.
1: San Radiolina, i sonus tessa terra nostra.
2: Il meglio della chitarra mondiale alla Musica Arena in Fiera di Cagliari per la rassegna Cagliari dal vivo. Matteo Mancuso e Eric Johnson sullo stesso palco sabato 11 luglio 2026. La leggenda americana Eric Johnson, vincitore di un Grammy, e il talento italiano Matteo Mancuso, tra i chitarristi più acclamati della nuova generazione. Un doppio concerto unico, tra tecnica, emozione e grande musica dal vivo. Una combo incredibile e unico appuntamento in Italia. Biglietti disponibili sul circuito box office.
3: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
4: Torna il primo concorso musicale interamente dedicato alla creatività artistica in lingua sarda. 9 artisti emergenti, 2 serate tra Villanova Forru e Ussaramanna e una formula speciale. La giuria è il pubblico. Grandi ospiti accompagneranno le due serate. I Balentia, il Rocksteady Ensemble, con la partecipazione speciale di Rossella Fa e Fabrizio Lai. Musica, identità e innovazione per dare voce ai talenti dell'isola. 10 e 11 luglio a Villanova Forru e Ussaramanna a Regini Music Contest.
5: Dal 23 al 26 luglio torna Carta Carbonia. 4 giorni in cui la memoria incontra il presente, tra libri, spettacoli e musica. Vivi con noi un festival da ricordare con Vincenzo Schettini, Edoardo Prati, Massimo Franco e tanti altri. Scopri il programma e gli appuntamenti Extra Festival sui nostri canali. L'evento è promosso dal Comune di Carbonia con il sostegno del Fondo FSE, della Regione Sardegna e con il coordinamento organizzativo dell'Associazione Enti Locali per le Attività Culturali di Spettacolo.
6: Scopri il programma US, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Informazione con l'Unione Digital e il Sole 24 Ore. Rassegna stampa e newsletter specializzate. Accesso al canale di vendita Vai Online e opportunità di fidelizzazione su Risparmio Sardegna. In più, lo storytelling, il tuo racconto d'azienda nei canali del gruppo per trasformare la complessità in semplicità.
7: Radio Lina, meteo.
8: Amici di Radiolina, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Condizioni meteo estive in Sardegna nelle prossime ore e nei prossimi giorni. Grandi cose non capiteranno mai, quindi sole sempre protagonista, però attenzione, anche caldo sempre protagonista. Temperature davvero alte con punte massime nelle prossime giornate localmente oltre i 35 gradi, specialmente nelle zone interne, ma per esempio domani a Cagliari toccheremo anche i 37-38. Vi segnalo per finire un po' di vento per ora dei quadranti occidentali. Ma per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
9: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
1: Sara Diolina, il sonus de sa terra nostra.
10: Sulle suggestive creazioni sulla sabbia si sviluppa il video nel quale Beppe Dettori e Raul Moretti propongono il loro brano Omnideba, con ospite Davide van des Vros.

0: Tratto dall'album Animas, pubblicato nel 2021, il brano che abbiamo ascoltato da Beppe Dettori e Raul Moretti.
1: Ha il sapore di un saluto di benvenuto ai forestieri che approdano nell'isola, questo brano dei nuoresi Istentales. Cantato in italiano, si intitola Bene Bennios.

Vento in poppa, leva l'ancora dal porto. Finalmente possiamo anche salpare. Comandante, non dirotti il nostro sogno. Questa gente

0: scritto nel 2011 per essere l'inno della flotta sarda varata dalla regione, questo brano che abbiamo ascoltato dagli Stentales.
1: San Radiolina, i sonus dessa terra nostra.
2: Sono le 16:59.
3: Vorrei rendere il giardino più vivibile per l'estate.
4: C'è lo spaccaprezzo Cifad. Piscine, barbecue e arredo giardino con sconti fino al 50%.
3: E per il caldo in casa?
4: Ci sono climatizzazione e zanzariere su misura. Il nostro reparto tecnico può aiutarla a scegliere la soluzione più adatta.
3: Perfetto, così sistemo fuori e dentro.
4: Proprio così, perché migliorare la casa migliora la vita.
5: Cifad, il brico 100% Sardegna.
6: Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione.
7: Donald Trump ha detto agli alleati della NATO di voler mantenere gli Stati Uniti nell'alleanza, lo hanno riferito fonti presenti. Al termine del Consiglio Atlantico ad Ankara, il tycoon ha ripreso la parola e ha detto ai leader di essere rimasto molto colpito dalle loro dichiarazioni ed aver sentito amore nella stanza. Trump ha anche detto che avrebbe voluto che la stampa fosse presente durante l'incontro a porte chiuse per poterne essere testimone.
6: Una sparatoria si è consumata in Germania, più precisamente in un liceo in Baviera. Secondo quanto emesso da fonti di polizia, diverse persone sarebbero rimaste ferite. Come comunicato dalla polizia bavarese, la persona arrestata è un ragazzo di 16 anni. La scuola in cui è avvenuto il fatto, il Welfen Gymnasium, conta 800 iscritti.
7: In Argentina, un istruttore di volo è morto dopo essersi lanciato da un aereo a 250 metri di altitudine, lasciando da sola l'allieva alla quale stava facendo svolgere una sessione di addestramento. Secondo quanto si apprende, l'uomo, 42 anni, avrebbe detto all'apprendista 22enne: sai cosa devi fare, per poi aprire a fatica il portellone del velivolo e lanciarsi nel vuoto. La giovanissima, già in possesso di una licenza di pilota, ha poi avvisato il personale di terra dell'accaduto ed è riuscita ad atterrare in autonomia. Il corpo del 42enne è stato rinvenuto in una zona rurale della città di Toledo.
6: La cronaca: una violenta esplosione ha svegliato il piccolo paesino di Santa Anatolia di Borgo Rose, in provincia di Rieti. In fiamme una casamatta della ditta pirotecnica Mattei, dove erano stoccate le polveri. Lì i vigili del fuoco, al lavoro dalle prime ore della mattina, hanno rinvenuto i corpi senza vita di due persone che inizialmente venivano date per disperse. Si tratterebbe di una donna e di un giovane. Quest'ultimo è uno dei tre lavoratori coinvolti nell'esplosione, altri due sono illesi. Nel luglio del 2023 la ditta aveva subito un altro incidente in cui morirono tre persone di Avezzano.
7: 12° giorno di ricerche di Luigi Cavallari, il marito della ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, Eugenia Roccella. L'ingegnere e professore universitario 84enne è disperso da sabato 27 giugno scorso dopo un tuffo dalla barca in località Fiorò, nel comune di Rionciglione, in provincia di Viterbo. Le operazioni di ricerca del corpo continuano senza sosta e non è ancora stato reso noto per quanto ancora le ricerche si prolungheranno.
6: È stata pubblicata la classifica annuale delle città più felici del mondo, basandosi su un'indagine che valuta le risposte di oltre 24.000 residenti. Tra i parametri presi in considerazione, la presenza di spazi verdi, la vita di quartiere e l'accesso alla cultura. Ad aggiudicarsi il primo posto come città più felice del mondo nel 2026 è stata Bath, una delle più affascinanti e tranquille cittadine dell'Inghilterra, famosa per le terme romane e per essere stata a casa di Jane Austen a inizio 800. Seguono Panama City, che è stata elogiata dai cittadini per il forte senso di comunità, e Guadalajara, in Messico, apprezzata invece per la cultura e la gastronomia. L'Italia, invece, grande assente dalle 20 posizioni.
7: È tutto, a più tardi.
8: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
9: Ad esempio, l'idropulitrice a 9 reverberi, 175 bar, 2500 watt, portata a 480 litri ora, è a soli 139,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Radio Lina, Radio Notizie.
10: Una buona serata da Virginia Devoto. La cronaca ad aprire l'informazione regionale: un grosso incendio è divampato nella tarda mattinata di oggi tra la statale 554 e il policlinico nei terreni verso la statale 387, partito da un'area nel territorio di Selargius, ha superato i confini di Monserrato Serdiana e Donori. La statale 387 verso Doglianova e Solemini si è stata chiusa al traffico. Sul posto ci sono le squadre del Corpo Forestale, i Vigili del Fuoco del Comando di Cagliari e 5 elicotteri, 3 della Forestale e 2 militari, il Super Puma e un Canadair dalla base di Olbia. Continuità ai dati della regione: limite di cancellazioni superato su 3 rotte, una situazione critica in particolare sul Cagliari Linate al vettore, contestati anche il mancato rispetto dell'obbligo di garantire andata e ritorno in giornata, i tempi d'attesa del call center e la mancata attivazione dei voli aggiuntivi. Una raccolta firme contro nuove pale eoliche a San Luri, Villanova Forru e Sardara e chilometri di cavidotti, mobilitazione di Suentun Ostu davanti al Palazzo del Consiglio regionale, annunciata una grande mobilitazione per il 1° di agosto. La protesta dei comitati per l'eolico selvaggio: faremo ricorso contro il progetto vicino alla Basilica di Sacargia, mobilitazione il 31 di luglio. È stata prorogata domani l'allerta per le ondate di calore sulle zone interne della Sardegna e Campidano, oggi attesi sino a 40 gradi. L'OMS intanto avvisa l'Europa: la prossima settimana in tutta Europa sarà emergenza sanitaria per le alte temperature. Lo sport, il calcio, il Cagliari rinnova il contratto con Andrea Belotti, l'attaccante sarà ancora a disposizione di Pisa Cane stasera alle 18, il pre-raduno dei rossoblù ad Asseminello per poi trasferirsi a Ponte di Legno mercoledì 22 luglio. È tutto per l'informazione regionale, a tutti voi all'ascolto, buon proseguimento di serata.
11: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
12: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
13: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria per tutta la famiglia.
14: Saldi Globo, conviene per davvero.
15: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Predanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
16: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
17: Il 7 agosto 2026 all'Olbia Arena è in arrivo il Giova Summer Party.
18: Prima che il vento si porti via tutto.
17: Una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale.
18: Respira questa libertà.
17: Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti. Info e biglietti su tridentmusic.it.
19: Pronti? Partenza? Convenienza! Dal 6 all'11 luglio non lasciarti sfuggire le offerte a tempo su tanti prodotti, come il Mega Maxi Pane per hamburger Roberto, da 250 grammi a 1,65€. Il Bacardi Breezer, da 275 ml a 1,69€. E le salse hummus e guacamole Saclà, a partire da 190 grammi a 1,89€. Supermercati Coop di Sardegna, la tua spesa conveniente in un'isola di qualità. Ricorda che puoi pagare anche con i buoni pasto Coverflex e Satispay. Nei punti vendita aderenti. La Coop sei tu.
20: Venerdì 10 luglio, in edicola con l'Unione Sarda e sull'app L'Unione Digital, L'Unione Plus. Nel nuovo numero, la corsa della Cina all'intelligenza artificiale. Dai robot che intervengono nelle emergenze agli assistenti domestici intelligenti. Perché il dragone sta cambiando le regole del gioco.
21: Radio Smeralda. Radiolina, in diretta dalla Costa Smeralda.
0: Buon mercoledì cari amici, una buona estate dalla prima radio in Sardegna, Radio Lina. Siamo in diretta dal centro commerciale Olbia Mare, come ogni giorno vi traghetto fino alle 18.30 con tante notizie e la nostra migliore musica. Partiamo dalla canzone dell'estate, sì, di Samurai J, Flamenco Paranoia. Radio Lina.

0: Flamenco Paranoia, Samurai J nel nostro mercoledì sera. Ancora ben ritrovati cari amici, siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbia Mare e adesso ci colleghiamo con Guglielmo Niada, social media manager del gruppo L'Unione Sarda. Ciao Guglielmo, di cosa ci parli stasera?
1: Ciao Cristian, buonasera a te e a tutti gli ascoltatori. Allora, oggi torniamo a parlare dei mondiali che si stanno giocando in Messico, Canada e Stati Uniti, perché sono finiti gli ottavi di finale e abbiamo il quadro completo dei quarti. Le squadre importanti, diciamo, ci sono tutte, al netto di qualche sorpresa, come per esempio l'eliminazione del Brasile da parte della Norvegia, come l'eliminazione della Germania, ma qui siamo ancora ai sedicesimi, e come appunto anche l'eliminazione di Cristiano Ronaldo e del suo Portogallo, effettuata però dalla Spagna. Le altre grandi squadre sono tutte presenti e sono pronte a sfidarsi nei quarti di finale, che ci consegneranno le semifinali e poi via via appunto ci daranno le due finaliste che si giocheranno la vittoria finale. Si parte domani, giovedì 9 luglio alle 22, con già un bel big match, perché si gioca Francia-Marocco, due squadre in formissima. Francia, campione del mondo nel 2018, finalista nel 22, è la grande favorita, però il Marocco insomma è una squadra di tutto rispetto. Venerdì alle 21 sarà la volta di Spagna-Belgio. Come detto, la Spagna ha eliminato il Portogallo di Cristiano Ronaldo e il Belgio ha escluso gli Stati Uniti dopo il caso del rosso all'attaccante statunitense tolto con una telefonata da Donald Trump al presidente della FIFA. E poi sabato alle 23 si gioca Norvegia-Inghilterra, un bel match tutto europeo in questo caso, che insomma potrebbe regalare sorprese. La partita che probabilmente, a meno che non siate super appassionati, si farà fatica a seguire, verrà giocata domenica 12 luglio alle 3 di notte ed è Argentina-Svizzera, quindi Messi che prova a raggiungere le semifinali anche quest'anno. Argentina, lo ricordiamo, campione in carica perché ha vinto, ha battuto la Francia nella finale dei mondiali del 2022. Quindi siamo pronti col popcorn, stiamo a vedere come si giocheranno, come si svolgeranno queste partite. Lo spettacolo finora c'è stato, speriamo che sia assicurato anche in futuro.
0: E allora grazie mille a Guglielmo Niada, social media manager del gruppo L'Unione Sarda, ti auguro una buona serata e ci sentiamo presto.
1: Grazie Cristian, buonasera a te e a tutti gli ascoltatori. Ciao.

0: Lubega Mambo Number 5 dal 99 su Radiolina, 17 e 18 minuti. State con noi perché tra poco aggiorniamo l'attualità e in arrivo le ultime notizie dalla redazione di unionesarda.it.
1: Radio Smeralda.
2: Dal 2 al 12 luglio, da Iperpan e Superpan, ci sono grandi marche con sconti fino al 50%. Alcuni esempi? Cornetto classico Algida per 8, 3,89 euro. Pasta Rummo 500 grammi, 75 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
3: C'è 12 luglio, vi aspettiamo al terzo Beer Good in piazza Marconi a Villa Puzzu. Birre artigianali, music live, street food, giochi e intrattenimento musicale. Sabato 11 luglio, Cortes Apertes, presenta Elena Ciccu.
4: L'11 luglio torna il Palio degli Asinelli dell'Ollai, il grande evento dell'estate in Barbagia. Agonismo, musica e puro divertimento. La Proloco vi aspetta nel cuore della Sardegna per una festa unica che ogni anno conquista migliaia di persone. Presentano Roberto Tangiano e Tore Budroni. L'11 luglio, tutti all'Ollai, non potete mancare.
5: Per la prima volta in Sardegna, al FAS Shopping Center Elmas, vicino aeroporto, arriva la mostra internazionale Manimali di Guido Daniele. Dal 3 al 31 luglio, lasciati emozionare dalle straordinarie opere di hand painting, un progetto che unisce arte, sostenibilità e amore per la natura. E il 3 luglio, non perdere la performance live dell'artista, che realizzerà due opere Manimali dal vivo. I modelli o le modelle potranno essere scelti tra i visitatori del centro. Manimali, dal 3 al 31 luglio.
6: Torna il Festival della Marina di Villa Simius. Dall'11 luglio al 2 agosto, nella piazzetta del Molo S, l'ottava edizione dal titolo A Fondi verso l'Alto. Ad inaugurare il festival saranno i premi Oscar Kenneth Lonergan e J. Smith Cameron. 8 appuntamenti fra cinema, letteratura e musica con grandi protagonisti come Nino D'Angelo, Sonia Bergamasco, Stefano Bollani, Mario Martone e il premio Strega 2026. Festival della Marina di Villa Simius. L'estate che accende il pensiero.
7: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
8: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
9: Fare impresa è un atto di resistenza quotidiana. Per questo torna il programma US di Unione Sarda. Formazione mirata, comunicazione efficace, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: Tame Impel con Dracula Remix nel nostro mercoledì sera. Ancora ben ritrovati, cari amici. Siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbiamare. E adesso ci colleghiamo con la redazione di UnioneStrada.it. Ci aspetta Virginia Lodi. Ciao Virginia, ti ascoltiamo.
1: Ciao Christian e buonasera a tutti. Partiamo parlando di incendi che continuano a flagellare l'isola, in particolare questo grosso rogo che è divampato nella tarda mattinata di oggi tra la statale 554 e il Policlinico di Monserrato nei terreni verso la 387. Partito da un'area in territorio di Selargius, il rogo superato i confini di Monserrato, Serviana e Donori con una densa colonna di fumo visibile a molti chilometri di distanza. Stando a quanto si apprende, si tratta di un rogo di sterpaglie, ma sono coinvolti anche alberi, rifiuti disseminati nell'ampia zona, con il fronte del fuoco che, spinto dal vento, si è mosso in varie direzioni e minaccia alcuni edifici. Nelle ultimi aggiornamenti abbiamo anche saputo come un uomo sia stato portato in salvo, portato via dai vigili del fuoco. Sul posto l'intervento di diversi mezzi aerei con elicotteri, Super Puma, anche il Canadair, chiusa anche al traffico la statale 387 verso Dolianova. In generale l'invito è alla massima prudenza nella zona e per tutti gli aggiornamenti in tempo reale vi invito appunto a riferirvi all'articolo dedicato che trovate su unionesarda.it. E poi Christian, torniamo nelle nostre pagine sul caso Tavolara Bay, per cui tutto è rinviato al 2027. Il TAR Sardegna è infatti fissato per il 17 febbraio l'udienza di merito sul ricorso della regione contro il progetto di glamping a Cala Finanza nel comune di Loiri Porto San Paolo. La vicenda resta dunque aperta nonostante la revoca dell'autorizzazione ZES da parte del governo dopo l'annullamento della delibera del comune. Questa mattina è andato in scena anche il presidio davanti al Tribunale di Cagliari dei comitati che da giorni stanno occupando le aree davanti a Cala Finanza per protesta. E poi nelle nostre pagine una notizia di cronaca, una notizia fortunatamente a lieto fine che arriva da Trinità da Gultu, dove questa mattina la piccola Larissa, che aveva fretta di nascere, è venuta alla luce a bordo dell'elicottero Areus intervenuto per soccorrere la mamma. L'equipe era arrivata a bordo dell'elicottero dopo che al 118 era giunta una richiesta di soccorso dal centro di accoglienza di Trinità da Gultu per una donna che aveva rotto le acque. Era stato quindi disposto il trasferimento in clinica a Sassari, ma la piccola aveva fretta di venire al mondo ed è nata a bordo dell'elicottero prima del decollo. Mamma e bimba, che stanno bene e che ora si trovano in clinica, sono state assistite durante il volo dallo staff dell'eli soccorso. E chiudo Christian ritornando sempre al caldo, al meteo, perché anche nelle prossime ore allarme nell'isola per le temperature molto elevate. Attesi 40 gradi nell'Oristanese con temperature molto elevate anche nel Campidano, sulla Sardegna orientale sempre nel Campidano, attese poi alte temperature anche nel corso della notte dove i valori minimi non scenderanno mai sotto i 20 gradi. E dopo una breve tregua domani, dal weekend una nuova ondata di calore che ci accompagnerà poi per tutta la prossima settimana.
0: E allora grazie mille a Virginia Lodi, ti auguro una buona serata e ci sentiamo presto.
1: Grazie Christian e buona serata a tutti.

0: Giovani wannabe, i pinguini su Radio Lina nel nostro mercoledì sera. State con noi perché tra poco parliamo di spiagge.
1: Radio Smeralda.
2: Sono le 17 e 31 minuti.
3: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
4: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
5: L'Associazione Città di Quarto 1928 organizza la 41esima Sciampitta 2026 dal 10 luglio al 15 luglio. Il Festival Internazionale del Folklore a Quarto Sant'Elena e Sant'Anna Arresi.
6: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
7: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
8: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino. Nuova apertura, centro commerciale in Fenicotteri, via San Simone 60, Cagliari. O su orofino.it.
9: Vuoi studiare design, moda o comunicazione senza lasciare la Sardegna? IED Cagliari è l'unica scuola di design riconosciuta nell'isola con diplomi di laurea. Quattro corsi triennali. Design della comunicazione, media design, fashion design e interior design. Scoprili all'Open Day di giovedì 9 luglio dalle 9.30 alle 13.30 a Villa Satta, Viale Trento 39, Cagliari. IED Cagliari, il design d'eccellenza nella tua terra. Registrati su ied.it.
10: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro. Approfittane! Il leader di Comprooro resta aperto tutta l'estate. Massime valutazioni e pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
11: Tutti per Oro Cash.
12: Arrivano i soldi estivi dell'Unione Digital. Dal 4 al 15 luglio, il 30% di sconto sull'abbonamento annuale. Scopri l'offerta su edicola.unionesarda.it. L'informazione non va in vacanza.

Antidroga, la nuova di Emma insieme a Fibra su Radio Lina nel nostro mercoledì sera. Ancora ben ritrovati, 17:38 minuti, una buona estate da parte mia, da parte di tutta Radio Lina. Allora, se siete in spiaggia in questo momento, magari ci state ascoltando da una spiaggia bellissima della nostra isola, magari state fumando, ecco, sappiate che in tantissime spiagge della nostra isola c'è il divieto assoluto di fumo, quindi mi raccomando, prima di accendere la vostra bionda guardate i cartelli all'ingresso della spiaggia, perché non si sa mai, perché ci sono delle multe, si rischiano veramente delle multe salate. In attesa di normative saranno ovviamente i singoli municipi tramite delle ordinanze a imporre il divieto di fumo, per esempio come alla Pelosa di Stintino ad esempio, ma ci sono anche altre spiagge nell'Algherese, Lido e Maria Pia, Sassari, Partenona e Badesi, nella spiaggia di Baia delle Mimose, a Olbia, Pitulongo e Porto Istana, ma anche tutta la Costa Smeralda passando per Santiodoro, La Cinta, Calabrandinchi, Luimpostu, Porto Taverna per quanto riguarda l'Oirio, Porto San Paolo. Quindi mi raccomando, scendendo verso giù c'è anche il Poetto, tutte le spiagge dell'area marina protetta di Villa Simius, ben 23 spiagge del territorio, non si può assolutamente fumare, quindi onde evitare di continuare a fare questo lungo elenco vi rimandiamo al nostro sito internet radiolina.it, ovviamente nella sezione podcast c'è ovviamente la possibilità di leggere tutte le spiagge in cui effettivamente è vietato assolutamente fumare, sono veramente tantissime. Un salto nel passato nel 94, quando tutti ascoltavamo questa lì.

0: La nuova di BBK su Radiolina nel nostro mercoledì sera. State con noi perché tra poco parliamo di sole e in particolare parliamo della città di Cagliari. Piuttosto soleggiata, sì, la città del sole. Forse Cagliari, ecco, tra poco facciamo un piccolo focus, quindi state con noi con Radiolina.
1: Radio Smeralda.
2: Torna il primo concorso musicale interamente dedicato alla creatività artistica in lingua sarda. 9 artisti emergenti, 2 serate tra Villanova Forru e Ussaramanna e una formula speciale. La giuria è il pubblico. Grandi ospiti accompagneranno le due serate. I Balentia, il Rocksteady Ensemble, con la partecipazione speciale di Rossella Fa e Fabrizio Lai. Musica, identità e innovazione per dare voce ai talenti dell'isola. 10 e 11 luglio a Villanova Forru e Ussaramanna a Regini Music Contest.
3: Il meglio della chitarra mondiale alla Musica Arena in Fiera di Cagliari per la rassegna Cagliari dal vivo. Matteo Mancuso e Eric Johnson sullo stesso palco sabato 11 luglio 2026. La leggenda americana Eric Johnson, vincitore di un Grammy, e il talento italiano Matteo Mancuso, tra i chitarristi più acclamati della nuova generazione. Un doppio concerto unico tra tecnica, emozione e grande musica dal vivo. Una combo incredibile e unico appuntamento in Italia. Biglietti disponibili sul circuito box office.
4: La casa è dove batte il cuore e Fratelli Orru se ne prende cura da oltre 80 anni. A Cagliari, di generazione in generazione, il meglio di finiture, pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Esperti consulenti ti accompagnano passo dopo passo nelle scelte, progettando il tuo spazio. Unisci la sicurezza della tradizione al design del futuro nello showroom di via Santa Gilla 81 a Cagliari, con comodo parcheggio. Chiama 070 28 3609.
5: Il grande calcio dei mondiali 2026 è arrivato e la tua nuova curva di fiducia è a Settimo San Pietro. Inaugura la stagione delle grandi emozioni a Lucky Star. Maxi schermi, passione e tutta l'energia della Coppa del Mondo FIFA. Da noi vedi tutte le partite in diretta, compresa la finale. Il Lucky Star di Settimo è il posto giusto per la tua estate mondiale. Ci trovi a Settimo San Pietro, fianco Cifadda, e fai centro.
6: Scopri il programma US, formazione d'eccellenza per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. SDA Bocconi School of Management, il sole 24 ore professionale. LUIS Business School, esclusivi corsi di formazione con l'Università di Cagliari e un percorso di approfondimento grazie agli eventi speciali del programma US. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
7: Radio Lina, meteo.
8: Amici di Radiolina, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Condizioni meteo estive in Sardegna nelle prossime ore e nei prossimi giorni, grandi cose non capiteranno mai, quindi sole sempre protagonista, però attenzione, anche caldo sempre protagonista. Temperature davvero alte con punte massime nelle prossime giornate localmente oltre i 35 gradi, specialmente nelle zone interne, ma per esempio

La nuova di Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola, su Radiolina nel nostro mercoledì sera. Ancora ben ritrovati, cari amici. Siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbiamare. Tra l'altro, Tommaso Paradiso è atteso all'Alger Summer Festival, in programma ovviamente, anzi, è la primissima proprio data di Alger Summer Festival, però non ne parleremo nei prossimi giorni. Allora, cari amici, parliamo però di Cagliari. Da Alghero ci spostiamo a Cagliari, così? Sì, perché Cagliari si posiziona ai vertici della classifica nazionale per quanto riguarda la quantità di luce naturale, quindi si conferma una meta ideale per chi cerca calore e benessere anche nei mesi più freddi. Lo sappiamo benissimo, no? Effettivamente, però, saperlo e leggerlo da qualche parte ci rende più orgogliosi, no? Perché comunque il capoluogo si piazza al terzo posto in Italia, registrando ben 266,02 ore di sole al mese. Ovviamente in questa classifica continua, perché nella vetta della classifica, tra le isole maggiori c'è Siracusa, che guida la top 10 con 272 passa ore mensili, seguita a brevissima distanza da Catania. Quindi la Sicilia batte di pochissimo la nostra isola. Isola, però comunque ci riempie di orgoglio. Per quanto riguarda le città del settentrione, del centro Italia, restano ovviamente nelle posizioni più alte. Torino si trova al 16° posto, mentre Milano scivola alla 34esima posizione e Firenze scende ancora più in basso. Comunque tutti i dati li potete leggere sul nostro sito internet radiolina.it. come sempre vi invitiamo, cliccate nella sezione podcast. Adesso riascoltiamo anche

0: Moving to the Sun su Radio Linea, il nostro mercoledì sera, ancora ben ritrovati, siamo sempre live dal centro commerciale Olbiamare, state con noi perché tra poco aggiorniamo l'attualità, in arrivo le ultime notizie dall'Italia, dal mondo e dalla nostra isola.
1: Radio Smeralda. Sono le 18 e 0 minuti.
2: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
3: Ma stai leggendo un catalogo?
2: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifadda. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
3: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
2: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
3: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifadda o sfoglialo su cifadda.com. È il best seller dell'estate.
4: Buonasera, ben trovati dalla redazione.
5: Al summit della NATO ad Ankara è andato in scena l'atteso bilaterale tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e l'omologo statunitense Donald Trump sulla guerra in Ucraina. Il Tycoon ha concesso a Kiev di ottenere le licenze per la produzione dei Patriot statunitensi, i sistemi di difesa aerea in grado di abbattere missili balistici tattici e missili da crociera usati dalle forze russe contro le città ucraine.
4: Inoltre Trump ha detto agli alleati della NATO di voler mantenere gli Stati Uniti nell'alleanza. Lo hanno riferito fonti presenti. Al termine del Consiglio Atlantico ad Ankara, Trump ha ripreso la parola e ha detto ai leader di essere rimasto molto colpito dalle loro dichiarazioni e di aver sentito amore nella stanza. Trump ha anche detto che avrebbe voluto che la stampa fosse presente durante l'incontro a porte chiuse per poterne essere testimone.
5: Il Fondo Monetario Internazionale conferma per l'Italia una crescita dello 0,5% sia per il 2026 che per il 2027. È quanto emerge dall'aggiornamento del World Economic Outlook. Confermate anche le previsioni per la Spagna a più 2,1% e all'1,8% in più, mentre per la Francia e la Germania le stime sono state ritoccate a ribasso per l'anno in corso.
4: La cronaca: una bambina di 8 anni è morta in un incidente stradale avvenuto poco dopo le 14 sulla A1 all'altezza del chilometro 106 sulla corsia sud, all'altezza di Roncopascolo in provincia di Parma. I soccorsi, giunti tempestivamente sul luogo della tragedia, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della piccola. Troppo gravi le ferite riportate. Ancora incerta la dinamica dell'incidente, su cui sta indagando la polizia stradale. Al momento non risultano altri veicoli coinvolti nello schianto.
5: È stato condannato a 3 anni e mezzo Krzysztof Lewandowski, l'autista polacco di 35 anni, accusato di omicidio stradale con l'aggravante della guida sotto effetto di stupefacenti, che la sera del 20 settembre 2025 aveva investito con il suo furgone e ucciso Giorgia Cagliani e Milena Maragon. Le due ventunenni di Paderno d'Adda, Lecco, erano state travolte mentre stavano andando a piedi verso la festa del paese a Brivio. Una terza amica rimase illesa.
4: Il tennis: si interrompe ai quarti di finale l'avventura di Jasmine Paolini a Wimbledon 2026. L'azzurra cede 6-3-6-2 a Marta Kostiuk e deve quindi lasciare lo slam inglese, dove era invece riuscita a raggiungere la finale nel 2024. L'Ucraina, numero 12 al mondo, affronterà in finale Noskova, vincente per 6-3-7-5 nei confronti di Mertens. Chi avrà la meglio di questa sfida dovrà poi vedersela in finale contro una tra Muchova e Goff per la vittoria del torneo.
5: E per ora è tutto, più tardi.
1: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
6: Internet veloce!
1: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
7: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Radio Lina, Radio Notizie.
8: Buonasera ad Alberto Masu, benvenuti a questa edizione del giornale radio di Radiolina. Un grosso incendio tra la statale 554 e il Policlinico, partito da un'area in territorio di Selagius, ha superato i confini di Monserrato, Serdiana e Donori. La statale 387 verso Dolianova e Soleminis è stata chiusa al traffico. Sul posto le squadre della forestale e i vigili del fuoco del comando di Cagliari e 5 elicotteri, 3 della forestale e 2 militari, il Super Puma e un Canadair dalla base di Olbia. diverse le persone intossicate, ma nessuno in gravi condizioni. Il fuoco ha minacciato abitazioni e aziende e una persona è stata evacuata da una casa in fiamme dai vigili del fuoco. Tavolara Bay, tutto rinviato al 17 febbraio 2027. Il TAR della Sardegna ha fissato per quella data l'udienza di merito sul ricorso presentato dalla Regione sul progetto di realizzazione del glamping a Cala Finanza nel territorio di Loiri Porto San Paolo. Continuità i dati della Regione. Limite di cancellazioni superato su tre rotte. Situazione critica su Cagliari Linate. Al vettore Aero Italia contestati anche il mancato rispetto dell'obbligo di garantire andata e ritorno in giornata, i tempi d'attesa del call center e la mancata attivazione dei voli aggiuntivi. Sui ritardi nessuna criticità. Una raccolta firme contro nuove pale eoliche a San Luri, Villanova Forru e Sardara e chilometri di cavi dotti. Mobilitazione di Suentu Nostu davanti al Palazzo del Consiglio regionale. Annunciata una grande mobilitazione il 1 agosto nei territori interessati. La protesta dei comitati per l'eolico selvaggio. Faremo ricorso contro il progetto vicino alla Basilica di Saccargia. Sit-in il 31 luglio. Prorogata domani l'allerta per le ondate di calore sulle zone interne della Sardegna e il Campidano, oggi attesi sino a 40 gradi. L'Organizzazione Mondiale della Sanità avvisa l'Europa, prossima settimana è emergenza sanitaria. Chiusura con lo sport, nuovo stadio, parla Malagò, Cagliari potrebbe ospitare gli europei femminili, le parole del presidente della Federcalcio davanti alla Commissione Cultura della Camera. E poi il Cagliari con Gaetano, ormai dell'Atalanta, quasi fatto il trasferimento, il centrocampista va a Bergamo per 15 milioni bonus compresi. Il giocatore domani è atteso a Bergamo per le visite mediche. Questa sera intanto i rossoblù si ritroveranno ad Assiminello, due giorni di test e visite e poi da lunedì via gli allenamenti prima del trasferimento, il 22 a Ponte di Legno, per il ritiro vero e proprio. Ci sarà anche Belotti che questa mattina ha fatto le visite mediche a Villa Stuart e ora raggiungerà i compagni. Con sport si chiude questa edizione del giornale radio di Radiolina. Alberto Masu e la redazione vi ringraziano e vi augurano buon proseguimento di serata con i nostri programmi.
6: Dal 23 al 26 luglio torna Carta Carbonia. Quattro giorni in cui la memoria incontra il presente, tra libri, spettacoli e musica. Vivi con noi un festival da ricordare con Vincenzo Schettini, Edoardo Prati, Massimo Franco e tanti altri. Scopri il programma e gli appuntamenti Extra Festival sui nostri canali. L'evento è promosso dal Comune di Carbonia con il sostegno del Fondo FSE, della Regione Sardegna e con il coordinamento organizzativo dell'Associazione Enti Locali per le Attività Culturali di Spettacolo.
9: Prendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
10: Denti fissi in 24 ore. Le hanno detto che senza osso non si può? Spesso non è vero. Sono il dottor Giannicola Boero, 24 anni di odontoiatria in Sardegna, 16 nei denti fissi, 2000 pazienti, garanzia degli impianti a vita. Mi chiami 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei.
11: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
12: Scopri il programma US, comunicazione efficace per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Su giornale e sito web, comunicati aziendali per raccontarsi, ottenere visibilità raggiungendo clienti attuali e potenziali e trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
13: Radio Smeralda, Radiolina, in diretta dalla Costa Smeralda.
0: Ancora una buona serata con Radiolina, le 18 e 10 minuti in questo istante, tra poco parliamo di cibo, nel frattempo la nostra migliore musica, Madonna, essere...

Bring Your Love, Madonna, Sabrina Carpenter, su Radio Lira, il nostro mercoledì sera 18:13. Siamo sempre live dal centro commerciale Olbiamare. Un abbraccio da parte mia, sono Christian Asara. Come ve la cavate in cucina d'estate? Allora, chi è obbligato ovviamente non ne può fare assolutamente a meno, però in tanti magari, non lo so, si lanciano su piatti freddi. Estate 2026 c'è questa bella novità, le classiche insalate, quelle di pasta, no? Di quella di pasta corta o insalata di riso, pare che non siano più e non vadano più di moda. Adesso l'alternativa raffinata alla classica insalata di pasta è quella con gli spaghetti. Sì, gli spaghetti freddi, quindi pasta lunga fredda. Vabbè, voi direte: ma Madonna, ma si può fare una roba del genere? Sì, pare sia comunque una bella novità, anche perché la popolarità, grazie ai social, in quest'ultimo periodo ha tirato su un po' il tutto, e quindi bisogna assolutamente provare gli spaghetti in assoluto freddi con pomodorini e quant'altro. Belle ricette che trovate sicuramente sui social, ma in particolare sul web in generale. Ah, un salto nel passato adesso dal 2000 e tondo tondo, riascoltiamo questa Oops, I Did It Again. Lei è Britney Spears qua su Radio Lira.

0: Britney Spears su Radio Lina nel nostro mercoledì sera, 18-17 minuti. State con noi perché tra poco ritornano le anticipazioni di quello che leggeremo domani sull'Unione Sarda in edicola e scaricando l'app Unione Digital.
1: Radio Smeralda.
2: Attenzione! Tutti i passeggeri tra i 18 e i 35 anni sono chiamati all'imbarco. Destinazioni: Berlino, Dublino, Barcellona, Parigi, Gate, centro per l'impiego. Il volo è gratuito.
3: L'Imbas finanzia la tua formazione all'estero. Impari una lingua e costruisci il tuo futuro in Sardegna. Fai domanda entro il 31 luglio. Vai su avvisolimbas.it.
4: Dal 2 al 12 luglio, da Iperpan e Superpan, ci sono grandi marche con sconti fino al 50%. Alcuni esempi? Cornetto classico Algida per 8, 3,89 euro. Pasta Rummo 500 grammi, 75 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
5: L'11 luglio torna il Palio degli Asinelli di Olonlai, il grande evento dell'estate in Barbagia. Agonismo, musica e puro divertimento. La Proloco vi aspetta nel cuore della Sardegna per una festa unica che ogni anno conquista migliaia di persone. Presentano Roberto Tangiano e Tore Budroni. L'11 luglio tutti a Olonlai, non potete mancare.
6: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
7: Ignazio ha detto sì ai denti fissi su impianti, scegliendo Ventura Centro Odontoiatrico. Prenota una prima visita implantologica. Contattaci al numero 800 161 008. Ti aspettiamo!
8: Accendi il Swift Hybrid. Muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai!
9: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
8: Info su suzuki.it.
6: Suzuki. Orione Motors, a Cagliari, in via Mercalli 23.
10: Oh no, stanno tornando le zanzare.
11: Tesoro, dovremmo correre ai ripari.
12: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardegna di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
11: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
12: 070 22 240.
13: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Bossa nostra Gaia, la nuova su Radio Lina, nel nostro mercoledì sera 18:23 minuti. Siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbia Mare e adesso le anticipazioni, i consigli di lettura sull'Unione, domani in edicola e scaricando l'app Unione Digital con il direttore editoriale Lorenzo Paolini, che è collegato con noi. Buonasera Lorenzo, ben ritrovato.
1: Buonasera Cristian, piacere essere ospiti da voi. Noi domani, perché ci obbliga l'attualità internazionale, torniamo sul tema della guerra, perché poi la guerra, quello che sta capitando in Iran, a parte molti altri riflessi, però ha un riflesso diretto e immediato anche sul nostro portafoglio con il prezzo della benzina, su cui non mi dilungo perché tutti noi sappiamo quello che succede. Una storia, lei è una ragazza che è stata anche Miss Sardegna, portava il suo cane vicino al Parco Nervi, insomma, una zona ristrutturata e rivitalizzata, quando una nutria, una grossa nutria, ha tentato di azzannare il suo cane. Per salvare il suo cane è stata morsicata lei dalla nutria, ma in un modo così importante che ha sostanzialmente perso un dito. E quindi insomma è una grande storia che raccontiamo domani sul giornale. C'è fuoco, purtroppo lo sappiamo, cioè era prevedibile, previsto che questa settimana fosse complicata, e lo è e lo sarà. Oggi il fuoco era proprio alle porte di Cagliari, vicino al Selargius, grosso modo vicino al Policlinico. Questo ha complicato molto anche il traffico sulla 554. Continuità, arrivano le prime sanzioni, voli cancellati all'improvviso, quello che capita spesso quando i voli non sono completamente pieni, che improvvisamente il volo viene cancellato. Insomma, pare che la regione provi a fare sul serio. Raccontiamo Sciampitta, che sarà a Quartu, e poi aspettiamo il premio Strega, in cui sappiamo che c'è anche la nostra Bianca Pizzorno. Quando dico nostra dico la grandissima scrittrice, che incidentalmente è anche sarda. Tante altre cose poi sul giornale
0: e anche sulla Unione Digital. Grazie mille come sempre al direttore editoriale Lorenzo Paolini, buon lavoro a te e a tutta la redazione, vi leggeremo domani.
1: Grazie mille a voi, buona serata.
0: Radio Smeralda termina qua, io sono Cristian Asara, ritorno domani alle 17 e vi auguro un'ottima serata con Radiolina. Ciao!
2: Radio Smeralda. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast, sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 18 e 29 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Il miglior buongiorno è su Radiolina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno.
3: Caffè Corretto, tutti i giorni alle 8.05 con Matteo Vercelli su Radiolina.
4: È l'auto che supera ogni aspettativa. È l'auto di chi non vuole mai scendere a compromessi. È l'auto che accelera i tuoi battiti. È Toyota CHR Plus, full electric, design inconfondibile, fino a 607 km di autonomia. Nuovo Toyota CHR Plus, più di un elettrico. Elettrico Toyota. Info su toyota.it.
5: ENA SRL, unica concessionaria per il Sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
6: 11 e 12 luglio vi aspettiamo al terzo Beer Good in Piazza Marconi a Villa Puzzu. Birre artigianali, music live, street food, giochi e intrattenimento musicale. Sabato 11 luglio, Cortes Apertes, presenta Elena Ciccu.
7: Istituto di Radiologia de Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto de Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto de Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
8: Vuoi studiare design, moda o comunicazione senza lasciare la Sardegna? IED Cagliari è l'unica scuola di design riconosciuta nell'isola con diplomi di laurea. Quattro corsi triennali. Design della comunicazione, media design, fashion design e interior design. Scoprili all'Open Day di giovedì 9 luglio, dalle 9.30 alle 13.30 a Villa Satta, Viale Trento 39, Cagliari. IED Cagliari, il design d'eccellenza nella tua terra. Registrati su ied.it.
9: Per la prima volta in Sardegna, al FAS Shopping Center Elmas, vicino aeroporto, arriva la mostra internazionale Manimali di Guido Daniele. Dal 3 al 31 luglio, lasciati emozionare dalle straordinarie opere di hand painting, un progetto che unisce arte, sostenibilità e amore per la natura. E il 3 luglio, non perdere la performance live dell'artista, che realizzerà due opere Manimali dal vivo. I modelli o le modelle potranno essere scelti tra i visitatori del centro. Manimali, dal 3 al 31 luglio.
10: Dove vai?
11: La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
12: Vieni a scoprirla da Autobahn. Via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.

0: Dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
1: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
2: Il meglio della chitarra mondiale alla Musica Arena in Fiera di Cagliari per la rassegna Cagliari dal vivo. Matteo Mancuso e Eric Johnson sullo stesso palco sabato 11 luglio 2026. La leggenda americana Eric Johnson, vincitore di un Grammy, e il talento italiano Matteo Mancuso, tra i chitarristi più acclamati della nuova generazione. Un doppio concerto unico tra tecnica, emozione e grande musica dal vivo. Una combo incredibile e unico appuntamento in Italia. Biglietti disponibili sul circuito box office.
3: Centro commerciale Fenicotteri Cagliari. Tutti i weekend di luglio, 15 euro per te. Pink Back Days. Ottieni 15 euro in gift card con 50 euro di spesa con almeno due scontrini di negozi diversi del centro. Ti aspettiamo al centro commerciale Fenicotteri Cagliari.
4: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nuova apertura al centro commerciale I Fenicotteri, via San Simone 60 Cagliari o su orofino.it.
5: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Quinto One, il noleggio a lungo termine. Quinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Quinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Quinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Quinto Join, per il carpooling aziendale.
6: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
7: Arrivano i soldi estivi dell'Unione Digital. Dal 4 al 15 luglio, il 30% di sconto sull'abbonamento annuale. Scopri l'offerta su edicola.unionesarda.it. L'informazione non va in vacanza.
8: Radiolina, meteo.
9: Amici di Radiolina, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Condizioni meteo estive in Sardegna nelle prossime ore e nei prossimi giorni, grandi cose non capiteranno mai, quindi sole sempre protagonista, però attenzione, anche caldo sempre protagonista. Temperature davvero alte con punte massime nelle prossime giornate localmente oltre i 35 gradi, specialmente nelle zone interne, ma per esempio domani a Cagliari toccheremo anche i 37-38. Vi segnalo per finire un po' di vento per ora dei quadranti occidentali. Ma per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
10: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.

0: Sono le 19 e 0 minuti.
1: Vorrei rendere il giardino più vivibile per l'estate.
2: C'è lo spaccaprezzo Cifad. Piscine, barbecue e arredo giardino con sconti fino al 50%.
1: E per il caldo in casa?
2: Ci sono climatizzazione e zanzariere su misura. Il nostro reparto tecnico può aiutarla a scegliere la soluzione più adatta.
1: Perfetto, così sistemo fuori e dentro.
2: Proprio così, perché migliorare la casa migliora la vita.
3: Cifad, il brico 100% Sardegna.
4: Buonasera dalla redazione.
5: Al summit della NATO ad Ankara è andato in scena l'atteso bilaterale tra il presidente ucraino Zelensky e l'omologo statunitense Trump sulla guerra in Ucraina. Il tycoon ha concesso a Kiev di ottenere le licenze per la produzione dei Patriot statunitensi, i sistemi di difesa aerea in grado di abbattere missili balistici tattici e missili da crociera usati dalle forze russe contro le città ucraine.
4: E a margine del summit NATO ad Ankara, Donald Trump ha minacciato nuovi potenti attacchi contro Teheran. Ieri abbiamo colpito duramente l'Iran ed è probabile che lo facciamo anche questa notte. Questo l'avvertimento lanciato dal Tycoon, che ha ipotizzato anche il ripristino del blocco dello stretto di Hormuz solo contro l'Iran. A stretto giro la replica di Teheran che, secondo fonti della sicurezza iraniana citate da Press TV, chiuderà lo stretto di Hormuz in caso di nuovi attacchi statunitensi.
5: E in una giornata dominata nuovamente dalle tensioni tra Stati Uniti e Iran, le principali borse europee precipitano. Parigi lascia sul campo il 2,18%, 8.252 punti, Francoforte il 2,23 a 24.897 punti, mentre Londra meno 1,66 a 10.489 punti appare più cauta. Sotto pressione invece Madrid meno 2,73% a 19.104 punti.
4: È stato condannato a 3 anni e mezzo Christoph Lewandowski, l'autista polacco di 35 anni, accusato di omicidio stradale con l'aggravante della guida sotto effetto di stupefacenti, che la sera del 20 settembre 2025 aveva investito con il suo furgone e ucciso Giorgia Cagliani e Milena Maragon. Le due ventunenni di Paderno d'Adda, in provincia di Lecco, erano state travolte mentre stavano andando a piedi verso la festa del paese a Brivio. Una terza amica rimase illesa.
5: Una bambina di 8 anni è morta in un incidente stradale avvenuto poco dopo le 14 sulla A1 all'altezza del chilometro 106 sulla corsia sud, in provincia di Parma. I soccorsi, giunti tempestivamente sul luogo della tragedia, non hanno potuto far altro che constatare il decesso della piccola. Troppo gravi le ferite riportate. Ancora incerta la dinamica dell'incidente, su cui sta indagando la polizia stradale. Al momento non risultano altri veicoli coinvolti nello schianto.
4: Il tennis. In semifinale a Wimbledon, Sinner e Djokovic si sfideranno di nuovo. Intanto il numero 1

0: al mondo ripercorre il suo rapporto con il serbo, ricordando il loro primo incontro a Monte Carlo quando l'azzurro era solo un adolescente in cerca di una foto con un idolo irraggiungibile. Dalla speranza di conquistare un solo game fino al momento surreale della prima vittoria sul serbo, Jannik elogia l'incredibile etica del lavoro di Djokovic e la sua attuale rincorsa al 25esimo slam.
1: So che sono capace di batterlo se gioco bene, ma so anche benissimo che posso perdere. Per me, sai, come si allena, quanto dedica a se stesso, no? Il corpo e tutto, e la motivazione che ha ancora è incredibile. Credo che possiamo essere molto molto contenti che lui è ancora qua a dare il 100%, che prova a vincere il 25esimo slam, e quindi è molto bello averlo.
0: Sinner e Djokovic scenderanno in campo venerdì dalle 14.30. Fuori Jasmine Paolini e Flavio Cobolli.
2: E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
4: Radio Lina, Radio Notizie.
5: Buonasera ad Alberto Masu, benvenuti a questa edizione del giornale radio di Radio Lina. Un grosso incendio tra la statale 554 e il Policlinico, partito da un'area in territorio di Seragius, ha superato i confini di Monserrato, Serdiana e Donori. La statale 387 verso Dolianova e Soleminis è stata chiusa al traffico. Sul posto le squadre della Forestale e i Vigili del Fuoco del Comando di Cagliari e 5 elicotteri, 3 della Forestale e 2 militari, il Super Puma e un Canadair dalla base di Olbia. Diverse le persone intossicate, ma nessuno in gravi condizioni. Il fuoco ha minacciato abitazioni e aziende e una persona è stata evacuata da una casa in fiamme dai Vigili del Fuoco. Tavolara Bay, tutto rinviato al 17 febbraio 2027. Il TAR della Sardegna ha fissato per quella data l'udienza di merito sul ricorso presentato dalla Regione sul progetto di realizzazione del glamping a Cala Finanza nel territorio di Loiri Porto San Paolo. Continuità, i dati della Regione. Limite di cancellazioni superato su 3 rotte. Situazione critica su Cagliari Linate. Al vettore Aero Italia contestati anche il mancato rispetto dell'obbligo di garantire andata e ritorno in giornata, i tempi d'attesa del call center e la mancata attivazione dei voli aggiuntivi. Sui ritardi nessuna criticità. Una raccolta firme contro nuove pale eoliche a San Luri, Villanova Forru e Sardara e chilometri di cavi dotti. Mobilitazione di Suentun Ostu davanti al Palazzo del Consiglio regionale. Annunciata una grande mobilitazione il 1 agosto nei territori interessati. La protesta dei comitati per l'eolico selvaggio. Faremo ricorso contro il progetto vicino alla Basilica di Saccargia. Sit-in il 31 luglio. Prorogata a domani l'allerta per le ondate di calore sulle zone interne della Sardegna e il Campidano, oggi attesi sino a 40 gradi. L'Organizzazione Mondiale della Sanità avvisa l'Europa, prossima settimana è emergenza sanitaria. Chiusura con lo sport, nuovo stadio, parla Malagò, Cagliari potrebbe ospitare gli europei femminili, le parole del presidente della Federcalcio davanti alla Commissione Cultura della Camera. E poi il Cagliari con Gaetano, ormai dell'Atalanta, quasi fatto il trasferimento, il centrocampista va a Bergamo per 15 milioni bonus compresi. Il giocatore domani è atteso a Bergamo per le visite mediche. Questa sera intanto i rossoblù si ritroveranno ad Assiminello, 2 giorni di test e visite e poi da lunedì via gli allenamenti prima del trasferimento, il 22 a Ponte di Legno, per il ritiro vero e proprio. Ci sarà anche Belotti che questa mattina ha fatto le visite mediche a Villa Stuart e ora raggiungerà i compagni. Con Sport si chiude questa edizione del giornale radio di Radio Lina. Alberto Masu e la redazione vi ringraziano e vi augurano un buon proseguimento di serata con i nostri programmi.
6: Torna il primo concorso musicale interamente dedicato alla creatività artistica in lingua sarda. 9 artisti emergenti, 2 serate tra Villanova Forru e Ussaramanna e una formula speciale. La giuria è il pubblico. Grandi ospiti accompagneranno le due serate. I Valentia, il Rocksteady Ensemble, con la partecipazione speciale di Rossella Fa e Fabrizio Lai. Musica, identità e innovazione per dare voce ai talenti dell'isola. 10 e 11 luglio a Villanova Forru e Ussaramanna a Regini Music Contest.
7: Il grande calcio dei mondiali 2026 è arrivato e la tua nuova curva di fiducia è a Settimo San Pietro. Inaugura la stagione delle grandi emozioni a Lucky Star. Maxi schermi, passione e tutta l'energia della Coppa del Mondo FIFA. Da noi vedi tutte le partite in diretta, compresa la finale. Il Lucky Star di Settimo è il posto giusto per la tua estate mondiale. Ci trovi a Settimo San Pietro, fianco Cifadda e fai centro.
8: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte non finiscono mai. Scopri subito i prodotti imperdibili in offerta dal 9 al 14 luglio. Come i mirtilli in confezione da 125 grammi a 1,99 euro. Il formaggio Ovi Caprino, Cadoro, a 1,99 euro letto. E nei punti vendita aderenti nel reparto macelleria troverai gli hamburger di bovino e suino a 99 centesimi letto. Acquista i prodotti imperdibili nella tua isola di qualità con l'app Just It, scegliendo la consegna a domicilio oppure ritirando la spesa in punto vendita. La Coop sei tu.
9: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
2: Buon mercoledì 8 luglio da Francesca Balestrieri e dal GR Salute e Benessere. Il miele, secondo uno studio recente, si conferma ideale per massimizzare l'energia, reidratare l'organismo e favorire il recupero fisico. 7 italiani sportivi su 10 lo utilizzano occasionalmente, mentre il 14,2% lo assume con regolarità. Non solo un dolcificante naturale, ma un vero e proprio integratore energetico a supporto delle prestazioni atletiche. Il miele, grazie alla sua particolare composizione di zuccheri semplici e complessi, tra cui glucosio e fruttosio, offre agli sportivi un rilascio di energia immediato e prolungato nel tempo, contribuendo a ottimizzare la prestazione e il recupero muscolare dopo sforzi intensi. L'estate è arrivata e con essa un'ondata di malesseri diffusi che non si limitano al corpo, ma penetrano anche nella mente. Si chiama summer brain fog e non è solo una questione di stress o stanchezza. Le alte temperature influenzano realmente la nostra salute cognitiva e mentale. Per proteggerci non possiamo cambiare il clima in un giorno, ma possiamo adottare alcune strategie. Tra queste, stare all'ombra in ambienti freschi, bere molta acqua anche senza sentire sete e reintegrare i sali minerali, evitare pasti pesanti e sforzi intellettivi intensi nelle ore centrali della giornata, programmando i compiti più complessi al mattino presto, cercare di riposare bene mantenendo la camera da letto a una temperatura ideale inferiore a 24 gradi centigradi. Con il caldo cresce il desiderio di portare in tavola piatti freschi e leggeri, ricchi di frutta e verdura, una scelta apparentemente perfetta per la salute che tuttavia non sempre viene tollerata bene dal nostro apparato digerente. Gonfiore addominale, meteorismo, dolore e alterazioni del transito intestinale sono disturbi all'ordine del giorno quando si cambia regime alimentare in modo troppo repentino. Il microbiota infatti va educato e ci sono alimenti che vanno inseriti gradualmente, tra questi frutta come l'anguria, mango, pesche e albicocche, tra le verdure, cavoli, verza e le classiche insalate a foglia larga consumate crude. Ancora i legumi sono fondamentali per il microbiota, ma all'inizio vanno scelti decorticati e in porzioni ridotte. Prima di salutarci, una piccola curiosità. Un'antica credenza popolare vuole che respirare la brezza marina aiuti a fare scorta di iodio. In realtà, lo iodio presente nell'aria non è sufficiente per essere assimilato e utile alla sintesi degli ormoni tiroidei. Per ora è tutto, grazie per l'attenzione e alla prossima edizione del GR Salute e Benessere.

0: Attenzione! Tutti i passeggeri tra i 18 e i 35 anni sono chiamati all'imbarco. Destinazioni Berlino, Dublino, Barcellona, Parigi, Gate, Centro per l'impiego. Il volo è gratuito.
1: L'Imbas finanzia la tua formazione all'estero. Impari una lingua e costruisci il tuo futuro in Sardegna. Fai domanda entro il 31 luglio. Vai su avvisolimbas.it.
2: Dal 2 al 12 luglio, da Iperpan e Superpan, ci sono grandi marche con sconti fino al 50%. Alcuni esempi? Cornetto classico Algida per 8, 3,89 euro. Pasta Rummo 500 grammi, 75 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi. Inequivocabilmente
3: Pan. Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
4: L'11 luglio prende il via il Festival della Marina di Villa Simius. Alle 21.30 nella piazzetta del Molo S, il premio Oscar Kenneth Lonergan e l'attrice J. Smith Cameron dialogheranno sul grande cinema internazionale. Il 12 luglio sarà la volta di Sonia Bergamasco e della finalista al premio Strega Maria Grazia Calandrone, protagoniste di un incontro tra cinema, teatro e poesia. Festival della Marina di Villa Simius, dall'11 luglio al 2 agosto.
5: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
6: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
5: Info su suzuki.it.
7: Suzuki. Orione Motors, a Cagliari in via Mercalli 23.

0: Sono le 19 e 32 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
3: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
4: E regali di Natale.
5: Ma è piena estate.
4: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
6: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
7: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 19 luglio.
8: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro. Approfittane! Il leader dei comprooro resta aperto tutta l'estate. Massime valutazioni e pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
9: Tutti per Oro Cash.
10: Dal 23 al 26 luglio torna Carta Carbonia. Quattro giorni in cui la memoria incontra il presente, tra libri, spettacoli e musica. Vivi con noi un festival da ricordare con Vincenzo Schettini, Edoardo Prati, Massimo Franco e tanti altri. Scopri il programma e gli appuntamenti extra festival sui nostri canali. L'evento è promosso dal Comune di Carbonia con il sostegno del Fondo FSE, della Regione Sardegna e con il coordinamento organizzativo dell'Associazione Enti Locali per le Attività Culturali di Spettacolo.
11: Per la prima volta in Sardegna, al FAS Shopping Center Elmas, vicino aeroporto, arriva la mostra internazionale Manimali di Guido Daniele. Dal 3 al 31 luglio, lasciati emozionare dalle straordinarie opere di hand painting, un progetto che unisce arte, sostenibilità e amore per la natura. E il 3 luglio, non perdere la performance live dell'artista, che realizzerà due opere Manimali dal vivo. I modelli o le modelle potranno essere scelti tra i visitatori del centro. Manimali, dal 3 al 31 luglio.
12: Dove vai?
13: L'11 luglio torna il Palio degli Asinelli di Lollai, il grande evento dell'estate in Barbagia. Agonismo, musica e puro divertimento. La Proloco vi aspetta nel cuore della Sardegna per una festa unica che ogni anno conquista migliaia di persone. Presentano Roberto Tangiano e Tore Budroni. L'11 luglio, tutti a Lollai, non potete mancare.

0: volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
1: Il meglio della chitarra mondiale alla Musica Arena in Fiera di Cagliari per la rassegna Cagliari dal vivo. Matteo Mancuso e Eric Johnson sullo stesso palco sabato 11 luglio 2026. La leggenda americana Eric Johnson, vincitore di un Grammy, e il talento italiano Matteo Mancuso, tra i chitarristi più acclamati della nuova generazione. Un doppio concerto unico tra tecnica, emozione e grande musica dal vivo. Una combo incredibile e unico appuntamento in Italia. Biglietti disponibili sul circuito box office.
2: Il 7 agosto 2026 all'Olbi Arena è in arrivo il Giova Summer Party.
3: Prima che il vento si porti via tutto.
2: Una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale.
3: Respira questa libertà.
2: Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti. Info e biglietti su tridentmusic.it.
4: Denti fissi in 24 ore. Le hanno detto che senza osso non si può? Spesso non è vero. Sono il dottor Gian Nicola Boero, 24 anni di odontoiatria in Sardegna, 16 nei denti fissi, 2000 pazienti, garanzia degli impianti a vita. Mi chiami 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei.
5: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
6: Venerdì 10 luglio, in edicola con l'Unione Sarda e sull'app L'Unione Digital, l'Unione Plus. Nel nuovo numero, la corsa della Cina all'intelligenza artificiale. Dai robot che intervengono nelle emergenze agli assistenti domestici intelligenti. Perché il dragone sta cambiando le regole del gioco.
7: Radiolina, meteo.
8: Amici di Radiolina, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Condizioni meteo estive in Sardegna nelle prossime ore e nei prossimi giorni, grandi cose non capiteranno mai, quindi sole sempre protagonista, però attenzione, anche caldo sempre protagonista. Temperature davvero alte con punte massime nelle prossime giornate localmente oltre i 35 gradi, specialmente nelle zone interne, ma per esempio domani a Cagliari toccheremo anche i 37-38. Vi segnalo per finire un po' di vento per ora dei quadranti occidentali. Ma per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
9: Il segreto delle estati più belle?

0: Sono le 19 e 59 minuti.
1: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto: pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
2: Ma stai leggendo un catalogo?
1: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifadda. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
2: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
1: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
2: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifadda o sfoglialo su cifadda.com. È il best seller dell'estate.
3: Buonasera dalla redazione.
4: Al summit della NATO ad Ankara è andato in scena l'atteso bilaterale tra il presidente ucraino Zelensky e l'omologo statunitense Trump sulla guerra in Ucraina. Il tycoon ha concesso a Kiev di ottenere le licenze per la produzione dei Patriot statunitensi, i sistemi di difesa aerea in grado di abbattere missili balistici tattici e missili da crociera usati dalle forze russe contro le città ucraine.
3: E a margine del summit NATO ad Ankara, Donald Trump ha minacciato nuovi potenti attacchi contro Teheran. Ieri abbiamo colpito duramente l'Iran ed è probabile che lo facciamo anche questa notte. Questo è l'avvertimento lanciato dal Tycoon, che ha ipotizzato anche il ripristino del blocco dello stretto di Hormuz solo contro l'Iran. A stretto giro la replica di Teheran che, secondo fonti della sicurezza iraniana citate da Press TV, chiuderà lo stretto di Hormuz in caso di nuovi attacchi statunitensi.
4: E in una giornata dominata nuovamente dalle tensioni tra Stati Uniti e Iran, le principali borse europee precipitano. Parigi lascia sul campo il 2,18%, 8.252 punti, Francoforte il 2,23 a 24.897 punti, mentre Londra meno 1,66 a 10.489 punti appare più cauta. Sotto pressione invece Madrid meno 2,73% a 19.104 punti.
3: È stato condannato a 3 anni e mezzo Christoph Lewandowski, l'autista polacco di 35 anni, accusato di omicidio stradale con l'aggravante della guida sotto effetto di stupefacenti, che la sera del 20 settembre 2025 aveva investito con il suo furgone e ucciso Giorgia Cagliani e Milena Maragon. Le due ventunenni di Paderno d'Adda, in provincia di Lecco, erano state travolte mentre stavano andando a piedi verso la festa del paese a Brivio. Una terza amica rimase illesa.
4: Una bambina di 8 anni è morta in un incidente stradale avvenuto poco dopo le 14 sulla A1 all'altezza del chilometro 106 sulla corsia sud, in provincia di Parma. I soccorsi, giunti tempestivamente sul luogo della tragedia, non hanno potuto far altro che constatare il decesso della piccola. Troppo gravi le ferite riportate. Ancora incerta la dinamica dell'incidente, su cui sta indagando la polizia stradale. Al momento non risultano altri veicoli coinvolti nello schianto.
3: Il tennis. In semifinale a Wimbledon, Sinner e Djokovic si sfideranno di nuovo. Intanto il numero uno al mondo ripercorre il suo rapporto con il serbo, ricordando il loro primo incontro a Monte Carlo, quando l'azzurro era solo un adolescente in cerca di una foto con un idolo irraggiungibile. Dalla speranza di conquistare un solo game fino al momento surreale della prima vittoria sul serbo, Jannik elogia l'incredibile etica del lavoro di Djokovic e la sua attuale rincorsa al 25esimo slam.
5: So che sono capace di batterlo se gioco bene, ma so anche benissimo che posso perdere. Per me, sai, come si allena, quanto dedica a se stesso, no? Il corpo e tutto, e la motivazione che ha ancora è incredibile. Credo che possiamo essere molto molto contenti che lui è ancora qua a dare il 100%, che prova a vincere il 25esimo slam, e quindi è molto bello averlo.
3: Sinner e Djokovic scenderanno in campo venerdì dalle 14.30. Fuori Jasmine Paolini e Flavio Cobolli.
4: E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
6: Radio Lina, Radio Notizie.
7: Buonasera ad Alberto Masu, benvenuti a questa edizione del giornale radio di Radiolina. Un grosso incendio tra la statale 554 e il Policlinico, partito da un'area in territorio di Selagius, ha superato i confini di Monserrato, Serdiana e Donori. La statale 387 verso Dolianova e Soleminis è stata chiusa al traffico. Sul posto le squadre della Forestale e i Vigili del Fuoco del Comando di Cagliari e 5 elicotteri, 3 della Forestale e 2 militari, il Super Puma e un Canadair dalla base di Olbia. Diverse le persone intossicate, ma nessuno in gravi condizioni. Il fuoco ha minacciato abitazioni e aziende e una persona è stata evacuata da una casa in fiamme dai Vigili del Fuoco. Tavolara Bay, tutto rinviato al 17 febbraio 2027. Il TAR della Sardegna ha fissato per quella data l'udienza di merito sul ricorso presentato dalla Regione sul progetto di realizzazione del glamping a Cala Finanza nel territorio di Loiri Porto San Paolo. Continuità i dati della regione. Limite di cancellazioni superato su 3 rotte. Situazione critica su Cagliari Linate. Al vettore Aeroitalia contestati anche il mancato rispetto dell'obbligo di garantire andata e ritorno in giornata, i tempi d'attesa del call center e la mancata attivazione dei voli aggiuntivi. Sui ritardi nessuna criticità. Una raccolta firme contro nuove pale eoliche a Sanluri, Villanova Forru e Sardara e chilometri di cavi dotti. Mobilitazione di Suentun Ostu davanti al Palazzo del Consiglio regionale. Annunciata una grande mobilitazione il 1 agosto nei territori interessati. La protesta dei comitati per l'eolico selvaggio. Faremo ricorso contro il progetto vicino alla Basilica di Saccargia. Sit-in il 31 luglio. Prorogata domani l'allerta per le ondate di calore sulle zone interne della Sardegna e il Campidano, oggi attesi sino a 40 gradi. L'Organizzazione Mondiale della Sanità avvisa l'Europa, prossima settimana è emergenza sanitaria. Chiusura con lo sport, nuovo stadio, parla Malagò, Cagliari potrebbe ospitare gli europei femminili, le parole del presidente della Federcalcio davanti alla Commissione Cultura della Camera. E poi il Cagliari con Gaetano, ormai dell'Atalanta, quasi fatto il trasferimento, il centrocampista va a Bergamo per 15 milioni bonus compresi. Il giocatore domani è atteso a Bergamo per le visite mediche. Questa sera intanto i rossoblù si ritroveranno ad Assiminello, 2 giorni di test e visite e poi da lunedì via gli allenamenti prima del trasferimento, il 22 a Ponte di Legno, per il ritiro vero e proprio. Ci sarà anche Belotti che questa mattina ha fatto le visite mediche a Villa Stuart e ora raggiungerà i compagni. Con sport si chiude questa edizione del giornale radio di Radiolina. Alberto Masu e la redazione vi ringraziano e vi augurano un buon proseguimento di serata con i nostri programmi.
8: Ignazio ha detto sì ai denti fissi su impianti, scegliendo Ventura Centro Odontoiatrico. Prenota una prima visita implantologica. Contattaci al numero 800 161 008. Ti aspettiamo!
9: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass. 11 e 12 luglio vi aspettiamo al terzo Beer Good in Piazza Marconi a Villa Puzzu. Birre artigianali, music live, street food, giochi e intrattenimento musicale. Sabato 11 luglio, Cortes Apertes, presenta Elena Ciccu.
10: Pronti? Partenza? Convenienza! Dal 6 all'11 luglio non lasciarti sfuggire le offerte a tempo su tanti prodotti, come il mega maxi pane per hamburger Roberto, da 250 grammi a 1,65€. Il Bacardi Breezer, da 275 ml a 1,69€. E le salse hummus e guacamole Saclà, a partire da 190 grammi a 1,89€. Supermercati Coop di Sardegna, la tua spesa conveniente in un'isola di qualità. Ricorda che puoi pagare anche con i buoni pasto Coverflex e Satispay. Nei punti vendita aderenti. La Coop sei tu.
11: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
12: I regali di Natale.
13: Ma è piena estate.
12: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
14: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
15: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 19 luglio.
16: Stanco di vedere il mondo in modo complicato. Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista. Prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.

0: l'auto che supera ogni aspettativa. È l'auto di chi non vuole mai scendere a compromessi. È l'auto che accelera i tuoi battiti. È Toyota CHR Plus, full electric, design inconfondibile, fino a 607 km di autonomia. Nuovo Toyota CHR Plus, più di un elettrico. Elettrico Toyota. Info su toyota.it.
1: ENA SRL, unica concessionaria per il sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
2: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
3: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
4: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
5: Centro commerciale Fenicotteri Cagliari. Tutti i weekend di luglio, 15 euro per te. Pink Back Days. Ottieni 15 euro in gift card con 50 euro di spesa con almeno due scontrini di negozi diversi del centro. Ti aspettiamo al centro commerciale Fenicotteri Cagliari.
6: Il segreto delle estati più belle?

0: Sono le 20 e 33 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.

0: Sono le 21:00.
1: Vorrei rendere il giardino più vivibile per l'estate.
2: C'è lo spaccaprezzo Cifad. Piscine, barbecue e arredo giardino con sconti fino al 50%.
1: E per il caldo in casa?
2: Ci sono climatizzazione e zanzariere su misura. Il nostro reparto tecnico può aiutarla a scegliere la soluzione più adatta.
1: Perfetto, così sistemo fuori e dentro.
2: Proprio così, perché migliorare la casa migliora la vita.
3: Cifad, il brico 100% Sardegna.
4: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Dal regista Christopher Nolan.
6: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
5: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
7: Andiamo!
5: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
8: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
10: Capisci quello che dice?
11: Roba senza senso.
10: Io invece sì.
12: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
11: Cosa vuoi fare?
10: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
12: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
13: Quest'estate scopri come essere super.
14: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
15: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
16: Sei una piccola selvaggia, vero?
15: Non ci siamo ancora presentati.
13: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
17: I Minion sono tornati!
18: Il film su come conquistarono Hollywood.
19: Pignata, carbonara, lasagna.
18: E rischiarono di perdere il pianeta.
20: Hai scritto un film di mostri?
21: Io conosco il mostro perfetto per voi!
18: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
4: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.

0: Sono le 21 e 28 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: La Strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata, tutti i giorni alle 12.30 con Simona De Francisci, su Radiolina.
3: Subito.

0: Buonasera, benvenuti a questa edizione serale del TG di Bidionia. Capiamo vedendo insieme i titoli delle principali notizie. Uno yacht in fiamme davanti a Tavolara, in salvo tre persone, due adulti e un bambino di 10 anni. L'incendio ha distrutto l'imbarcazione che è affondata. Allarme incendi nel Cagliaritano, roghi a Selargius, a ridosso della statale 554. In azione 5 elicotteri e il Canadair, minacciate dal fuoco case e aziende agricole. I comuni del Sulcis senza i ristori per i danni provocati a gennaio dal ciclone Harry. Appello dei sindaci alla regione, nessuna risposta, i territori non sono in sicurezza. La giornata internazionale del Mar Mediterraneo, Greenpeace denuncia i danni della pesca a strascico nei siti di importanza comunitaria, sotto osservazione il mare tra Asinara e Argentiera. Primo raduno per il Cagliari da Seminello, il 22 luglio la partenza per la Val Camonica. La società rinnova il contratto di Andrea Belotti, l'attaccante sarà ancora a disposizione di Pisacane. Bene, queste sono le principali notizie di cui ci occuperemo e partiamo proprio dall'ultimo, ossia dal pre-raduno del Cagliari. Vediamo alle mie spalle Luca Neri in compagnia del collega dell'Unione Sarda Fabiano Gaggini. Luca, ti do la linea.
1: Sì, buonasera Alberto, di fatto oggi inizia la nuova stagione del Cagliari, sappiamo che questa data è sempre un po' simbolica, quella del ritrovo al centro sportivo, però in qualche modo è sempre bello vedere le prime facce, i primi volti dei giocatori che iniziano il nuovo percorso. Abbiamo visto anche qualche volto per certi versi inaspettato, perché si è presentato anche Idrissi, pur non essendo convocato, evidentemente lo spirito di squadra prevale in questo modo anche su un infortunio. Chiaramente il Cagliari aspetta Gerry Mina, che proprio ieri notte è stato eliminato dal Mondiale e verosimilmente quindi salterà il ritiro, perché ci sarà chiaramente almeno un paio di settimane di vacanza. Fabiano, chiaramente è un Cagliari ancora totalmente in costruzione.
2: Sì, i volti che siamo riusciti a vedere, perché qualcuno diciamo non andava di fretta, però ci siamo gustati i sorrisi di Caprile e Zappa, che fanno anche quello di Adopo, che fanno sempre bene. Sì, è un Cagliari in divenire, ancora tutto da completare. Ricordiamo che non arriverà Gaetano, perché domani è atteso dalle visite mediche per il passaggio all'Atalanta, e invece arriverà tra una mezz'ora circa Belotti, che ha rinnovato il contratto per un altro anno. Quindi questo è il primo passaggio del nuovo Cagliari, però tutto il resto è ancora da completare, soprattutto a centrocampo, ancora di più dopo l'addio di Gaetano, e anche in attacco ci sarà parecchio da fare.
1: E chiaramente tanta curiosità, l'arrivo di Belotti in aeroporto verosimilmente sarà atteso anche da qualche tifoso, ve lo racconteremo nel corso delle prossime edizioni del telegiornale. Per ora ti restituisco la linea, Alberto.
0: Ringraziamo Luca Neri, Fabiano Gaggini e naturalmente anche Andrea Serreli per le immagini. Andiamo avanti con il nostro telegiornale e andiamo a Olbia, perché c'è stata paura nelle acque di Tavolara, dove un motoscafo con 3 persone a bordo ha preso fuoco. Il servizio di Silvia Ru.
3: Si sono vissuti momenti di grande spavento nelle acque davanti a Tavolara. Un'imbarcazione ha preso fuoco nello specchio di mare dello Spalmatore. A bordo del motoscafo c'erano 3 persone, 2 adulti e un bambino di 10 anni, tutti italiani. Fortunatamente sono riusciti a mettersi in salvo prima che l'incendio si propagasse. Nessuno di loro è rimasto ferito. Sul posto è intervenuta la Direzione Marittima Nord Sardegna, che ha coordinato le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza. Poco dopo sono arrivati anche i vigili del fuoco. Le fiamme sarebbero partite dall'impianto elettrico del motoscafo. In pochi istanti il rogo si è sviluppato a bordo. La grande colonna di fumo è stata vista distintamente da Olbia fino a Golfaranci e Budoni. L'imbarcazione, dopo essere stata avvolta dalle fiamme, è affondata. Restano da chiarire le cause esatte dell'incendio e le condizioni dell'area interessata dal rogo. La priorità nelle prime fasi dell'emergenza è stata mettere in salvo le persone a bordo, una vicenda che avrebbe potuto avere conseguenze ben peggiori.
0: Altre fiamme, questa volta nelle campagne di Selargius, con case e aziende minacciate. Il servizio di Massimiliano Rais.
4: Un rogo che ha percorso molti chilometri da Selargius sino ai comuni limitrofi. Minacciate case e aziende agricole. Sono intervenuti 5 elicotteri e un Canadair. Poteva essere un disastro, ma grazie all'azione di tutte le forze in campo le fiamme sono state arginate. Azione tempestiva ed efficace. Sono intervenuti i vigili del fuoco con diverse squadre, corpo forestale, foresta, sbarracelli, i volontari del NOS e del PAF di Quartu. Vab Vab e Masise di Sinna e Maestrale di Monserrato, tutti a lavoro per diverse ore. Coordinamento affidato alla prefettura e alla protezione civile. La macchina antincendio ha funzionato molto bene. Le fiamme, con una densa colonna di fumo visibile a molti chilometri di distanza, sono partite dalla località Bacculau. In breve tempo hanno raggiunto la zona a ridosso della 554, sfruttando il vento ma anche le sterpaglie e i rifiuti disseminati nell'aria. Per fortuna nessuna persona è rimasta ferita. Per le dimensioni e la forza dell'incendio si è temuto il peggio. È stata chiusa la 389 per il tempo necessario allo spegnimento del rogo. Sul posto i sindaci di Monserrato Tommaso Locci e di Selargius Gigi Concu.
5: È l'agro più vicino al centro abitato di Selargius. La professionalità delle persone che sono intervenute e coordinate appunto dai vigili del fuoco ha fatto sì che il fuoco fosse importante. Hanno sempre messo in protezione le abitazioni, per cui limitando al minimo il danno appunto in quelli che sono i terreni dove insistono le case o le aziende.
0: E all'allerta per gli incendi si affianca anche quella meteo con le alte temperature previste anche nella giornata di domani. Il servizio di Virginia Devoto.
6: Sono attese alte temperature nelle prossime ore, diciamo che raggiungeranno i 40 gradi.
7: L'allerta per le alte temperature è stata prorogata anche per giovedì, quando per diverse zone dell'isola si toccheranno i 40 gradi di massima. In particolare, l'ondata di caldo investirà le zone interne e tutto il Campidano, ma saranno alte anche le temperature minime.
6: E supereremo i 20 gradi nelle temperature minime in gran parte di località, comprese anche città come Cagliari. Questo significa che comunque avremo delle notti calde, quelle che noi tecnicamente chiamiamo notti tropicali, per parecchi giorni di fila, quindi questo caldo non ci lascerà neanche nelle ore notturne, proprio per effetto di queste alte temperature anche nelle ore notturne.
7: Intanto l'Organizzazione Mondiale della Sanità avverte che la prossima settimana per l'Europa sarà la più rovente per quest'estate e lancia l'allarme sull'emergenza sanitaria.
6: Un'alta pressione sull'Europa centrale e una perturbazione sull'Atlantico che assieme fanno arrivare questo flusso di aria calda che interesserà tutta l'Italia, quindi la Sardegna verrà presa in pieno e per almeno una settimana avremo ancora delle alte temperature che ci interesseranno, insomma, un po' dappertutto.
0: Ora parliamo di continuità territoriale con il botta e risposta tra Regione Sardegna e Aero Italia, perché la compagnia che poche ore fa aveva diffuso dati record di puntualità del servizio viene invece contestato il superamento del limite del 2% di cancellazioni su tre collegamenti con criticità sulla Cagliari Linate e Cagliari Fiumicino. Già avviate le procedure per altre inadempienze, possibili sanzioni a fine stagione. Ci fermiamo per una prima pausa pubblicitaria, a tra poco.
8: Saluta a tutti da Elena Ledda. Sa radiolina i sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6:04 di a Mengiano, ai 4:04 di a Postibrangio e ai 10:04 di a Sunotti. E su domenico a mezzodì puro in sa radiolina.
0: Slitta al 17 febbraio del prossimo anno la decisione del TAR Sardegna sulla vicenda di Calafinanza all'Oireghi Porto San Paolo. I giudici amministrativi discuteranno direttamente il merito del provvedimento. Intanto prosegue la protesta. Gli attivisti si sono dati appuntamento questa mattina in Piazza del Carmine a Cagliari e a Calafinanza per dire no al progetto di Tavolara Bay. E ora la politica regionale. È arrivata dal Ministero la certificazione delle ulteriori risorse dell'avvertenza entrate, circa 450 milioni che portano a oltre 1 miliardo la variazione di bilancio rimasta ferma in Consiglio regionale. Sui tempi resta l'ombra della questione energetica. Stefano Fioretti.
9: Sono arrivati finalmente i dati ufficiali in termini di certificazione da parte del MEF. Si tratta di circa 400-500 milioni di euro.
10: Dal Ministero dell'Economia dunque la certificazione che mancava delle nuove risorse dall'avvertenza entrate, annualità precedenti, in particolare sull'IRPEF, regalano ora un ulteriore tesoretto che potrebbe essere subito messo a correre portando la copertura della variazione di bilancio oltre il miliardo di euro. Non mancano dubbi sulle intenzioni.
9: Ci sono tutte le condizioni per cui possa entrare direttamente in questa variazione triennale senza attendere poi poi la variazione invece in assestamento
11: che andrebbero prima iscritti a bilancio e poi possono essere utilizzati, quindi pensiamo che più che in variazione si utilizzeranno nell'assestamento.
10: Certo è che intanto la manovrina annunciata di primavera è arenatasi in commissione, si è sbloccata, poche ore ancora per gli emendamenti e testo verso l'aula a fine mese, svolta nel campo largo dopo l'ultimo confronto fra capi

0: E a proposito di disagi per i lavori in Via Diaz e in Via Roma, c'è quello provocato proprio dai lavori per l'edicolante che è prigioniero della sua edicola nel cantiere per la metro. Il servizio di Massimiliano Rais.
1: Prigioniero del cantiere per la metropolitana di superficie in Viale Diaz a Cagliari, teatro dell'assurdo di Ionesco, ma è tutto vero. Lavori infiniti che condizionano l'attività dell'edicola gestita da Giuseppe Conti, 76 anni, innamorato del suo lavoro. Anche se deve fare i conti oggi con enormi difficoltà. Per lui è scattata una mobilitazione sul web. Chiediamo a tutti, se vi è possibile, di fare una piccola camminata per acquistare quotidiani e riviste nell'edicola di Giuseppe Conti.
2: Io vengo ogni tanto a Cagliari a trovarla perché lei ha bisogno di sostegno, grazie, per carità. Grazie. Allora, l'Unione...
3: È 5 anni da quando hanno iniziato i lavori e adesso è peggiorato perché mi hanno chiuso del tutto, non c'ho più possibilità di lavorare.
1: Ecco il percorso per arrivare all'edicola di Giuseppe Conti, un percorso che sembra una trincea. Il chiosco è ormai isolato, con vista poco rassicurante sul cantiere, che non procede certo in modo spedito.
3: Guai, tutto sterpaglie. Io la mattina mi devo alzare alle 9:30 del mattino per andare a prendermi i giornali, perché gli avvisi qua non arrivano. E sono costretto a alzarmi tutti i giorni alle 9:30.
0: E a proposito di edicole, vediamo cosa troveremo domani nelle edicole con l'Unione Sarda, con le anticipazioni di Michele Ruffi.
4: Un saluto dalla redazione dell'Unione Sarda. In primo piano sul giornale di domani le nuove tensioni in Iran con i raid delle ultime ore e la minaccia da parte di Teheran di chiudere ancora lo stretto di Hormuz. Poi l'emergenza incendi in Sardegna, Selargius, 100 ettari in fumo, in azione 5 elicotteri, un Canadair. A Cagliari invece raccontiamo una storia particolare, quella di una ragazza ferita da una nutria che aveva aggredito il suo cagnolino nella zona del canale di Terramaini. Nell'Unione Estate c'è Sciampitta, il festival di Quartu domani al via con i gruppi da Mezzomondo, e nello sport la riapertura di Asseminello con il pre-raduno del Cagliari. Insomma, tante notizie, vi aspettiamo in edicola o sull'app L'Unione Digital.
0: Ancora una pausa, a tra poco.
5: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
6: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11:30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
0: Ripartiamo dalla mobilitazione contro le paleoliche a Sanluri, Villanova Forru e Sardara, tra raccolta firme e sit-in davanti al Palazzo del Consiglio regionale. Mariangela Lampis.
7: Non sono 12 aerogeneratori di grandissima taglia, oltre i 200 metri, che producono circa 72 megawatt di potenza, che attraverso dei cavidotti percorrerà e taglierà tutto il nostro territorio, ma non solo, arriverà fino a Serargius e poi sarà utilizzato, ci viene detto, è scritto nel progetto, dalla Saras per la produzione di idrogeno verde. Eliminerà un po' della sua impronta di carbonio. A noi resteranno le macerie.
8: Sotto il marmo di Nivola le adesioni, le firme sulla petizione popolare contro il progetto presentato da Enel sull'installazione di paleoliche, 12 aerogeneratori e batterie di accumulo. Il comitato contro la speculazione energetica su Entunostu ha annunciato oggi davanti al Palazzo del Consiglio regionale a Cagliari anche una grande manifestazione di protesta il prossimo 1° agosto nei territori toccati dal progetto Sanluri, Sardara, Villanova Forru. Una fascia tricolore c'è, ma è piegata, stretta fra le mani.
9: Senza indossarla, perché voglio dire che io qui rappresento la comunità di Villanova Forru, ma non rappresento lo Stato, perché se lo Stato mi tratta da cretino, io non rispetto lo Stato.
10: A Villanova Forru c'è una comunità energetica, è la prima comunità energetica registrata da GSE in Sardegna dal marzo del 2023, quindi sono oltre 3 anni. Nessuno può dire che siamo contro la transizione ecologica, siamo certamente contro

0: una transizione ecologica che non tiene conto in nessuna maniera dei bisogni della popolazione, degli interessi della popolazione e neanche chiede il parere alla popolazione. Una transizione ecologica fatta in questo modo non è giusta e quindi non è una transizione ecologica.
1: A distanza di mesi dal ciclone Harry, nel Sulcis si aspettano ancora i ristori della regione ed ecco allora la protesta dei 12 sindaci, il servizio di Valentina Urgiu.
2: 12 sindaci, una sola voce, quella dell'Unione dei Comuni del Sud. Ci sia una domanda che a mesi dal ciclone Harry attende ancora una risposta. Dove sono i ristori? Perché il tempo passa ma i danni restano, i territori continuano a fare i conti con le conseguenze del maltempo che a gennaio ha messo in ginocchio l'isola.
3: Nonostante siano passati parecchi mesi da quando i comuni hanno segnalato le proprie criticità, ad oggi non abbiamo ancora ricevuto alcuna comunicazione circa l'effettiva erogazione dei contributi che sono indispensabili per la sistemazione sia della viabilità rurale che di quelle opere indispensabili per la mitigazione del rischio idrogeologico.
2: Con una lettera indirizzata alla Presidente Alessandra Todda e agli assessorati competenti alla Protezione Civile, i primi cittadini chiedono di conoscere quando saranno assegnati i finanziamenti destinati. Una risposta che denunciano continua a non arrivare.
4: Abbiamo deciso di fare questo documento come Unione dei Comuni, 12 comuni dell'Unione, per sollecitare la Regione Sardegna e soprattutto la Protezione Civile di dare risposte sulla questione ciclone Harry.
5: Ad oggi si ha bisogno di interventi strutturali, di interventi importanti. Quindi quello che si sollecita è che i fondi arrivino in fretta e che possano essere utilizzati per mitigare questo danno e mitigare questo rischio.
1: Ora andiamo a Oristano, dove l'ASL numero 5 ha avviato un nuovo sistema per semplificare il rinnovo delle ricette destinati ai pazienti senza medico di famiglia. Mario Tasca.
6: L'assistenza ai pazienti qua è garantita anche per i pazienti che non hanno un medico, ma tra breve ospiteremo anche medici di medicina generale, quindi con i propri pazienti.
7: L'ASL di Oristano sta strutturando progressivamente l'accoglienza per chi non ha il medico di base e oltre alla prossima integrazione di professionisti presso la casa di comunità è stata attivata una procedura per abbattere le file negli ambulatori rivolta a chi deve semplicemente rinnovare una terapia cronica.
6: È stato attivato uno sportello di accoglienza gestito da personale sanitario, quindi infermieri di comunità che raccolgono quella che è il bisogno del paziente nel caso che debbano esclusivamente avere una ripetizione delle impegnative, se già non lo hanno forniscono il modulo, ritirano il modulo che verrà portato al medico di riferimento di quel paziente.
7: Il modulo è scaricabile online e la richiesta può essere inviata anche via mail. La prescrizione verrà valutata dal medico e sarà disponibile entro 48-72 ore lavorative nel fascicolo sanitario elettronico, via mail o in formato cartaceo. Dopo la fase sperimentale il sistema potrebbe essere esteso alle altre case della comunità della provincia.
8: È un bisogno importante in termini numerici ma è un bisogno complesso per cui dobbiamo valutare quali possono essere le criticità che emergono in modo da poterle correggere man mano e ottimizzarle per tutti i pazienti.
1: Ultima pausa pubblicitaria, a tra poco.
9: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
1: Giornata internazionale del Mar Mediterraneo e Greenpeace denuncia i danni della pesca a strascico nei siti di importanza comunitaria, in particolare tra Asinara e Argentiere. Il servizio di Maria Grazia Redda.
10: Nella giornata internazionale del Mar Mediterraneo, Greenpeace lancia l'allarme sullo stato di salute del Mare Nostrum e attraverso un'indagine realizzata in quattro aree SIC, i siti di importanza comunitaria della penisola, in Sardegna, Campania e Puglia, denuncia i danni provocati agli ecosistemi marini dalla pesca a strascico. Nella nostra isola è il SIC dall'isola dell'Asinara all'Argentiera ad essere stato preso in esame. Dai dati satellitari emerge un costante passaggio di pescherecci soprattutto nel versante est, per lo più legate alla pesca a strascico, del tutto assente nella limitrofa area marina protetta e una delle attività più impattanti per gli ecosistemi marini.
11: Queste enormi reti vengono trascinate direttamente sui fondali E quindi qualsiasi specie che si trova nei primi centimetri del fondale finisce nelle reti.
10: Mancano monitoraggi costanti e una governance che garantisca una tutela effettiva.
11: E purtroppo ultimamente i fondi sono stati anche tagliati ai parchi nazionali e alle stesse aree marine protette. Però devo dire che la regione Sardegna ha dato anche un aiuto per monitorarlo, ma non solo, anche gestirlo.
10: Greenpeace lancia un appello al governo: garantire una protezione efficace del mare e fornire agli enti gestori i fondi e le risorse adeguate a tutelare tutte le aree protette.
1: Chiudiamo con il calcio, abbiamo parlato del Cagliari, chiudiamo con la Torres, anche in questo caso è tempo di calciomercato. La squadra sassarese ha presentato gli ultimi due acquisti: il portiere di riserva Domiziano Tirelli e il centrocampista ex Cagliari Olbia Nicolas Pennington. Il servizio di Emanuele Floris.
12: La Torres ricomincia da Nicolas Pennington. Parte la campagna acquisti in vista del prossimo campionato in Serie C con il centrocampista australiano dalla cittadinanza italiana. L'atleta è stato presentato al Vanni Sanna insieme al portiere Domiziano Tirelli, mostrandosi subito entusiasta di vestire la maglia rosso-blu.
13: È dove io voglio giocare, un posto dove c'è la vera

0: da trequartista, da mediano, da mezzala e anche da seconda punta.
1: Con lo sport si chiude questa edizione del TG di Vigilina. Vi ringraziamo per essere stati con noi, a tra poco per una nuova edizione.

0: de sa terra nostra.
1: Nell'estate del 2000 Piero Marras maturò un sorprendente connubio artistico con la cantante americana Dionne Warwick. Incisero il brano Saoghe e Maria, cantato in sardo e in inglese, dedicato a Maria Carta, e insieme lo eseguirono quell'anno anche in Vaticano davanti al Papa. Qui lo ascoltiamo nell'esecuzione del solo Piero Marras al pianoforte.

0: Che spettacolo! L'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: I Minion sono tornati!
0: Il film su come conquistarono Hollywood.
2: Pignata, carbonara, lasagna.
0: E rischiarono di perdere il pianeta.
3: Hai scritto un film di mostri?
4: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
0: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
9: Dal regista Christopher Nolan.
10: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
9: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
11: Andiamo!
9: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
12: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.

Un saluto a tutti su Benegattaus, ben ritornato a studiare i giornali di Sardegna 1, Bieus, intendeso che le monti snovas di queste edizioni, cominciamo, come sempre, con il titolo su del sommario. Sfogo stati a Brugiau, 100 ettaro se prusu in sul territorio de Ceragio se Pauli, a Rugas a Serrar, se colpies a domus e aziende, se a tossicarsi in maniera lebia una brega personas. Fedi Basca Meri, Sardegna allerta a mano, queste temperature sai 40 gradus, so MS narga in tutta Europa, si è scoperta una fase di emergenza sanitaria. Sassartio eolico, questa protesta dei scomitaus, pronto sul recurso contro il progetto, accanto a Segresia Manna de Saccaggia, manifestazioni sul 31 di questo mese. Sa cantanti Amy Stewart, s'orchestra del sul lirico, antispantato su pubblico de Castello, zacca a Marus a Furia Rura, poi su concerto di Arisera Notti in su Teatro del Mare. Sporso Valloni de Serie A, cominciare in Seminello, sa stagione nuova de su Castello, Andrea Belotti rifirmava un altro anno, Gaetano e Satalanta per 15 milioni di euro. Estetia dunque sono die difficili gusta de oi, vostra macchina regionali che deppi di combatti sfogo su sa situazione con lo sgrai in su territorio comunale de Ceragio su vogu estivartiu de sa località di Baculau e sta ribau finse se sa statali 554 arremalezzau domus e aziendas finse se in su territorio comunale de Pauli sa ruga 387 estetia Serrar buona pariglia ora sa vostro su Vogu, interviene su 5 elicotteri, su un aeroplano Canadair puro e su sindaco de Ceragio, su Gigi Concu, a Naga Est, un disastro ambientale in mano, su Vogu, aria bruciato 100 ettari su della superficie, ancora su sindaco, manco male, pompieri, forestali, volontari, su fronte intervenire su Luego. Una brega persona, sa, molti stati, sa, soccorsa, sa, tossicare, sa, de suo vumo, nemmo, però, stava a raustruppiare in maniera grai. Atrus, Fogus, in Sulcis, in Cravonia e Nucis e in sa provincia de Tattariburu. E Sigira fa il basca mera e zundas a De Galori, punti corpendi in preno, sa regione nostra, sul direttore del suo dipartimento, un metodo dell'agenzia ARPA Sardegna, Alessandro Delitara, una ragazza temperatura santa sorpassa i 40 gradi, in sa parte orientale de Sisula, in sa costera del suo Sarrabus, in Gallura, proschettotto, in zona sa di Aintro, come su Medio Campidano o sa Sardegna Centrale. S'allerta dunque, sa finza sa grasi, esti del livello rosartio, temperatura sa minima, sa. Cantessi Artes, 20 gradi e pruso. E stiamo curpa di un'area che si sperte su un'anta di alta pressione e di una perturbazione atlantica che

venti spingenti, aree gallenti in tutto su Mediterraneo. Alessandro dell'Italia, naraga su tempus, non ha cambiato, posso manco un'altra gira. Tocca a tenere pazienza, dunque a seguire il consiglio su dei esperti, su cabaletti rusche tutto babbecciosu, pipiusu, pazientisi, fragilisi, non bessiri del domu, in isola se scallentisi, buffai, acqua, mera, serria e luego su dottore che ci punti sintomo su graisi. S'allerta a ribera finse dessa OMS, s'organizzazioni mondiali dessa sanità, di sa gira che entra a resi sa scallenti in totus Europa, nara su OMS, est un'emergenza sanitaria, is istituzioni si depiti, dunque se intervenni. Ora la sabro testa dei scomitaus contro si speculazioni energetiche in Sardegna. Su coordinamento Gallura a rappresentare un recurso contro sa regione. Se chi stanno per toccare il progetto su Poveno Arco Eolico, accanto a Sagresia Manna de Saccaggia, 27 turrisi in Sato su intra nuivi e piaghe, canta viga su vostro de 51 impianto su Beccioso. Sa potenza, a commenti Nara Margrazia De Montis, sa presidente del suo coordinamento Gallura, passerà dai 0,85 megawatt, o Donia Pala, ai 4,5 gigawatt. Sa regione, a now no il suo progetto, caduca si vuole vai. Su coordinamento Gallura, Nara Gaccetti, una maniera scettica, prima mai questo disastro, sa battaglia giudiziaria. Ma scomistavo, non santa prima mai il suo corso, ti già preparendi una mobilitazione in manna, a posti si degusta che ho fatto in Itricannedu e in Calafinanza, ancora Margherita De Montis, se ho spronzo andi vai un'altra in Saccaggia, su notti, su 31 di questo mese, in suo progetto, de noi vie piaghe, in cimonti problema sa de legittimità, de peso per il mai sa sartio, su esaggio, nara De Montis, vorrei scrivere tutto che ando su esaggio per toccare monumento storico, su commenti, sagresi a manna, de Saccaggia. A carcia. Sa politica regionale a postere 5 mesi sì, a cantuare sul consiglio regionale sti pronto a provare questa grande variazione del suo bilancio, questa camminera della manovrina e ti segnala sa commissione bilancio a ridezzidio il tempo possa presentare e scorrigere ora sa grasi a intro estresi del summeri santa può ripresentare integrazioni del suo provvedimento, mercoledì della gira che entra sa commissione a valutare tutta questa documentazione suo provvedimento forse a questo punto a vai in aula in saper ultima gira dei questo mesi. Ha ribinto dunque se a suo senso da responsabilità di resa maggioria su campo largo ci viata tensione si possi spesere su dinai. Una manovra che vale di 750 milioni di euro ma in 12 punti finza altro dinai altro su 400 milioni si che arrivano ad essa avvertenza entrate. Si aggiunta mettendo sa comunicazione ufficiale del suo Ministero dell'Economia ma su campo largo una ragazza dinai che già si vuole in questo provvedimento. In su mentre si spartire su punti leggendi finza sa dessa commissione speciale energia. Gli lavoratori si istituia in giro sa chi bene con sa presidenza dessa opposizione dessa su centro-destra. Poi fu dato dei straballi su San Metro in Castello, intra su Viale Diaz e via Roma, finse se s'avrazza Matteotti, straballo su Sighinti, ma non si sciri che andò a spacciare, forse sin su 2028, accanto a questa zona in cui ci viene la stazione Beccia, dessa via De Verru, in noi, in noi cesti sa banca, antiposto sa pamentatura noa e ci punti finse sa binario, ma transenna se punti in donna logo non si sciri che andò a Roveri Torra Sarro. 10 narra su giornalista di Videolina Luca Neri este andau proprio in neve comprendi a età punto zeosu ha fatto un servizio in speciale su telegiornali voi scastedai su voi schettotto voi esatto mobilista se oramai è una cosa normale si volte costum mouse a fila a longa a de macchina e su comincio de su Viale Diaz invece non ci punti ni manco binario su e ni manco sappamentatura su cantieri esti vrimmo e non si sciri i trasuzzeri in mesi si chi bene in tissa zona e sti gussa in un antiposto una pariga e a rotonda sa andare in sa via Roma e proprio sa via Roma sigiti si scavu su in sa corsia e noi passai is autobus e poi turista sa avanti una vassillara dunque se poi turista sa avanti una vassillara dunque se sta zona centrale de sa via Roma mancasi o lenti gozai su panorama del suo porto e del suo grande waterfront tutto nuovo si spettacolo narra su 10 e narra la finza su Luca Neri noi è proprio bello e poi si storia de su me

De un'edicula in su Viale Diaz in Casteddu, ca propriu po curpa de su cantieri, de su traballu de San Metro, non arrennesci riposo a traballai. Esti serrau intra transennas, iscavus, presoneri a intro in custu cantieri. In un traballu sigheti ma vunti lentus. Su mere de s'edicula, Giuseppe Conti, teneri 76 annus, esti a morà de su traballu cosa sua, ma narra che sa situazione moi esti difficili di areros. Po da giurare se esti movio finzas su web, in i social ci vunti appellus, po andare a comprare giornali in sedicula de Conti, su esti disisperau, seu cincanus aici, degando antiopertu su cantieri, narra isso, ma donia mesi, esti sempre veus, donne mangiano mi devo pesai a duas e mezzo, spiegherà ancora Giuseppe Conti, a tre e mezzo devo andare a pigare i giornali, se vuoi sfurgonesi, in noi non ci vuole ne manco passai. Esti un inferno, non esti bruso, lo traballo, nar ancora, su merite se dico. Andaus in su sulcis, scommonus in noi su mese friargio, su cicloni R, arrivato dannus, mannus, ancora potete tendis a giurus, rembursus, promitius, dessa regioni e dessa protezione civili. Punti 12 comunus, 12 sindicus, che aventi parte dell'unione dei comunus de su sulcis, che hanno iscritto una lettera de protesta con dura pregunta a scetti. A un di esti su dinai? Ni vuntis finanziamentus, su tempus e passendi is danus avarranta. Nemus sare comunica nuda, come ti narra Andrea Pisano, su presidente de s'Unione de s'Comunus, sul cittanus, is amministrazioni si vunti mettendi, esti di naga zerbili, povoni in sicurezza is arrugas, povai prevenzioni contra atros inundamentus. Sindicus sa litera danti mandara, essa presidente della sa regione, Alessandra Todde, essa protezione civili buru, e essa assessore si atteniti competenze, po su settori. Ho leso a risposta, narra Romeo Ghilleri, suo sindaco de Nucis, per questa regione, e ho scritto a tutte le istituzioni, si intervento su, si deputi vai luego, su, narra finza sa suo sindaco de Santadi, Massimo Impera, punti opera sa, istrutturali, si, de importo umano, sa giuro, su, finanziamento su, narra ancora Impera, zerbiti, possanai dannus, e proscattotto, prevenni atros disastros. Esti tempus dei scontus e finza sa vostra informazione de s'Unione Sarda. Ci sono offerte speciali, quindi si vuole riabbonai ai su giornali, un anno in treu, 38 centesimo su donia di, se si vuole tendere l'abbonamento digitale. Si sconto esti su 30%, dunque sa dai 199 e 99 centesimo su ai 139 euro e 99 centesimi, un risparmio di 60 euro. Dunque, se non è sardo, si vuole leggi in su telefoneddu, in su tablet, in su PC, donia di dai stress di su mangiano. Posso abbonare, abbastera, inquadrai il gusto QR code, che si vuole gattai in su giornale di Vapperivuru o in su web. Il gusto offerta, badiri finza se su 15, offerta, badiri finza se su 15, de gusto un mese, mercoledì, destra gira che entra. E poi questo spettacolo su sa cantante Amy Stewart ha rispantato di arrere su pubblico cagliaritano, a Riseu, in su teatro Nou, in su teatro del mare, in su parco Nervi, e sono preso un mano con Mimmi, a Nauissa, sa musica, esti, sa vira mia, esti, sa energia, sa passioni, tutto su chiesti positivo. E su pubblico ha riapprezziato meda, zacca a mano sa fuliarura Amy Stewart, compagnia della sua orchestra, de su teatro lirico, ha ricantato canzoni di Bruce Fammara, se commenti Turn Your Love Around, brano su De Morricone, Mike Francis, e finza sa grazie perché, ca isso ha ricantato in pari con Gianni Morandi. A risera notte ha ricantato finza sa Smile, de Charlie Chaplin, da ollu dedicai a tutti le persone che ha già tante in difficoltà, annau ancora Amy Stewart. E sull'ultimo sa canzone, Bruce Fammara, tutto su Vianta Pettenti, No Con Wood, in esano soltanto Amy Stewart, vira sa reina de sa disco music, una canzone che a posto di 40 anni si è preso, ancora si gira fai ballare sa gente. Sport, palloni di Serie A, questo meriso Castello si è stato in Seminello, possa parti dessa, possa prima parte dessa preparazione e comincerà dunque questa stagione 26 27, no testa antapappa e totto varisi, crasi posti crasi, visita sa sanitaria, sa domenico il primo allenamento su un pallone. Sul ritiro però hanno cominciato a dire su 22 in Ponte di Legno. E su mente, se sono vado in porto del mercato, sti Gaetano, è stato ben

Atalanta, su Casteddu, a reincasciare 15 milioni di euro. E sempre oggi, la società di Giulini ha regattato un accordo con Belotti. Su Gabonisco, s'attaccante, ha rifirmato un altro anno di contratto con su Casteddu. E su Cabago e Gusta di Stenimuro, si torno grazie a vostra attenzione, si bieuso, si intende, e si edizione di bene. Un saluto a tutti.

0: sonus de sa terra nostra.
1: Un classico del repertorio algrese in catalano è Miniona Morena. La ascoltiamo dalla voce di Franca Masu, accompagnata da Mauro Palmas al mandoloncello e da Peo Alfonsi alla chitarra, in un'apparizione a Sardegna Canta del 2003.

0: Abbiamo ascoltato Minion Amore, brano originariamente inciso da Franca Masu nel suo album Alguinia.
1: Ci sono anche le Launeddas di Orlando Magia ad accompagnare il duo Puggioni in questo brano Anni Niente.

0: Maria Pugioni, del duo Pugioni, in Ninna Nanna. Il brano era arricchito anche dai suoni delle launeddas.
1: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Per 25 anni compente del coro del suo paese, Usini, Gian Mario Virdis nel 2006 ha inciso un suo disco dal quale tratta questa Cando.

0: beri Zayan.
1: Chi sotto rende.
2: Era firmata da Soleandro, questa Cando, ascoltata dalla voce di Gianmario Virdis.
3: Sono le 22 e 29 minuti.
4: Una casa non nasce per caso.

0: era un brano di Luca Nulchis, che lo scrisse con gli Andira, quello che abbiamo ascoltato dalle Balentes. Era una loro esibizione a Sardegna Canta del 2003.
1: Delicati arpeggi alla chitarra fanno da sottofondo alla tenue voce di Zip, cantautore che si era presentato con un brano dedicato al calciatore del Cagliari Pavoletti. Questa è Punti Deboli.

0: Abbiamo ascoltato Zip in un brano dai toni vellutati. Questa era la delicata Punti deboli, proposta nel corso di una puntata di Sala Prove in onda su Radiolina nel 2024.
1: Sa Radiolina. Il sonus de sa terra nostra.
2: Popolarissimo presentatore e conduttore televisivo, Giuliano Marongiu da Ovodda è anche cantante, spesso in progetti con altri artisti isolani. Questa è la sua rilettura di un classico dei Itazenda, Mamoiada, attorniato da Mamutones e i Soccadores.

0: era Giuliano Marongiu dal suo programma Anni Nora del 2012. Questa era Mamoiada.
1: Manuela Mameli è un'apprezzata cantante ogliastrina che si cimenta in differenti espressioni stilistiche. Qui la ascoltiamo nella versione di Sound of Silence che ne fecero i Tazenda con Andrea Parodi, trasformandola in Deotigheria Maria.

0: Aveva un testo in italiano di Mogol, poi tradotto in sardo, questa Deo Ticheria Maria, ascoltata dalla voce di Manuela Mameli.
1: San Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
2: Un quadretto sui pettegolezzi delle donne nei paesi dell'isola, cui si aggiungono però anche gli uomini. Questo vuole essere Sascomares, il brano che ascoltiamo dalla voce di Cecilia Concas.

0: Era stato inciso originariamente nell'album Balla del 2011 questa Sasco Mares, eseguita dal vivo da Cecilia Concas a Baia Sardinia.
1: All'alba del nuovo millennio le sonorità dei Tazenda si colorano di influenze latine, caraibiche. Spunta il sound da pacianca e anche il sardo si meticcia con altre lingue. Il nuovo corso è segnato da questo brano, Bandidos, firmato da Gino Marielli.

0: erano Ita Zenda, attorniati da un nutrito organico di musicisti con sezione fiati e cori, sul palco di Dromos nel 2001 ad Oristano.
1: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Nel 1983 il cantante cagliaritano Mario Macciocco lascia il gruppo Il Giocattolo e intraprende una carriera da solista assumendo il nome di Mario Fabiani. Due anni dopo il suo primo album, Notti in FM, in cui è

0: era Mario Fabiani in E tu sei l'amore, eseguita in una puntata del programma E tutto finisce in musica, trasmesso da Videolina nel 1985.
1: Sono le 22 e 58 minuti.
2: Vorrei rendere il giardino più vivibile per l'estate.
3: C'è lo spaccaprezzo Cifad. Piscine, barbecue e arredo giardino con sconti fino al 50%.
2: E per il caldo in casa?
3: Ci sono climatizzazione e zanzariere su misura. Il nostro reparto tecnico può aiutarla a scegliere la soluzione più adatta.
2: Perfetto, così sistemo fuori e dentro.
3: Proprio così, perché migliorare la casa migliora la vita.
4: Cifad, il brico 100% Sardegna.
5: Il miglior buongiorno è su Radiolina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno. Caffè Corretto. Tutti i giorni alle 8.05 con Matteo Vercelli. Su Radiolina. Classicamente.

0: Sono le 23 e 31 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.

0: Classicamente Radiolina.
1: È mezzanotte e 0 minuti.
2: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto: pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
3: Ma stai leggendo un gatto?

0: catalogo?
1: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifadda. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
2: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale.
1: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
2: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifadda o sfoglialo su cifadda.com. È il best seller dell'estate.
3: Sara di Olina, so sonno da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radio Olina.

0: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea, commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
1: A voi la linea, ogni lunedì alle 14.30 con Lele Casini, su Radio Lina.

0: matta io, ma sono matta.
1: È mezzanotte e 29 minuti.
2: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.

0: Buonasera, benvenuti a questa edizione del TG di Videolina, che apriamo naturalmente vedendo insieme i titoli delle principali notizie. Uno yacht in fiamme davanti a Tavolara. In salvo tre persone, due adulti e un bambino di 10 anni. L'incendio ha distrutto l'imbarcazione che è affondata. Allarme incendi nel Cagliaritano. Roghi a Selargius, a ridosso della statale 554. In azione 5 elicotteri e il Canadair. Minacciate dal fuoco case e aziende agricole. I comuni del Sulcis senza i ristori per i danni provocati a gennaio dal ciclone Harry. Appello dei sindaci alla regione, nessuna risposta e i territori non sono in sicurezza. La giornata internazionale del Mar Mediterraneo. Greenpeace denuncia i danni della pesca a strascico nei siti di importanza comunitaria. Sotto osservazione il mare tra Asinara e Argentiera. Cagliari si è ritrovato oggi ad Assiminello, rossoblù attesi da due giorni di visite e test, da lunedì via agli allenamenti. In ritiro anche Belotti, sbarcato a Elmas in serata, mentre non c'è Gaetano, partito a Bergamo. E allora queste sono le principali notizie di cui ci occuperemo in questa edizione del TG, che apriamo proprio con l'incendio a Tavolara. Con un motoscafo che ha preso fuoco, un motoscafo con tre persone a bordo. Fortunatamente i due adulti e il bambino sono riusciti a mettersi in salvo. Il servizio di Silvia Ruth.
1: Si sono vissuti momenti di grande spavento nelle acque davanti a Tavolara. Un'imbarcazione ha preso fuoco nello specchio di mare dello spalmatore. A bordo del motoscafo c'erano tre persone, due adulti e un bambino di 10 anni, tutti italiani. Fortunatamente sono riusciti a mettersi in salvo prima che l'incendio si propagasse. Nessuno di loro è rimasto ferito. Sul posto è intervenuta la Direzione Marittima Nord Sardegna, che ha coordinato le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza. Poco dopo sono arrivati anche i vigili del fuoco. Le fiamme sarebbero partite dall'impianto elettrico del motoscafo. In pochi istanti il rogo si è sviluppato a bordo. La grande colonna di fumo è stata vista distintamente da Olbia fino a Golfaranci e Budoni. L'imbarcazione, dopo essere stata avvolta dalle fiamme, è affondata. Restano da chiarire le cause esatte dell'incendio e le condizioni dell'area interessata dal rogo. La priorità nelle prime fasi dell'emergenza è stata mettere in salvo le persone a bordo, una vicenda che avrebbe potuto avere conseguenze ben peggiori.
0: Giornata calda sul fronte incendi, con un rogo devastante nelle campagne di Selargius, minacciate case e aziende. Il servizio di Massimiliano Reis.
2: Un rogo che ha percorso molti chilometri da Selargius sino ai comuni limitrofi. Minacciate case e aziende agricole. Sono intervenuti 5 elicotteri e un Canadair. Poteva essere un disastro, ma grazie all'azione di tutte le forze in campo le fiamme sono state arginate. Azione tempestiva ed efficace. Sono intervenuti i vigili del fuoco con diverse squadre, corpo forestale, foresta, sbarracelli, i volontari del NOS, del PAF di Quartu, VAB e Masise di Sinna e Maestrale di Monserrato. Tutti a lavoro per diverse ore. Coordinamento affidato alla prefettura e alla protezione civile. La macchina antincendio ha funzionato molto bene. Le fiamme, con una densa colonna di fumo visibile a molti chilometri di distanza, sono partite dalla località Bacculau. In breve tempo hanno raggiunto la zona a ridosso della 554, sfruttando il vento ma anche le sterpaglie e i rifiuti disseminati nell'aria. Per fortuna nessuna persona è rimasta ferita. Per le dimensioni e la forza dell'incendio si è temuto il peggio. È stata chiusa la 389 per il tempo necessario allo spegnimento del rogo. Sul posto i sindaci di Monserrato, Tommaso Locci, e di Selargius, Gigi Concu.
3: È l'agro più vicino al centro abitato di Selargius. La professionalità delle persone che sono intervenute e coordinate appunto dai vigili del fuoco ha fatto sì che il fuoco fosse importante, hanno sempre messo in protezione le abitazioni, per cui limitando al minimo il danno appunto in quelli che sono i terreni dove insistono le case o le aziende.
0: E oltre all'allarme incendi, in Sardegna c'è anche l'allerta meteo, con le temperature ancora in aumento. Il servizio di Virginia Devoto.
4: Sono attese alte temperature nelle prossime ore, diciamo che raggiungeranno i 40 gradi.
5: L'allerta per le alte temperature è stata prorogata anche per giovedì, quando per diverse zone dell'isola si toccheranno i 40 gradi di massima. In particolare l'ondata di caldo investirà le zone interne e tutto il Campidano, ma saranno alte anche le temperature minime.
4: E supereremo i 20 gradi nelle temperature minime in gran parte di località, comprese anche città come Cagliari. Questo significa che comunque avremo delle notti calde, quelle che noi tecnicamente chiamiamo notti tropicali, per parecchi giorni di fila, quindi questo caldo non ci lascerà neanche nelle ore notturne, proprio per effetto di queste alte temperature anche nelle ore notturne.
5: Intanto l'Organizzazione Mondiale della Sanità avverte che la prossima settimana per l'Europa sarà la più rovente per quest'estate e lancia l'allarme sull'emergenza sanitaria.
4: Un'alta pressione sull'Europa centrale e una perturbazione sull'Atlantico che assieme fanno arrivare questo flusso di aria calda che interesserà tutta l'Italia, quindi la Sardegna verrà presa in pieno e per almeno una settimana avremo ancora delle alte temperature che ci interesseranno, insomma, un po' dappertutto.
0: Sul fronte continuità territoriale, botta e risposta tra Regione e Aero Italia. La compagnia, che aveva diffuso dati record di puntualità del servizio, viene invece contestato il superamento del limite del 2% di cancellazioni su tre collegamenti con criticità sulla Cagliari-Linate e Cagliari-Fiumicino. Già avviate le procedure per altre inadempienze, possibili sanzioni a fine stagione. Ci fermiamo per una prima pausa pubblicitaria.
6: La Strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata, tutti i giorni alle 12.30 con Simona De Francisci, su Radio Lina.
0: Ripartiamo dalla vicenda di Calafinanza, all'aeroporto San Paolo, con il TAR Sardegna che ha deciso di far slittare la sua decisione appunto al 17 febbraio del prossimo anno. I giudici amministrativi discuteranno direttamente il merito del provvedimento. Intanto prosegue la protesta, gli attivisti si sono dati appuntamento questa mattina in Piazza del Carmine a Cagliari e a Calafinanza per dire no al progetto di Tavolara Bay. E ora parliamo di politica regionale con l'arrivo dal Ministero della certificazione delle ulteriori risorse della vertenza entrate, circa 450 milioni che portano a oltre un miliardo la variazione di bilancio rimasta ferma in Consiglio regionale. Stefano Fioretti.
7: Sono arrivati finalmente i dati ufficiali in termini di certificazione da parte del MEF, si tratta di circa 4-500 milioni di euro.
8: Dal Ministero dell'Economia dunque la certificazione che mancava delle nuove risorse dalla vertenza entrate, annualità precedenti, in particolare sull'IRPEF, regalano ora un ulteriore tesoretto che potrebbe essere subito messo a correre portando la copertura della variazione di bilancio oltre il miliardo di euro. Non mancano dubbi sulle intenzioni.
7: Ci sono tutte le condizioni per cui possa entrare direttamente in questa variazione triennale senza attendere. Poi la variazione invece in assestamento
9: andrebbero prima iscritti a bilancio e poi possono essere utilizzati, quindi pensiamo che più che in variazione si utilizzeranno nell'assestamento.
8: Certo è che intanto la manovrina annunciata di primavera è arenatasi in commissione, si è sbloccata poche ore ancora per gli emendamenti e testo verso l'aula a fine mese, svolta nel campo largo dopo l'ultimo confronto fra capigruppo con richiamo diffuso alla responsabilità.
10: Un testo che assume ancora maggiore importanza viste le risorse che abbiamo a disposizione, sicuramente il tempo c'è per fare un buon lavoro.
8: Al tavolo di maggioranza richiamo anche sull'impegno di un anno fa per istituire una commissione speciale sull'energia a guida minoranza che ne ha fatto questione di lealtà e rispetto e la caduta, almeno in apparenza di resistenze, non offre comunque certezze di un percorso in discesa della variazione.
11: È una manovra di bilancio senza grandi contenuti ma soprattutto con un ritardo inaccettabile che si può spiegare solamente con le grandi divisioni che ci sono nell'attuale maggioranza.
0: Prosegue la nostra inchiesta sul cantiere della metropolitana leggera di Cagliari. Luca Neri è andato a controllare i lavori nelle zone di Viale Diaz e Via Roma.

0: all'altezza dell'intersezione con Via della Stazione Vecchia si conclude la parte pavimentata di Viale Diaz nel cantiere per la metropolitana leggera, diciamo quasi completata in realtà, perché resta una voragine centrale dove la vegetazione continua a crescere rigogliosa. Quando sarà completato anche quel tratto si potrà parlare di lavoro concluso in questo primo tratto.
1: Solo un capitolo della storia infinita, i lavori vanno avanti ma per la conclusione ci sarà ancora ad aspettare, e non poco, almeno altri 2 anni. Nel frattempo non c'è traccia di rendering o cronoprogrammi a beneficio di cittadini e turisti, che restano come in balia del cantiere, dei suoi scavi, delle transenne.
0: Qua all'inizio di Viale Diaz il discorso cambia, perché la pavimentazione ancora non c'è, le rotaie ancora non ci sono, il panorama è decisamente poco affascinante. E a un discorso estetico se ne aggiunge anche uno che riguarda il traffico, perché la carreggiata è ristretta e all'ora di punta il traffico appunto avanza. Ora, se il discorso estetico vale per Viale Diaz, figuriamoci per il lungomare di Via Roma, quello che dovrebbe essere la cartolina della città. Pensiamo ai tantissimi turisti, croceristi, che arriveranno magari per godersi il rinnovato waterfront di Via Roma. Beh, troveranno uno spettacolo come questo e anche il paradosso.

0: E tra i disagi quello dell'edicolante di Viale Diaz, letteralmente imprigionato nel cantiere. Servizio di Massimiliano Rais.
1: Prigioniero del cantiere per la metropolitana di superficie in Viale Diaz a Cagliari, teatro dell'assurdo di Ionesco, ma è tutto vero. Lavori infiniti che condizionano l'attività dell'edicola gestita da Giuseppe Conti, 76 anni, innamorato del suo lavoro. Anche se deve fare i conti oggi con enormi difficoltà. Per lui è scattata una mobilitazione sul web. Chiediamo a tutti, se vi è possibile, di fare una piccola camminata per acquistare quotidiani e riviste nell'edicola di Giuseppe Conti.
2: Io vengo ogni tanto a Cagliari a trovarla perché lei ha bisogno di sostegno, per grazie, carità.
3: Grazie.
2: Allora, l'unione.
3: 5 anni da quando hanno iniziato i lavori. E adesso è peggiorato perché mi hanno chiuso del tutto, non c'ho più possibilità di lavorare.
1: Ecco il percorso per arrivare all'edicola di Giuseppe Conti, un percorso che sembra una trincea. Il chiosco è ormai isolato, con vista poco rassicurante sul cantiere, che non procede certo in modo spedito.
3: Vuoi tutto star paglie? Io la mattina mi devo alzare alle 2:30 del mattino per andare a prendermi i giornali, perché gli avvisi qua non arrivano. E sono costretto a alzarmi tutti i giorni alle 2:30.
0: E ora le anticipazioni di Michele Ruffi per sapere cosa troveremo domani sull'Unione Sarda.
4: Un saluto dalla redazione dell'Unione Sarda. In primo piano sul giornale di domani le nuove tensioni in Iran con i raid delle ultime ore e la minaccia da parte di Teheran di chiudere ancora lo stretto di Hormuz. Poi l'emergenza incendi in Sardegna, Selargius, 100 ettari in fumo, in azione 5 elicotteri, un Canadair. A Cagliari invece raccontiamo una storia particolare, quella di una ragazza ferita da una nutria che aveva aggredito il suo cagnolino nella zona del canale di Terramaini. Nell'Unione Estate c'è Sciampitta, il festival di Quartu domani al via con i gruppi da Mezzomondo, e nello sport la riapertura di Asseminello con il pre-raduno del Cagliari. Insomma, tante notizie, vi aspettiamo in edicola o sull'app L'Unione Digital.
0: Noi invece vi aspettiamo tra poco dopo la pubblicità.
5: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
6: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11:30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
0: Ripartiamo dalla protesta contro le nuove pale eoliche a San Luri, Villanova Forro e Sardara, una protesta che si è espressa con una raccolta firme e il sit-in davanti al Palazzo della Regione, il servizio di Mariangela Lampis.
7: Non sono 12 aerogeneratori di grandissima taglia, oltre i 200 metri, che producono circa 72 megawatt di potenza, che attraverso dei cavidotti percorrerà e taglierà tutto il nostro territorio, ma non solo, arriverà fino a Selargius e poi sarà utilizzato, ci viene detto e scritto nel progetto, dalla Saras per la produzione di idrogeno verde. Eliminerà un po' della sua impronta di carbonio. A noi resteranno le macerie.
8: Sotto il marmo di Nivola le adesioni, le firme sulla petizione popolare contro il progetto presentato da Enel sull'installazione di pale eoliche, 12 aerogeneratori e batterie di accumulo. Il comitato contro la speculazione energetica su Entunostu ha annunciato oggi davanti al Palazzo del Consiglio regionale a Cagliari anche una grande manifestazione di protesta il prossimo 1 agosto nei territori toccati dal progetto San Luri, Sardara, Viranova Forru. Una fascia tricolore c'è ma è piegata, stretta fra le mani.
9: Perché voglio dire che io qui rappresento la comunità di Villanova Forru, ma non rappresento lo Stato, perché se lo Stato mi tratta da cretino, io non rispetto lo Stato.
10: A Villanova Forru c'è una comunità energetica, è la prima comunità energetica registrata da GSE in Sardegna dal marzo del 2023, quindi sono oltre 3 anni. Nessuno può dire che siamo contro la transizione ecologica. Siamo certamente contro una transizione ecologica che non tiene conto in nessuna maniera dei bisogni della popolazione, degli interessi della popolazione e neanche chiede il parere alla popolazione. Una transizione ecologica fatta in questo modo non è giusta e quindi non è una transizione ecologica.
0: E ora con Valentina Orgio andiamo nel Sulcis, dove a distanza di mesi dal ciclone Harry si attendono ancora i ristori promessi alla regione.
11: 12 sindaci, una sola voce, quella dell'Unione dei Comuni del Sulcis. È una domanda che a mesi dal ciclone Harry attende ancora una risposta. Dove sono i ristori? Perché il tempo passa ma i danni restano, i territori continuano a fare i conti con le conseguenze del maltempo che a gennaio ha messo in ginocchio l'isola.
12: Nonostante siano passati parecchi mesi da quando i comuni hanno segnalato le proprie criticità, ad oggi non abbiamo ancora ricevuto alcuna comunicazione circa l'effettiva erogazione dei contributi che sono indispensabili per la sistemazione sia della viabilità rurale che di quelle opere indispensabili per la mitigazione del rischio idrogeologico.
11: Con una lettera indirizzata alla presidente Alessandra Todd e agli assessorati competenti alla protezione civile, i primi cittadini chiedono di conoscere quando saranno assegnati i finanziamenti destinati. Una risposta che denunciano continua a non arrivare.
13: Abbiamo deciso di fare questo documento come Unione dei Comuni, 12 comuni dell'Unione, per sollecitare la Regione Sardegna e soprattutto la protezione civile di dare risposte sulla questione ciclone Harry.
14: Ad oggi si ha bisogno di interventi strutturali, di interventi importanti. Quindi quello che si sollecita è che i fondi arrivino in fretta e che possano essere utilizzati per mitigare questo danno e mitigare questo rischio.
0: Era Oristano con l'ASL numero 5 che si è attivata per avviare un nuovo sistema per semplificare il rinnovo delle ricette destinate ai pazienti senza medico di famiglia. Servizio di Mario Tasca.
15: L'assistenza ai pazienti qua è garantita anche per i pazienti che non hanno un medico, ma tra breve ospiteremo anche medici di medicina generale, quindi con i propri pazienti.
16: L'ASL di Oristano sta strutturando progressivamente l'accoglienza per chi non ha il medico di base e oltre alla prossima integrazione di professionisti presso la casa di comunità è stata attivata una procedura per abbattere le file negli ambulatori rivolta a chi deve semplicemente rinnovare una terapia cronica.
15: È stato attivato uno sportello di accoglienza gestito da personale sanitario, quindi infermieri di comunità che raccolgono quella che è il bisogno del paziente, nel caso che debbano esclusivamente avere una ripetizione delle impegnative, se già non lo hanno forniscono il modulo, ritirano il modulo che verrà portato al medico di riferimento di quel paziente.
16: Il modulo è scaricabile online e la richiesta può essere inviata anche via mail. La prescrizione verrà valutata dal medico e sarà disponibile entro 48-72 ore lavorative nel fascicolo sanitario elettronico, via mail o in formato cartaceo. Dopo la fase sperimentale, il sistema potrebbe essere esteso alle altre case della comunità della provincia.
17: È un bisogno importante in termini numerici, ma è un bisogno complesso, per cui dobbiamo valutare quali possono essere le criticità che emergono in modo da poterle correggere man mano e ottimizzarle per tutti i pazienti.
0: Ultima pausa, a tra poco.
18: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
0: Nella giornata internazionale del Mar Mediterraneo, Greenpeace denuncia i danni della pesca a strascico nei siti di importanza comunitaria, in particolare tra Asinara e Argentiere. Servizio di Maria Grazia Ledda.
19: Nella giornata internazionale del Mar Mediterraneo, Greenpeace lancia l'allarme sullo stato di salute del Mare Nostrum e attraverso un'indagine realizzata in 4 aree SIC, i siti di importanza comunitaria della penisola, in Sardegna, Campania e Puglia, denuncia i danni provocati agli ecosistemi marini dalla pesca a strascico. Nella nostra isola è il SIC dall'isola dell'Asinara all'Argentiera ad essere stato preso in esame. Dai dati satellitari emerge un costante passaggio di pescherecci, soprattutto nel versante est, per lo più legate alla pesca a strascico, del tutto assente nella limitrofa area marina protetta e una delle attività più impattanti per gli ecosistemi marini.
20: Queste enormi reti vengono trascinate direttamente sui fondali E quindi qualsiasi specie che si trova nei primi centimetri del fondale finisce nelle reti.
19: Mancano monitoraggi costanti e una governance che garantisca una tutela effettiva.
20: E purtroppo ultimamente i fondi sono stati anche tagliati ai parchi nazionali e alle stesse aree marine protette. Però devo dire che la regione Sardegna ha dato anche un aiuto per monitorarlo, ma non solo, anche gestirlo.
19: Greenpeace lancia un appello al governo: garantire una protezione efficace del mare e fornire agli enti gestori i fondi e le risorse adeguate a tutelare tutte le aree protette.
0: A Seminello riapre i cancelli per il Cagliari con il preraduno e insieme ai pari rossoblu di Pisacane c'è, lo vedete alle mie spalle, il Gallo Belotti in servizio. La stagione 2026-2027 del Cagliari è iniziata. I rossoblu, a partire dal tecnico Fabio Pisacane, si sono ritrovati alla spicciolata al Cresport Center di Assiminello per un primo assaggio di ritiro. Per tutti i giocatori, due giorni di visite mediche e test prima di un altro break. Domenica sera, nuovo ritrovo nel centro sportivo con i primi allenamenti in programma lunedì, fino al test in famiglia del 19 e il 22 la partenza per il ritiro vero e proprio a Ponte di Legno. 31 convocati, assenti giustificati. Kingston, che raggiungerà la Sardegna venerdì, e Mina, che dopo l'eliminazione mondiale con la Colombia avrà almeno due settimane di vacanza. C'era Idrissi, ancora in fase di recupero dopo la rottura del crociato, ma che non ha voluto mancare nel giorno del ritrovo. Assenti, stavolta per questioni di mercato, Luvumbo e Gaetano, con l'angolano ormai prossimo alla cessione al Mallorca, e il centrocampista volato a Bergamo, dove è atteso per visite mediche e firma. Al Cagliari 15 milioni, bonus compresi. Il filo diretto con l'Atalanta prosegue con l'interesse per Maldini Junior, che arriverebbe in prestito con diritto di riscatto, e il centrocampista Lebak, che però Sarri vuole valutare in ritiro. E ad Assiminello c'è anche il Gallo Belotti, sbarcato in serata a Elmas e che firmerà per un altro anno con il Cagliari.
21: Ma sicuro sono contento, perché l'anno scorso sono stato bene e quindi sono contento.
22: Diciamo che la determinazione è sempre la stessa.
0: Mercato anche in casa Torres con la presentazione di Nicolas Pennington, che torna dunque in Sardegna dopo le esperienze con Cagliari e Olbia. Il servizio di Emanuele Floris.
23: La Torres ricomincia da Nicolas Pennington. Parte la campagna acquisti in vista del prossimo campionato in Serie C con il centrocampista australiano dalla cittadinanza italiana. L'atleta è stato presentato al Vanni Sanna insieme al portiere Domiziano Tirelli, mostrandosi subito entusiasta di vestire la maglia rosso-blu.
24: È dove io voglio giocare, un posto dove c'è la vera passione dei tifosi, dove c'è storia, dove c'è voglia comunque di vincere. E qui penso veramente che ci sia, quindi voglio riassaporare questo tipo di calcio.
23: Il 28enne, un abitué dell'isola, ha infatti già giocato in Sardegna, militando nelle giovanili del Cagliari e poi con l'Olbia, lungo 4 stagioni. L'ultima esperienza calcistica è avvenuta nelle fila del Perth Glory, dove ha mostrato il suo eclettismo nelle 44 presenze totalizzate sul campo.
24: Ho giocato con difesa 3, difesa 4, difesa 5, centrocampo a 3, centrocampo a 4, li ho fatti tutti. Ho giocato da esterno, da trequartista, da mediano, da mezzala e anche da seconda punta.
0: Con il calcio si chiude questa edizione del TG di Videolina. Vi ringraziamo per essere stati con noi e vi auguriamo buonanotte.

0: sonus de sa terra nostra.
1: Vanni Chessa, musicista ittirese, ha inciso nel 1997 un suo album in cui sono prevalenti le sonorità del patrimonio etnomusicale isolano. Si fa così affiancare da voci di tenores, lui stesso suona anche organetto e launeddas. Ecco così la rivisitazione di motivi tutti sardi in composizioni dal largo respiro, come questa Mutende Mutos.

0: Si è inserita anche la voce di Cristina Francolacci accanto a quella di Vanni Chessa in questo brano tratto dall'esibizione che il gruppo dell'artista ittirese tenne a Sedilo in occasione di Ignos nel 1997.
1: È 1:04.
2: Vorrei rendere il giardino più vivibile per l'estate.
3: C'è lo spaccaprezzo Cifad. Piscine, barbecue e arredo giardino con sconti fino al 50%.
2: E per il caldo in casa?
3: Ci sono climatizzazione e zanzariere su misura. Il nostro reparto tecnico può aiutarla a scegliere la soluzione più adatta.
2: Perfetto, così sistemo fuori e dentro.
3: Proprio così, perché migliorare la casa migliora la vita.
4: Cifad, il brico 100% Sardegna.
5: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.

Un saluto a tutti su Benegattau, su Benidorraso, su tra i giornali di Sardegna 1, Bieus, intendeso Calimontis Novas, De Gusterizioni, Cumenciauso, come sempre, con il titolo su del sommario. Sfogati a Brugiau, 100 ettaros e prusu in su territorio de Ceracius e Pauli, a Rugas a Serrarsa, colpias a domus e aziende, a tossicaras in maniera lebia, una brega personas. Fedi Basca Meri, Sardegna allerta a mano con temperatura sai 40 gradus, so MS narga in tutta Europa, si è scoperta una vasi de emergenza sanitaria. Sassartio eolico e sa protesta dei scomitaus, pronto sul recurso contro su progetto, a Cante Segresia Manna de Saccaggia, manifestazioni sul 31 di questo mese. Sa cantanti Amy Stewart, s'orchestra de su lirico, antispantato su pubblico de Castello, Zacca Marus a Furia Rura, poi su concerto de Arisera Notti in su Teatro del Mare. Sporso Valloni de Serie A, cominciare in Seminello, sa stagione di nuova de su Castello, Andrea Belotti rifirmava a Trannu, Gaetano e Satalanta, poi 15 milioni di euro. E stetti a dunque sono die difficili gusta de oi, vostra macchina regionali che addeppi di combatti sfogo su sa situazione con lo sgrai in su territorio comunale de Ceragio su vogu estivartiu de sa località di Baculau e sta ribau finse se sa statali 554 aremo rezzau domus e azienda sa finse se in su territorio comunale de Pauli sa ruga 387 e stetti a Serrara buona pariglia ora sa vostro re su Vogu, ti interviene su 5 elicotteri, su un aeroplano Canadair puro e su sindaco del Canadair puro e su sindaco del Ceragio, su Gigi Concu, a Naga Est, un disastro ambientale in mano, su Vogu, aria bruciato 100 ettari su delle superfici, ancora su sindaco, manco male pompieri, forestali, volontari, su fronte intervenire su luego. Una brega persona, se avete stato a soccorso, se a tossicare, se a desso vumo, nemoso, però stava a stroppiare in maniera grave. Atrus, Fogus in Sussulcis, in Crabonia e Nucis e in sa provincia de Tattariburu. E Sigra fa il basca a mera e zundas a De Galori, punti curpendi in preno, sa regione nostra, sul direttore del suo dipartimento, un metodo dell'agenzia ARPA Sardegna, restando delitare una ragazza temperatura santa sopra 6-40 gradi, in sa parte orientale de Sisula, in sa costera del suo Sarrabus, in Gallura, proschettotto, in zona sa di Aintro, come su Medio Campidano o sa Sardegna Centrale. S'allerta dunque, sa finza sa grasi, esti del livello rosartio, temperatura sa minima, sa. Cantessi arte, 20 gradi e pruso. Questi curpa de un'area che si sperto su un'anta di alta pressione e di una perturbazione atlantica che punti spingenti, aree gallenti in tutto sul Mediterraneo. Alessandro dell'Italia, una raga su tempo, sono una raga cambiai, posso manco un'altra gira. Tocca la tenere pazienza, dunque a seguire sconsiglio su dei esperti, su cabaletti ruschettotto babbeccio su, pippio su. Pazientisi, fragilisi, non bessiri del domo, in isola scallentisi, buffai, acqua, mera, serria e luego, su dottore che ci punti sintomo su graisi. S'allerta a ribara finse dessa OMS, s'organizzazioni mondiali dessa sanità, di sa gira che entrano a resi scallenti in totus Europa, nara su OMS, è un'emergenza sanitaria, is istituzioni si depiti, dunque se intervenni. Toro la sa protesta dei scomitaus contro si speculazioni energetiche in Sardegna. Su coordinamento Gallura a ripresentare un recurso contro sa regione. Se chiste per toccare il progetto su Poveno Arco Eolico, accanto a Sagresia Manna de Saccaggia, 27 turrisi in Isato su Intrannuivi e Piaghe. Canta vi su vostro de 51 impianto su Beccioso. Sa potenza, come ti narra Margrazia De Montis, sa presidente del suo coordinamento Gallura, passerà dai 0,85 megawatt, poi Donia Pala, ai 4,5 gigawatt. Sa regione, a now no il suo progetto, che dunque si vuole rivai. Su coordinamento Gallura, narra che accetti una maniera scettica, può mai questo disastro, sa battaglia giudiziaria. Ma scomistavo, non santa frimmai ai suo recurso.
percursu, sunt già preparende una mobilitazione in manna, a posti de gustos che ho fatto in Itricannedu e in Calafinanza, narra ancora Margherita De Montis, se ho spronzo andivai un'altra in Saccargia, su notti, su 31 di questo mese, in suo progetto, de noi vie piaghe, in cimonti problemi de legittimità, de peso per il maestro assartio e suo esaggio, narra De Montis, però scritto tutto che andò suo esaggio per toccare monumenti storici, su commenti sacresi a manna de Saccargia. Sta politica regionale a posto di 5 mesi, sì, a cantuare sul Consiglio regionale, sti pronto a provare questa grande variazione del suo bilancio, questa camminera, questa manovrina. E ti segnala, sa, commissione bilancio, a ridezzidio il tempo, possa presentare dei scorrigiri, grazie, a intro stress del summeri, santa può presentare integrazioni del suo provvedimento, mercoledì, dessa gira che entra, sa, commissione, a valutare tutta questa documentazione. Su provvedimento, forse, a questo punto, a in aula in sa l'ultima gira dei questo mesi. Ha ribinto dunque a suo senso da responsabilità di questa maggioria in su campo largo ci viata tensione si fosse spesa del sud dinai. Una manovra che vale di 750 milioni di euro, ma in 12 punti finza altro dinai, altro su 400 milioni si arribata ad essa avvertenza entrate. Si aggiunta mettendo sa comunicazione ufficiale del suo Ministero dell'Economia, ma su campo largo, una ragazzi dinai che già si vorrivano in questo provvedimento. In su mentre si spartire su punti alle gendi finza ad essa commissioni speciali energia. Gli era

istituia in Nigiro Saghi Beneti con sa presidenzia, dessa opposizione, desse su centro-destra. Poi fu dato dei straballi su San Metro in Casteddu, intra su Viale Diaz e sa Via Roma, finse se s'avrazza Matteotti, straballo su Sigenti, ma non si sciri che andranno a spacciare, forse sin su 2028, accanto a sa zona in cui sa stazione Beccia, de sa Via de Verru, in noi cesti sa banca, antivosto sa pamentadura noa, e ci punti finse sa binario, ma transenna sa punti in ogni allogo, non si sciri che andranno a rovere torre sa Ruga. 10 narra su giornalista di Videolina Luca Neri este andau proprio in neve comprendi a età punto zeosu ha fatto un servizio in speciale su telegiornali voi scastedai su quello che è tutto voi esatto mobilista sarà mai è una cosa normale si vuole costumare a fila a longa a de macchina e su comincio de su Viale Diaz invece non ci punti ni manco binario su e ni manco sapamentatura su cantieri esti vrimmo e non si sciri i trasuzzeri in mese si chi bene in tissa zona esti gussa in un antiposto una pariga e a rotonda sapo andare in sa Via Roma e proprio sa Via Roma sigenti si scavu su in sa corsia e noi passai anta is autobus e poi turista avanti una vassillara dunque in sta zona centrale de sa Via Roma mancasi o letti gozai su panorama del suo porto e de su chinanta waterfront totu no si spettacolo narra su 10 e narra la finza sa Luca Neri noi esti proprio bello e mo' storia de Summeri di un'edicola in su Viale Diaz in Casteddu ca proprio po' curpa de su cantieri de su traballo su de San Metro non arrennesci riposo a traballare e sti serrao intra transennas e scavo su preso neri a intro questo cantieri in noi traballo su sigeti ma vunti lento su Summeri de s'edicola Giuseppe Conti teneri 76 anni su e sti a morà del suo traballo cosa sua ma narra che questa situazione moi è difficile di arero su può da giurare se sti movio finse su web in i social ci monti appello su può andare a comprare giornali si in sedicola de conti su sti disperau se u cincano su aici degando antioperto su cantieri narra isso ma donne a mesi esti sempre veus donne a mangiare vi devo pesai a due e mezzo spiegherà ancora Giuseppe Conti a tre e mezzo per andare a pigare i giornali se volete sfurgonesi in noi non ci vorrete ne manco passare esti un inferno noi esti proprio lo traballo narra ancora Summeri de Sedico andaus in su sulcis scommonus in noi su mese friargio su cicloni R arrivato danno su mannus ancora potete tendis a giuros rembursus su promitius dessa regioni e dessa protezione civile punti 12 comunus 12 sindicus che aventi parte su unione dei comunus de su sulcis che scritto una lettera de protesta con dura pregunta scetti a ondi esti su dinai un nivuntis finanziamentus, su tempus e passendi is danus avarranta. Nemus sa ricomunica nuda, come ti narra Andrea Pisano, su presidente des Unioni des Comunus, su is amministrazioni si vunte pettendi, esti di naga zerbili, povoni in sicurezza is arrugas, povai prevenzioni contra atros inundamentus. Sindicus sa litera danti mandara, sa presidente della sa regione, Alessandra Todde, e sa protezione civili buru, e sa assessore si attenti competenze, sa posto settori. Oleso a espulsa narra Romeo Ghilleri, suo sindaco de Nucis, per questa regione, e ho scritto a tutte le istituzioni, si intervento su, si depiti vai luego su narra finza suo sindaco de Santadi, Massimo Impera, punti opera istrutturali, si, de importo umano, sa giuro su, finanziamento su, narra ancora Impera, serbiti, possanai danno su, e proscattotto, prevenni atros disastros. Esti tempus dei scontus e finza sa vostra informazione dell'Unione Sarda. Ci sono offerte speciali, quindi si vuole abbonare ai su giornali, un anno in treu, 38 centesimo su donna di, se si vuole tendere l'abbonamento digitale. Si sconto esti su 30%, dunque sa dai 199 e 99 centesimo su ai 139 euro e 99 centesimi, un risparmio di 60 euro. Dunque, se non è sardo, si vuole leggere in su telefoneddu, in su tablet, in su PC, donna di dai stress di su mangiano. Posso abbonare, abbastera, inquadrai il gusto QR code, che si vuole raccattare in su giornali di vapperivuru o in su web. Questa offerta,

finzas e su 15 de custu mesi, mercuris, de sa gira che intra. E poi questi spettacoli su sa cantante Amy Stewart ha rispantato di arrere su suo pubblico cagliaritano, a Riseu, in su teatro Nou, in su teatro del mare, in su parco Nervi, e sono preso in mano con Mimmi, a Nauissa, sa musica, esti, sa vira mia, esti sa energia, sa passione, tutto su chi esti positivo. E su pubblico ha riapprezziato meda, zacca a mano sa fuliarura Amy Stewart, compagnia de s'orchestra, de su teatro lirico, ha ricantato canzoni si può sfammare, se commenti Turn Your Love Around, brano su De Morricone, Mike Francis, e finza sa grazie perché Kais ha ricantato in pari con Gianni Morandi. A sera notte ha ricantato finza sa Smile de Charlie Chaplin, da Ollu dedicai a tutte le persone che ha sagato tante in difficoltà di annau ancora Amy Stewart. E su ultimo sa canzone per lo sfammare, tutto su pianta pettenti, No Con Wood, in anni 80 Amy Stewart vira sa reina de sa disco music, una canzone che a posto di 40 anni si è proso, ancora si gira fai ballare sa gente. Sporzo palloni di Serie A, questo Marisio Castello si è attogliato in Seminello, questa parte questa prima parte delle preparazioni, e comincerà dunque questa stagione 26-27, no testa ante pappa e totto varisi, crasi posti crasi, visita sa sanitaria, sa domenico esprimo sa allenamento su questo pallone. Sul ritiro però hanno cominciato a dire che sono 22 in ponte di legno. E su Mentesi, questa nuova d'importo del suo mercato, questi Gaetano, è stato ben S'Atalanta su Castello ha rincasciato 15 milioni di euro. Esempio, questa società di De Giulini ha regattato un accordo con Belotti. Su Gabonisco, s'attaccanti ha rifirmato un altro anno di contratto con su Castello. E su Cabavo e Gusta di Stenimuru si danno grazie a questa attenzione, si bieuso, si intendeuso e si edizione di bene. Un saluto a tutti.

0: clicca radiolina.it e scopri il sito Grande Più di un'Isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
1: Buon mercoledì 8 luglio da Francesca Balestrieri e dal GR Salute e Benessere. Il miele, secondo uno studio recente, si conferma ideale per massimizzare l'energia, reidratare l'organismo e favorire il recupero fisico. 7 italiani sportivi su 10 lo utilizzano occasionalmente.

Voci femminili più popolari nell'isola, quelle di Cecilia Concas e Maria Giovanna Cherchi. Qui cantano Sola So, con gli interventi di Peppino Bande all'organetto e Roberto Tangianu alle launeddas.

0: Era ambientato nella Casa Museo Sadomo e Garrighera di Bolotana, il video confezionato sulle note di Sola So, eseguito da Cecilia Concas e Maria Giovanna Cherchi.
1: Beppe Dettori è stato corista di Gianluca Grignani. I due si ritrovarono nel 2009 per incidere il singolo dei Tazenda dalle atmosfere melanconiche dal titolo Piove Luce. Lo ascoltiamo.

0: Abbiamo ascoltato Piove Luce da Ita Zenda con Gianluca Grignani, estratto dall'album Il nostro canto.
1: È 1:30.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Il miglior buongiorno è su Radio Lina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno.
4: Caffè Corretto, tutti i giorni alle 8:05 con Matteo Vercelli su Radio Lina.
3: Radio Lina presenta Caffè Corretto.
5: Cari ascoltatori, le 8:08 di questo mercoledì 8 luglio, Caffè Corretto con Matteo Vercelli e in regia Fabio Leoni, un'altra mattinata insieme per affrontare diverse tematiche, iniziando dalla rassegna stampa, e diamo dunque uno sguardo alla prima pagina dell'Unione Sarda che dedica l'apertura al meteo, al caldo e agli incendi. Caldo bollino rosso nell'isola, in arrivo un weekend torrido. Si prevedono temperature sino a 45 gradi, afa e umidità anche per lo scirocco. La guardia è altissima sul fronte degli incendi. All'interno due le pagine dedicate al tema, definita anche un'emergenza caldo, dall'Unione Sarda, nel pezzo di Andrea Artizzo.

si fa il punto delle prossime giornate, il soffio caldissimo dell'estate nell'isola picchi sopra i 40 gradi, scirocco e anticiclone africano infiammeranno Campidano e Oristanese, le previsioni dell'aeronautica nel weekend, le condizioni più intense e poi il fronte antincendi con il sistema sotto pressione, forestali il 90% a più di 50 anni, Canadair dirottati da Olbia verso altre regioni, oggi il rientro nell'isola. I sindacati all'attacco, la regione non mantiene le promesse e poi si torna anche sull'incendio dei giorni scorsi a Elmas, il dolore e la paura dei residenti dopo il rogo di lunedì pomeriggio, giorno terribile, ho perso tutto, questa è la testimonianza di alcuni abitanti, parte la conta dei danni, la sindaca, aiuteremo i cittadini e anche la parte più legata alle conseguenze sulla salute, con le notti tropicali sopra i 20 gradi il fisico va in affanno, questa l'apertura dell'Unione Sarda che poi ritorna purtroppo sulla tragedia di Santa Teresa, muore a 9 anni il piccolo, era in vacanza con la famiglia, i dettagli di questa, appunto, di questa tragedia nel servizio a firma di Andrea Busia, bimbo di 9 anni muore sulla spiaggia davanti ai genitori, Santa Teresa Gallura, inutili tentativi di salvare il piccolo turista norvegese e la procura di Tempio dispone l'autopsia. Poi il richiamo centrale, sempre dalla prima pagina dell'Unione Sarda, sulle vicende internazionali, il vertice NATO ad Ankara, Trump spara contro l'Europa, spie russe, c'è un sardo, l'ira di Crosetto all'interno dell'Unione Sarda, gli approfondimenti, chiaramente durante la notte il vertice con le prime reazioni, tutte le informazioni anche sul sito unionesarda.it per le novità di questo importante appuntamento anche in chiave diciamo di pace nel mondo. Il richiamo centrale con la grande foto invece dedicata al calcio, Cagliari comincia il viaggio, oggi il preraduno ad Assemini, ma sarà un tema che tratteremo poi nella rassegna stampa sportiva e poi prosegue l'inchiesta dell'Unione Sarda nella cronaca di Cagliari sulle piste e corsie ciclabili. Ancora una volta il punto su questi progetti che dividono la città, in particolare l'allarme dei commercianti di via Pergolesi dopo l'inaugurazione della pista ciclabile, in 10 giorni dimezzato il fatturato, il comune difende la scelta, protestano anche i residenti, il precedente di via Dante e poi i vari scontri anche politici con le accuse da parte della minoranza che dice una scelta miope è calata dall'alto, piano da rivedere. A quarto invece i tributi non pagati, un buco di 27 milioni di euro. A San Gavino si torna sulle problematiche legate alla sanità, caos, pronto soccorso, la direttrice lascia. Santa Giusta invece condanna 15 anni per l'omicidio Salis. Chiaramente poi lo vedremo, ci sono anche i vari richiami sulle notizie sportive più importanti, in particolare mondiale e tennis, e poi anche la vicenda Ranucci, il giornalista incredulo sulle accuse alla Vitola quale mandante dell'attentato. Siamo amici. E poi il titolo della Nuova Sardegna in edicola oggi, arrestato ex 007 sardo, un sassarese di 59 anni. Cedeva informazioni in cambio di denaro. Prima pausa musicale, ci sono Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'amore.

0: Radiolina Caffè Corretto. Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it. Caffè Corretto.
1: Bentrovati nuovamente in diretta alle 8:19 minuti, mercoledì 8 luglio. Caffè Corretto con Matteo Vercelli e Fabio Leoni in regia. Proseguiamo con la rassegna stampa. Ora uno sguardo ai principali quotidiani nazionali. Iniziamo dal Corriere della Sera. Ovviamente l'apertura, così come lo è per quella della Repubblica, è dedicata a Trump e al vertice della NATO. Trump scuote appunto il vertice della NATO. Questo è il titolo scelto dal Corriere della Sera. I leader degli Stati Uniti deluso dagli alleati. Meloni mi piace, però non ci ha aiutato. Poi insieme a tavola. Il tycoon vede l'amico Erdogan e critica Berlino, Londra e Parigi. Si sono sfilati al forum sulla difesa, affari per 50 milioni. All'interno sono almeno sono 5 le pagine dedicate sul vertice, con Trump che attenua i toni, in particolare sulla Meloni, brava persona ma sbaglia, il tycoon deluso dalla NATO, poi rivendica la Groenlandia e l'America attacca ancora in Iran. Il feeling con Erdogan, altro titolo di un servizio all'interno del Corriere della Sera, che il feeling con Erdogan che lo accoglie tra jet e ravioli allo yogurt. Poi il retroscena sempre sulla Meloni, in questo caso l'arrivo in ritardo, il posto al tavolo centrale con l'ex amico degli Stati Uniti d'America e lei dice rapporti cordiali, la premier al palazzo quando i portoni stavano per chiudersi. E poi anche i dati più economici con accordi per 50 miliardi sulle armi, boom dei budget per la difesa, lato di fondo i numeri primi della classe, i baltici, Polonia e Grecia, Roma si ferma al 2,1%. Questi i temi scelti dal Corriere della Sera per approfondire il vertice della NATO. Ovviamente c'è il richiamo anche ai mondiali con la foto di Messi, l'Argentina batte l'Egitto per

0: Era Fever Dream di Alex Warren. Riprendiamo Caffè Corretto, sono le 8:26 di mercoledì 8 luglio. Matteo Vercelli e Fabio Leoni vi continuano a dare una buona mattinata e proseguiamo con la nostra rassegna stampa con le tematiche sportive. L'Unione Sarda nelle pagine dello sport, ovviamente il focus sul Cagliari che oggi riprende il viaggio verso la nuova stagione. Cagliari gambe in spalla inizia il viaggio. Gaetano tra i convocati, non c'è invece Luvumbo, assenti giustificati Mina e Idrissi. Oggi il preraduno al Crall Sports Center di Assemini per la prima parte della preparazione. Belotti verso il rinnovo. Poi c'è l'elenco anche di 31 convocati con appunto tutti i nomi dei giocatori a disposizione di Fabio Pisacane. Chiaramente saranno nomi che potrebbero variare con i prossimi giorni, col calciomercato che chiaramente è apertissimo e regalerà sicuramente, purtroppo per alcuni giocatori del Cagliari, per alcuni tifosi del Cagliari, alcune cessioni e magari anche ovviamente alcuni arrivi. All'interno poi delle pagine sportive dell'Unione Sarda i mondiali, con il Belgio che umilia gli USA e Trump, questo è il titolo scelto dall'Unione Sarda. All'interno l'Argentina è una folle rimonta, va sotto 2-0 con l'Egitto, capovolge il risultato e vince al 92esimo, e anche la sconfitta durante la notte della Colombia di Mina fuori ai rigori contro la Svizzera. Questi i temi trattati, oltre ovviamente a ritornare sulla eliminazione del Portogallo con l'ultima volta di Cristiano Ronaldo e gli anticipi di quelli che saranno i quarti di finale con Francia, che saranno i quarti di finale con Marocco, che apre la serie dei quarti di finale. Poi pagine di sport con una apertura dedicata ai progetti europei di atletica con i sogni mondiali, con alcune cazioni per gli under 18 miliardi ed under 20 spera. Poi ciclismo e il tennis con Sin che continua la sua corsa a Wimbledon, appunto non c'è Wimbledon, e batte Struff e venerdì sfiderà in finale Djokovic, che ieri ha operato il suo avversario in una lunghissima maratona di oltre 5 ore. Questi i servizi all'interno dell'Unione Sarda, per quanto riguarda le tematiche sportive. La Gazzetta dello Sport ha l'apertura con foto centrale dedicata all'Argentina, rimontona Argentina e ai quarti, estasi Messi, Egitto avanti di 2 gol, Leo sbaglia un rigore ma nel finale si scatena, gol e assist, poi il tris è ispirato da Lautaro Martinez, la vittoria 3-2 e la foto di Messi che viene lanciato in trionfo dai compagni. E poi con Sinner in semifinale a Wimbledon, Sinner c'è Djokovic, superato anche Struff, Cobolli invece sfida l'inglese Ferri. Questa la Gazzetta dello Sport che affronta appunto ovviamente il calcio e il tennis in prima pagina. Più o meno la stessa impostazione anche del Corriere dello Sport con Oh my God, Messi, sei un mito, Mara Leao incanta il mondo a 36 anni, una partita da leggenda, e con il rigore prima sbagliato dalla Pulce, dopo il vantaggio dell'Egitto di Yasser, poi Zico raddoppia, poi il capitano fa la differenza, assist per il 2-1 di Romero, il gol del pari al 92esimo, decide Fernandez, cross di Lautaro, il numero 10, tra lacrime e ovazioni, ribalta l'Egitto e appunto trascina l'Argentina ai quarti. Abbiamo detto poi della vittoria della Svizzera di calci di rigore contro la Colombia, e sempre dalla prima pagina del Corriere dello Sport anche un richiamo al Cagliari, oggi raduna da Semini, riecco il Cagliari e torna Belotti, il Gallo firma per un altro anno, spunta anche l'ipotesi Voivoda, questo per il calcio mercato. Ora c'è il segnale orario, ma restate sempre su Radiolina.
1: Radiolina Caffè Corretto.
2: Sara di Olina, so sonno da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6:15, 16:15 e 22:15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radiolina.
1: Radiolina estate. Caffè Corretto.
0: Nuovamente in diretta alle 8.34 minuti di mercoledì 8 luglio, Caffè Corretto con Matteo Vercelli e Fabio Leoni. Tra poco in primo ospite parleremo con la presidente della municipalità di Pirri, Maria Laura Manca. Recentemente, proprio da lunedì, è stato riaperto il presidio di polizia locale a Pirri con un'importante iniziativa con 20 agenti che, divisi in due turni, garantiranno maggiore sicurezza in un territorio molto molto ampio. E dunque tutto questo è anche per parlare più in generale anche di altre eventuali problematiche di Pirri. Lo faremo tra poco con la presidente della municipalità Maria Laura Manca. Ora c'è Noemi con Tu cosa fai questa sera. Stare con te.

0: più.
1: Tu cosa fai questa sera, Noemi? Nuovamente in diretta al Caffè Corretto, sono le 8:38 minuti, mercoledì 8 luglio. Ancora un saluto da Matteo Vercelli e da Fabio Leoni in regia. E ora il primo ospite, anzi la prima ospite che saluto in collegamento, Maria Laura Manca, presidente della Municipalità di Pirri. Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Allora, abbiamo già annunciato insomma la tematica che tratteremo in questa breve chiacchierata, l'importante novità, da lunedì il presidio, il territorio di Pirri ha maggiore sicurezza grazie alla riapertura del presidio appunto di polizia locale, con 20 agenti che torneranno durante tutta la giornata appunto per occuparsi di sicurezza a Pirri.
2: Esattamente, per noi è un obiettivo raggiunto, faceva parte del programma, era stato chiuso, giusto per un po' di cronistoria, intorno al 2022, con però un ufficio aperto in municipalità per una questione logistica di riqualificazione della vecchia sede, che è tuttora chiusa e che necessita di degli interventi strutturali di riqualificazione. Poi con necessità contingenti dovuti a pensionamenti, ecco, il presidio si era ridotto a due sul territorio, due agenti la mattina, due agenti il pomeriggio, che considerato il territorio di Pirri così vasto, proprio anche in termini di territorio, oltre che di abitanti, perché siamo 30.000, necessitava di un rafforzamento, oltre che un luogo fisico in cui, diciamo, ripristinare il servizio che

0: le possibili sanzioni che possono arrivare per comportamenti non corretti corrispondono però in realtà a un plauso della cittadinanza per questo successo, perché non è scontato ed è grazie anche alle nuove assunzioni che l'amministrazione comunale è riuscita a fare in questi 2 anni.
1: Sicuramente per molti la polizia locale viene vista, insomma, come gli agenti che vanno a mettere le multe. Ricordiamo che, non è, che fanno solo quello, ricordiamo che non è assolutamente così. Sono un presidio anche di sicurezza e un punto di riferimento importante. Sicuramente per Pirri, che ha delle criticità a livello di sicurezza che sono, insomma, non sono certamente elevate, ma ci sono alcune problematiche. Avere comunque un punto di riferimento fisso sul territorio è certamente importante.
0: Assolutamente sì, data la caratteristica del territorio, perché ricordiamo, abbiamo un centro storico, un centro commerciale di prossimità molto animato, dove le persone, ma soprattutto anziani e bambini, li vediamo per strada, non solo per piccole commissioni, ma in realtà è molto viva. Di contro, Pirri è comunque una zona di attraversamento tra l'Interland e Cagliari, quindi comunque trafficata, e quindi spesso e volentieri, ecco, abbiamo dei congestionamenti anche dovuti al traffico e quindi problemi di sicurezza. Ma dall'altra, proprio questo rapporto che c'è di stretta di vissuto del territorio della comunità, ha sempre visto il presidio della Polizia Municipale come un servizio, come dicevate voi, di erogazione di servizi. Tant'è che il punto che stiamo adesso in fase di messa a punto di accogliere il cittadino che ha necessità di informazioni, di fare delle segnalazioni, sarà presso la municipalità. Questo per dare un segnale importante, come la municipalità deve essere ed è un punto di riferimento del cittadino. Quindi la polizia municipale, questo per dire che è sempre stata vista non in senso ostile, ma anzi voluta, e quando è mancata in questi 2 anni, fisicamente come luogo fisico, non tanto di presidio, beh, si è sentito, ed è stata veramente una di quelle richieste più pressanti rispetto alle diverse che abbiamo. E quindi siamo ben contenti di vederli in giro, e poi comunque il responsabile, che è l'agente Ambrosini, è molto entusiasta, e quindi questo permetterà anche di avere come dire, una squadra composta, come diceva lei, 10 agenti la mattina e 10 agenti la sera, con un atteggiamento che in realtà è di collaborazione e non solo di tutela del territorio, e questo è un
1: Perfetto.
0: messaggio positivo.
1: Grazie al presidente della Municipalità di Pirri, Maria Laura Manca. Grazie ancora e buon lavoro.
0: Grazie anche a voi, buona giornata.